di adattarsi ai dati in modo da scoprire le connessioni, moltissime fitte e nascoste, che esistono tra quei dati. Bene, i sistemi artificiali adattivi sono il corrispettivo dei sistemi naturali adattivi, o almeno questo è nelle nostre intenzioni quando li costruiamo, in modo che possiamo costruire degli algoritmi i quali trovano le regole nei dati a partire dai dati, ricordate, data-driven, guidati dai dati, e allo stesso tempo scoprono le informazioni nascoste che quei dati contengono internamente. Allora diciamo due parole su questi sistemi. I sistemi artificiali adattivi sono dei sistemi con la specifica capacità di apprendere dinamiche complesse di qualsiasi tipo di processo, soltanto a partire dai dati forniti. Questi dati forniti però devono essere forniti in un modo significativo statisticamente, perché se io gli do una base di dati, una matrice numerica con variazioni di quantità che non rappresenta il problema che voglio capire, cioè che non lo rappresenta bene, gli algoritmi adattivi faranno del loro meglio per estrarre le informazioni esplicite e nascoste dentro questi dati, però ovviamente rappresentando qualcosa che non è quello che volevamo, ce lo faranno in maniera non corretta. Per cui la rappresentatività statistica dei dati che noi mettiamo a disposizione degli algoritmi adattivi deve essere precisa, forte e misurata fin dall'inizio. Sistemi artificiali adattivi, quindi, sono degli algoritmi che non seguono specifiche regole, a priori, come nei sistemi complicati, no? Sono, come dire, non sono dei sistemi che ottimizzano linearmente le relazioni tra i dati. Cosa vogliamo dire? Un sistema che ottimizza le relazioni lineari significa che tra le varie variabili dei dati tenta di trovare una proporzionalità, per dirlo in maniera più tecnica, tenta di costruire degli iperpiani che minimizzano i quadrati delle distanze degli iperpunti dati dal piano stesso. Cioè, tentano di trovare delle proporzioni. Queste proporzioni, però, avendole espresse con il termine iperpiani, che nel caso di due dimensioni sarà una linea, nel caso di tre dimensioni sarà un piano, nel caso di quattro dimensioni sarà un iperpiano e via dicendo, sono piatti, per cui non i punti che rappresentano i dati, per punti intendiamo le istanze, ogni punto è definito da una serie di variabili che sono le sue coordinate. Questi punti che rappresentano le istanze, come dire, non vengono interpolati direttamente nell'ottica dell'interpolazione lineare, ma vengono, come dire, approssimati tramite un piano. Mentre i sistemi artificiali adattivi sono specifici per interpolare ogni punto o iperpunto dei dati, passandoci e trovando in maniera morbida il passaggio da un iperpunto all'altro tramite una ipersuperficie, non un iperpiano. Quindi, i sistemi artificiali adattivi apprendono direttamente dai dati e si evolvono allo scopo di definire la funzione matematica che interpola un certo input in maniera ottima o quasi ottima. Cosa vogliamo dire? Che i sistemi artificiali adattivi apprendono significa che si fanno una rappresentazione interna dei dati. Se un sistema artificiale adattivo non è in grado di farsi una rappresentazione interna, vedendo i dati più volte e facendosene una rappresentazione interna, che significa avendo delle matrici di pesi che se ne fanno una rappresentazione astratta, no? Un po' come noi quando internalizziamo delle esperienze, le internalizziamo in un modo che non è una copia di quello che abbiamo visto, ma è una mediazione tra come noi percepiamo, quello che stiamo pensando in quel momento e quella esperienza che abbiamo avuto. Questa rappresentazione interna è quella che mi fa dire che quando ho visto delle cose, se chiudo gli occhi,
Posso reimmaginarmele senza doverle vedere fisicamente.

Ugualmente, i sistemi artificiali adattivi che apprendono significa che se gli chiudiamo gli occhi possono rappresentarsi in qualche modo un'astrazione di dei dati a cui li abbiamo sottoposti come in addestramento. E si evolvono. Cioè stiamo parlando di sistemi che hanno non topologia fissa, cioè sono fatti in quel modo, apprendono e rimangono così, ma possono anche modificare la loro topologia in rapporto alle esperienze che hanno. Per intenderci, la topologia è semplicemente il tipo, in questo caso, di connessioni e il numero di nodi che collegano in una rete neurale ogni nodo a ogni altro. Questo ha lo scopo semplice di interpolare una funzione, cioè sono degli approssimatori universali di funzioni. In questo senso, e qui è un punto chiave, i sistemi artificiali adattivi sono modelli che generano modelli in accordo ai dati. Quindi debbono essere chiamati o possono essere chiamati metamodelli, perché essi apprendono il modello intrinseco dei dati dai dati stessi. Tentiamo di spiegare bene questo concetto che non è proprio scontato. Quando usiamo una regressione lineare, noi in realtà tiriamo fuori un modello, no? E applichiamo un modello perché abbiamo delle equazioni preconfezionate con le quali tariamo i pesi e i bias che devono essere costruiti perché rispetto a quei dati il piano ottimo abbia una inclinazione e una intersecazione degli assi tale che la somma dei quadrati delle distanze di ogni punto dei dati sia minima. Quindi ne esiste uno di iperpiano per una certa base di dati. Ovviamente lo scacco è che non è una rappresentazione che tiene conto molto dei dati. Tiene conto di una sorta di media distanza dai dati. È per questo che non può funzionare quando si analizzano sistemi di dati molto complessi. Ma questo è un modello. La regressione, la discriminante lineare sono dei modelli. È come se io fossi un pescatore, avessi una rete da pesca che c'è un certo grigliato. Una volta definito quel grigliato, io quella rete la uso in qualsiasi mare, ma se la uso nel mare A, quando la tiro avrò dei pesci dentro, ma non potrò dire che tutti i pesci che sono capitati nella mia rete sono un campione rappresentativo di quel mare, dei pesci in quel mare. Perché? Ma perché avrò semplicemente raccolto i pesci che entrano bene nel grigliato di rete che avevo precostituito. In questo senso sono dei modelli fissi. Anche se la rete la posso costruire a fantasia, alcune forme quadrate, altre ellissoidali se ci riesco, altre più grandi, altre più piccole, ma è sempre una rete costruita prima di essere buttata in un mare, per cui quando la butto in un mare o la butto nell'altro, mi tirerà fuori sempre più o meno lo stesso tipo di pesci. Bene, questo è il contrario nei sistemi artificiali adattivi. Stiamo dicendo che sono dei metamodelli, quindi abbiamo detto che sono dei modelli che interagendo con i dati generano dei modelli in accordo ai dati. Proviamo a proseguire la metafora di questa rete da pesca, che a questo punto la parola rete è in analogia con quanto diciamo. È come se noi avessimo non una rete prima di gettarla nel mare, ma avessimo della plastilina gommosa, una sorta di lattice strano morbido, che ha una proprietà che quando lo gettiamo in un mare, lui si organizza in una rete, questa volta, in accordo ai pesci che stanno navigando in quel pezzo di mare. Per cui quando ritiro questa rete a riva, otterrò proprio un campione dei pesci specifici di quel mare. Tant'è vero che se la stessa plastilina all'inizio la butto in un altro mare, lei si configurerà in un altro tipo di rete perché terrà conto dei pesci che stanno navigando in quell'altro mare. In questo senso, la rete che viene e emerge spontaneamente da sola una volta che l'ho

buttata questa plastilina morbida, che l'ho buttata nel mare, quella rete locale è il modello di quei dati. Per cui la plastilina che ho in mano, che ancora non ho buttato nel mare, cioè non ho ancora sottoposto all'interazione con i dati, è un metamodello, cioè un modello che genera modelli in accordo ai dati ai quali la sottopongo. E adesso vediamo qualcosa che riassume in un albero quasi genealogico i sistemi artificiali adattivi. Innanzitutto cominciamo a spiegarlo dal centro. Vedete in giallo-arancio la scritta sistemi, albero degli algoritmi adattivi, dei sistemi artificiali adattivi. Da quest'albero partono due grandi famiglie, no? Una che si chiama sistemi evolutivi, evolutionary systems. Praticamente si tratta di sistemi che adattivamente si evolvono. Praticamente tu gli dai come utente, gli dai dei vincoli, gli dai delle regole e loro spontaneamente trovano i dati che rappresentano in maniera ottima queste regole e questi vincoli. Ne abbiamo viste alcune applicazioni negli incontri precedenti a proposito dell'indovinello di Einstein o del commesso viaggiatore. Ecco, ne vedremo altri adesso di esempi. Questi sistemi evolutivi, quindi siamo nella parte sinistra del nostro albero, sono articolati grosso modo in due sottofamiglie che vale la pena di ricordare. La prima è quei sistemi evolutivi che si basano sull'evoluzione dei parametri, cioè alcuni parametri si evolvono e evolvendosi modificano il comportamento dell'intero sistema. Questi sistemi evolutivi ce ne sono moltissimi, noi adesso ne vedremo un esempio, anche se non potremo spiegare nel dettaglio in questa sede come funziona, ma ci servirà per capire che cosa intendiamo. Si tratta di sistemi a cui tu dai dei vincoli, e loro, partendo da quei vincoli, tentano di trovare la distribuzione ottima delle cose tenendo conto di quei vincoli. Proviamo a vedere un'applicazione con un sistema che chiamiamo di Space Analytics e poi vedremo di che cosa si tratta. Allora, quello che vedete in video, è un software ovviamente, e vedete che ci sono dei punti dentro il canvas con vicino il nome di una zona della Germania. Vedete in alto c'è la Bassa Sassonia, poi c'è Amburgo, poi c'è... ci sono una serie di città. Questa è la distribuzione delle città nelle quali nel 2011 avvenne un caso di infezione epidemica chiamata Escherichia coli, che si diffuse tra maggio e ottobre in Germania in maniera molto rapida e preoccupante. Quindi furono collezionate proprio all'inizio di questa epidemia le città nelle quali si era manifestato almeno un caso. Allora, i punti con le loro coordinate, vedete, sono 13 punti, per cui sono 26 numeri, perché ogni punto ha due coordinate, la latitudine e la longitudine, i punti rappresentano i vincoli. Noi chiediamo in questo momento al sistema di dirci, bene, dati questi vincoli, cioè i punti posizionati in questo modo, facci un'ipotesi su quale potrebbe essere il luogo dal quale questa epidemia è partita. Non vi sto a spiegare come questo si fa, voglio soltanto che si comprenda la logica con la quale è possibile farlo. Adesso noi facciamo partire l'elaborazione che ci dirà una linea rossa che comincerà a partire da qualche punto e finirà in un certo punto. Guardate. Vedete? E ci andate a indicare una zona che francamente non era sospettabile, che è Francoforte. Cioè ci sta dicendo, guarda, data questa distribuzione di punti, la stima

più credibile è quella della città di Francoforte, cioè che questa epidemia abbia origine a Francoforte. Poi però gli chiedo, ma allora dimmi anche come trasformare questa mappa fatta di tanti punti in un campo scalare, cioè dammi la zona, adesso ce lo fa rivedere, dammi la zona in mappa di calore, eccola qui, vedete, dal quale secondo questo algoritmo si è propagata questa epidemia. Dimmi adesso qual è la distribuzione attuale, dimmi quale sarà quella dopo un certo tempo, ed eccola qui, e dimmi quale sarà quella a più lungo termine. E adesso ci comparirà. Quindi abbiamo tra... Eccola qui, si ritorna su Francoforte, in altre parole. Ora, a parte che quello che avete visto è stato pubblicato nelle riviste scientifiche e ha risolto un problema pratico al tempo, chiarendo ai nostri colleghi tedeschi qual era l'origine dell'epidemia, qual era il luogo dal quale era partita e come si sarebbe diffusa. Ed ha avuto successo al punto che è stata pubblicata su una rivista tecnica proprio di Geographic Profiling. Ok? A parte questo, quello che abbiamo visto è: noi abbiamo dato a un sistema evolutivo, che in questo caso si chiama Topological Weighted Centroid, non importanza, lo incontreremo magari in futuro, gli abbiamo dato dei vincoli, che sono i punti dove si è manifestato almeno un caso, e gli abbiamo detto, beh, considerando questi punti, trovami la distribuzione ottima delle probabilità dei luoghi dai quali, con la più alta probabilità, può essere partita questa epidemia. E lui ha tentato di farlo. Può azzeccarci, può avvicinarsi, può sbagliare. Per il momento, come dire, è stata una piccola sorpresa ogni volta. Ma questo voleva essere un esempio per farvi vedere che cos'è un sistema evolutivo basato sull'evoluzione dei parametri. L'altra sottofamiglia è invece i sistemi evolutivi che si basano sulla evoluzione di una popolazione. Alcuni li abbiamo già incontrati, per esempio gli algoritmi genetici. Adesso ne vedremo un'applicazione piuttosto originale che può aiutarci a comprendere come si muovono questi sistemi. Dunque, quello che vedete adesso, io ve lo fermo, è il dataset giocattolo che avevamo appena 5 minuti fa analizzato, quella del consumo in tonnellate di 9 tipi di cibo da parte di 16 paesi europei. Cioè, ognuno di questi 16 paesi europei ha consumato una certa quantità di patate, di cereali, di riso, eccetera. Quel piccolo dataset giocattolo. Quello che vedete qui è la matrice delle distanze. Cioè, non delle distanze tra il Belgio e la Danimarca, tra il Belgio e la Germania, ma le distanze di consumo di tutti e 9 i tipi di cibo tra un paese e l'altro. Questa è la base di dati. Che cosa vogliamo fare? Pensate, noi adesso vogliamo vedere, a partire da queste distanze, qual è la mappa dei paesi, come ci potrebbero comparire questi paesi in una mappa bidimensionale, dove ogni paese è un punto, e dove deve comparire ogni paese, tenendo conto delle distanze in termini di consumo che ogni paese, secondo questa matrice, ha con l'altro. Faccio un piccolo inciso. Noi sappiamo che ogni mappa bidimensionale ha una matrice delle distanze. Benissimo. Ma non è detto che ogni matrice delle distanze abbia sicuramente una mappa. Potrebbero essere, per esempio, le distanze temporali tra città percorse in auto, medio, non è detto che abbiano una mappa dove io riesco a posizionare su X e Y ogni città ha la corretta distanza temporale dall'altra, cioè non ogni matrice ha una mappa che la rappresenta. In questo caso ci troviamo adesso, cioè noi abbiamo una mappa di distanze, ma non sappiamo, anzi siamo quasi sicuri, che non esista una mappa, abbiamo una matrice, scusa, delle distanze, ma non siamo sicuri che esista una mappa dove ogni paese compaia con quella distanza in consumi di cibo da ogni altro, per cui ci affideremo a un algoritmo evolutivo basato sulla popolazione, il quale tenterà, per approssimazione, di prevedere
spostare questi 16 paesi l'uno rispetto all'altro in modo tale da rispettare il più possibile le distanze di consumo alimentare che ogni paese ha avuto rispetto a ogni altro nel 1994. Proviamo a vedere che cosa succede. Ecco, vedete, il sistema sta approssimando, sta anche connettendo ogni paese con ogni altro. E io adesso ve lo voglio leggere però. Innanzitutto ci dice, guarda, questa mappa è valida all'87%. Cioè, nonostante non esista una mappa che rappresenti in maniera perfetta quella matrice, quello che io ti propongo, dice l'algoritmo, vale al 87%, che mi sembra un buon numero. Secondo, guardate che ha messo questi paesi da una parte in basso. Vedete, Portogallo, Grecia, Italia, Spagna. Cioè il sistema ha identificato spontaneamente la dieta mediterranea. Eccola qui. I paesi che seguono più o meno una dieta mediterranea. Ha anche identificato il Portogallo come ponte di passaggio tra la dieta mediterranea e la Gran Bretagna. Voi sapete che c'è una lunga tradizione di comunicazione alimentare tra il Portogallo e la Gran Bretagna, e lui l'ha individuato, guardate, con questa strada, con questo link. E ha detto anche che la Gran Bretagna è il ponte tra la dieta mediterranea, che non è più mediterranea in Gran Bretagna, e i paesi del centro Europa, che trovate, vedete, qui a sinistra, e i paesi del nord Europa, che trovate a destra. Vedete come ha letto in maniera sofisticata quella piccola matrice. Inoltre ci ha detto, guardate, che l'Olanda è un caso vicino alla Gran Bretagna e connesso ad esso, ma non è connesso né al centro Europa né ai paesi del nord. Inoltre, oltre a ben identificati i paesi del centro Europa, Austria, Danimarca, Germania, Belgio e Francia, ha anche individuato quelli dell'estremo nord, Finlandia, Norvegia, Islanda e guardate qui, Irlanda. Irlanda è nei paesi del nord. La cosa interessante è che se andate a fare un'analisi più puntuale vi rendete conto che l'Irlanda ha un consumo alimentare che sembra quasi volersi contrapporre a quello della Gran Bretagna, come se lo mangi tu non lo mangio io, ma se lo mangio io non devi mangiarlo tu. Questo è molto interessante ed è stato rivelato da un algoritmo evolutivo basato sull'evoluzione di popolazione, analogo a quello che abbiamo visto utilizzato per il commesso viaggiatore, che è analogo a quello che abbiamo visto utilizzato per risolvere il problema l'indovinello di Einstein. Questa è un'applicazione diversa, con vincoli diversi, è cambiato l'algoritmo. Ma guardate che lavoro interessante ha fatto su un dataset estremamente piccolo e limitato. Benissimo. Passiamo adesso alla seconda parte di questo albero. Le reti neurali artificiali. In questo caso si passa all'opposto. Io ti do i dati e tu mi dai le regole che li tengono insieme. In termini più tecnici, io ti do gli iperpunti e tu mi approssimi la funzione ottima che li interpola. Le reti artificiali si dividono in due grandi famiglie, quelle supervisionate, che vedete qui, e quelle non supervisionate, che vedete qui. Nel primo caso, vedete, y è uguale a una funzione dell'input x con delle matrici di pesi da definire, che sono quelle che la rete deve trovare. In questo caso stiamo dicendo che le supervisionate sono dei dataset che tra le varie colonne le hanno alcuni che sono praticamente variabili dipendenti, cioè immaginate un dataset espresso da una banca. La banca ci darebbe ogni cliente con le sue caratteristiche anagrafiche nel momento in cui si è iscritto alla banca per avere un conto e dopo 2 o 3 anni avrebbe la banca stessa ha aggiunto un'informazione su quel cliente alla fine dicendo è un buon pagatore, è un cattivo pagatore, tenendo conto dei 2 o 3 anni o più con i quali quel cliente ha avuto un rapporto con quella banca. Questo cattivo pagatore o buon pagatore è una sorta di supervisione, qualcosa che viene dopo nel tempo in questo caso, ma non è sempre così. È una informazione
che a me piacerebbe avere all'inizio però. Ma io non ce l'ho all'inizio perché devo osservare il comportamento di quel soggetto per sapere se...

alla fine, dopo 2 o 3 anni, è un buono o cattivo pagatore. Allora che cosa si fa? Si prende una base di dati in cui siamo sicuri di sapere se i soggetti del campione sono buoni e cattivi pagatori. Li dividiamo in due metà, come vedremo più in là quando analizzeremo i protocolli con cui si misura l'accuratezza di queste reti supervisionate. Addestreremo una rete neurale sulla

parerà approssimando una funzione. Una volta che l'ha approssimata, gli metteremo di fronte dei soggetti di cui noi sappiamo se erano buoni o cattivi pagatori, ma lui non lo saprà, la rete non lo saprà, avrà soltanto le caratteristiche anagrafiche e quindi gli metteremo le caratteristiche anagrafiche in input, la rete approssimerà una risposta con i pesi che ha addestrato nella fase precedente e noi andremo a vedere quante volte sbaglia e quante volte no. Ecco, questo per spiegare un concetto base delle reti supervisionate. E ovviamente queste reti supervisionate possono avere un target che può essere un valore reale, un numero, e quindi parliamo di approssimazione funzionale, si tratta di stimare un valore, per esempio, che viene dopo nel tempo, come un titolo di borsa, che valore avrà domani? Avendo tutta la serie di valori che ho avuto nel passato, riesco ad approssimare il valore che avrà domani in modo che lo sfrutta a mio vantaggio o a mio svantaggio, a seconda se ci azzecco o no. E poi avremo il problema della classificazione. Vediamo un esempio pratico del primo, l'approssimazione funzionale. Qui vediamo un titolo in borsa che è il Qubit. Ecco, qui vediamo una rete che ha 28 unità nascoste, molti strati di unità nascoste, e deve predire il valore del giorno dopo di quel titolo. Vedete l'output rosso in basso? È esattamente il valore che la rete sta prendendo. Qui vedete la pagina di questo software un po' complicato che è dedicato alle reti profonde supervisionate. Adesso vedremo alcune pagine. Ecco, qui vedete l'errore, che è molto bassa, già ha preso tutto. Qui vedete l'input, cioè come variano i valori passati e come varia di conseguenza il valore attuale che la rete predice. Qui vedete le unità nascoste, tre strati che si muovono in sintonia con l'input e l'output. Qui vedete in rosso il valore reale d'apprendimento e in giallo la stima che lei fa. Come vedete ha appreso quasi tutto. E qui vediamo la pagina dei pesi. Vedete che i pesi finali, cioè quelli più vicini all'input, più vicini, scusate, al target, sono quelli più attivi. Ecco. Dunque, questo è un comportamento tipico di una rete che tenta di prevedere lo step 1. È qualcosa di analogo a quello che fa ChatGPT quando tenta di prevedere la parola successiva che deve aggiungere nella risposta che vi sta dando alla domanda che avete posto. Vedete, questo è importante, lo fermerei un attimo solo per farlo vedere. Questa è, in questo momento dell'apprendimento, l'importanza che la rete sta dando a tutti i valori del passato. Abbiamo detto una finestra di 28 istanti precedenti per prevedere, no, il 29esimo, quello del giorno dopo, e vedete che non è l'ultimo valore che ha importanza, ma è il quart'ultimo che in questo momento ha molta importanza per questa rete. Ecco, qui stiamo vedendo proprio come funziona una rete supervisionata che tenta di approssimare il valore d'uscita. Ecco, andiamo a vedere un altro esempio. Quando abbiamo un problema di supervisione per classificazione, immaginiamo delle cifre scritte a mano, dallo 0 al 9, sono 10 classi diverse, sono state scritte a mano, per cui ognuno le ha scritte un po' a modo suo. La rete su un campione di training dovrà vedere come sono associate e poi gli metteremo di fronte un campione di testing per vedere, dandogli soltanto la cifra che è scritta, lei dovrà indovinare che digit è, se lo 0, l'1, il 9, eccetera. Proviamo a vedere un esempio applicativo di questa rete e abbiamo lo stesso software, ma questa volta in maniera completamente diversa. Vedete, sono 256 input, che li vedete qua sopra, 16x16 la scatola in cui viene disegnato il digit. Vedete, questa è la rete che sta imparando. Ovviamente ci mette un po' perché è un compito non semplice, ma potete vedere qua sotto che sta imparando sempre meglio. Ecco, vedete l'input, questi sono la digitalizzazione degli input scritti a mano, e qui vedete la classe 0, la classe 1, eccetera, e qui vedete la rete che sta rispondendo. Ecco, qui potremmo vedere anche, vedete come si distribuiscono i pesi, gli intervalli tra 0, tra meno, in questo caso meno 19, è adattiva, lei fa tutto da sola, ok? Benissimo. E qui abbiamo un'idea delle reti non supervisionate. Diamo anche un'idea adesso del secondo ramo di questo albero,
reti neurali

non supervisionate, che significa che la rete in questo caso deve riscrivere l'input in un'altra forma di input. Cioè non c'è un output, non c'è una supervisione, deve trovare come l'input è collegato con se stesso, in qualche parola. E quindi quel W che trovate qui con asterisco è la matrice o le matrici di pesi, a seconda di che rete si tratta, devono essere approssimate perché l'input venga riscritto tale e quale. Adesso vedremo che esistono due sottofamiglie a sua volta di reti non supervisionate, che, lo dico fra parentesi, sono le reti neurali più importanti e primigenie, anche se meno conosciute delle supervisionate, perché più facili da capire. Le prime sono quelle che chiamiamo autoassociative. Eccola qui. Andiamo a vedere un esempio di come funziona una rete autoassociativa. Qui vedremo una SOM. È una rete che abbiamo già visto quando abbiamo presentato l'esempio delle frodi dei fondi sanitari in un incontro precedente. Andiamo a vederla e vediamo come si rapporta, vedete, con un dataset fatto di soggetti che hanno la gastrite. Alcuni hanno la gastrite funzionale, altri non ce l'hanno, ok? E non gli diremo chi ce l'ha e chi non ce l'ha, ma quando ha fatto il suo compito, cioè ha proiettato su questa griglia i casi, vedete, lo sta facendo, andremo poi a vedere a posteriori dove ha messo i soggetti con la gastrite e dove ha messo quelli senza gastrite. Vi faccio vedere una cosa. Come vedete, ha finito la fase di apprendimento, molto rapida. Vedete, più la cella ha una palla grande, più significa che ha messo in quella cella più casi di quel tipo. Benissimo. Adesso andiamo a fargli delle domande che lei non sapeva che gli avremmo fatto. Andiamo a vedere dove hai messo i soggetti con la gastrite. Ecco, i soggetti con la gastrite li ha distribuiti in queste celle, mentre i soggetti senza gastrite erano nelle celle in basso. Ok? È molto interessante. Spontaneamente, soltanto dall'input, ci ha distinto due tipi di soggetti. Ecco, possiamo vedere altre cose, ma possiamo approfondire in un secondo momento. Quello che adesso è più importante vedere è quest'ultimo tipo di reti neurali non supervisionate, dette dinamiche. Sono delle reti praticamente che fanno negoziare le variabili tra di loro. Cioè, prima c'è una rete non supervisionata che apprende il dataset e poi le variabili vengono stimolate dall'esterno secondo una sorta di logica what if, che cosa accadrebbe se. E le variabili interagiscono tra di loro con i pesi già addestrati e ci danno delle soluzioni. Vediamone un esempio applicativo soltanto per avere il sapore di questa variabile, di questo tipo di rete. Ecco, questa è una rete non supervisionata che apprende, sta apprendendo il problema proprio delle truffe, quelle che abbiamo visto con quel fondo sanitario. Vedete, ha minimizzato l'errore, erano 31 variabili per chi c'era. Vedete, in rosso l'input, in giallo l'output e in verde le unità nascoste. La rete ormai ha capito di che cosa si tratta. Il dataset che abbiamo dato della richiesta di rimborso da parte delle compagnie al fondo, per lei è chiaro. Vedete che quando vi fa vedere i pesi, in rosso mostra le inibizioni e in verde le eccitazioni. Ma la cosa più importante che dobbiamo fare adesso è interrogarla. Cioè, una volta che ha appreso, noi l'andiamo a interrogare. Vedete che qui, scusate, noi abbiamo tutte le variabili. Vedete? Numero delle polizze, se c'è o no la parentela tra il proprietario dell'assicurazione e un figlio, o la moglie, o il marito. Se c'è se è attivo quel membro, tutte le 31 variabili, la quantità di impegno liquidato da 0 a 100 euro, da 100 a 500, tutte le variabili che in una precedente incontro avevamo già sommariamente esaminato. Adesso noi vogliamo chiederti una cosa nuova. Dopo che hai appreso questo dataset, dimmi per favore che cosa succederebbe a questo fondo sanitario se tramite una campagna marketing aumentassimo il numero degli iscritti. È chiaro, questa domanda viene direttamente dalla presidenza del fondo, perché dice: ok, mi chiedono i nostri membri del consiglio di amministrazione di aumentare il numero degli iscritti, perché potremmo averne di più. Ovviamente,

Se aumentano gli iscritti, aumentano anche le quote, la quantità di denaro che gli iscritti versano come quote. Ma quali effetti collaterali si potrebbero avere? Questa è la preoccupazione del presidente. Io prima di dire ok, aumentiamo il numero degli iscritti, facciamo una campagna marketing così ci entrano più soldi di iscrizione, vorrei rendermi conto anche delle conseguenze di questo. E allora abbiamo costruito questa simulazione, quindi vi sto presentando di nuovo un caso reale. Adesso metto a 1, vedete, la variabile numero delle polizze. 1 significa il massimo del numero di polizze possibili. Questa variabile partirà al massimo, tutte le altre variabili con i pesi che ha già conquistato in addestramento si addestreranno e si modificheranno. E quando il sistema andrà in convergenza, cioè troverà il suo attrattore, andremo a vedere che cosa è successo. E adesso pongo la domanda. Come vedete, dall'immagine che, ecco, vedete in rosso qui c'è il numero di quote che ho messo al massimo. Ci sono alcune variabili che si sono subito alzate, le vedete? E altre che sembrano ferme. Dopo un po' però succede una cosa strana. Alcune variabili che sembravano dormire si alzano improvvisamente e alcune di queste raggiungono i livelli massimi. Questo qui succede addirittura dopo 200 epoche di interazione. Andiamo a vederle. Queste sono quelle che conosciamo. Il nome, l'intestatario, questo sarà il numero di persone attive. Ecco, sì, ovviamente se aumentano gli iscritti, aumentano anche le persone attive che pagano il contributo. Ma andiamo a vedere queste che sono comparse all'improvviso. Ecco, aumentano in maniera drammatica gli importi da 1.000 a 5.000 euro che deve liquidare. Aumentano in maniera drammatica il numero di figli che chiede di essere rimborsato, aumentano in maniera drammatica il numero dei coniugi che richiedono di essere rimborsati, aumenta in maniera significativa i rimborsi per ticket sanitario e aumentano anche i rimborsi per visite preventive. In altre parole, cosa è successo? È successo che apparentemente aumentando il livello, il numero di iscritti aumentavano solo i soldi in cassa del fondo, ma dopo un po', qui ci diceva 200 cicli, noi non sappiamo ancora con precisione a quale tempo reale del nostro corrispondono, ma dopo un po' sarebbero aumentate anche delle spese, la cui somma, facendo i calcoli, avrebbe determinato che il fondo andava a spendere di più di quanto incassava. Il presidente presentò questa simulazione nel consiglio di amministrazione, il quale, per fortuna nostra di ricercatori, non si fidò e quindi fece la campagna di aumento delle quote e delle iscrizioni. Fu la nostra fortuna, perché in questo modo aumentarono gli iscritti e dopo 6 mesi, che era stato aumentato in maniera significativa il numero degli iscritti, si verificarono esattamente le cose previste da questo simulatore, cioè aumentarono in maniera esponenziale di botto aumentarono le richieste di rimborso tra i 1.000 e i 5.000, anche alcune sopra i 10.000, aumentarono i figli degli iscritti alla polizza che chiedevano rimborsi, la moglie che lavorava aveva fatto un'operazione all'occhio, guarda caso anche il figlio chiedeva un'operazione allo stesso occhio, lasciamo perdere, però per dirvi che si sono realizzate grazie alla durezza di comprendonio del consiglio di amministrazione, perché se no non avremmo avuto la prova e la soddisfazione di vedere le nostre ipotesi confermate. Cosa voglio dire con questo? Che questo albero ci servirà da roadmap negli incontri futuri, perché adesso sappiamo più o meno i sistemi artificiali adattivi in quante famiglie si sviluppano e quali dovremo approfondire e come. Domanda finale quindi è che cos'è un sistema artificiale adattivo? E in tutto le nostre domande sono cosa rappresentano i dati che abbiamo visto all'inizio e perché e quando non è permesso cambiare le righe con le colonne, che abbiamo visto nel centro,

infine, che cos'è un sistema artificiale adattivo. Vi ringrazio per l'attenzione, questo incontro è terminato, approfondimenti li potrete trovare sul sito dell'Ateneo nelle pagine dedicate a questo corso. Grazie e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. L'argomento è dal percettrone al percettrone multiplo. In dettaglio parleremo di deep learning, il percettrone multiplo, apprendimento come ricerca di un minimo globale e apprendimento, la definizione di backpropagation. Partiamo dal primo argomento, deep learning, il percettrone multiplo. Abbiamo già visto e analizzato il percettrone singolo, vediamo come si passa al percettrone multiplo e soprattutto tentiamo di capire come nel percettrone multiplo si possano definire degli algoritmi che favoriscano l'apprendimento. Questa è una slide già vista, è la realizzazione della funzione XOR a partire da singoli neuroni formali di McCulloch e Pitt. Abbiamo già notato il fatto che per avere l'XOR, che non è una funzione primaria in termini di algebra booleana, abbiamo bisogno di diversi strati di neuroni formali. Il problema rimane sempre, generalizzando il discorso e passando al percettrone multiplo, come trovare i presi. La definizione di deep learning è essenzialmente sistemi, reti neuronali artificiali con layer multipli, un layer di input, uno o più layer nascosti, un layer di output. I pesi connettono solo i neuroni di un layer con i neuroni del layer successivo. Cioè non c'è possibilità, attraverso i pesi, di costruire dei cammini fra i singoli layer che tornino indietro. Per questo reti tipo deep learning o percettroni multipli sono dette feed-forward neural network. Feed-forward, cioè l'informazione, il flusso del calcolo, viene spinto in avanti. Si parte dall'input, si processa l'informazione sui diversi layer nascosti e si dà il risultato nel layer di output. Il percettrone multiplo è un caso speciale di feed-forward neural network con funzioni di attivazione non lineare in tutti i layer. Questo abbiamo visto infinite volte, è lo schematico del percettrone in cui abbiamo un solo layer di input e un layer di output. Il percettrone multiplo è una semplice generalizzazione

percettrone singolo. Tra l'input e l'out vengono introdotti un certo numero, da 1 a teoricamente infinito numero di layer nascosti. Ogni layer è composto da un certo numero di neuroni e ogni layer vede il successivo da una matrice di pesi sinaptici. In questo caso vediamo che il primo layer, quello di input, ha n neuroni, il secondo layer, che è il primo nascosto, ha l neuroni, quindi le dimensioni della matrice dei pesi sinaptici che connette il layer di input con il primo layer nascosto è n per l. E così via. Generalmente l'introduzione di un layer nascosto aumenta di molto la dimensionalità dei pesi, perché diciamo il numero di pesi sinaptici appartenenti a un layer e il successivo è sempre il prodotto del numero di neuroni del layer per il numero di neuroni del layer successivo. Va da sé che reti molto complesse, quindi con molti layer nascosti, sono reti che hanno una dimensionalità dei pesi sinaptici estremamente alta, estremamente grande, quindi estremamente difficile calcolare i pesi ed avere degli algoritmi che determinino in maniera efficace i pesi sinaptici. Facciamo un esempio. Abbiamo che l'uscita del primo layer indicata con VI è funzione dei pesi sinaptici del layer che connette il layer di input con SI con il layer VI, e la seconda uscita è semplicemente la funzione d'attivazione dei pesi del secondo layer per il valore dei neuroni del primo layer nascosto. Se vogliamo scrivere l'uscita in termini di dei neuroni, l'uscita dei neuroni di output in termini di neuroni input, vediamo che stiamo applicando in cascata delle funzioni di trasferimento. Quindi questa è una funzione di trasferimento che dipende dai valori sinaptici del secondo layer per la funzione di trasferimento dei valori sinaptici del primo layer per l'input. Questo è l'input. I pesi sono indicati con IJ, W23 connette il neurone 2 del layer precedente, in questo caso l'input, con il neurone 3 del layer nascosto, W32 connette il neurone 3 del primo layer nascosto con il neurone 2 del layer di output. Diciamo quindi rispetto al percettrone singolo in cui esisteva solo il layer di input e di output, in cui l'uscita vedeva direttamente il valore degli input, in questo caso l'uscita Y dipende in maniera implicita dallo stato dei neuroni di input, e questa è la più grande differenza tra il percettrone e il percettrone multiplo, e si riflette in maniera immediata sulle regole o le procedure che tendono di addestrare la rete stessa. Le funzioni di attivazione che useremo non saranno generalmente le solite funzioni, la solita funzione teta o la solita funzione segno. Useremo la tangente iperbolica, che assume valore da meno 1 a 1 con una certa funzione. Vediamo che a più o meno infinito va a meno 1, a meno infinito a più infinito va 1, a valore 0 in 0 e va smooth nell'intorno di 0. O la sigmoide, che è simile alla tangente iperbolica ma traslata praticamente di 1, cioè a valori 0 per x che va a meno infinito, a valori 1 per x che va a più infinito e a 0 vale esattamente 0,5. Questa viene detta anche funzione logistica molte volte. Se vogliamo relazionare queste due funzioni di attivazione con quelle già presentate, la funzione segno o la funzione teta,
Questa è la funzione segno.

questa è la funzione teta, possiamo scrivere la tangente iperbolica come il valore dell'argomento moltiplicato un parametro beta. Si può vedere facilmente che se io rendo beta sempre più grande, questa curva si schiaccia via via sempre più verso la funzione segno. Formalmente la funzione segno non è nient'altro il limite per beta che tende a infinito per la tangente iperbolica. Lo stesso si ha per la sigmoide. Se io prendo la sigmoide definita in questo modo, al valore dell'argomento moltiplico, il valore dell'argomento viene moltiplicato per beta, man mano che prendo beta grande, la funzione sigmoide si avvicina alla funzione segno, fino a diventare la funzione segno per beta infinito. Quindi formalmente la funzione sigmoide e la tangente iperbolica rappresentano la funzione segno o la funzione teta per valori di beta abbastanza grandi. Punto di riflessione per questo breve argomento: un percettrone multiplo si distingue dal percettrone semplice solo per il fatto che nel primo le funzioni di attivazione sono continue? In un percettrone multiplo le sinapsi di un neurone di un layer nascosto connettono neuroni dei layer successivi al seguente? Passiamo al secondo argomento, in cui tratteremo dell'apprendimento come ricerca di un minimo globale. Abbiamo visto che il percettrone multiplo è caratterizzato dall'avere un numero di pesi sinaptici estremamente grandi e che rappresentano chiaramente un problema nel momento in cui il numero rappresenta un problema nel momento in cui noi ci vogliamo cercare i pesi ottimali per eseguire una certa funzione di trasferimento. In questo argomento faremo vedere proprio come è possibile cercare i pesi ottimali sfruttando l'idea di ricerca dei minimi globali in una funzione complessa. Come per il percettrone, definiamo target i vettori y grandi, che sono il risultato della regola della funzione di trasferimento, della funzione attivazione che noi conosciamo. Definiamo output i vettori dovuti a una generica scelta dei pesi. E diciamo, avevamo visto che la regola di modifica dei pesi sinaptici, quindi quella che ci permette di imbastire il procedimento iterativo per i pesi ottimali, era di questo tipo. E questo, diciamo, in qualche modo è significativo, e qui possiamo vedere direttamente che la regola è essenzialmente basata sull'idea di moltiplicare direttamente il valore dell'output, quindi dello strato di out, con il valore dello strato degli input. Cioè, in qualche modo, qui, siccome non c'è nessun neurone tra lo strato di input e lo strato di output, è possibile fare ciò. Cioè, se io moltiplico output con input, posso cercare di cambiare i pesi. L'output vede direttamente l'input. Lo stesso vale per il percettrone multiplo? No, perché nel caso del percettrone multiplo, l'output non vede direttamente l'input. L'out vede l'input in maniera implicita, mediato dal calcolo, quindi che i layer nascosti eseguono. Ricordate l'architettura dell'OXOR fatta a 4 livelli? Avevamo detto che i livelli nascosti, il primo e il secondo, permettevano di rimappare in maniera non lineare gli input. Quindi, se io usassi la stessa regola valida per il percettrone multiplo, farei un errore concettuale estremamente grave, perché considererei come veri input

come veri input per l'ultimo strato gli input al sistema. In realtà l'ultimo strato, l'output, vede un layer nascosto. Quindi questa regola non può essere applicata. E dovremmo fare in modo di cercare un'altra via per poter definire un processo iterativo che mi porta, partendo da una scelta casuale dei pesi sinaptici, alla determinazione dei pesi ottimali. L'idea è banalmente quella di costruire un processo iterativo nello spazio dei pesi. Io mi muovo tra valori ben precisi di set di pesi, cercando di minimizzare una funzione quadratica, che è questa. Per come ho definito il problema, io so quello che voglio ottenere. So quello che ottengo con dei pesi scelti a caso, calcolo la differenza fra quello che voglio ottenere e i pesi i valori dell'output ottenuti con i pesi scelti a caso, quadro per avere una somma di termini positivi e calcolo la somma su tutti i valori dei neuroni di output su tutti i possibili input e prendo un mezzo per, se vogliamo, motivi storici. Questa, vedete, è una funzione quadratica, assume valore 0 solo quando l'output corrente è uguale all'output desiderato e assume valore diverso da zero quando l'output corrente non è uguale all'output desiderato. Quindi io posso sempre, utilizzando questa funzione e cercando di trovare il minimo di questa funzione, costruire un processo iterativo, inizio con dei pesi a caso. Arrivo in un punto, calcolo il valore della funzione d, modifico i pesi in modo tale da ridurre d, arrivo a un secondo punto, calcolo il valore della funzione d, arrivo ai pesi della funzione d, quindi eseguo uno step WA, WB fino ad arrivare ai pesi ottimali, che corrisponde a un processo continuo che mi porta ai pesi iniziali ai pesi ottimali, in cui la funzione d assume un valore 0. Ora è chiaro che a livello applicativo 0 significa un livello di incertezza che per me è accettabile, perché la funzione potrebbe rapidamente, questa ricerca potrebbe rapidamente portarci a un valore della funzione d che è al di sotto di un parametro, di un valore che io accetto, e poi lentamente andare a 0. Quindi è inutile sprecare tempo per cercare i pesi se sono arrivato al livello di efficienza che desidero. Ora, quindi, il punto essenzialmente è quello di capire come trovare in maniera più efficiente il minimo globale, cioè 0, di questa funzione. Ora, sappiamo benissimo, quando stiamo in montagna, che la via, il modo di scendere più velocemente a valle è quella di muoversi lungo il percorso di massima pendenza. Diciamo, è quello che ottimizza il tempo e la distanza. In termini formali, cercare il percorso di massima pendenza in una funzione quadratica con n dimensionale è trovare il gradiente, che definiremo fra un pochino. Quindi l'idea è semplicemente questa. Io parto da questo punto. Trovo il punto successivo andando a vedere fra tutti i percorsi che posso fare in questo profilo della funzione d, quello più veloce. E se mi muovo lungo questo percorso, in un tempo finito arrivo a trovare il minimo della funzione. Nel percorso A, B, eccetera, eccetera, il valore della funzione B deve diminuire, perché ogni step è stato costruito in modo tale da muoversi verso la direzione di massima

variazione della funzione verso 0. Quindi diciamo al percorso A, B, C, D e così via corrisponde un valore di WA maggiore di valore di WD maggiore di 0, che è il punto in cui voglio cadere. Ora, prendiamo lo step, quindi calcoliamo la variazione di D rispetto al cambiamento dei pesi. Allora, questo spazio è fatto dei pesi WJ. Vi ricordo che stiamo parlando del percettrone, quindi ho solo una matrice sinaptica. I è l'indice del neurone di input, J è l'indice del neurone di output. A sono i pesi con cui parto, B sono i pesi in cui vorrei arrivare. A questa variazione da A a B corrisponde una variazione che è negativa perché dwb è minore di wa del valore della funzione d. Questa la indico come delta d su delta wij. Ok? Mi rappresenta quanto è variata la d, cioè il valore della curva bidimensionale in questo esempio, rispetto alla variazione del peso ij. Definisco come la variazione del peso, in questo caso ij, come proporzionale a meno epsilon questa funzione, delta w su delta wj. Per chi ha fatto lo scientifico, vede subito, ma anche per chi ha fatto il classico, credo, che questo non è che altro che il rapporto incrementale costruito sulla funzione d. Quindi, nel caso di ricerca del gradiente, io definisco la variazione dei pesi ij come meno, perché chiaramente delta W abbiamo detto che è negativo, un parametro epsilon che mi modula di quanto mi muovo, il rapporto incrementale. Ora, se voi mandate la variazione dei pesi a zero, questo rapporto incrementale diventa la derivata. La derivata della funzione quadratica d è facilmente esprimibile in questo modo: come epsilon, la somma su tutti i possibili input della differenza tra il target della mia ricerca di minimo e il target e l'output della rete moltiplicata per il neurone di input per la derivata della funzione di trasferimento in questo caso la funzione segno tra l'input e l'output. Ora, vedete subito qui c'è formalmente un problema. Avevo già accennato il fatto che la funzione segno è discontinua in zero, quindi in zero la funzione segno non è derivabile. Per questo motivo, invece della funzione segno, posso usare la tangente iperbolica come beta l'argomento, con beta abbastanza grande, che in qualche modo emula la funzione segno e risolvere il problema formale dovuto qui, alla derivata. Questa regola che abbiamo derivato è molto simile alla regola di apprendimento per il gradiente. L'unica cosa che cambia è il fatto che il prodotto dei neuroni in input, del valore dei neuroni in input, viene moltiplicato per la derivata della funzione di trasferimento. Quindi significa che se sono vi ricordo com'è fatta la tangente iperbolica, è praticamente meno 1, 1 per valori molto negativi o molto positivi dell'argomento e ha una variazione nell'intorno di 0. Quindi questo significa che la sua derivata è significativa solo nell'intorno di 0. Questo argomento, il fatto che qui compaia il termine Y', praticamente mi fa sì che in qualche modo io cambio i pesi solo quando l'argomento della funzione di trasferimento del percettrone minimo è nelle vicinanze di zero.

mentre il cambiamento è praticamente nullo se sono molto lontano. Cioè, in qualche modo, questo mi funziona come parametro di apprendimento epsilon che si autoregola da solo. E diciamo, in qualche modo, si vede come la regola del gradiente derivata dalla ricerca del gradiente di una funzione quadratica sia molto più efficiente in termini di step, cioè possa compiere meno step per arrivare ai pesi ottimali. Detto questo, notate che però formalmente la funzione non cambia, cioè io valuto la differenza fra quello che ottengo e quello che voglio ottenere. E in base a questo e ad alcuni parametri, calcolo la variazione dei pesi stessi. Epsilon viene chiamato, che deve essere maggiore di zero, viene chiamato il learning rate, il tasso di apprendimento in qualche modo. Se epsilon è grande, eseguo dei grandi step, se epsilon è piccolo, eseguo degli step piccoli. In questo caso prendo un epsilon molto piccolo, vedete se parto da qui per arrivare al minimo, seguendo il gradiente, in questo caso la curva, impiego un numero di step che può essere anche molto grande. D'altronde quindi sarei portato ad aumentare epsilon in modo tale da arrivare al minimo in numero minore di step, quindi in numero minore di tempo. Però devo stare attento perché se epsilon è abbastanza grande, potrebbe darsi che la variazione dei pesi non mi faccia entrare dentro la buca di potenziale dei pesi ottimali. Per cui comincio a oscillare fra questi due stati senza arrivare a convergenza. Allora, è chiaro che dal punto di vista algoritmico la situazione migliore è quella di creare, costruire, determinare degli algoritmi che siano in qualche modo autoregolabili, cioè che regolino epsilon in base alla storia, in modo tale da iniziare con epsilon grandi all'inizio e man mano che mi avvicino ai miei pesi diminuire il valore di epsilon. Diciamo che questi tre scenari possono capitare, diciamo, gli algoritmi ormai sviluppati per fare apprendimento con la regola del gradiente sono tali da ottimizzare il tempo necessario. Qual è le difficoltà di un approccio del genere? Che il landscape, cioè la forma, il paesaggio della funzione d, che è la funzione che voglio minimizzare, potrebbe non essere troppo liscio, come abbiamo visto nella figura, cioè ci potrebbero essere molti minimi e molti minimi locali. Quindi potrebbe accadere che nella ricerca del gradiente io cada, dovuto anche a errori a rounding numerico, in un minimo che non è globale, ma è locale. Una volta caduto dal minimo, se non introduco dei concetti, dei fattori esterni nel mio algoritmo, io lì ci rimango. Quindi è come se avessi ottimizzato la mia funzione perché ho raggiunto il minimo, ma il valore dei pesi non corrisponde a quelli che io cercavo. Quindi ho dei bias, ho degli errori grandi in questo caso. Cioè il punto essenziale nella ricerca di minimi è, una volta che uno cade in un minimo locale, capire che il minimo è locale e cercare di uscire dal minimo per andare verso il minimo locale. Quindi esistono un'infinità di algoritmi, diversi algoritmi di ottimizzazione con learning rate, epsilon variabili e poi sono algoritmi, alcuni algoritmi si basano sulla storia dei gradienti calcolati nelle iterazioni precedenti per capire, se volete, il path, la storia che ha portato in un determinato punto. Continuando con le problematiche, i punti aperti, abbiamo minimi locali,

abbiamo già parlato, l'ottimizzazione può rimanere bloccata in minimi locali anziché raggiungere il minimo globale. I punti di sella, che sono i punti, questi punti sono punti critici nel landscape della funzione D, dove le variazioni sono zero, ma non sono né massimi né minimi. È la sella di una montagna. Se vado a destra sto in piano, se vado a destra salgo, se vado a sinistra scendo. Lì la mia derivata vale zero, ma non sto né un massimo né un minimo. Questi punti possono essere dei punti in cui l'ottimizzazione si intrappola. L'altro problema è se la funzione D è discontinua e non convessa. La funzione D nel deep learning spesso è non convessa e può essere discontinua, rendendo difficile la ricerca di un minimo globale. E poi c'è il problema più serio, che è il problema di dimensionalità, il problema della dimensionalità. Con un gran numero di parametri, la dimensione dello spazio di ricerca diventa estremamente vasta, aumentando la complessità computazionale e rendendo difficile l'ottimizzazione. Come vi dicevo prima, a me non interessa in applicazioni pratiche che il tempo sia finito, perché se la macchina per addestrarsi impiega 10 anni è praticamente inutile. Io voglio che i processi di addestramento possano essere portati a termine in un periodo accettabile per lo scopo che voglio raggiungere. Chiaramente il problema della dimensionalità è strettamente legato al numero di layer nascosti che io ho e alle dimensioni dello spazio di input-output. Perché il problema della dimensionalità in un percettrone multiplo è dovuto al numero di pesi sinaptici tra input e primo layer nascosto, per il numero dei pesi sinaptici fra primo layer nascosto e secondo layer nascosto, via, per il numero di pesi sinaptici fra l'ultimo layer nascosto e il layer di output, per il numero di neuroni in input e il numero di neuroni. Vedete che bastano reti e architetture poco grandi, se voi pensate alle architetture che implementano, che sono dietro chat e GTP, stiamo parlando di architetture con miliardi di parametri di apprendimento, che le necessità computazionali diventano proibitive. Quindi trovare algoritmi che in qualche modo riescano a ottimizzare il problema senza doversi muovere in uno spazio così ampio è sicuramente un qualcosa di utile. Gli spunti di riflessione per questo argomento sono i seguenti. La regola del gradiente impone di muoversi nel processo iterativo di ottimizzazione perpendicolarmente alla direzione di massima pendenza? Il secondo quesito è i minimi locali della funzione D. Perché rappresentano un potenziale problema nel processo di ottimizzazione? Allora, passiamo al terzo argomento, che è la backpropagation. La backpropagation è essenzialmente uno dei possibili algoritmi, ma il più potente, che è stato sviluppato e implementato per in qualche modo risolvere in maniera efficiente implementare il processo iterativo che abbiamo appena esposto e risolvere, dare una risposta in maniera efficiente alle problematiche inerenti la ricerca del minimo stesso. L'idea di fondo è di sviluppare un algoritmo basato sulla regola del gradiente usato nell'addestramento del deep learning per ridurre la backpropagation, essenzialmente riduce il costo e la complessità computazionale del problema. Vediamo come in un semplice esempio. La backpropagation prevede due fasi, una fase in avanti,

feed forward, forward. Io presento il mio input, i pesi sinaptici sono quelli scelti a caso per la prima matrice sinapsi e per la seconda. Il mio input viene elaborato dal layer nascosto, qui uso solo un layer nascosto, attraverso la matrice dei secondi pesi sinaptici passo all'out e produco un risultato. Quindi presento un esempio, determino l'uscita, presento S1, S2, determino Y1, Y2. Calcolo l'errore, cioè vedo quanto Y1 e Y2 minuscoli sono distanti dai target Y1 e Y2 desiderati. Quindi in qualche modo calcolo la funzione D per questo caso. Poi, dopodiché, quindi presento S1 e S2, forward Y 1 e 2, calcolo D. La seconda fase è una fase all'indietro, torno indietro. Propago l'errore indietro, cioè qui ho ottenuto un errore, cioè Y1 e Y2 correnti dovuti ai pesi non corrispondono a quelli desiderati, al target. Quindi io torno indietro. Calcolo la variazione dei pesi solo del secondo layer. Continuo a spostarmi indietro. La variazione dei pesi del secondo layer vengono usate per calcolare la variazione dei pesi del primo layer. Dopodiché produco dei nuovi pesi, aggiorno i pesi sinaptici, quindi qui in qualche modo sono passato dal punto A iniziale delle figure precedenti al punto B e proseguo il processo iterativo, presentando un altro esempio. Qual è il punto essenziale, l'idea, diciamo, geniale, direi? Il fatto che io calcolo la variazione nello spazio dei pesi sinaptici segmentando in due l'intero spazio. Perché la dimensionalità del secondo set è sicuramente minore della dimensionalità congiunta tra primo e secondo set di pesi. Quindi, invece di muovermi in tutto lo spazio dei pesi sinaptici, che può essere molto grande quando sono in una situazione in cui ho molti layer nascosti, io mi muovo nel sottospazio dei pesi corrispondenti al layer che sto analizzando. Una volta calcolata la variazione dei pesi, mando la variazione dei pesi allo step successivo che riguarda lo spazio dei pesi, il sottospazio dei pesi, diciamo del layer superiore. Cioè, in questa maniera riduco fortemente le dimensionalità dello spazio dei pesi in cui mi muovo per cercare i minimi. Una volta che ho propagato indietro, creo i nuovi pesi e aggiorno i pesi della rete. Back propagation. L'informazione va in avanti, la correzione va back. Propago l'errore indietro. Back propagation. Il nome è, diciamo, sta a indicare la cosa. Essenzialmente la back propagation è basata su un ciclo continuo, essenzialmente questo, che ha termine solo quando il processo va a convergenza, cioè solo quando l'errore sui pesi è zero, tipicamente non si sceglie zero, l'errore su D è zero, o è minore di una soglia epsilon, di un errore epsilon che è accettabile per l'applicazione che voglio implementare. Come iterare? In realtà l'aggiornamento dei pesi in questo ciclo si può fare in due modi. Ad ogni iterazione si aggiornano i pesi sulla base dell'errore. Allora, uno può modificare i pesi vengono modificati dopo che alla rete sono stati presentati tutti i pattern.
che è un po', diciamo, un processo diverso da quello che abbiamo illustrato prima, dove di fatto aggiornavamo i pesi a ogni presentazione. Oppure uno può fare come abbiamo presentato, le modifiche avvengono dopo la presentazione di un singolo partner. Non ci sono delle regole fondamentali per scegliere una procedura o l'altra. In qualche modo c'è una certa, vige una certa consuetudine, la scelta di iterare i pesi più diciamo di moda, più accettata è la seconda, cioè io modifico i pesi per ogni esempio che presento alla rete. Allora, abbiamo visto che visto un processo iterativo che confronta l'output con i risultati che avrebbe dovuto produrre. Questo significa regolare i pesi, cercare i pesi e i bias interni minimizzando la funzione DUI, e definiamo, qui è giusto per definire un termine di letteratura, come epoca la presentazione alla rete di tutti i pattern degli insieme degli esempi. Avevamo visto che il machine learning, uno dei primi step del machine learning è quello di prendere il dataset degli esempi, dividerlo in due con il subset di addestramento e quello di valutazione. Il subset di addestramento sarà fatto da un numero finito di elementi. Un'epoca è definita dal processo di presentare tutti questi elementi. Siccome il processo è iterativo, le epoche misurano quante volte ho presentato alla rete l'intero dataset di addestramento. Ora, la questione importante è la seguente: quando fermare l'addestramento della rete? Cioè, con che criterio decido di fermarmi? Chiaramente abbiamo già detto che raggiungere lo zero è praticamente... richiede un tempo infinito, ma vedremo che raggiungere lo zero non è neanche necessario, anzi, a volte, in alcuni casi, può essere deleterio. Perché? Perché la minimizzazione dell'errore sul training dataset, sul dataset di addestramento, non equivale alla migliore capacità di generalizzazione della rete. Quindi perché? Banalmente, perché per evitare questo è necessario fermare l'aggiornamento dei pesi prima che il sistema impari a memoria il set d'addestramento. Cioè, quello che accade, come abbiamo visto già, è che io non voglio che la funzione, l'errore commesso dalla rete sia ottimale nel training. Il parametro, il dataset che io uso per valutare quanto è stato buono l'apprendimento è quello del dataset di valutazione. Ora, se io continuo a presentare alla rete il dataset di apprendimento, la rete impara benissimo gli elementi di questo dataset, ma non è capace di dare una risposta corretta su, in alcuni casi, su quello di valutazione. Quindi c'è un'enorme importanza nel valutare durante l'apprendimento l'errore sul dataset di valutazione. Perché? Perché in questo caso va tutto bene. Io ho l'errore del dataset di apprendimento in bianco, la curva in bianco, che diminuisce via via più al variare delle epoche, e se misuro l'errore sul dataset di valutazione vedo che anch'esso può essere anche diverso, è maggiore o minore, ma anch'esso evolve nel tempo e diviene via via più piccolo. Quindi in qualche modo io posso fermare il processo di apprendimento e quindi la valutazione e considerare la costruzione del modello finito, come abbiamo visto, quando il valore
della funzione per quei pesi determinati è minore di alfa. Questa è una

situazione ottimale. Però può capitare in alcune situazioni una cosa strana. Beh, poi tanto strana non è. Io ho

di dimensionalità estremamente elevata e il mio dataset di addestramento non è sufficientemente grande, la rete cade nell'overfitting. Cioè, che è questa situazione qua, vedete che la rete in qualche modo riesce a riprodurre, questa è una rappresentazione ma rende l'idea, riesce a riprodurre molto bene il dataset di apprendimento, che è quello in rosso, però dà una cattiva risposta rispetto a quello di valutazione. La situazione opposta è quando la rete non coglie l'andamento quasi sinusoidale dei dati sia nel dataset d'apprendimento sia nel dataset di valutazione. Il caso giusto è questo intermedio. Vedete che c'è un errore sia nel dataset di apprendimento, ma i punti dovuti alla valutazione più o meno sono distanti come quelli dell'apprendimento. Quindi arrivare in questa situazione mi induce a valutare molto bene quello che ho appreso, ma essere incapace di valutare quello che è al di fuori di quello che ho appreso, quindi la risposta che ho appreso, quindi la risposta della rete in questi casi è problematica ed estremamente dubbia. Torneremo su questo argomento. Finiamo la lezione con gli spunti di riflessione di quest'ultimo punto. Quante sono le fasi nell'algoritmo della backpropagation? E la seconda domanda è: per avere un buon risultato nell'apprendimento di un percettrone multiplo, si deve minimizzare l'errore solo sul dataset di addestramento? La lezione finisce qui. Come al solito riepiloghiamo gli spunti di riflessione. Il primo. Il percettrone multiplo si distingue dal percettrone semplice solo per il fatto che nel primo le funzioni di attivazione sono continue? Il secondo. In un percettrone non multiplo, le sinapsi di un neurone di un layer nascosto connettono un neurone dei layer successivi al seguente? La terza. La regola del gradiente impone di muoversi nel processo iterativo di ottimizzazione perpendicolarmente alla direzione di massima pendenza? Successiva, i minimi locali della funzione D perché rappresentano un potenziale problema nel processo di ottimizzazione? Altro spunto, quanti sono le fasi nell'algoritmo della backpropagation? Ultimo, per avere un buon risultato nell'apprendimento di un percettrone non multiplo, si deve minimizzare l'errore solo sul dataset di addestramento? Con questo finiamo anche questa lezione, vi ricordo come di consueto che approfondimenti si possono trovare sul sito di Ateneo negli spazi relativi al corso.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione ci concentreremo su un focus specifico, cinema e propaganda nell'Italia del 1948 tra Lumière e Méliès. E lo faremo affrontando questi argomenti: utility film e cultura visuale nell'Italia del 1948, la propaganda visiva e cinematografica dei blocchi tra Lumière e Méliès, il caso dei film Pastor Angelicus e Guerra alla guerra. Vediamo dunque il primo argomento, utility film e cultura visuale nell'Italia del 1948. Procediamo come di consueto dal generale al particolare e puntiamo la nostra lente di ingrandimento su un caso di studio specifico, su una realtà specifica, quella dell'Italia del 1948, e vedremo perché c'entrano qualcosa sia Lumière che Méliès. Beh, l'Italia del 1948 è un contesto molto particolare per la cultura visuale e anche per il cinema, perché in quell'anno si tennero le elezioni del 18 aprile 1948, considerate una data spartiacque nella storia d'Italia. C'era allora un mondo diviso in due blocchi contrapposti, da un lato gli Stati Uniti, dall'altro il blocco sovietico, e quindi l'Italia era divisa in due. Da una parte c'era la Democrazia Cristiana e tutto il mondo cattolico che scelse l'opzione Stati Uniti, quindi l'opzione atlantista, dall'altro le sinistre, il fronte popolare, raccolte attorno al fronte popolare, che invece scelsero il blocco comunista. Ne venne fuori dunque una campagna elettorale accesissima che sicuramente avrete studiato da tanti punti di vista, ma non certamente dal punto di vista, o quantomeno non specificamente dal punto di vista in cui la approcceremo in questa lezione, attraverso la cultura visuale e attraverso la propaganda cinematografica. Ora, ho parlato di utility film. Perché utility film? Perché il neorealismo c'entra certamente qualcosa, siamo nel clou del neorealismo, siamo nel 1948, ma non spiega tutto. Il cinema d'autore non spiega tutto ciò che era cinema in quel momento. Se ricordate, abbiamo parlato di utility film a proposito degli cosiddetti usi non entertainment del cinema, no? Parlando di quella che era l'opzione teorica portata avanti da questo studioso tedesco, Elsässer, parlando di utility film come quei film che utilizzano il cinema in forma non spettacolare. Ma possiamo parlare anche più propriamente di useful cinema. Volume di questi due studiosi canadesi, Charles Ackland e Aidy Wesson, che mettono a fuoco proprio l'idea di un cinema utile culturalmente, pensando all'utilità in chiave culturale, quindi non concentrarsi sull'uso commerciale, spettacolare di intrattenimento, ma sulla sua funzione utile in chiave culturale. E quindi un cinema per trasmettere idee, convincere individui e produrre soggetti al servizio di obiettivi pubblici e privati. Questa è la definizione che Ackland e Wesson danno per appunto il cinema utile. Quindi soggetti e istituzioni pubbliche e private che hanno utilizzato il cinema per veicolare di volta in volta valori di progresso, di sicurezza, di produttività, di prosperità, di benessere, al fine di modellare attraverso il cinema degli stili

di vita degli spettatori, secondo ovviamente i propri obiettivi specifici. Quindi è una storia del cinema che potremmo definire post-autoriale, cioè senza nomi, per capire la quale non dobbiamo cioè concentrarci appunto su il cinema dei grandi autori, dei grandi registi, appunto non dobbiamo guardare solo al neorealismo per capire questa stagione specifica italiana, ma dobbiamo piuttosto concentrarsi sui committenti di questo cinema. In lingua inglese si usa un termine a questo proposito di sponsored films, cioè una parola che in italiano suona un po', forse un po' fuorviante, perché per sponsor ci viene a mente immediatamente qualcosa, una dimensione commerciale. Sono film, sì, sponsorizzati, ma forse noi potremmo tradurle meglio con film patrocinati, promossi da una committenza che può essere pubblica o privata. E capite bene come nel contesto dell'Italia di quegli anni e di quel preciso anno 48 è un contesto particolarmente interessante perché sull'arena del confronto tra i blocchi si contrappongono tante agenzie istituzionali, agenzie educative con obiettivi differenti. Ora c'è questa studiosa che è americana, che ha messo su questa definizione. Nella storia del cinema, a fianco delle avanguardie artistiche e dell'industria del cinema come intrattenimento commerciale, si può dire che esista un'industria parallela, altrettanto vasta e stabile quanto poco conosciuta, che ha utilizzato il cinema come forma di educazione e informazione proattiva per modellare la condotta e gli stili di vita degli individui, facendo leva su desideri, aspirazioni e interessi individuali. Ecco gli sponsored film. E questa studiosa americana a cui alludevo, Paola Bonifazio, ha studiato in particolare il caso italiano, con questo volume recente, Paola Bonifazio appunto, dove ha fatto vedere come esistessero veramente tante agenzie diverse produttrici di sponsored film. Ad esempio, c'erano istituzioni sovranazionali come la Economic Cooperation Administration, che era, diciamo, l'istituzione che attuava il piano Marshall in Europa, questa agenzia americana incaricata appunto della concretizzazione del piano Marshall in Europa, che girò qualcosa come 300 sponsored film in quegli anni distribuiti in tutti i paesi europei e soprattutto in Italia. E un'altra agenzia produttrice di film, di sponsored film in quegli anni era il Centro di Documentazione della Presidenza del Consiglio, voluta proprio da Alcide De Gasperi, il Presidente del Consiglio di allora. Produceva dei film che dovevano portare avanti, come dire, la ricostruzione, trasmettere i valori della ricostruzione e i valori della democrazia, ma anche le Ferrovie dello Stato, erano produttrici di film che, in quel caso, cercavano di celebrare la ricostruzione ferroviaria, che, come potete capire, durante la guerra c'era stata una devastazione tale che appunto tutto il sistema ferroviario doveva essere ricostruito. Attraverso i film si portava nelle menti di tutti gli italiani questa nuova costruzione. Ma c'erano anche dei soggetti privati. L'Unione Nazionale per la lotta contro l'analfabetismo è un altro di quelle agenzie che utilizzò il cinema, e poi il Centro Cattolico Cinematografico. Vedremo, su questo ci soffermeremo in particolare. Ma c'erano anche dei soggetti industriali, la Fiat, l'Olivetti, l'Edison, Volta, l'ENI, tutti produssero una grande quantità di film commissionati appunto dalle varie agenzie che in pochi anni si diffusero in modo importante nell'Italia, in Italia in quegli anni. Noi però ci concentreremo in particolare su, diciamo, due tipologie di film che entrano più direttamente e esplicitamente nella lotta politica, ideologica del confronto tra i due blocchi ai quali accennavo prima. Vale a

dire, quella produzione cinematografica che fu realizzata dai comitati civici dell'Azione Cattolica e dunque dal Centro Cattolico Cinematografico, che come è noto fiancheggiarono anche la campagna propagandistica della SPES, che era l'ufficio, il servizio di propaganda e stampa della Democrazia Cristiana. Quindi, da un lato questa produzione cinematografica, dall'altro questa della sezione cinematografica del PC, quindi del Partito Comunista Italiano e in genere di tutte le sinistre. Per comprendere appieno le differenze tra i due sistemi di produzione cinematografica, dobbiamo però, mai come in questo caso, riferirci al contesto più generale, allargato delle reti di immagini di altri mezzi di comunicazione, quindi a una cultura visuale complessiva in cui questi progetti cinematografici, pedagogico-educativi, politici si inserivano. E anche guardare ai processi diversificati di fruizione di questo cinema. Non c'erano soltanto le sale commerciali dove si andava a vedere il cinema, ma c'erano anche altri tipi di sistemi di visione. Pensiamo alle aule scolastiche, le fabbriche, i circoli ricreativi, le parrocchie, persino anche treni o navi. Quindi in primo luogo cerchiamo di vedere la cultura visuale in senso lato. C'era in primo luogo quella che potremmo definire in questa campagna elettorale la battaglia cartacea dei manifesti politici. Lo vediamo bene in queste immagini. Pensate che soltanto l'ufficio SPES della DC produsse per il 1948 oltre 5 milioni di manifesti e 38 milioni di volantini. Ed era una battaglia che come dire, si portava avanti anche per cercare di mettere più in alto il possibile sulle facciate dei palazzi i manifesti, e raggiunse anche a volte dei toni violenti, perché c'era anche la battaglia a strappare i manifesti degli altri con squadre di attacchini, come venivano chiamati allora, che avevano proprio come obiettivo quello di attaccare i manifesti e di non farli attaccare agli altri o di strapparli. Ma se questo tipo di battaglia è per noi di facile comprensione, probabilmente è meno intuibile quello che accade con un mezzo che è andato, uno strumento di comunicazione che è andato assolutamente in disuso, le cosiddette filmine. Beh, cos'erano le filmine? Le filmine erano delle immagini fisse stampate però su pellicola, come potete vedere, che venivano proiettate su appositi apparecchi negli oratori, nei circoli culturali, nelle sedi di partito, qualcosa di simile a quello che poi sono state le diapositive. Ma anche qui è interessante capire il retroterra culturale da cui questi tipi di produzioni arrivavano. Per il mondo cattolico ovviamente c'era stato un utilizzo a fine pedagogico-catechistico nelle parrocchie, negli oratori, si usavano molto le filmine per diffondere il catechismo, per diffondere la fede. Nel PC invece c'era un uso, si riportò sul caso italiano un uso di questo tipo, di questa tipologia di strumento che c'era stato soprattutto nell'URSS di Stalin. Ricordate, no? Il suo principio di visualizzazione. Bene, le filmine erano un modo per trasmettere gli ideali politici in maniera facile a tutte le persone. Questi erano però strumenti che, come possiamo vedere, già ci danno degli indizi sulle diverse morfologie di utilizzo di questi strumenti. Vediamo, ad esempio, nella Democrazia Cristiana che c'è un uso preponderante delle illustrazioni, mentre invece le filmine del PC utilizzano molto testo e utilizzano molte più fotografie. Questi sono appunto indizi importanti che poi vedremo quando entriamo nel dettaglio delle differenti culture visuali.

0: C'è però anche da capire la diversità nella fruizione di questi materiali, come dicevo, non ci sono soltanto i cinema parrocchiali, ma per la campagna del 1948 si utilizzarono molto quelli che venivano definiti cinemobili di propaganda, cioè erano delle vere e proprie camioncini che erano stati allestiti appositamente per portare il cinema nei diversi posti d'Italia. Già l'Istituto Luce lo aveva fatto. Bene, durante le campagne elettorali del 1948, sia la Democrazia Cristiana che il Partito Comunista, qui abbiamo visto le immagini di Pio XII, il Papa che benedisce i cinemobili, utilizzarono questo strumento, soprattutto utilizzato per arrivare in posti come il Sud Italia o le isole, dove magari il cinema, le sale cinematografiche non erano ancora arrivate. A questo punto vediamo quelle che sono gli spunti di riflessione per questa parte. Cosa si intende per utility film? Quali furono i principali soggetti che promossero sponsored films in Italia nell'immediato dopoguerra? Quali peculiari elementi di cultura visuale caratterizzarono la campagna elettorale del 1948? Vediamo il secondo argomento, la propaganda visiva e cinematografica dei blocchi tra Lumière e Méliès. Entriamo dunque nel merito della propaganda visiva e cinematografica dei due blocchi contrapposti. Abbiamo già lanciato lì degli indizi importanti, ma ora vediamo di approfondire e lo facciamo subito sentendo la viva voce di uno dei protagonisti. Vediamo questo breve filmato e poi lo commentiamo.
1: Il cervello creativo dei comitati civici si arrovellava per trovare sempre motivi di persuasione. Persuasione lampo, fulminante, che colpisse l'immaginazione. Eravamo tutti seguaci di Méliès e non certamente di Lumière. Avevamo veramente quel gusto che oggi si impone sugli schermi, cioè l'immaginario che prende il posto del documentario.
0: Ecco, qui è come avete visto, questo ho detto un vivo protagonista, perché questo, come avete visto, era Turi Basile, che è stato un importante produttore cinematografico italiano, che nel 1948, come avete visto scritto, faceva parte del cervello creativo dei comitati civici, come da lui stesso l'ha definito, cioè faceva parte, era dirigente dell'ufficio psicologico, come si chiamava allora, dell'Azione Cattolica, per usare appunto quella pomposa definizione dell'epoca. Capite come questa intervista, che è stata girata per un documentario di Tati Sanguinetti del 2006, abbia ispirato un po', no? Anche il titolo di questa mia lezione, per questo suo riferimento molto significativo e pregnante a questa sua frase: eravamo seguaci di Méliès e non certo di Lumière. Perché dunque il riferimento a Méliès? Beh, qui evidentemente il richiamo è al cinema delle origini, e quindi a quella dicotomia tra i due celebri pionieri del cinema francese. Da un lato i fratelli Lumière, che individuano, diciamo, due diverse espressioni poi di come si è sviluppato il cinema successivamente. Da un lato appunto la vocazione documentaria dei fratelli Lumière, dall'altro invece la produzione della star film di Georges Méliès, con la sua vocazione alla fabulazione e alla finzione. Beh, bisogna dire che questi sono certamente due dicotomie passate nell'immaginario collettivo, ma la storia, la storiografia ha un po' ricusato, no? Questa antica opposizione tra i due pionieri, perché sicuramente la storia è più complessa. Possiamo dire che esistevano certamente anche dei Lumière immaginifici e dei Méliès e una produzione di Méliès documentarista. Ciò nonostante, capiamo bene quello che Basile abbia voluto evocare. Tutto sta a capire se questo era realmente così nella fattualità della storia, cioè davvero la propaganda della Democrazia Cristiana e dei comitati civici poteva avvicinarsi più a

0: al modello immaginifico di Méliès e invece la propaganda comunista più al modello documentarista di Lumière? Beh, sì, possiamo dire di sì, perché in fondo se noi guardiamo specificamente a quelli che sono gli studi su questi temi e alla diversa morfologia delle culture visuali, questa dicotomia tra argomentazione dei comunisti, sintesi dei cattolici, educazione dei comunisti, provocazione dei cattolici, verità reale, finzione, fiction, sono categorie che raccontano molto della cultura, della diversa cultura visuale. Questa è una dicotomia che è stata messa teoricamente, strutturata da uno studioso importante come Edoardo Novelli. Beh, nella campagna del Fronte Popolare noi possiamo vedere come si parlasse più alla mente dell'elettore. Prevaleva quell'anelito educativo e pedagogico che era già proprio del Partito Socialista di fine Ottocento, quindi anche con argomentazioni complesse, con ampiezza di ragionamenti. Da qui anche l'uso della fotografia, quindi la verità, il reale, per quella maggiore verosimiglianza e anche quella sua aderenza alle avanguardie artistiche come il neorealismo. Beh, nella campagna invece dei comitati civici si punta più sull'emozione. Non c'è tanto un intento educativo pedagogico quanto quello di creare una comunicazione adatta alle capacità dell'elettore così com'era, quindi con un basso livello di istruzione, magari poche competenze in materia e magari anche non interessato alla politica. Da qui la sintesi, da qui lo slogan che mirava al puro coinvolgimento emotivo, allo shock, alla persuasione lampo, per dirla appunto con Vasile. Quindi l'importanza anche della dinamica finzionale e dell'immagine simbolica. Beh, lo abbiamo accennato con le filmine e qui ne capiamo tutta la portata. Per i comunisti c'è un testo argomentativo sulle immagini prevalentemente fotografiche, quindi la verità, la realtà dei fatti, mentre i comunisti usano più volentieri l'illustrazione, la finzione, quindi un qualcosa che punta alla pancia, all'emozione delle persone. E tutto questo è ancora più evidente se noi guardiamo ai manifesti, alla diversità, diversa morfologia dei manifesti. Il Fronte Popolare, come vediamo in questa immagine, prevalgono moltissimo le parti scritte rispetto alle immagini. Il testo, o meglio, le immagini sono un supporto argomentativo all'immagine, quasi mai l'immagine è usata in funzione simbolica. Molto diverso è invece il caso dei manifesti cattolici. Qui il testo è a servizio dell'immagine, l'enunciato serve a chiarire quello che è proposto nell'immagine. Sono brevi frasi, brevi slogan. Qui possiamo vedere uno degli esempi più interessanti, che è il manifesto, cosiddetto manifesto bifronte, che sbeffeggiava il simbolo di Garibaldi, scelto come icona della campagna del Fronte Popolare, appunto. Da una parte, appunto, Garibaldi: se capovolgi e scopri la frode, trovi invece Stalin. Ecco la persuasione lampo. E questo tipo di contrapposizione tra linguaggio della realtà da un lato e linguaggio di fiction ritorna ancora meglio se andiamo ad analizzare in particolare il cinema. Vediamo in particolare questa produzione del 1949 di Carlo Lizzani, prodotto dalla Rinascita Film, società cinematografica legata appunto alle sinistre. Vediamo e poi commentiamo.
1: Sì, sono proprio a Napoli, questi quartieri, dove la luce e l'aria del cielo meridionale, cantato da tutti i poeti, non penetrano mai. Dove le famiglie vivono nelle strade. Nelle strade lavano i panni e cucinano, per ritirarsi solo a notte nei bassi, afosi o gelidi, a seconda delle stagioni, e in cui in un solo vano si abita in 5, in 8 e perfino in 12 persone. Sì, sono a Napoli questi quartieri, su per i vicoli stretti, fra

0: via Toledo e lo strapiombo del Vomero, nei vicoli del Porto, di Pendino, di Stemba e di San Lorenzo, dove sono raccolti i 3/5 della popolazione napoletana. Ma sono anche ad Andria e a Cerignola in Puglia, a Matera, in tutte le altre città e paesi del Mezzogiorno. Decine di migliaia di famiglie di braccianti, di contadini poveri, di disoccupati permanenti o semipermanenti vivono in questo modo. In queste abitazioni che i tecnici definiscono congestionate vive il 37% circa della popolazione meridionale. Ci sono nel Mezzogiorno continentale 2.291 comuni con una popolazione complessiva di circa 15 milioni di abitanti. Ebbene, soltanto 16 di questi comuni godono di tutti i servizi pubblici. Invece il 60% della popolazione meridionale non ha fognature.
1: Ecco, ci possiamo anche fermare qui perché potete vedere come l'estetica neorealista domini la produzione cinematografica delle sinistre del Partito Comunista. Si preferisce il documentario, si preferisce una intrinseca oggettività data da una documentazione senza filtri della realtà, che fa prendere coscienza sulla realtà del momento. E anche, come avete sentito, le argomentazioni sono ragionamenti importanti con dati che quindi danno un'ampiezza di ragionamento, un'ampiezza di argomentazione. Diverso è invece il caso dei comitati civici. Qui invece si ricorre a piene mani agli strumenti sofisticati del linguaggio audiovisivo, non si punta tanto alla realtà, alla verità dell'immagine, bensì alla seduzione con e dell'immagine. Vediamo questo esempio.
2: Ciò che oppone questi due uomini è l'orgoglio della forza fisica, come gli animali. Chi vincerà? Evidentemente il più abile, il più forte. Ma non tutte le opposizioni possono risolversi così, gettando a terra l'avversario. La violenza è contraria alla ragione, al buon senso. Infatti gli uomini cercano di far valere gli interessi personali e le proprie ragioni anche bocciando, gridando, ma senza uccidersi. Questa donna ha i suoi motivi per farsi sentire. Chiede più giustizia sociale. Quando si tratta di interessi più generali, uno interpreta il sentimento di tutti. Gli uomini discutono, finiscono per mettersi d'accordo. Non si può discutere per tutta la vita. L'assemblea ascolta tutti e alla fine decide di votare. La minoranza, dopo aver fatto sentire il suo parere, accetta il voto della maggioranza. Tutto il mondo civile vota e delibera.
1: Ecco, qui invece abbiamo potuto vedere come ci sia un utilizzo del montaggio in tutta la sua ricchezza semantica e di forme, con inquadrature brevi, con un montaggio ritmato. Si ricorre anche alla similitudine, no? Con questi due lottatori intenti a combattere su un ring, paragonati a due tori mostrati subito dopo che combattono in un'arena, e ancora subito dopo c'è l'arena del confronto politico e quindi la necessità anche di una rappresentanza politica. Quindi è un montaggio connotativo che però in cui lo spettatore è guidato nell'interpretazione da parte di questa voice over che ne guida l'esperienza e l'interpretazione fino ai più piccoli dettagli. Ecco dunque le differenze sostanziali tra il cinema di propaganda delle sinistre e il cinema di propaganda cattolico. Vediamo quindi lo spunto di riflessione per questa parte, quali sono le principali differenze tra la propaganda visiva e cinematografica dei due blocchi contrapposti nell'Italia del 1948. Vediamo l'ultimo argomento di questa lezione, il caso del film Pastor Angelicus e Guerra alla guerra. Ci concentriamo in quest'ultima parte su un caso di studio specifico della parte cattolica, che è interessante perché ci fa capire l'evoluzione della propaganda politica cattolica a mezzo cinema, e poi perché sono due film, entrambi, sia Pastor Angelicus che Guerra alla guerra, nei quali fu coinvolto proprio il pontefice in persona, Pio XII. Sono sicuramente due dei film cattolici più importanti di quelli prodotti tra guerra e dopoguerra. Sono infatti film che sono usciti ad anni di distanza

l'uno prodotto appunto nel 42, come vedete l'altro nel 48, furono prodotti entrambi dal Centro Cattolico Cinematografico, con il secondo soprattutto, Guerra alla guerra, che godette dell'apporto del cervello creativo dei comitati civici, e questo è molto significativo. Mettiamo in fila un po' anche le differenze tra l'uno e l'altro, direi meglio le comunanze, perché l'uno può essere visto un po' come l'evoluzione dell'altro, cioè Guerra alla guerra può essere visto come evoluzione di Pastore Angelico sotto molteplici aspetti. Il primo è questo, cioè il mito di Pio XII prima e dopo la guerra, vale a dire che entrambi i film compiono un processo di aggiornamento della costruzione agiografica e mitografica di Pio XII veicolata nel contesto bellico e nel contesto post-bellico. Il Pastor Angelicus viene fuori un papa come supremo alfiere della pace, in Guerra alla guerra diventa invece il leader morale super partes a cui l'umanità deve guardare. Il secondo punto è che entrambe possiamo definirle delle encicliche per immagini. L'enciclica è il documento supremo del Magistero Pontificio, ovviamente è un qualcosa di testuale. Beh, in questi due film c'è lo sforzo di tradurre attraverso il cinema quelli che erano i capisaldi del Magistero Pontificio sulla pace e sulla guerra. L'ultimo elemento di comunanza è che sono entrambi film politici, perché entrambi furono utilizzati durante la campagna elettorale proprio del 1948. Furono portati entrambi massicciamente e diffusamente attraverso quei carri cinema di cui ho spiegato prima il funzionamento, e soprattutto Guerra alla guerra fu il film manifesto per l'atto di esordio del Comitato Civico Nazionale che si tenne due mesi prima della campagna elettorale del 18 aprile del 1948. Ma l'uno è l'evoluzione dell'altro ed è quello che forse ci interessa anche di più per l'uso dei codici specifici del linguaggio cinematografico applicato alla propaganda. Per capirlo occorre guardare due spezzoni di assoluta centralità nell'economia del significato dei due film, tenendo conto che la guerra fu un volano di accelerazione importante nell'affinamento delle tecniche di propaganda cinematografica. Lo facciamo quindi vedendo prima questo spezzone filmato di Pastor Angelicus.

0: Scoppiata la guerra, Pio XII è tornato in Roma, da cui non si è mosso più.
1: Bene, a questo punto vediamo invece uno spezzone di Guerra alla guerra.
2: Ma il limite della follia umana non era stato ancora raggiunto.

0: Il Vaticano è bombardato.
1: È Cristo che si vuole colpire.
2: È la sua voce che vogliono soffocare.

0: non soltanto colpendo la sede di Pietro, ma sommergendo in un mare di fiamme ogni angolo del mondo.
1: Sembrò che si avverassero le tremende parole della scrittura.
0: Ecco, abbiamo visto i sette angeli versare sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio.

Bene, avrete sicuramente notato le somiglianze e le differenze tra i due estratti filmati che abbiamo visto. Somiglianze e differenze che forse possono essere riassunte in questo fermo immagine. Ovviamente questo ci dice la somiglianza, e sono i due inserti extradiegetici con la proposizione dello stesso Cristo crocifisso che arrivano nel centro formale di tutta la costruzione cinematografica. Attraverso questo montaggio, effettivamente a tutti gli effetti connotativo, si prova a tradurre per immagini quello che è il connotato centrale del magistero pontificio sulla guerra e sulla pace, cioè l'allontanamento, diciamo, dell'umanità da Dio e dalla Chiesa e dalla Santa Sede porta al peccato collettivo della guerra, e solo il ritorno dell'umanità verso Cristo, verso la Chiesa, verso la Santa Sede può porre fine alla guerra. Quindi ci sono le immagini della devastazione della guerra, c'è l'immagine con questa dissolvenza incrociata nell'uno e nell'altro film del Cristo crocifisso, quindi il ritorno a Dio, cioè Cristo che viene violato nella sua intimità, e l'inquadratura di nuovo su San Pietro e sul Vaticano, quindi l'allontanamento, il tradimento e il ritorno verso Dio. Quindi il peccato collettivo della guerra poteva essere superato solo con il ritorno alla suprema legge di Dio. Questa, diciamo, la somiglianza più importante tra le due. Ma avete visto quanto sono in realtà differenti il ritmo e l'architettura del montaggio per rendere il medesimo concetto nei due film? In Pastor Angelicus le inquadrature sono lunghe, sono convenzionali anche nelle angolazioni, nella grammatica formale, anche la stessa dissolvenza incrociata del Cristo crocifisso c'è, ma è appena accennata. E la voice over e il piano musicale della colonna musicale che simboleggiano appunto la pace e poi la guerra, sono nettamente e nitidamente distinti, lo avete sentito alla fine della sequenza. Quindi c'è un parallelismo narrativo tra immagini e colonna sonora. Guerra alla guerra invece è molto diverso. In mezzo c'è appunto stata la guerra, c'è stato l'affinamento della propaganda, c'è stato il cervello creativo dei comitati civici che ha portato le sue nozioni in più a livello cinematografico. Quindi le inquadrature sono brevi. Le angolazioni sono insolite, qui l'abbiamo visto in parte, ma nelle altre parti del film si vede ancora meglio. Ci sono tutta una serie di angolazioni ritenute insolite dall'alto, dal basso, oblique. E è un montaggio connotativo che guida ad ogni livello di interpretazione lo spettatore. Ad esempio, si può vedere proprio l'indugio sulla dissolvenza incrociata del Cristo crocifisso, che è molto più lungo, ed è appunto in dissolvenza incrociata con i lampi e le mitragliate della guerra e le distruzioni della guerra. E poi c'è soprattutto qualcosa che salta non solo all'occhio, ma direi all'orecchio, è l'uso appunto del sonoro che conferisce un ritmo molto particolare a tutta la sequenza, cioè un utilizzo della voice over che si impone come appunto un recitativo incalzante. È questo utilizzo originale che non abbandona il classico stile impersonale e imparziale del commentatore esterno, della voce di commento, ma sono voci maschili e femminili che illustrano le sequenze in questi toni infervorati di indignazione, di monito, di supplica, stabilendo proprio un dialogo diretto sia con i personaggi all'interno del film, sia proprio con noi spettatori. E c'è poi un ultimo caratteristico aspetto di Guerra alla guerra, che ritroviamo in tanta parte della produzione dei comitati civici e che rimanda di nuovo a Méliès. Cioè tutto il film risponde in fondo al modello di una propaganda come non come documento, ma come narrazione.
Questo intento è infatti molto chiaro perché in Guerra alla guerra sono iniettati elementi puramente narrativi, cioè tutti i concetti al centro del film sono infatti resi attraverso un espediente narrativo, cioè alcune esigue ma importanti ed emblematiche sequenze di finzione che seguono una famiglia che vedete appunto nelle fotobuste originali del film, di questa famiglia gradualmente frantumata dal dramma e dalla tragicità della guerra, che riesce a uscire dal dramma della guerra proprio tornando verso la Chiesa, verso il grande abbraccio ecumenico della Chiesa. E dunque l'aspetto documentario viene ad assumere un surplus di significati anche attraverso la sottotrama finzionale che indirizza in un senso preciso il racconto propagandistico. Ecco dunque questa vocazione alla finzione, alla fabulazione, al fantastico, all'immaginario che prende il posto del documento, del documentario, della realtà, del fotografico, come ricordava appunto Turi Basile in quell'intervista che abbiamo visto. Vediamo gli spunti di riflessione per questa parte. Quali sono le somiglianze tematiche tra i film Pastor Angelicus e Guerra alla guerra? Perché Guerra alla guerra è in linea col modello Méliès alla base della propaganda cinematografica dei comitati civici? Vediamo, siamo giunti alla fine di questa lezione, riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende per utility film? Quali furono i principali soggetti che promossero sponsored films in Italia nell'immediato dopoguerra? Quali peculiari elementi di cultura visuale caratterizzarono la campagna elettorale del 1948? Quali sono le principali differenze tra la propaganda visiva e cinematografica dei due blocchi contrapposti nell'Italia del 1948? Quali sono le somiglianze tematiche tra i film Pastor Angelicus e Guerra alla guerra? Perché Guerra alla guerra è in linea col modello Méliès alla base della propaganda cinematografica dei comitati civici? Bene, siamo giunti al termine di questa lezione. Vi ricordo che tutti i materiali didattici per questa lezione potete trovarli sulla pagina del corso nel sito del nostro Ateneo. Grazie.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vodeeba. I have

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

professore associato di medicina fisica e riabilitativa dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Sono molti anni che mi occupo di riabilitazione neurologica e gli argomenti di cui vi parlerò sono fondamentalmente inerenti alle cose di cui mi occupo tutti i giorni. L'argomento della lezione è la valutazione neuropsicologica nella sclerosi multipla. L'obiettivo della lezione è fornire le conoscenze fondamentali sulle caratteristiche delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. In realtà, l'identificazione delle compromissioni cognitive in questi pazienti è stata piuttosto recente nella storia della neurologia e soltanto negli ultimi 30 anni si è arrivati a una valutazione sistematica di queste capacità. L'altro obiettivo sono le metodologie di valutazione utilizzate nella pratica clinica per identificare l'eventuale presenza di deficit. Ovviamente non è possibile con l'abituale esame neurologico identificare questi deficit, ma bisognerà utilizzare degli strumenti standardizzati che poi vedremo nel dettaglio. Gli argomenti sono le caratteristiche quantitative e qualitative della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla, le conseguenze e le correlazioni di questi deficit cognitivi nei pazienti con sclerosi multipla, altri aspetti da considerare nella valutazione delle funzioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla, gli strumenti di valutazione della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla, le batterie estese, la valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla, strumenti di screening e questionari. Infine, l'approccio ecologico alla valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. Veniamo al primo argomento, le caratteristiche quantitative e qualitative della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla. Iniziamo con l'epidemiologia dei disturbi cognitivi nella sclerosi multipla. I disturbi cognitivi colpiscono dal 30 al 40% dei pazienti con la forma recidivante remittente di sclerosi multipla e fino al 60-90% dei pazienti con forme progressive. Allora, per quanto riguarda l'epidemiologia, va detto che ci sono delle differenze appunto in base al tipo di forma clinica della malattia. E i dati che vi ho presentato sono dei dati indicativi. E poi in realtà, come vedremo anche dopo, nel singolo paziente c'è una grande variabilità di tipologia di compromissione e fra pazienti che apparentemente condividono la forma di malattia ci possono essere delle importanti differenze nei dati quantitativi della compromissione stessa. Sono presenti le compromissioni cognitive già nei pazienti con sindrome clinicamente isolata e sindrome radiologicamente isolata. Un commento meritano queste espressioni. Quando si parla di sindrome clinicamente isolata, ci riferiamo al primo episodio di un disturbo che possiamo attribuire a un danno del sistema nervoso centrale, ma in questa situazione noi non abbiamo ancora la diagnosi di sclerosi multipla. Quindi questi dati sulla frequenza dei disturbi cognitivi nella forma clinicamente isolata sono stati poi considerati in quei pazienti in cui successivamente è stata fatta la diagnosi di sclerosi multipla vera e propria. Per quanto riguarda la forma radiologicamente isolata, parliamo di un'entità ancora più sfuggente, perché si tratta di quei casi in cui una persona effettua un esame di risonanza magnetica per altri motivi, perché per esempio c'è stata l'insorgenza recente di una cefalea non altrimenti spiegabile. Quando si poi va a valutare l'esame radiologico, la risonanza magnetica appunto, si evidenzia un quadro radiologico che è molto suggestivo della presenza di una malattia come la sclerosi multipla. Anche in questi pazienti sono stati fatti degli studi per valutare l'eventuale presenza di compromissioni cognitive e con una certa sorpresa si è scoperto che esse sono effettivamente presenti. Veniamo adesso ai domini cognitivi che sono abitualmente compromessi in questi pazienti. Primo dominio cognitivo da considerare è l'elaborazione delle informazioni, velocità e accuratezza. Tutti noi, anche se non ce ne rendiamo conto, elaboriamo le informazioni che riceviamo dai vari canali sensoriali. Queste informazioni vengono elaborate con un'accuratezza più o meno adeguata e vengono anche elaborate con una velocità particolare. Ovviamente ci sono delle grandi variazioni nella velocità con cui una persona
elabora informazioni

rispetto ad un'altra. E per quanto riguarda l'accuratezza, anche ci possono essere delle variazioni, però per una elaborazione adeguata l'accuratezza deve raggiungere almeno un certo standard. Nei pazienti con sclerosi multipla, questo tipo di funzione

e appunto si tratta dei livelli più elevati dell'utilizzo della funzione attentiva, mentre i livelli più basali dell'attenzione, come per esempio l'allerta, risultano tutto sommato ancora adeguati. Terzo dominio che esaminiamo è la memoria. Ci sono vari aspetti della memoria, la memoria di lavoro, l'apprendimento verbale, viso-spaziale, la memoria prospettica. Questi che sono stati elencati sono gli aspetti più spesso compromessi nei pazienti con sclerosi multipla. In particolare, si è visto come sia compromessa la memoria verbale di tipo dichiarativo o episodico, come sia anche compromessa la memoria viso-spaziale. Per la memoria verbale è stato appurato che, contrariamente a quello che si credeva nel passato, l'aspetto che viene compromesso di più in questi pazienti è quello della codifica dell'informazione da memorizzare. Mentre se si permette a queste persone di effettuare una codifica adeguata, gli aspetti del richiamo dell'informazione non è significativamente differente da quello che riscontriamo nei soggetti sani. Lo stesso meccanismo di suddivisione fra codifica e richiamo non è stato approfondito adeguatamente per quanto riguarda la memoria viso-spaziale. Per quanto riguarda la memoria prospettica, parliamo di quella capacità che tutti noi abbiamo di ricordarci di fare una cosa nel tempo. Anche questa capacità è spesso compromessa nei pazienti con sclerosi multipla. Altro dominio è quello delle funzioni esecutive, è un dominio molto ampio e qui citiamo la fluidità verbale, il ragionamento astratto e concettuale, la pianificazione e organizzazione, il mantenimento di strategie e l'ordine temporale. Quelli riportati all'interno di altri domini che fanno parte delle funzioni esecutive sono quelli che sono stati riscontrati più frequentemente compromessi nei pazienti con sclerosi multipla. In realtà non è molto facile esaminare le funzioni esecutive. C'è molto dibattito su quali siano i test più adeguati e soprattutto vi sono alcuni test che mettono alla prova altre funzioni oltre quelle esecutive e quindi si crea tutto sommato una certa confusione poi nel valutare la prestazione dei soggetti. Altro dominio sono le funzioni viso-spaziali. Lo stadio associativo della percezione visiva è quello che è più frequentemente compromesso nei pazienti con sclerosi multipla. In realtà in questo ambito sono stati fatti pochissimi studi nei pazienti con sclerosi multipla, ma i risultati di quelli fatti sono stati così evidenti che vengono considerati ormai uno standard. Per quanto riguarda il linguaggio, elenchiamo gli errori semantici, l'uso di circonlocuzioni, i significati indiretti delle parole, la pragmatica del linguaggio. Questi sono aspetti che soltanto nei tempi più recenti sono stati valutati adeguatamente nei pazienti con sclerosi multipla, riscontrando anche in questo caso delle compromissioni. Bisogna dire che per alcune di queste capacità linguistiche intervengono in modo significativo altre capacità cognitive e quindi anche qui ci troviamo di fronte al dilemma se la compromissione in queste funzioni sia una compromissione primaria o sia legata invece alla compromissione di un'altra funzione più elementare. Ultimo aspetto è l'intelligenza generale che viene considerata preservata, possibile declino dell'intelligenza fluida. Torneremo su questo argomento successivamente, però si è sempre ritenuto che nei pazienti con sclerosi multipla l'intelligenza generale fosse preservata, però nel passato i test e le valutazioni che venivano fatte non erano sicuramente adeguate. Una volta che l'argomento è stato approfondito, sono emersi questi problemi, in particolare quello riportato nella diapositiva dell'intelligenza fluida. Altri aspetti del funzionamento cognitivo sono la capacità decisionale, la cognizione sociale, il giudizio morale o cognizione morale. Questi sono degli aspetti molto importanti del funzionamento cognitivo, ovviamente sono aspetti complessi, i quali fanno fede su tutta una serie di altre funzioni cognitive, come detto in precedenza per altri domini. Alcuni di questi, più che delle funzioni cognitive, possono essere considerati dei comportamenti anche abbastanza complessi. Solo negli ultimi anni questi aspetti sono studiati nei pazienti con sclerosi multipla. Il risultato di questi studi è che purtroppo ancora una volta una percentuale significativa
dei pazienti è compromessa nelle capacità di prendere

le decisioni, soprattutto se le decisioni devono essere prese in condizioni di ambiguità. Ci sono problemi nella cosiddetta cognizione sociale che prevede tanti ambiti che vanno dal riconoscimento delle emozioni alla teoria della mente, ma tutti questi ambiti in qualche misura sono compromessi in questi pazienti. Ultimo, il discorso della cognizione morale, in cui i pazienti pure hanno dimostrato delle defiance rispetto ai soggetti normali. Dopo questa prima parte vi suggerisco uno spunto di riflessione al quale dovreste essere in grado di rispondere. I deficit cognitivi possono presentarsi anche precocemente nei pazienti con sclerosi multipla? Veniamo all'argomento successivo, conseguenze e correlazioni dei deficit cognitivi nei pazienti con sclerosi multipla. Le conseguenze dei disturbi cognitivi sono molteplici e rilevanti. Le compromissioni cognitive comportano una significativa disabilità funzionale ed interferiscono notevolmente con la condizione di vita del paziente. Il problema delle compromissioni cognitive non si limita al deficit nella singola funzione, ma ovviamente a tutta una serie di conseguenze. Negli ultimi anni si è dimostrato come le conseguenze dei deficit cognitivi siano addirittura superiori a quelle dei deficit motori, sensoriali, delle funzioni vegetative, dell'equilibrio e di tante altre funzioni in questi pazienti. Ad esempio, si è visto come i pazienti con sclerosi multipla hanno particolari difficoltà nel lavoro, sia nello svolgere quando lo effettuano, sia nel mantenimento dell'attività lavorativa. E quando si è andati a valutare i fattori che incidono di più su questa situazione, si è visto che pesa molto di più il deficit cognitivo rispetto al deficit motorio, anche perché il deficit cognitivo è più difficilmente emendabile rispetto a quello, delle funzioni motorie o delle funzioni sensoriali. Ci sono moltissimi altri esempi che si potrebbero fare sulle conseguenze dei deficit cognitivi, però veramente, potete pensare a qualsiasi ambito e sicuramente la presenza di un deficit cognitivo peggiora le capacità del paziente con sclerosi multipla in quell'ambito. Più in generale si può dire che i deficit cognitivi incidono pesantemente sulla qualità della vita dei pazienti con sclerosi multipla. Ci sono poi i correlati dei deficit cognitivi con parametri strutturali e funzionali di risonanza magnetica nei pazienti con SM. E ci sono queste correlazioni con le lesioni focali, con l'atrofia diffusa e atrofia di specifiche strutture, con i danni della sostanza bianca e grigia apparentemente normali, con l'alterazione della neurotrasmissione. Le informazioni che possiamo derivare dalla risonanza magnetica, a partire dalla metà degli anni 90 del secolo scorso, hanno consentito, da un lato, di favorire molto, facilitare la diagnosi di sclerosi multipla, ma anche poi di effettuare un adeguato follow-up del paziente e di valutare la risposta alle terapie. Ovviamente, vista la grande diffusione dell'utilizzo della risonanza magnetica, sono stati effettuati tutta una serie di studi sulle correlazioni dei deficit cognitivi con i vari parametri che sono stati elencati nella diapositiva. Bisogna però dire che nel singolo paziente riscontrare una compromissione di un certo aspetto evidenziabile con la risonanza magnetica non permette di dire con assoluta certezza che sia presente un deficit cognitivo. Per cui, come vedremo, la valutazione neuropsicologica rimane uno strumento insostituibile. In ogni caso, tutto l'insieme dei dati che derivano dalla risonanza magnetica ha portato a ipotizzare questa entità che è la sindrome da disconnessione multipla, ovvero sia i deficit di vario genere, e quindi anche i deficit di tipo cognitivo, vengono attribuiti al fatto che le conseguenze della sclerosi multipla finiscono per separare le varie strutture del sistema nervoso per i problemi di conduzione legati a questa malattia e quindi non c'è più quell'azione coordinata dei vari centri che compongono il sistema nervoso centrale e molte delle funzioni cognitive invece si giovano, si basano sull'attività di network all'interno dell'encefalo e venendo meno i collegamenti nel network ovviamente abbiamo la disfunzione di tipo cognitivo, che però di volta in volta può interessare uno dei domini che abbiamo esaminato. Ci sono correlazioni da esaminare anche con l'età, il sesso, la scolarità, poi parleremo della riserva cognitiva, con la disabilità fisica, in particolare con questa scala che viene utilizzata spesso e volentieri per valutare i livelli di disabilità di questi pazienti, la durata di malattia, il decorso di malattia.
Però, di nuovo, come ho detto per la risonanza magnetica, le correzioni

relazioni che pure sono state evidenziate con tanti di questi aspetti, anche se con significatività statistiche diverse, non permettono di stabilire se un paziente possa avere una compromissione cognitiva e soprattutto la qualità, le caratteristiche qualitative di quella compromissione cognitiva. E di nuovo ribadisco il fatto che rimangono insostituibili le valutazioni di tipo neuropsicologico. Di nuovo vi propongo uno spunto di riflessione. È possibile stabilire sulla base dei parametri di risonanza magnetica le caratteristiche della compromissione cognitiva in un paziente con SM? Veniamo ad un altro argomento. Ci sono altri aspetti da considerare nella valutazione delle funzioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. Ci sono dei fattori di confondimento nella determinazione dei deficit cognitivi in questi pazienti: la depressione e l'ansia, la fatica, gli disturbi del sonno, l'apatia, i disturbi di personalità. Non sempre tutti questi aspetti vengono considerati, però è abbastanza intuitivo quanto essi possano influire sulle capacità cognitive di una persona, non solo di una persona con una patologia neurologica, ma anche sulle capacità cognitive di qualcuno di noi. Chi di fronte ad un esame e all'ansia scatenata dall'esame si è scoperto molto meno preparato di quanto pensasse. In realtà la preparazione c'era. È l'ansia che ci ha fatto un brutto scherzo. Stessa cosa ovviamente può valere se siamo in un periodo di abbassamento dei livelli dell'umore, oppure se dobbiamo fare una performance cognitiva dopo aver trascorso una notte in bianco. Quindi questi sono tutti fattori che vanno considerati nel momento in cui si fa la valutazione delle funzioni cognitive. Il suggerimento per alcuni aspetti sarebbe quello di non valutare con una batteria neuropsicologica un paziente con sclerosi multipla che ci dica che la notte prima non ha riposato. Oppure, se il paziente è in un periodo di depressione, dobbiamo considerare questo fattore, fare in qualche modo la tara e non dare per certo che la compromissione cognitiva sia attribuibile al deficit primario causato dalla sclerosi multipla. Ci sono delle differenze spesso rilevanti tra un paziente e l'altro nel grado e nelle caratteristiche della compromissione cognitiva. In effetti, come ho accennato già in precedenza, difficilmente troviamo due pazienti, anche se per molti altri parametri sembrano simili, che abbiano lo stesso tipo di compromissione cognitiva. Quindi possiamo trovare in un paziente i deficit di memoria, in un altro paziente troviamo i deficit delle funzioni esecutive. Certo, spesso e volentieri troviamo i deficit nella velocità di elaborazione delle informazioni e proprio per questo si dice che questa funzione è una funzione particolarmente importante e lo vedremo poi quando parleremo anche delle valutazioni. Però sicuramente non ci aspettiamo, valutando un numero anche importante di pazienti, di trovare delle copie di un certo andamento delle funzioni cognitive. Bisogna fare una distinzione tra la compromissione cognitiva e il declino cognitivo. Questa è una distinzione che non so se è intuitivamente comprensibile, però dal punto di vista tecnico possiamo parlare di compromissione cognitiva quando noi troviamo che una persona in un determinato test ottiene un punteggio che è significativamente inferiore rispetto a quello della popolazione normale. Quindi è quello che avviene quando noi facciamo una cosiddetta valutazione cross-sectional, cioè in un determinato momento della storia clinica di quel paziente. Per poter parlare di declino cognitivo abbiamo invece bisogno di due valutazioni, una prima valutazione che consideriamo di base, una seconda valutazione fatta a distanza di tempo che può essere 1 anno, 2 anni o quello che capiterà, e nel confronto fra le due prestazioni. Se riscontriamo un peggioramento significativo della prestazione, possiamo dire che non solo c'è la compromissione cognitiva, ma che c'è stato anche un declino cognitivo, ovviamente causato sempre dai processi della malattia. Un ultimo aspetto di tipo introduttivo da considerare è l'aging e la compromissione cognitiva nella sclerosi multipla. Sono disponibili pochi dati. L'invecchiamento nel paziente con sclerosi multipla è uguale all'incremento dei deficit della velocità di elaborazione delle informazioni e a maggiori deficit nella fluidità verbale categoriale. Funzioni esecutive o competenza semantica? Allora, sicuramente l'invecchiamento può aggiungere purtroppo dei problemi dal punto di vista delle prestazioni cognitive in questi pazienti. Il problema dell'invecchiamento ce lo stiamo ponendo perché, grazie alle migliorate cure generali, alla disponibilità di una serie di farmaci che si usano
dalla metà anche qui degli anni 90,

i tempi di sopravvivenza dei pazienti con sclerosi multipla si sono prolungati e quindi arrivano anche all'età senile. L'invecchiamento può portare dei deficit aggiuntivi che, secondo gli studi più recenti, vanno a colpire aspetti particolari come l'elaborazione delle informazioni, soprattutto la velocità, e alcuni aspetti come la fluidità verbale di tipo semantico, che in realtà è sempre dubbio se attribuire a un problema di linguaggio o a un problema di funzioni esecutive. Vi propongo un ulteriore spunto di riflessione. Qual è la differenza fra compromissione cognitiva e declino cognitivo? Adesso finalmente veniamo agli strumenti di valutazione della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla e cominciamo con le batterie estese. Vi parlerò di due esempi di batterie estese, una che è la Brief Repeatable Battery di Steven Rao e l'altra che è il Minimal Assessment of Cognitive Functions in MS, ovvero sia multiple sclerosis, che in sigla viene detto MAC-FIMS. Adesso vi presenterò un confronto nella composizione di queste due batterie. Allora, come possiamo vedere dalla tabella, le due batterie per alcuni versi hanno gli stessi test. Entrambe le batterie hanno ad esempio un test che si chiama PASAT. Il PASAT è un test che valuta vari aspetti, fondamentalmente valuta la velocità di elaborazione delle informazioni e la memoria di lavoro. È un test che crea dei problemi sia al paziente, perché è un test abbastanza stressante, sia anche allo stesso esaminatore che deve fare una particolare attenzione nella somministrazione del test. Comunque, è un test considerato sicuramente valido, tanto che è presente in entrambe le batterie. Il secondo test è il Symbol Digit Modality Test, che è presente anch'esso in tutte e due le batterie. Questo test fra poco lo vedremo in dettaglio su come è caratterizzato e quindi per ora non spendo ulteriori parole. Se poi veniamo al dominio della memoria episodica verbale, come vedete abbiamo due test, il Selective Reminding Test e il California Verbal Learning Test, seconda versione. Questi sono due test per la memoria verbale, ma hanno una costruzione molto diversa. Nel Selective Reminding Test, ad ogni ripetizione di una lista di parole, vengono ripetute solo le parole che il paziente non ha ripetuto di sua iniziativa nella somministrazione precedente. Mentre nel California Verbal Learning Test, vengono ripetute tutte le volte la lista delle 16 parole che caratterizza questo test. Fra l'altro, queste 16 parole sono raggruppabili in base a categorie semantiche. Quindi ci sono 4 parole per la categoria semantica degli uccelli, ad esempio, e 4 parole per la categoria semantica dei tessuti. Ovviamente questa presenza di parole di una stessa categoria rende il compito per certi versi più facile, ma rimane comunque un test di memoria piuttosto esigente. Per quanto riguarda la memoria episodica spaziale, abbiamo nella batteria di Rao il 1036 Spatial Recall Test, nella MAC-FIMS il Brief Visual Spatial Memory Test Revised. Allora, mentre avremo poi proprio un video sulla somministrazione del BVMT, per quanto riguarda il test presente nella batteria di Rao, si tratta di un test di memoria viso-spaziale in cui la persona, dopo aver visto all'interno di una scacchiera la posizione di alcuni pallini disegnati, deve riprodurre lo stesso numero di pallini e nelle stesse posizioni, senza avere ovviamente di fronte il modello. Per quanto riguarda il linguaggio espressivo, entrambe le batterie hanno questo test che è il COAT. E il COAT è un test di fluidità verbale in cui alla persona viene richiesto di produrre in un tempo determinato, di un minuto, il maggior numero possibile di parole che iniziano con una lettera dell'alfabeto. È un test molto semplice che però comunque mette abbastanza alla prova le capacità del soggetto. La differenza fondamentale che abbiamo fra le due batterie arriva a questo punto, perché mentre la batteria di Rao non ha il test di elaborazione spaziale e non ha il test di funzioni esecutive, mentre sono considerati nella MAC-FIMS. Per quanto riguarda l'elaborazione spaziale, abbiamo un test che si chiama il Judgment of Line Orientation Test, di cui poi vedremo in un video un esempio di somministrazione. E sempre in un video vedremo il test sulle funzioni esecutive che è previsto nella MAC-FIMS, che è il Delis-Kaplan Executive Function Test, in particolare l'aspetto del sorting. Allora, questo è

0: diciamo, l'immagine del Symbol Digit Modality Test. Questo è un test abbastanza semplice. Viene utilizzato nella sclerosi multipla nella presentazione orale, e adesso vi spiegherò di cosa si tratta. Perché viene usata la presentazione orale? Perché i pazienti con sclerosi multipla possono avere molto frequentemente dei problemi di destrezza manuale, e quindi l'altra versione, in cui è il paziente che deve riportare il numero, il simbolo per completare il test, si può creare un'interferenza legata appunto alle difficoltà motorie. Invece con la somministrazione orale è l'esaminatore che riporta sul foglio di risposta le risposte del paziente stesso, che ha davanti a sé lo schema del test. Quindi quello che viene chiesto alla persona, come potete vedere qui, è il fatto che ad ogni simbolo lui indichi oralmente al di sotto qual è il numero corrispondente. C'è una prima parte di prova che arriva fino a questa doppia linea, e poi comincia il test vero e proprio. Il test ha una durata prestabilita di 90 secondi, entro il quale appunto il paziente deve cercare di associare il maggior numero di numeri ai simboli che sono presenti nel foglio d'esame. Adesso vediamo il video sulla somministrazione del California Verbal Learning Test, seconda versione.
1: Bene signora, allora adesso le leggerò una lunga lista di parole. Lei subito dopo dovrà ripetermi tutte le parole che ricorda di questa lista in qualsiasi ordine. La stessa lista gliela leggerò ancora per 5 volte e ogni volta lei dovrà ripetermi tutte le parole che ricorda da capo in qualsiasi ordine, anche quelle dette nei tentativi precedenti. Pronta?
2: Sì.
1: Allora, melanzane, rondine, cotone, spinaci, gufo, lana, lattuga, zinco, seta, rame, corvo, zucchine, piombo, piccione, argento, lino. Prego.
2: Lino, argento, gufo, corvo, piccione, zinco, melanzana, cotone, seta, rame, pappagallo, argento, piombo, zucchine,
1: ok, va bene. Adesso la stessa lista gliela leggerò ancora. Melanzane, rondine, cotone, spinaci, gufo, lana, lattuga, zinco, seta, rame, corvo, zucchine, piombo, piccione, argento, lino.
2: Piccione, argento, lino, seta, melanzana, zucchine, cotone, rame, zinco, corvo, gufo, seta, non so se l'ho già detta, argento l'ho già detto, nient'altro.
1: Ok, gliela leggerò ancora.
0: Come avete potuto vedere dalla presentazione, l'esaminatore, tutte le volte che il soggetto ripete una parola, segna sul foglio di risposta che la parola appunto è stata ripetuta. In realtà non si vede, ma l'esaminatore segna anche l'ordine numerico in cui vengono ripetute le parole. Questo non è molto importante dal punto di vista clinico, però è importante dal punto di vista di ricerca, per poi valutare l'influenza di un effetto di cui forse avete sentito parlare, che è l'effetto primacy e recency. L'effetto primacy è il fatto che si tendano a ripetere le prime parole della lista, l'effetto recency è l'effetto per cui si tende a ripetere le ultime parole della lista, quelle presentate più recentemente. Dal punto di vista clinico, quello che invece viene valutato è il numero di parole che vengono ripetute. La ripetizione avviene per 5 volte consecutive e c'è il punteggio della memoria verbale a breve termine, che

0: dato dalla somma delle parole ripetute nelle 5 ripetizioni. Poi successivamente, trascorso un intervallo di 15 minuti senza che le parole vengano ripresentate, intervallo che deve essere impegnato con prove non di tipo verbale, si chiede alla persona di ricordare, facendo ovviamente un'opera di richiamo dalla memoria, il maggior numero di parole di quella lista che era stata presentata in precedenza. In alcuni test di memoria verbale viene poi, dopo altri 15 minuti, presentata una lista più ampia di parole all'interno delle quali il soggetto deve riconoscere le parole che facciano parte della lista originaria. Adesso passiamo al test di memoria visuospaziale, il Brief Visuospatial Memory Test nella versione rivista. Qui c'è un esempio di una pagina del foglio che viene utilizzato per il test e qui abbiamo il video sulla sua somministrazione.
1: Perfetto, signora. Adesso io le mostrerò delle figure geometriche disegnate su un foglio bianco. Lei le dovrà osservare per qualche secondo. Poi le porterò via il foglio bianco e le darò un altro foglio e una matita e lei dovrà ridisegnare su questo foglio le stesse figure che ha visto nel foglio precedente nella stessa posizione.
2: Va bene.
1: La stessa prova la ripeteremo per 3 volte. Guardi bene.

0: Perfetto, adesso gliele farò vedere ancora.
1: Come avete visto, il test nella sua struttura appare come abbastanza semplice, però è abbastanza invece difficile avere una buona prestazione, perché non solo vanno riprodotte le figure esattamente come sono, ma devono essere riprodotte nella posizione proposta nel modello originale. Le figure vengono proposte all'esaminato per 3 volte e tutte le volte deve cercare di riprodurre le figure come sono e la loro posizione di tipo spaziale. Quello che viene valutato è l'esattezza della riproduzione della figura e anche che sia stata riprodotta nella posizione giusta.
0: Ok, adesso io le mostrerò delle carte di questo tipo. Guardi bene. Su queste carte, come vede, ci sono delle scritte, quindi dei contenuti, e hanno delle caratteristiche di tipo percettivo. Lei dovrà osservare bene le carte e dividerle in due gruppi di 3 carte ciascuno e descrivermi il criterio secondo cui le ha divise. Quindi qual è il criterio del primo gruppo e qual è il criterio del secondo gruppo. Iniziamo con queste carte che sono di prova. Lei queste come le dividerebbe?
2: Cerchi, quadrati,
0: Perfetto, un'ulteriore divisione.
2: nomi femminili, nomi maschili.
0: Molto bene. Adesso io le mostrerò le carte stimolo. Lei mi dovrà trovare quante più caratteristiche possibile per dividere queste carte. Da quando le

0: melodia a quando le dico stop. Via.
1: Colore azzurro, colore giallo.
0: Perfetto.
1: Quadrilateri tondi.
0: Mi descriva meglio questa caratteristica.
1: Forma geometrica di contorno. Qui no, ci sono gli angoli e questa è una forma circolare, quindi senza angoli. Questi sono degli animali, questi sono dei mezzi di trasporto. I nomi all'interno sono scritti in minuscolo, i nomi all'interno sono scritti in maiuscolo.
2: Avete visto il video sul test delle funzioni esecutive. Questo test, il DCAFS, è un test di cosiddetta identificazione di categorie. Perché i cartoncini che vengono presentati al paziente o alla persona da esaminare possono condividere una serie di caratteristiche. Le caratteristiche possono riguardare la forma del cartoncino, possono riguardare il significato delle parole che sono stampate sul cartoncino, possono riguardare il colore in cui è stampato il cartoncino, possono riguardare le caratteristiche del riquadro interno su cui poi viene stampata la parola e via dicendo. Anche per quanto riguarda il significato delle parole ci possono essere diversi motivi per cui associare i cartoncini. I cartoncini sono 6 e ogni volta deve essere fatta una distinzione in 2 gruppi da 3. I punteggi che vengono dati riguardano l'identificazione del numero di categorie che sono previste. Poi successivamente viene chiesto anche all'esaminato di spiegare quali sono state le sue scelte e questo può portare ad un punteggio di tipo aggiuntivo. Questo è l'ultimo test di cui vedremo poi anche un video, però questa è una pagina del test stesso. Come vedete c'è un ventaglio in cui ci sono dei segmenti che sono separati fra di loro da un angolo standard. Sopra questo ventaglio sono presentati 2 segmenti, in questo caso si tratta dell'esempio del test, in cui l'angolo diciamo, che sta fra i 2 segmenti, come vedete, è di 90 gradi. Al soggetto viene chiesto di identificare sul ventaglio quali sono i 2 segmenti presentati come stimolo singolo. Vediamo anche qua il video della somministrazione.
0: Adesso, signora, le mostro delle raggiere con dei raggi associati a dei numeri. Ciascun raggio, come vede, ha un'inclinazione diversa e un numero corrispondente. Qui sopra le mostrerò 2 raggi senza numero. Lei mi dovrà dire, utilizzando questa raggiera, quali sono i numeri corrispondenti ai 2 raggi che vede. In questo caso,
1: 1, 6.
0: Perfetto. Adesso,
1: 4, 8.
0: Benissimo.
1: 4, 10.
0: È convinta o vuole cambiare? Siamo ancora nella parte di prova, quindi in caso può cambiare.
1: 3, 10. No, 4, 10.
0: Perfetto. Ultima prova.
1: 7, 8.
0: Molto bene. Adesso inizieremo con la parte degli esercizi veri e propri. Adesso, come vede, sono dei pezzi di linea. Anche in questo caso mi dovrà dire il numero corrispondente a ciascuna linea.
1: 5, 10. 5, 6. 6, 7.
2: 6. Alla fine della presentazione di video vi propongo uno spunto di riflessione. Qual è la principale differenza fra la Brief Repeatable Battery di RAO e la Minimal Assessment of Cognitive Function in Multiple Sclerosis? Adesso veniamo a un altro argomento, la valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla, gli strumenti di screening e i questionari. Come strumenti di screening,

Spieghiamo per primo il Symbol Digit Modality Test. Secondo strumento di screening è il Brief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis. Il Symbol Digit l'abbiamo già incontrato in precedenza. Perché viene ripresentato adesso come strumento di screening? Perché è stato dimostrato da un numero veramente vasto di studi che questo test, che fra somministrazione e attribuzione del punteggio richiede al massimo 5 minuti, è in grado di identificare una percentuale significativa di persone che, se poi sottoposto a una valutazione estesa con le batterie tipo quella di Rao o la McFIMS, si confermano come affette da una compromissione cognitiva di un certo grado. Quindi, se dal punto di vista dell'attività clinica si hanno a disposizione soltanto 5 minuti per valutare se il paziente possa avere una compromissione cognitiva, questo test diventa lo strumento ideale. Il Symbol Digit viene considerato uno strumento talmente sensibile che si è proposto addirittura di sostituirlo al PASAT, che, come vi ho detto prima, è uno strumento invece che crea difficoltà al paziente e anche all'esaminatore, in delle mini batterie di valutazione non solo delle funzioni cognitive, ma anche delle funzioni motorie, degli arti inferiori e della destrezza manuale degli arti superiori. Per quanto riguarda invece la BIGAMS, si tratta di una piccola batteria di test che comprende di nuovo il Symbol Digit e poi comprende una versione abbreviata del California Verbal Learning Test, quindi soltanto la parte di ripetizione immediata, e una versione abbreviata del Brief Visuospatial Memory Test, anche in questo caso soltanto la riproduzione immediata. In totale la BIGAMS richiede 15 minuti per la somministrazione. Considerate che le batterie estese richiedono più di un'ora la batteria di Rao e circa un'ora e mezza la McFIMS, mentre la BIGAMS, come dicevo, richiede circa 15 minuti di tempo e ovviamente è in grado di identificare un numero significativo di persone che poi ad una batteria estesa risulteranno compromesse. Si possono anche utilizzare dei questionari, qui riporto un solo esempio, il Multiple Sclerosis Neuropsychological Questionnaire, riporto questo esempio perché è il test più utilizzato, è un test in cui vengono fatte delle domande o al paziente stesso o a una persona a lui vicina, insomma, che lo conosce bene, quindi in genere un familiare, ed esistono due versioni apposite per queste due situazioni. E queste domande ovviamente vertono sulle capacità cognitive valutate nella vita di tutti i giorni. Quello che si è visto è che la versione che viene somministrata al familiare ha una maggiore diciamo, sensibilità e specificità, mentre la versione somministrata al paziente risente molto degli aspetti dell'umore che quindi, come sappiamo, influenzano la prestazione cognitiva, ma la valutazione col questionario per il paziente può essere inficiata da questa influenza. Vi propongo un altro spunto di riversione. Tra la versione per il paziente e quella per la persona informata del Multiple Sclerosis Neuropsychological Questionnaire, quale corrisponde maggiormente al risultato della valutazione con i test neuropsicologici? Veniamo a un altro argomento, l'approccio ecologico alla valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. L'approccio ecologico si può basare su vari approcci. Parliamo di valutazione dell'interferenza cognitivo-motoria. Allora, questa è una cosa un pochino particolare. In realtà ogni persona può sperimentare su se stessa che quando svolge due compiti contemporanei, siano essi due compiti cognitivi, ma anche un compito motorio e uno cognitivo, si ha un decremento della prestazione in uno o in entrambi i compiti. E il classico esempio di interferenza cognitiva-motoria nella vita di tutti i giorni è il fatto che, mentre magari stiamo camminando, rispondiamo al telefonino, oppure mentre stiamo parlando al telefono stiamo cercando di svolgere un compito manuale con una certa destrezza. Questa situazione, che ripeto si presenta in qualunque persona, si è visto essere diciamo, influenzata maggiormente dalla presenza di una patologia come la sclerosi multipla. Quindi il livello di interferenza fra le due prestazioni è maggiore nei pazienti con sclerosi multipla. Questo viene considerato una valutazione di tipo ecologico perché appunto corrisponde a un'attività che tutti noi facciamo parecchie volte durante la giornata.

Abbiamo poi un test che è il Financial Capacity Instrument. Questo è un test costruito e standardizzato che però valuta la capacità delle persone, e in questo caso è stato valutato nei pazienti con sclerosi multipla, di effettuare valutazioni di tipo finanziario, operazioni di tipo finanziario e via dicendo. E si è visto che identifica dei deficit in una percentuale importante di pazienti con sclerosi multipla. Altro approccio ecologico è quello della cosiddetta actual reality. Questo test pure è stato standardizzato e si basa sul fatto di ordinare tramite internet una scatola di cioccolatini, quindi fare tutte le operazioni che devono essere fatte in questo caso, oppure diciamo, prenotare ed ordinare sempre tramite internet o altri canali un biglietto di viaggio aereo. E ovviamente è un test che corrisponde a quello che succede nella realtà e si è visto che ha una sensibilità importante nei pazienti con sclerosi multipla. Questo test però ha un limite che se deve essere riproposto nel tempo purtroppo c'è un effetto apprendimento che quindi migliora artificialmente la prestazione del soggetto. L'ultimo test che vi presento come approccio ecologico è il test of Everyday Cognitive Activity. Questo è un test in cui, fornendo alla persona dei materiali reali, quindi articoli che si trovano in casa, alimenti e via dicendo, viene valutata la capacità del paziente di gestire l'approvvigionamento, gli acquisti e via dicendo. C'è una cosa, da dire in generale per tutti questi test cosiddetti d'approccio ecologico. Per considerarli validi, quindi come una misura adeguata delle capacità cognitive, dobbiamo confrontarne i punteggi con i test standardizzati, tipo quelli che abbiamo esaminato in precedenza. Se c'è una corrispondenza, per esempio, fra il punteggio che una persona ottiene nel test dell'actual reality e le prestazioni in un test di memoria verbale come il California Verbal Learning Test, in un test di velocità di elaborazione di informazioni come il Symbol Digit, possiamo dire che questo test è utilizzabile come sostituto e soprattutto ha il vantaggio, nella sua attinenza alla vita di tutti i giorni, di essere più corrispondente a quello che può avvenire nella vita del paziente. Vi sottopongo un punto di riflessione. Qual è l'aspetto critico per considerare valido l'approccio ecologico alla valutazione? E adesso, per concludere, abbiamo il riepilogo degli spunti di riflessione che, in realtà fanno anche un po' da riassunto agli argomenti che abbiamo trattato. I deficit cognitivi possono presentarsi anche precocemente nei pazienti con sclerosi multipla? È possibile stabilire sulla base dei parametri di risonanza magnetica le caratteristiche della compromissione cognitiva in un paziente con sclerosi multipla? Qual è la differenza tra compromissione cognitiva e declino cognitivo? Qual è la principale differenza fra Brief Repeatable Battery e MacFIMS? Tra la versione per il paziente e quella per la persona informata del Multiple Sclerosis Neuropsychological Questionnaire, quale corrisponde maggiormente al risultato della valutazione con i test neuropsicologici? Qual è l'aspetto critico per considerare valido l'approccio ecologico alla valutazione? La lezione è terminata, grazie per l'attenzione. Per approfondimenti e per la bibliografia potete fare riferimento al sito web del corso. Arrivederci.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentornati a questa nuova lezione del corso dal titolo Sensazione e percezione, prima parte. Argomenti: come la sensazione diventa percezione. Esperimento 1, esperimento 2, esperimento 3. Tutto il nostro sapere ha origine dalle nostre percezioni. Leonardo da Vinci. Questa famosa frase di Leonardo da Vinci indica in maniera, come dire, assolutamente chiara quale sia il legame tra la conoscenza e la percezione. Esiste un legame strettissimo e vedremo in questa lezione come si configura questo legame. Come la sensazione diventa percezione. Lo stimolo viene ricevuto dai recettori sensoriali. I recettori traducono le caratteristiche dello stimolo in impulsi nervosi, trasduzione. I rilevatori delle caratteristiche analizzano le caratteristiche dello stimolo. Nella prima fase della sensazione che porta alla percezione c'è una rilevazione da parte dei recettori dell'input sensoriale. Una volta che l'input sensoriale, vuoi la luce, vuoi l'onda sonora, vuoi una stimolazione tattile, colpiscono ed eccitano il recettore periferico, recettore specifico, cioè che risponde esclusivamente a quella stimolazione sensoriale. I recettori, che sono cellule nervose, trasducono, cioè trasportano le caratteristiche fisiche dello stimolo dalla periferia del corpo verso il cervello, verso i centri nervosi, dove avviene una prima elaborazione delle caratteristiche dello stimolo. Nei centri nervosi ci sono dei rilevatori che analizzano le caratteristiche fisiche dello stimolo. Le caratteristiche dello stimolo vengono ricostruite in una ricostruzione neurale. La rappresentazione neurale viene raffrontata con le informazioni già archiviate nel cervello. Il processo di matching, confronto, ha come risultato il riconoscimento e l'interpretazione dello stimolo. Le caratteristiche fisiche dello stimolo, caratteristiche sonore, se si tratta di uno stimolo sonore, caratteristiche visive, se lo stimolo è visivo, gustativo, se è gustativo, tattile, se è tattile, vengono, una volta trasdotte e inviate centralmente, ricostruite sotto forma di mappa neurale, cioè perdono quelle che sono le caratteristiche proprie dell'oggetto che ha provocato la stimolazione e diventano semplicemente delle tracce neurali. Queste rappresentazioni neurali vengono raffrontate nel cervello con tutte le informazioni che già sono depositate lì. Avviene un sistema di matching, di confronto. Questo risultato, questo matching, porta al riconoscimento dello stimolo e all'interpretazione dello stimolo stesso.

I processi sensoriali e percettivi sono preceduti dalla ricezione e traduzione dello stimolo fisico in impulsi nervosi. È necessario affinché avvenga la percezione che vi sia la fase di sensazione. La sensazione è determinata dal fatto che gli stimoli dell'ambiente circostante eccitano in maniera specifica dei recettori periferici distribuiti sul nostro corpo. Questi recettori periferici, una volta eccitati dalle caratteristiche fisiche dello stimolo, trasformano lo stimolo, le caratteristiche fisiche, in stimolo nervoso, trasducendo l'informazione. Il cervello poi riceve gli impulsi nervosi, li organizza e dà loro un significato e costruisce un'esperienza percettiva. Una volta che lo stimolo è stato trasdotto dalla periferia verso il centro, il cervello organizza queste rappresentazioni neurali, dà loro un significato e costruisce una esperienza relativa a quella specifica stimolazione. Sotto alcuni aspetti, sensazione e percezione si mescolano al punto tale che risulta difficile separarle. In effetti, il processo di sensazione e il processo di percezione avvengono quasi simultaneamente uno all'altro, tant'è che risulta particolarmente complicato riuscire a separarli come due processi percettivamente differenti. Lo stimolo che riceviamo attraverso gli organi sensoriali viene rapidamente organizzato e trasformato nelle esperienze alle quali ci riferiamo come percezioni. Una volta che lo stimolo è stato trasdotto, organizzato e attraverso il sistema di matching confrontato con l'insieme di conoscenze che abbiamo, questa stimolazione viene riconosciuta sotto forma di percezione. Che cos'è quindi la percezione? La percezione è la rappresentazione neurale della stimolazione che ha eccitato i recettori periferici. Di fatto, il recettore periferico causa la sensazione, che consente allo stimolo dall'esterno di penetrare nell'interno del corpo sotto forma di impulso neurale. Una volta giunto nel cervello, questo impulso neurale viene organizzato dal punto di vista del significato e viene quindi, trasformato in una rappresentazione di tipo concettuale. Questo tipo di rappresentazione è fondamentalmente frutto della nostra percezione. Quindi, sensazione diversa da percezione. Sensazione, processo di rilevazione dello stimolo attraverso il quale i nostri organi sensoriali rispondono agli stimoli ambientali e li traducono in impulsi nervosi inviati al cervello. Quindi la sensazione è lo step numero uno, è quello step più periferico, quella cosa che attiene esclusivamente all'eccitazione del recettore specifico. Percezione. Processo di attribuzione di un senso, significato, a quello che ci dicono i nostri sensi. È il processo attivo di organizzazione dell'input. La percezione invece è tutta corticale, è una funzione cognitiva di tipo corticale, è quella funzione cognitiva che una volta ottenuta l'informazione dal recettore periferico le dona un senso, la riorganizza in termini di rappresentazione dotata di senso. A questo punto gli dà una sua forma, una sua strutturazione, una sua organizzazione. Questo processo consente di attribuire un significato all'input. Questo che vuol dire che l'input, lo stimolo di per sé, per il nostro cervello, non è dotato di un significato intrinseco, ma il significato gli è attribuito esclusivamente all'atto percettivo, alla fine dell'atto percettivo, alla fine del processo percettivo. Poiché la percezione è un processo attivo e creativo, lo stesso input sensoriale può venire percepito in modi e tempi diversi. Quindi questo vuol dire che la percezione non è un atto oggettivo, ma è un atto soggettivo. Stessi input possono produrre percezioni diverse, in momenti diversi, in persone diverse. La percezione è una ricostruzione mentale, è una ricostruzione neurale di un atto sensoriale. Vi lascio il primo spunto di riflessione. Qual è la differenza tra sensazione e percezione? Adesso, per capire meglio qual è la differenza tra sensazione e percezione, analizziamo un primo esperimento. Esperimento 1. Leggete rapidamente le due righe di simboli ad alta voce.

Leggete la prima riga, leggete la seconda riga. La percezione del simbolo centrale di ciascuna riga è influenzata dai simboli che la circondano, ovvero dal contesto. La percezione non è un atto oggettivo, ma è un atto soggettivo, come dicevamo, che dipende da fattori contestuali. Se analizziamo questa immagine, nella prima riga la maggior parte delle persone tenderanno a leggere A, B, C. Nella seconda riga, la maggior parte delle persone tenderà a leggere 12, 13, 14. Se analizzate il simbolo centrale, graficamente è esattamente lo stesso, sia nella prima che nella seconda riga. La lettura diversa è influenzata dal contesto, cioè dai simboli adiacenti. Nel primo caso, nella prima riga, si tratta di simboli alfabetici e quindi il nostro cervello ha elaborato questo pattern grafico in termini di percezione alfabetica, per cui in base alle regole alfabetiche dopo la A c'è la B e quindi ci ha fatto percepire questo simbolo come se fosse una B. Nella riga successiva, poiché appunto la percezione dipende dal contesto e dagli stimoli contestuali che ci circondano, il secondo, questo pattern grafico è stato interpretato come un 13, perché influenzato dal 12 e dal 14. Tra il 12 e il 14 numericamente c'è il 13, il nostro cervello ha interpretato questo pattern grafico come 13, ma in realtà si tratta esattamente dello stimolo grafico. Lo stimolo grafico è stato percepito dai nostri organi sensoriali, dalla vista, esattamente nello stesso modo. Cioè la vista ha esattamente analizzato la barretta verticale, le barrette queste qui tondeggianti, lo sfondo blu, il simbolo nero, esattamente nello stesso modo. Sono stati, attivati esattamente gli stessi recettori nello stesso modo. Ma il cervello ha dato una interpretazione completamente diversa, ha avuto una percezione completamente diversa, perché la percezione è un atto mentale, è un atto cognitivo e dipende dal contesto in cui ci troviamo. I processi sensoriali. I sistemi sensoriali sono fatti per estrarre dall'ambiente le informazioni che ci servono per funzionare e sopravvivere. Che cosa estraggono i sistemi sensoriali? Estraggono le caratteristiche fisiche dell'ambiente, cioè quelle caratteristiche specifiche che consentono agli individui di differenziare uno stimolo dall'altro. L'area scientifica della psicofisica, che studia il rapporto fra le caratteristiche fisiche degli stimoli e le capacità sensoriali, si occupa di due tipi di sensibilità. Prima di addentrarci nei due tipi di sensibilità, vi spiego un attimo che cos'è la psicofisica. La psicofisica è quella branca della psicologia che per prima si è sviluppata nell'ambito delle correnti psicologiche, perché è quella, disciplina che si è andata a occupare di andare a misurare le caratteristiche fisiche degli stimoli e le reazioni psicologiche ad essi. Una delle tecniche principalmente utilizzate fin dagli albori dei tempi nella psicofisica è la risposta psicogalvanica, il fatto che uno stimolo possa indurre delle variazioni di conduttanza cutanea e che questa possa essere rilevata attraverso un apparecchio apposito. Attraverso tutti questi esperimenti, gli psicofisici hanno determinato hanno individuato, diciamo così, alcune caratteristiche delle capacità sensoriali, che principalmente sono due. Quanto intenso deve essere uno stimolo prima che possiamo rilevarne la presenza? Cioè, che intensità deve avere una stimolazione affinché un uomo possa individuarla, detenerla, individuare una presenza? Questa è una delle prime grandi domande a cui la psicofisica ha tentato di rispondere. E quanto è accurato il concetto di soglia fissa? Cioè, esiste una soglia fissa, invariante, uguale per tutti? Una soglia sensoriale fissa, invariante, uguale per tutti? È accurato questo concetto oppure no? I diversi processi sensoriali si basano su alcuni fenomeni comuni. Nella rilevazione dello stimolo è importante il concetto di soglia assoluta. Il concetto di soglia assoluta è un concetto essenziale in psicofisica ed è fondamentale per comprendere come avviene il processo di sensazione. L'intensità più bassa alla quale uno stimolo si può rilevare il 50% delle volte. Che cos'è quindi la soglia assoluta? È l'intensità di una stimolazione più bassa che consente

consente ad un individuo di individuare quella stimolazione il 50% delle volte, almeno la metà delle volte in cui questo stimolo viene rilevato, ecco, è l'intensità più bassa. E come si fa a determinare questa cosa? Si prende uno stimolo, ad esempio, non so, dico uno stimolo doloroso, un ago, un laser, adesso si fa col laser, che magari va a sollecitare il polpastrello, e si abbassa piano piano la

quindi che più siamo sensibili e più è bassa la nostra soglia assoluta, cioè siamo in grado di rilevare delle stimolazioni di intensità molto molto molto lieve. La teoria della detezione del segnale, che si occupa dei fattori che influenzano i giudizi sensoriali, ha posto in evidenza due fattori. Nell'ambito della psicofisica, una delle teorie più importanti che è stata promulgata appunto a metà, alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, è appunto la teoria della detezione del segnale, cioè quella teoria che spiega quali sono i principi per cui un segnale, una stimolazione, un input può essere rilevato. Questa teoria della detezione del segnale ha evidenziato due fattori importanti. La sensibilità dell'organismo nella sua finezza discriminativa degli stimoli. Ognuno di noi ha una sua propria sensibilità. C'è chi è più sensibile nel discriminare uno stimolo e chi è meno sensibile nel discriminare uno stesso stimolo. L'importanza del criterio soggettivo di decisione. Anche questo è un elemento essenziale. Decidiamo noi che tipo di criterio assumere nella rilevazione di uno stimolo, se considerare quello stimolo rilevante o meno, è una decisione di tipo soggettivo. Secondo la teoria della detezione del segnale, nello studio psicofisico del rapporto fra sensazione e stimolazione, è necessario prendere in considerazione, oltre che alle capacità recettive dell'organismo, anche i fattori soggettivi legati al processo di decisione. Ognuno di noi possiede un criterio decisionale per accettare o meno come rilevante uno stimolo. Questo criterio decisionale è assolutamente soggettivo, ma entra all'interno del processo di detezione del segnale, di rilevazione del segnale. La soglia differenziale è la differenza minima fra due stimoli che le persone riescono a percepire per il 50% delle volte. Un'altra caratteristica nella detezione del segnale che è stata rilevata è il concetto di soglia differenziale. Da un lato soglia assoluta, dall'altro soglia differenziale. La soglia differenziale è la differenza minima che esiste tra due stimoli che può essere percepita dal soggetto percipiente almeno il 50% di volte in cui questi stimoli vengono somministrati. Prendo due stimolazioni di pari intensità. Per percepire quale delle due è lievemente più intensa dell'altro, devo applicare un concetto di soglia differenziale. E sarà questa soglia, questo livello di intensità differenziale, sarà pari a quella intensità che riesco a percepire il 50% di volte come differente tra due stimolazioni. Non so se è chiaro. La soglia differenziale viene definita da Weber come la soglia appena percepibile. Weber fu uno psicofisico molto importante che fissò alcune leggi della psicofisica. Quindi la soglia differenziale è la soglia appena percepibile. Weber scoprì che esiste un certo grado di ammissibilità nella gamma delle sensibilità dei nostri sistemi sensoriali. Non abbiamo una soglia fissa di sensibilità. Ognuno di noi si muove in un certo range, ognuno di noi ha una certa variabilità che Weber ha determinato. La legge di Weber-Fechner afferma che la soglia differenziale è direttamente proporzionale alla grandezza dello stimolo con il quale viene fatto il raffronto e può essere espressa mediante una formula derivante da un famoso esperimento che andremo a vedere subito dopo il primo spunto di riflessione. Cosa si intende per soglia assoluta? Esperimento 2. La legge di Weber. L'esperimento consistente nell'incrementare di una certa quantità il peso di un oggetto sostenuto da un uomo. La percezione di tale stimolo, l'incremento di peso, risultò tanto meno accentuata quanto più pesante era l'oggetto. Qual è l'esperimento di Weber? Weber ha allestito un paradigma sperimentale in cui praticamente ad un soggetto sperimentale venivano dati progressivamente una serie di pesi da valutare e doveva questa persona indicare qual era l'incremento maggiore, dove era l'incremento maggiore. In altre parole, aggiungere un chilo ad un oggetto pesante 5 kg risultava essere percepito in maniera differente.

pesante rispetto ad aggiungere 1 chilo ad un oggetto il cui peso è di 30 kg. Se aggiungiamo 1 chilo ad un oggetto che pesa 5 kg, la nostra percezione dell'incremento del peso è maggiore che se aggiungiamo 1 chilo ad un oggetto pesante 30 kg. L'entità dell'incremento necessario perché la variazione venisse percepita dal soggetto non è costante, ma costante è, per ciascun senso, vista, udito, tatto, eccetera, il rapporto K, detto costante di Weber, questo rapporto K tra delta R, l'incremento, e R, l'intensità al valore iniziale. Weber quindi fissa una vera e propria formula per descrivere questo esperimento. Weber teorizzò quindi che ci fosse una relazione di diretta proporzionalità tra lo stimolo percettivo e la soglia differenziale, intesa come minima variazione percepibile, più tardi nota come Just Noticeable Difference o JND. In formula, questa minima variazione percepibile è così rappresentata: delta R uguale a K di R, cioè la variazione dell'intensità è uguale alla costante per l'intensità. Un altro fenomeno comune a tutti i processi sensoriali è l'adattamento sensoriale, ossia la diminuzione di sensibilità verso uno stimolo invariato. Questo è un processo che accade quotidianamente. Quando siamo esposti in maniera invariata ad una stimolazione, cominciamo a percepirla meno. Perché? Perché i nostri recettori, i recettori visivi, i recettori acustici, si adattano alla stimolazione e quindi diventano meno sensibili, meno suscettibili a quel tipo di stimolazione stessa. La stimolazione mantiene esattamente la stessa intensità, ma è l'eccitabilità del recettore che in qualche modo diminuisce, la sua sensibilità. È come se il recettore si adattasse nel vero senso della parola e quindi rispondesse meno, producesse meno impulso nervoso. Quindi che significa? Significa che la nostra percezione ne viene alterata, ma la sensazione è esattamente, come dire, la stessa. Questo fenomeno si attiva perché i neuroni sensoriali sono programmati per rispondere a uno stimolo costante, diminuendo la loro attività. Nel sistema nervoso vige una legge che è la legge come dire, del risparmio energetico, cioè poiché le attività nervose consumano tanta energia, le attività nervose ripetitive vengono in qualche modo eseguite come in background, con una quantità di energia cognitiva minima. Quindi, se siamo sollecitati da una medesima stimolazione sensoriale, il nostro cervello è come se la mandasse in automatico, spendendo la minima quantità di energia possibile. E quindi questo che è possibile in che modo? Facendo sì che il recettore lavori in qualche modo in modalità ridotta, ecco, in modalità adattata. L'adattamento fa parte dell'esperienza quotidiana. Dopo un certo periodo di tempo, i suoni monotoni in sottofondo vengono quasi del tutto ignorati. Ecco il meccanismo per cui, se stiamo parlando ad una classe, ad esempio, il brusio di fondo si attenua sempre di più. Tendiamo a non sentirlo più, anche se comunque continua a essere prodotto. Perché? Perché i nostri recettori, in quel caso i recettori uditivi, si adattano alla stimolazione. Quando è che ricominciamo a sentire la stimolazione in tutta la sua pienezza? Se c'è una variazione, se c'è ad esempio una variazione tonale, se improvvisamente c'è un suono, come dire, di intensità maggiore, a quel punto il recettore è come se subisse una scossa e quindi ricomincia a riattivarsi, a lavorare in pieno. Ma se la stimolazione è costante, monotona, è come dire sempre uguale, il recettore si adatta. L'adattamento avviene in tutte le modalità sensoriali, compresa la visione. Questo è assolutamente vero. Continuare a guardare una stessa stimolazione visiva senza che questa cambia, cosa succede? Ci porta a percepire meno nettamente la figura che stiamo osservando ora. In contesti ecologici questo è meno evidente, più evidente in contesti sperimentali. Perché? Perché quando, a differenza dell'udito, dove che è fondamentalmente un organo fisso, gli organi uditivi, i recettori uditivi vengono bersagliati dalla stimolazione, ma loro sono in una posizione fissa. L'occhio no, l'occhio chiaramente si muove costantemente. Ogni volta che l'occhio si muove, produce sulla retina un

un'immagine leggermente diversa dell'immagine precedente. Questo dipende proprio dalla posizione degli occhi nel campo visivo. Questo poi lo vedremo meglio quando parleremo appunto della percezione attraverso la vista, però il meccanismo è piuttosto questo. Gli occhi difficilmente sono bloccati in un'unica posizione, anche quando guardiamo fissi davanti a noi, in realtà gli occhi si muovono. Questo minimo movimento causa delle immagini diverse nella retina. Questa diversità di immagini tiene i recettori della retina costantemente allertati, motivo per cui è difficile in contesti ecologici osservare questo fenomeno di adattamento sensoriale. È più facile osservarlo in contesti sperimentali e vi proporrò un esperimento tra poco. Spunto di riflessione. Cosa dice la legge di Weber? Esperimento 3. Dimostrazione di adattamento visivo. Per creare un'immagine stabilizzata sulla retina, una persona indossa una lente a contatto collegata ad un microproiettore. Nonostante i minimi movimenti dell'occhio, le immagini vengono proiettate sulla stessa zona della retina. Per dimostrare come sia possibile anche per l'occhio adattarsi ad una stimolazione sempre uguale, è stato ideato un setting sperimentale molto particolare. In questo tipo di esperimento, il soggetto sperimentale indossa una lente a contatto particolare. Su questa lente a contatto è applicata una telecamera e la telecamera a sua volta è collegata ad un computer. La funzione di questa micro telecamera è quella di proiettare sulla stessa porzione di retina delle immagini. Le immagini che vengono proiettate sono di tre tipi: un'immagine, diciamo, grafica dotata di significato, il triangolo, un'immagine grafica non dotata di significato, ed un'immagine grafica dotata di significato e vivente. Qual è la differenza tra oggetto vivente e oggetto non vivente per il cervello? Gli oggetti viventi, come ad esempio gli uomini, le persone, gli animali, gli ortaggi, le piante, sono trattate in un circuito neurale, processate in un circuito neurale differente dal circuito neurale che tratta gli oggetti non viventi, come ad esempio possono essere dei pattern geometrici, dei pattern grafici, cioè ci sono proprio reti neurali diverse che ci consentono di percepire gli oggetti viventi, detti living, da quelli non viventi, detti non living. Il cervello li tratta come se fossero oggetti differenti, perché in effetti hanno delle caratteristiche specifiche completamente differenti. Tutti gli oggetti viventi sono raggruppabili per delle caratteristiche di tipo semantico specifiche. Tutti gli oggetti viventi nascono, crescono e muoiono. Tutti gli oggetti viventi hanno determinate caratteristiche, come ad esempio il movimento. Tutto ciò manca agli oggetti non viventi. Queste caratteristiche sono assolutamente essenziali nel processamento mentale. Il cervello ha proprio delle route diverse per processarli, tant'è che c'è anche una degenerazione diversa della linea dei viventi rispetto alla linea dei non viventi. Pensiamo in alcune patologie, come ad esempio la malattia di Alzheimer, si è visto che gli oggetti viventi e i non viventi vengono trattati diversamente dal cervello di un paziente con malattia di Alzheimer. Alcuni sono, cioè, gli oggetti viventi sono più resistenti degli oggetti non viventi, cioè vengono persi più tardi, le informazioni relativamente a quel gruppo di oggetti vengono persi più tardi, perché sono delle informazioni trattate a livello semantico in maniera differente. Quindi in questo tipo di esperimento hanno cercato di studiare i ricercatori se l'adattamento sensoriale riguardasse una categoria specifica di oggetti, viventi o non viventi, dotati di significato o ambigui, come ad esempio questa seconda riga, oppure se questo adattamento sensoriale visivo prescindesse. Questo chiaramente aveva una funzione di tipo logico, perché? Perché nella vita quotidiana gli oggetti che noi incontriamo possono appartenire sia alla categoria dei viventi sia alla categoria dei non viventi, possono essere dotati di significato o meno. E quindi l'interesse era quello di capire come il sistema visivo si potesse adattare ad eventuali oggetti che possono essere presenti nel contesto quotidiano. Che cosa succedeva? Hanno proiettato in modo fisso
questi tre oggetti sullo stesso punto della retina e, come vedete, in visione monooculare, quindi hanno bendato l'altro occhio. Perché? Perché in questo modo soltanto una zona specifica del cervello veniva stimolata, una zona specifica della retina e una zona specifica

del cervello. Ora, vi anticipo quello che poi vedremo quando parleremo della percezione visiva. La percezione visiva è un qualcosa di molto complesso perché entrambe le retine di entrambi gli occhi proiettano in maniera diretta, in maniera crociata, in porzioni diverse del cervello. Attraverso questo artificio, per cui un occhio è stato bendato, quest'occhio andava a sollecitare, ammettendo che sia l'occhio destro, andava a sollecitare la corteccia visiva dell'emisfero di sinistra. Ok, quindi soltanto quel pezzettino lì, in un punto ben specifico. Un'altra cosa da dire subito, prima di che poi la rivedremo, diciamo, successivamente, è che i recettori dell'occhio e le cellule del sistema nervoso visivo rispondono in maniera specifica agli stimoli, cioè ci sono neuroni che rispondono esclusivamente alle righe verticali, ci sono neuroni che rispondono esclusivamente alle righe orizzontali, neuroni che rispondono esclusivamente alle righe oblique, neuroni che rispondono esclusivamente al movimento, neuroni che rispondono esclusivamente a determinati colori. Quindi la percezione visiva è una percezione assolutamente super super specifica, andando ad isolare il più possibile gli input sensoriali che dall'ambiente giungevano all'interno di questa corteccia. Si è andati a fare cosa? Si è andati a isolare al massimo la possibilità del neurone di scaricare, cioè si è andato a scegliere proprio un tipo di neurone specifico di indurre la scarica solamente lì per un certo tempo prolungato. Su questo occhio, la microcamera per diversi millisecondi ha proiettato sempre la stessa immagine. Sempre la stessa immagine, sempre nella stessa posizione. Cosa è accaduto? È accaduto che l'immagine originale era questa, ma la percezione, man mano che passava il tempo del soggetto, dell'occhio del soggetto, cambiava costantemente. Guardate qua, nel caso della prima riga si cominciano a perdere quelle che sono dapprima soltanto alcune caratteristiche della visione periferica, poi si cominciano a perdere via via più dettagli, rimane soltanto la barretta orizzontale. Man mano che perdura la stimolazione, l'occhio si continua ad adattare e si comincia a perdere la percezione di gran parte dell'oggetto, rimane soltanto questa barretta obliqua. Quindi si cominciano a perdere tutte le caratteristiche fisiche dello stimolo. Questa stessa cosa succede anche per la seconda riga. Nella seconda riga, l'oggetto, che prima è un oggetto chimerico fondamentalmente, comincia ad essere scomposto e cominciano ad essere percepiti soltanto parte del pattern grafico, via via più disintegrato. La stessa cosa succede anche per il volto. Il volto di questa persona viene progressivamente percepito in maniera alterata, come se fosse una sorta di dissolvenza. La cosa interessante di questo esperimento è che da un lato ha dimostrato l'adattamento della stimolazione visiva, l'adattamento del sistema visivo ad una stimolazione visiva ricorrente e, come dire, continua. Dall'altro però è andato a dimostrare che in effetti il sistema visivo prescinde dalla semanticizzazione dello stimolo, cioè la percezione è un qualcosa di indipendente dal fatto che noi andiamo come dire, a completare semanticamente uno stimolo. Quando si tratta di percezione, la percezione è un processo puramente di tipo, come dire, di tipo cognitivo, ecco. In questo caso il soggetto non è andato a completare gli oggetti percepiti con delle conoscenze pregresse, ma semplicemente perché? Ma semplicemente ha percepito in funzione di quella che era la stimolazione ottenuta. Questo tipo di situazione chiaramente non è una situazione che rileviamo in modalità ecologica. Possiamo tentare di fare un esperimento chiaramente che ci dà l'idea fondamentalmente di che cosa significa cominciare a perdere la percezione, soprattutto del campo visivo periferico. Vi invito a fare questo esperimento a casa. Prendete una puntina rossa, la mettete a circa 2 metri di distanza dal vostro naso e fissate la puntina rossa per un tempo prolungato, senza cercare di muovere gli occhi, cioè gli occhi devono convergere su questa puntina rossa. A un certo punto cominciate, senza spostare gli occhi, a
far attenzione al vostro campo.

visivo periferico. Vedrete che inizialmente il campo visivo periferico comincerà a traballare e le immagini che cadono nel campo visivo periferico diventeranno via via meno nitide. Il campo visivo è come se si chiudesse in se stesso, è come se vedesse attraverso una lente. Perché? Perché state adattando i recettori visivi ad una stimolazione che è sempre uguale a se stessa. Chiaramente, ripeto, per fare bene questo esperimento bisognerebbe avere questo setting sperimentale, però anche a casa possiamo tentare di fare un esperimento appunto casalingo ecologico per sperimentare questa percezione alterata. In quelle condizioni l'immagine stabilizzata in principio è chiara, poi comincia a svanire e riappare in segmenti, mentre i recettori si affaticano e si devono riprendere. Un concetto importante che la psicofisica ha dimostrato è l'affaticabilità del sistema recettoriale. I recettori, qualunque essi siano, si affaticano. Una stimolazione eccessiva porta il recettore ad affaticarsi. Perché questo succede? Succede perché si sovraccarica di eccitabilità, quindi a un certo punto è come se andasse in tilt. Quando il recettore va in tilt e si affatica, non è più performante come prima e quindi comincia a perdere in definizione, comincia a perdere in sensibilità e quindi le percezioni che ne derivano sono percezioni alterate, sono percezioni diminuite in qualche modo, perse. Quali sono i sistemi sensoriali? Qualsiasi sia la fonte della stimolazione, la sua energia deve essere convertita in impulsi nervosi e trasmessa a specifiche parti del cervello. Quindi, quando parliamo di sensazioni, di percezioni, di stimolazione dei recettori, a quali sistemi recettoriali ci riferiamo? Beh, in realtà ai sistemi recettoriali dei nostri organi di senso, quindi ci facciamo riferimento fondamentalmente all'occhio, alla lingua, alla pelle, al naso e alle orecchie. Questi sistemi recettoriali trasducono l'informazione dall'ambiente circostante verso il sistema nervoso centrale attraverso delle vie che sono vie specifiche. Quindi, che cosa significa? Significa che questi sistemi recettoriali, che sono, come dire, periferici, si trovano nelle porzioni più periferiche del nostro corpo, in realtà sono le sentinelle che consentono agli stimoli ambientali di penetrare all'interno del nostro corpo, attivando una serie di impulsi nervosi che giungono al cervello. Tutti i sistemi recettoriali, indipendentemente da quali stiamo considerando, hanno questa funzione. Vengono attivati in maniera specifica dallo stimolo, l'occhio dalla luce, la lingua dalle molecole chimiche, la pelle da degli stimoli di tipo chimico, di tipo tattile, il naso da stimoli di tipo chimico, l'orecchio da stimoli di tipo sonoro. Tutti questi sistemi recettoriali vengono quindi attivati da stimoli specifici, ma poi quello che succede è per tutti la stessa cosa, tutti subiscono un destino comune. Il destino comune qual è? Il recettore specifico prende le caratteristiche fisiche dello stimolo, le trasforma, le trasduce attraverso i sistemi nervosi in segnale nervoso. Questo segnale nervoso raggiunge le zone cerebrali, corticali, deputate alla percezione, quindi alla costruzione di una rappresentazione mentale e cognitiva di quello specifico stimolo. In alcuni casi questa trasduzione è diretta, in altri casi è mediata. Che vuol dire? Vuol dire che tra la prima porzione di invio dell'informazione neuronale all'ultima informazione neuronale che giunge in corteccia, c'è un neurone intermedio, c'è un punto che fa da relè, di solito nel talamo. Questo avviene soprattutto per gli stimoli visivi e per gli stimoli uditivi. C'è soltanto una stimolazione che non vedremo in dettaglio, quindi ve la posso accennare qui, che fa diretta sinapsi in corteccia ed è la stimolazione di tipo odoroso. L'olfatto
diciamo, i recettori olfattivi che si trovano nel naso fanno sinapsi direttamente nel bulbo olfattivo che si trova alla base dell'encefalo, sotto la zona frontale, ed è l'unico

senso che non prevede una stazione intermedia di trasduzione dell'informazione nervosa. Perché? Perché l'olfatto ha una funzione protettiva enorme. L'olfatto ci salva la vita. L'olfatto ci serve, ad esempio, per individuare mentre stiamo dormendo puzza di fumo se scoppia un incendio in casa. L'olfatto ci serve per individuare immediatamente, prima di ingerirlo, se un cibo è andato a male. Quindi l'olfatto ha una funzione protettiva. Avendo una funzione protettiva vitale, l'evoluzione ha fatto sì che il nostro sistema nervoso fosse in grado di elaborare prontamente e rapidamente l'informazione olfattiva, senza fargli fare troppi giri, perché chiaramente più stazioni intermedie si mettono di mezzo, più neuroni si attivano, più tempo si perde. In questo modo l'olfatto riesce a produrre dalla stimolazione alla percezione una, come dire, una rappresentazione mentale e chiaramente un dotare di senso questa rappresentazione mentale in pochissimi, pochissimi, pochissimi millisecondi e questo ci salva la vita. Tutti gli altri sensi invece hanno una funzione meno salvifica, se così possiamo dire, quindi è possibile per il cervello prendersi più tempo per elaborare le informazioni facendo delle step intermedi, per arrivare quindi ad una rappresentazione concettuale che sia una rappresentazione concettuale completa, ricca e complessa. La trasduzione si riferisce al cambiamento di un tipo di informazione in un altro, è il processo mediante il quale le caratteristiche di uno stimolo vengono convertite in impulsi nervosi. Appunto, l'abbiamo detto fino adesso, la trasduzione è quel processo essenziale per cui le caratteristiche fisiche dello stimolo vengono in qualche modo trasformate in traccia neurale, quindi perdono le caratteristiche proprie di intensità e via dicendo, e vengono tradotte in un impulso neurale, che è il codice di riconoscimento del cervello. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per adattamento sensoriale? Siamo giunti quindi alla fine di questa lezione, di questa prima lezione sulla sensazione e la percezione. Abbiamo visto i concetti generali di sensazione e percezione e come in realtà dalla sensazione si arrivi alla percezione, laddove la sensazione può essere considerata la rilevazione dello stimolo, ma la percezione può essere considerata come una ricostruzione cognitiva mentale della sensazione avuta. Vi lascio ora il riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è la differenza tra sensazione e percezione? Cosa si intende per soglia assoluta? Cosa dice la legge di Weber? Cosa si intende per adattamento sensoriale? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutti i dettagli potete consultare il sito dell'università.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vodeeba. I had a record label

0: with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Algeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
1: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
2: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
0: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
1: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
2: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
0: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
2: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
1: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
0: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
2: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica Unit.
4: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
5: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم. برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية. بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية، الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية، إيطاليا. بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: الشؤون الخارجية إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992. E dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
3: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco, attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in

0: in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, a maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati i 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

come per esempio l'analisi regressiva, il clustering, la previsione delle serie temporali, per estrarre delle informazioni più profonde rispetto ai dati, quelle che noi abbiamo chiamato informazioni invisibili. Come avviene il processo? Nell'analisi dei dati, l'analisi dei dati è spesso il passo iniziale per i processi di data analytics. Implica la pulitura dei dati, profilare i dati, spesso purtroppo eliminare gli outlier, l'analisi esplorativa, vedere come sono distribuiti i dati, e sono praticamente delle attività preparatorie alla più profonda data analytics. Infatti, la data analytics è un processo più comprensivo che include la preparazione, il modeling, il testing degli strumenti e l'uso di modelli analitici e di soluzioni innovative. Richiede un obiettivo ben definito ed è spesso usata come pilota per prendere decisioni. Che vuol dire prendere decisioni? Nell'analisi dei dati, l'analisi dei dati può informare rispetto al prendere decisioni, fornendo una migliore comprensione della storia dei dati e delle loro tendenze. È utile per fare reporting, cioè per fare come dire, sintesi e per monitorare come i dati cambiano nel tempo. La data analytics è qualcosa di più, è direttamente legata al prendere decisioni, fornisce delle entrate che sono già delle protoazioni e delle predizioni che possono portare a costruire strategie di business, a ottimizzare il processo e a migliorare le uscite del sistema. L'analisi dei dati è una componente della data analytics e primariamente ha il ruolo di esplorare e comprendere come sono messi i dati che vogliamo analizzare. La data analytics, dall'altra parte, è un processo molto più estensivo che include la data analysis, ma è focalizzato nell'estrarre tratti che possono portare direttamente ad azioni e a prendere decisioni che sono guidate esclusivamente dai dati. Quindi l'analisi dei dati è l'esplorazione dei dati e una loro sintesi secondo le tecniche della statistica classica e dei sistemi tipici di interrogazione dei dati. Questa analisi ovviamente si serve del computer, hardware e software e usa la computazione come supporto. La data analytics è un uso specifico invece dei sistemi artificiali adattivi per estrarre associazioni altamente non lineari a partire dai dati stessi, che sarebbero praticamente invisibili agli approcci classici. Per data analytics, ogni informazione nascosta nei dati e non apparente ai tradizionali approcci ha un valore predittivo. Cosa voglio dire? Normalmente, quando si parla di predizione o di previsioni, prediction, si intende qualcosa che si stima prima che avvenga, quindi legato alla linea temporale. Questo è l'approccio seguito molto spesso dai fisici, per cui di previsione si parla soltanto per qualcosa che deve avvenire dopo. Se ho un titolo di borsa e voglio predire come questo titolo di borsa sarà domani, uso la serie storica di come si è comportato quel titolo fino a quel momento e uso quei dati con delle tecniche di sistemi artificiali adattivi, abbiamo visto reti neurali particolari per predire quale sarà il valore di quel titolo il giorno successivo. Ma questa è una definizione un po' restrittiva, legata soltanto alla previsione temporale. Perché? Noi dobbiamo immaginare, ad esempio, che immaginiamo che abbiamo delle lastre MRI, ecco, quindi risonanza magnetica di un polmone. Benissimo, il nostro sistema di sistemi artificiali adattivi, ad esempio, individua una zona sospetta e predice
che quella zona potrebbe essere, potrebbe contenere

una radice tumorale. Ora, è chiaro che questa è una previsione, perché rispetto a noi e al radiologo che si trova di fronte a quella lastra e magari non aveva notato nulla di strano, quella è una predizione. Dice, guarda, lì in quella zona c'è qualcosa di sospetto, fai una biopsia in quel posto per capire di che cosa si tratta, cioè se ho ragione o no. Ma è chiaro che non è una previsione temporale. Perché? Perché se fosse vero che quella zona contiene una radice tumorale, tramite la biopsia lo vedo, ma vado a verificare qualcosa che si era già verificato al momento in cui la lastra è stata messa di fronte al sistema. Quindi non ha fatto una previsione temporale, ha fatto una previsione perché ha svelato un'informazione che era invisibile all'occhio del radiologo e ai sistemi artificiali normali, classici, e quindi ha svelato un'informazione nascosta. Anche in questo caso crediamo si debba parlare di prediction, di previsione. Un altro esempio, immaginate un sistema che ha imparato a capire qual è l'associazione tra la distribuzione dei resti di una città a livello archeologico e se sotto quella città ci sono altri reperti interessanti. Quindi è stato fatto un dataset in cui c'erano delle pezzi di terra dove gli archeologi avevano lavorato e sotto si sapeva che c'erano stati dei reperti importanti che erano stati scavati. E quindi ci diceva, guarda, questo pezzo di terra apparentemente, come dire, normale, contiene dei reperti nascosti per cui vale la pena di scavare. Poi altri esempi sono stati dati nei quali c'erano altri pezzi di terra, nei quali si diceva qua sotto è stato scavato ma non è stato trovato niente, per cui il sistema imparava a capire dalla forma del pezzo di terra se valeva la pena di scavare o no. Mettiamo conto che di fronte a un nuovo pezzo di terra, dove gli archeologi devono decidere se vale la pena di scavare o no, il sistema dice sì, sotto questo pezzo di terra vale la pena di scavare. Lo stesso varrebbe per il petrolio, ma abbiamo fatto l'esempio più neutro dell'archeologia. Bene, se dopo aver scavato quel pezzo di terra si trovano dei reperti, cosa dobbiamo dire? Che il sistema aveva predetto, giustamente, però aveva predetto il passato, perché i reperti c'erano già, c'erano ancora prima che gli archeologi si rendessero conto che quel pezzo di terra esistesse. Benissimo. Quindi anche in questo caso la parola previsione può essere usata per significare come tramite uno strumento particolare di sistemi artificiali adattivi, reti neurali in questo caso, è possibile estrarre dell'informazione nascosta, coperta, incastrata nei dati ma non visibile all'occhio esperto e o alle tecniche di analisi tradizionali. Quindi volevo estendere il concetto di previsione non soltanto a ciò che viene dopo nel tempo, ma a ciò che è impossibile rilevare con strumenti classici o con esperienza del settore tipica. La domanda che a questo punto lasciamo sospesa è semplice. Perché le analytics sono un concetto più complesso dell'analisi dei dati? E adesso occupiamoci dei tipi di data analytics. In altre parole, quanti tipi di data analytics possiamo fare usando i sistemi artificiali adattivi, quindi quei sistemi che si adattano come sistemi naturali ai dati e tentano di far emergere spontaneamente dal basso la logica e il modello intrinseco dei dati, cioè quei sistemi che sono metamodelli, perché generano, sono modelli che generano modelli in accordo alla geometria interna che i dati nascondono. La prima che vediamo è quella che viene chiamata Representational Analytics. Non la traduco perché sarebbe analytics, analitica rappresentazionale, veramente brutto in italiano. Possiamo chiamarla anche analisi esplorativa, però è un termine un po' vecchio che allude ad altri tipi di analisi. Per cui Representational Analytics, vediamo di capire in che cosa consiste. Poi abbiamo un'altra analytics, che è la Prescriptive Analytics. Adesso ne vedremo una alla volta. Poi abbiamo una Diagnostic
Analytics, cioè

un'analisi, un'analitica di diagnosi, poi una predictive analytics, qui nel senso più banale, per essere in accordo con la maggior parte della letteratura, di previsioni che avvengono nel tempo, ma quello che ho detto prima vale anche per quello che sto dicendo adesso. Poi la graph analytics, cioè come usare la teoria dei grafi per rappresentare queste relazioni nascoste trovate con gli strumenti delle altre analytics. La simulation analytics, che vedremo in che cosa consiste, sarebbe una sorta di what if analysis fatta con sistemi artificiali adattivi. La space analytics, ne abbiamo visti piccoli esempi, cioè come partendo da alcuni punti geografici è possibile fare inferenze su da dove è partito il processo che si è manifestato in questi punti, che siano i punti rappresentino le città di un'epidemia o che siano i punti dove sono stati fatti degli attacchi terroristici, dov'è la base logistica dalla quale è probabile che siano partiti questi attacchi o le basi logistiche. Poi vedremo una singolare analytics, la pixel analytics, cioè quel tipo di sistemi artificiali che si usano per analizzare non tante immagini e associarle tra loro, ma una sola immagine e di scoprire quali sono i legami invisibili tra i pixel di quella immagine e quindi qual è la geometria inerente, intrinseca, nascosta che quell'immagine manifesta. E adesso le vediamo una per una. Innanzitutto, representational analytics. Tende a capire la struttura profonda dei dati e i collegamenti nascosti tra i dati. A un livello elementare, questo tipo di analisi può essere fatta con la statistica elementare, ma è un livello molto superficiale, shallow, da cui si tira fuori poco e niente. A un livello intermedio si usa da sempre l'analisi lineare multivariata, ma come abbiamo detto in precedenza, si tratta di ottimizzare iperpiani che considerano i dati in quanto tali come rumore in proporzione alla distanza che hanno dall'iperpiano ottimo che è stato trovato. Quindi anche questa la consideriamo un'analisi molto approssimativa. Infine, a un livello profondo, quindi proprio per rispettare il compito di questo tipo di analytics, trovare la struttura profonda dei dati e i suoi collegamenti nascosti, usiamo delle reti neurali profonde non supervisionate, cioè alle quali non diciamo che cosa devono apprendere, ma gli diciamo tenta di trovare il collegamento molti a molti tra ogni variabile di input e ogni altra variabile di input. Qui un esempio banale che poi però potremo approfondire in successivi incontri. Vedete sulla sinistra questo dataset, che vedete è fatto di 6 colonne, che sono dei tipi di stanza, c'è il bagno, c'è la cucina, c'è la stanza da letto, il salotto, l'ufficio e il corridoio. In ognuna di queste stanze, sulle righe, trovate 50 oggetti, ok? Di ognuno di questi oggetti vi viene detta la probabilità con la quale, dopo un'analisi di oltre 2500 appartamenti, era presente l'oggetto. Per esempio, al 100% la scrivania è presente in ufficio. 100%. Mentre il portacenere, al 44% lo si trova nei bagni, al 22% nelle cucine, nella stanza da letto nel 66% e così via. Per cui sono dei dati aggregati, degli indicatori che ci dicono qual è la frequenza, in questo caso, con la quale è comparso un certo oggetto dei 50 in ognuna delle stanze. Questo è l'unico dataset da cui partiamo. Un dataset giocattolo, che per la prima volta fu usato agli inizi degli anni 80 per presentare le prime reti neurali, e adesso noi siamo in grado, tramite la representational analytics, di mettere questa tabella senza le etichette, perché le etichette per il sistema non significano niente, che cos'è un portacenere non gliene importa niente, per lei, per la rete neurale che apprenderà, un portacenere è questo vettore di numeri, sono 6 numeri,
il portacenere. Per la rete neurale, il sapone sono questi altri sei numeri disposti con quest'ordine. Quindi sottoporremo la rete neurale ad apprendimento, a apprendere in maniera non supervisionata come ogni oggetto è connesso a ogni altro e come ogni stanza è connessa a ogni oggetto e a ogni altra stanza. Una rete particolare, ovviamente, non una rete che trovate in letteratura facilmente, ma questa rete alla fine ci genera una matrice di tensori che sono i parametri con i quali in maniera non lineare è possibile disegnare la ipersuperficie che connette ogni uno di questi 50 oggetti agli altri e alle sei stanze. A partire da questa matrice dei tensori viene ricavato tramite un filtro particolare un grafo chiamato Maximally Regular Graph, che vedremo negli incontri successivi cos'è e come si fa, ma appare questo grafo pesato che vedete qui. Ovviamente questo grafo pesato va letto nel dettaglio per capire quanto è fatto bene o male, ma l'ha prodotto semplicemente una rete leggendo quella tabella di 50x6 numeri, 50x6, 300 numeri. Bene, potete vedere però che qui, dove c'ho il mouse, c'è la cucina. Ha messo la cucina in verde, ha messo quello che è un'istanza, no? Una delle colonne. E vicino ci ha messo gli oggetti tipici della cucina. Ok? Quindi il forno, quindi il lavandino, quindi eccetera. Tutti oggetti pertinenti. Poi ha messo da questa parte, vedete, dove c'è il mouse, questo è il bagno. E nel bagno l'ha dotato degli strumenti tipici, che è la toilette, quindi il water, quindi... E poi in mezzo ci ha messo il sapone che collega la cucina col bagno. Però ha detto anche che il bagno è molto piccolo. Vedete come ha ordinato tutte le caratteristiche. Dopodiché, dalla cucina, dal bagno, scusate, passiamo alla cucina e tramite le tende e le cassettiere andiamo in questa parte centrale dove ci sono tutti gli oggetti che appartengono al salone, dining room. In particolare poi, da questi oggetti se ne dirama un ramo che vedete, che è la camera da letto, e spontaneamente il sistema allega la camera da letto il letto, non sapendo che è un letto, sapendo soltanto che è un vettore numerico che trovate su questo dataset qui alla voce letto, che adesso... Ecco. Letto, vedete questo vettore. Benissimo, poi qui escono degli oggetti che appartengono più a uno studio, eccetera, eccetera. Quello che avete visto, sapendo che ognuno di questi link, di questi legami che unisce un oggetto all'altro, hanno un valore. Il valore è tanto più alto quanto la vicinanza, la similarità tra questi due oggetti, la copresenza in questo caso, è forte. Questo è un grafo pesato. Allora, nel grafo pesato noi qui notiamo qualcosa che già conosciamo perché sappiamo bene come, quali sono gli oggetti che compaiono con una certa frequenza in cucina, al bagno, in salotto, nell'ufficio, eccetera. Però ci dà un'idea molto precisa di come soltanto tramite una tabellina di 300 numeri il sistema, soltanto leggendo quei numeri, si è in grado di farsi un'idea astratta e poi proiettarla in un grafo di come sono organizzati sia quei 50 oggetti gli uni rispetto agli altri, sia ognuno di essi rispetto alle stanze in cui può comparire. Ecco, la Representational Analytics sarà una delle chiavi per indagare i segreti dei dataset, per proiettarli in dei grafi, poi avremo degli strumenti, come vedrete, per leggere questi grafi, perché questi grafi, quando sono molto complessi, non si possono leggere a vista. Servono degli strumenti matematici per favorire la lettura. E quindi arriviamo subito alla Graph Analytics, che praticamente analizza il significato della posizione che i nodi hanno in un grafo. La Graph Analytics
possiamo averla a un livello più banale, che è praticamente visualizzare le analisi che si fanno, quelle che normalmente si fanno con la analisi dei dati, no? Si visualizzano, questa cosa, questa variabile è stata scelta 40 volte, il pallone sarà quindi proporzionale al numero 40, quest'altra è stata scelta 30 volte, sarà un po' più piccolo, quello che si chiama il pallogramma, no? Però ci dice poco, è una visualizzazione spesso delle frequenze. Poi può esserci un'analisi intermedia, che è quella statistica, che ci mostra un grafo, visualizza un grafo, no? Quindi anche con i legami, che non fa altro che visualizzare però le relazioni che sono già contenute nei dati, non ci dà nessuna informazione in più. E poi c'è l'analisi topologica, che si fa con le reti neurali. Cerchiamo di vedere un po' più da vicino. Vedete qui in alto questo dataset, un dataset qualsiasi, viene preprocessato, cioè organizzato in maniera tale che l'informazione sia il più esplicita possibile. Una rete neurale non supervisionata particolare analizza questi pesi che vedete a maglia completa alla fine dell'addestramento, sono i tensori, la matrice tensoriale che descrive l'ipersuperficie di questi dati, cioè la loro geometria inerente interna. Un filtro su questa matrice può produrre diversi tipi di grafo. Qui un grafo minimum spanning tree che vedremo in successivamente che cosa significa, e qui un grafo più complesso che ci fa vedere anche una click, cioè una cricca di, come dire, di nodi collegati tra loro che formano una sorta di piccolo parlamento. Ma è un grafo che può essere di questa complessità, ma può essere anche molto maggiore, è difficile da interpretare a vista. Che significato ha ogni nodo di quel grafo? Se ad esempio questi nodi che compaiono in questo secondo grafo, ogni nodo è una persona di una banda criminale, immaginate. Noi abbiamo analizzato gli attributi, le caratteristiche di ognuno e alla fine il sistema ci ha detto, bene, questi sono 200 criminali e sono organizzati in questo modo. Beh, a questo punto mi interessa sapere proprio il soggetto che è in questo punto del grafo, ad esempio questo che sto indicando, che caratteristiche ha dal punto di vista topologico. Ecco allora che entra in ballo la Graph Analytics, che non mi proietta soltanto la matrice che la rete ha trovato, la matrice dei tensori che la rete ha trovato in un grafo, ma deve essere anche in grado di dirmi che significato ha ogni elemento, ogni nodo del grafo, e quindi si può misurare una serie di indici. Questi indici sono, per esempio, la betweeness, quanto un nodo qualsiasi del grafo è un passaggio obbligatorio per la comunicazione tra un nodo e ogni altro. Immaginate che tutti i nodi si scambino messaggi in continuazione, gli uni con gli altri, tutti con tutti. Ci sono dei nodi che, stando più in mezzo, no, perché devono seguire questi messaggi la strada del grafo, non possono andare direttamente da un nodo all'altro, ci sono dei nodi che si trovano in mezzo spesso e per cui hanno una betweeness alta, sono dei colli di bottiglia, sono i portatori di pizzini in qualche modo. Poi ci sarà un indice che misura quanto ogni nodo attrae i nodi vicini. Certamente un nodo più ha link, più ha legami che gli arrivano, no? E più i nodi a lui vicino ne hanno pochi, tanto più quel nodo attrae i vicini. È una sorta di forza d'attrazione. Io ho tanti legami, i miei vicini ne hanno pochi, io attraggo i miei vicini. Poi altri indici come l'indice H, l'assortativity, cioè quanto i nodi sono simili gli uni con gli altri, la protection, quanto i nodi sono interni, per cui se arriva qualcuno con un'accetta e comincia a potare questo grafo, e comincerà dalle foglie, cioè dai nodi più esterni, che sono un po' le mura della città del grafo. E ovviamente i nodi che vengono potati alla fine, quelli più interni, sono quelli più protetti, e quindi il grado di protezione. Questo è il tipo di indice che poi va visto in dettaglio, ovviamente, ma che definisce la Graph Analytics, cioè una tipologia di strumenti che consente di passare dalle matrici tensoriali che una rete ha trovato a dei grafi e poi di interpretare e leggere tecnicamente il ruolo che ogni nodo assume e opera all'interno di quel grafo.
Qui vediamo un'altra cosa interessante, che è la simulation.

Analytics, un altro tipo di analytics. La simulation analytics consiste in quello che abbiamo definito in maniera molto semplice analisi what if, che cosa accadrebbe se. Dopo che una rete ha appreso, no, noi possiamo porci il problema. Con i pesi che ha maturato durante l'apprendimento, se io altero alcune variabili, come si modificano le altre? Qua abbiamo visto già degli esempi di questo tipo. Riporto che a livello molto elementare si fa un'analisi superficiale attualmente, una analisi causa-effetto, lineare, cioè si vede la proporzione con cui nei dati due variabili si influenzano, quanto è proporzionale e si, come dire, se una si alza di una certa percentuale, l'altra si alza di una percentuale analoga a quanto era influenzata dalla prima. È un'analisi causa-effetto che dice, va bene, se A causa B e B causa C e ci fermiamo lì, questa analisi ha un senso. Ma nei sistemi complessi non avviene così. A causa B, B causa C e C causa A. A quel punto, con questa ricorrenza che C retroagisce su A, quando diciamo che C è causato da B, non sappiamo quanto C, che ha causato anche A e A ha causato B, allora quanto C è causato anche da se stesso, da A oltre che da B. Ecco, in questo tipo di causa-effetto circolari, questi sistemi hanno validità nulla, ovviamente, specialmente quando gli effetti non sono proporzionali. Un livello intermedio è l'analisi bayesiana, che è basata sull'analisi della probabilità condizionata, per cui si possono trovare dei sistemi, tipo sistema di simulazione Monte Carlo e altri sistemi, per vedere come andrebbero le cose se. Però si tratta di analisi ancora intermedie come livello, perché quando il sistema è molto complesso potrebbe presentare dei cigni neri all'improvviso, per esempio, cioè delle singolarità improvvise e moltissimi casi quasi nulli. E l'analisi delle probabilità, quando ci sono molti zeri, diventa molto aleatoria, nel senso non tecnico del termine. Quindi, per tutti i casi, a livello più profondo e per scoprire le informazioni nascoste, si usano reti neurali dinamiche, non supervisionate, chiamate memorie dinamiche associative. Proviamo a vedere un esempio banale. Qui abbiamo un dataset. Un dataset che praticamente sulla sinistra, qui vedete, riguarda le schede di arresto a Londra in 6 mesi di 1.117 persone, arrestate per possesso di droga o per altri crimini affini. Quindi sono cose reali. Come vedete, questa scheda dell'arresto è fatta di macro variabili. Per esempio, la prima macro variabile che possiamo leggere è gender, e qui ne distinguono almeno tre. Non per essere alla moda, ma dicono maschio o femmina, non definito, non available, non disponibile. Questa era, è Scotland Yard che usa questa tecnica. Home residence, cioè dove vive la persona. Qui ci sono 33 variabili, perché Londra è stata divisa in 32 boroughs. Il 33esimo è l'informazione, non c'è un boroughs indicato nella scheda di arresto. Posto dove è stato arrestato, che può essere ovviamente diverso dal luogo dove vive la persona arrestata. E qui sono altri 33 variabili. Andiamo davanti, il gruppo, la nazione dalla quale il soggetto proviene, e sono almeno 12 nazioni previste da Scotland Yard, il gruppo etnico, e prevede almeno 6 tipi di gruppi, la classe di età, divisa in classi, intervallo da, fate conto, 10 a 18 anni, eccetera. Queste sono tutte variabili, compresa la quantità di denaro che ha in tasca, vedete qui, compreso il tipo di droga con la quale è stato trovato. Alla fin fine, se si sommano tutte queste variabili, il dataset diventa di 246 variabili, molte dei quali sono zero per molti soggetti, che rende l'analisi più complessa, ovviamente. Quindi si tratta di un dataset che in 6 mesi ha 1.117 arrestati e 246 variabili. Si usa una rete non supervisionata per farti apprendere questa situazione, quella che chiamiamo funzione implicita. Okay? Una volta generata la matrice dei tensori,

Tramite un'altra rete la si interroga e gli si chiede, ok, faccio il caso pratico, siccome Scott Agliardi in quel periodo cercava di massimizzare i sequestri di cocaina, ma ovviamente la gente con la cocaina, con solo cocaina, era pochissima quella che veniva arrestata, perché se c'aveva un po' di cocaina, c'aveva molte di più cannabis con sé, o crack, o MDMA. Quindi era difficile. Dice, in quale quartiere vado, che strategia uso, che tipo di gruppi etnici blocco per massimizzare i sequestri di cocaina? E allora si pose alla rete già addestrata, quindi con una non supervisionata, questa domanda, massimizzami la cocaina. Questo era what if. Se massimizzo la cocaina, quale altre variabili mi si accendono che mi daranno quindi le coordinate per andare a focalizzare i miei interventi? Ricordo che a Londra c'è una speciale legge per Scott Agliardi che si chiama Stop and Search, cioè è una legge che permette ai poliziotti di fermare qualsiasi individuo in qualsiasi momento e perquisirlo addirittura. Anche le proprietà, anche le cose che ha addosso, borsette eccetera. Questa legge è molto importante per la polizia di Londra, però ovviamente se su 10 Stop and Search 3 producono un risultato, che i tre personaggi avevano addosso della roba illegale, e 7 no, dopo un po' di tempo i cittadini inglesi, come dire, protestano tramite i loro parlamentari perché la legge venga tolta perché è iniqua. Se invece su 10 fermi 7 producono persone che avevano addosso sostanze illecite e 3 magari no, beh, la legge si sta autosostenendo, cioè dimostra che vale la pena tenerla in vita. Questa era la preoccupazione della polizia Scotland Yard nel 2006. Bene, allora si è massimizzata la cocaina. Dove dobbiamo andarla a cercare per fermare la gente in modo che quando la fermiamo la troviamo nel massimo grado? E la risposta della rete è stata abbastanza. Vedete, queste sono le variabili, le 246 variabili che si muovono nel tempo della simulazione. Quello che ci dice è che, vabbè, alcuni boroughs vengono detti di Londra, che è inutile adesso specificare, persone che vivono in certi quartieri di Londra, gruppo etnico normalmente vietnamiti e arabi, senza problemi di discriminazione, questo è un problema pratico, ecco, gli viene trovata. Sì, questo però Londra dice, lo sapevamo che sono questi quelli che più frequentemente hanno piccole quantità di cocaina. È importante sapere in quali quartieri possiamo andare a prenderli. Ma se notate questa curva che salza e poi si abbassa, la sigla sta per gruppo etnico dell'est dell'Europa. E quest'altra curva qui, la vedete questa verde chiaro che io sto seguendo? Ecco, che si alza molto di più e poi si riabbassa, sta per South American, sudamericani, in particolare Colombia in questo caso. Ora, la cosa è curiosa e colpì tutti subito perché, come dire, si sapeva che la cocaina viene importata negli Stati Uniti, specialmente dai colombiani, ma negli arresti che avevamo a disposizione non c'era neanche un arresto di un colombiano per cocaina. Quindi che si era inventato il sistema? Come ha fatto a fare questa ipotesi transitoria per cui i sudamericani erano coinvolti in qualche modo con la massimizzazione dei sequestri di cocaina? Beh, è semplice. Riflettendoci a bocce ferme, come si dice, si capì che la maggior parte degli arresti dei colombiani avveniva in dei bar particolari dove c'erano spogliarelli e altre attività a 3x, diciamo, banalmente, e avvenivano perché questi o facevano risse dopo essersi ubriacati o molestavano le donne dei locali, per cui come dire, il proprietario chiamava la polizia che interveniva e gli faceva una scheda di arresto per molesti o per ubriachezza molesti. Negli stessi bar però erano frequentati da arabi e vietnamiti che andavano lì per ricevere le partite di cocaina che poi avrebbero venduto in strada. Quindi era un sistema triangolare
Per cui il sistema, vedendo i dati, ha visto che, ma guarda un po', questi vengono arrestati negli stessi momenti, con condanne diverse, nello stesso tempo, nello stesso quartiere, e quindi li ha collegati, e quindi, senza sapere perché, ha collegato la cocaina ai sudamericani, e lo stesso vale per i soggetti dell'est d'Europa, che anche loro prendevano la cocaina per portarla in vendita fuori Londra. Questo è molto interessante perché, come quando a biliardo, impariamo a buttare una palla in buca, come dire, puntandone un'altra che muovendosi la butta in buca. Ecco, il sistema ha fatto questo terzo ordine di ragionamento ed è stato in grado di individuare le residenze, i luoghi dove poi sono stati trovati, a babbo morto, diremmo noi, depositi di cocaina, cioè quei depositi che i colombiani tenevano in qualche modo in casa e poi man mano smerciavano ai vari pusher locali perché li distribuissero e li vendessero. Questo è un esempio di simulation analytics, quindi informazioni che non si vedono. La prescriptive analytics è l'ottimizzazione del target, detto in due parole. Sappiamo quali sono i livelli superficiali e intermedi. Dal punto di vista dei sistemi artificiali si risolve con algoritmi evolutivi e reti neurali, cioè un matrimonio tra due sistemi artificiali ed attivi diversi. Faccio un esempio banale, l'abbiamo già visto in un'applicazione, l'aumento del numero di assicurati presso un fondo sanitario che produce dopo un po' degli effetti indesiderati, come l'aumento dei rimborsi in maniera significativa. Potete vedere qui come c'è un aumento di rimborsi dopo 200 cicli di evoluzione dell'algoritmo evolutivo. Anche questa analytics è molto importante perché dice: ok, io posso tenere sotto controllo alcune variabili, come aumentare il numero degli iscritti, d'accordo? Però quali sono le conseguenze di questo aumento del numero degli iscritti? Se io voglio ottenere la massimizzazione di questa variabile, quali altre variabili devo modificare su quali valori perché nel tempo quella variabile che mi interessa manifesti i valori che voglio? Questa è la prescriptive analytics. Ognuna di queste poi va approfondita in maniera propria. Adesso vediamo la space analytics che abbiamo già incontrato in qualche modo. Praticamente si tratta di quello che normalmente viene chiamato geographic profiling e viene affrontato con strumenti molto nuovi che adesso possiamo solo accennare, ma vediamo un'applicazione concreta. Questo è il caso che abbiamo già esaminato di un'epidemia. Vedete in alto a sinistra i dati che dicono la coordinate, latitudine e longitudine di ogni punto nel quale si è manifestato almeno un caso. Ecco, le città, in questa slide si vedono le città coinvolte nell'epidemia, e qui vedete con i dati aggiornati, non quelli che vi ho fatto vedere nell'incontro precedente, ma aggiornati nuovamente dall'Istituto di Gottinga che teneva sotto controllo questo fenomeno, ci ha dato che non c'era solo Francoforte, ma anche la Bassa Sassonia, eccola qui. Questo è l'inizio del processo, e poi così è come si espande. Questa è la space analytics, cioè utilizzare algoritmi evolutivi per tradurre dei punti dove succede qualcosa in un campo scalare che ci dice qual è la probabilità che questo qualcosa avvenga nel futuro immediato, nel futuro meno immediato e più che altro qual è il luogo dal quale questo processo può essere partito. Pixel Analytics, e qui non esistono se non analisi banali, perché un'immagine sola, che cosa ci fai? Vai a vedere come sono distribuiti i grigi dell'immagine sola, oppure fai un filtro basato sul gradiente per trovare i contorni, ma questo è molto banale. Noi abbiamo fatto vedere che si può fare qualcosa di più. Usando queste reti neurali particolari chiamati Active Connections Matrix, cioè matrici attive di connessioni, cosa succede? Ogni pixel si trasforma in un agente, in un neurone, connesso con dei pesi ai primi vicini, a cui manda messaggi, e ne riceve da ognuno dei primi vicini. Ed ecco qui,
un caso medico particolare. Vedete questa immagine? Questa è un'arteria poplitea subfemorale, appena appena operata, perché c'era una stenosi in questa parte che il chirurgo ha, come dire, allargato, ha eliminato la stenosi. Per cui per il chirurgo la cosa era finita lì. E questo è quello che vede il radiologo e quello che vede il chirurgo. Andiamo a angiografia digitale con mezzo di contrasto, questa immagine che state vedendo. Adesso andiamo a vedere come un sistema a reti neurali che analizza questa sola immagine, analoga a quello che vedemmo di analisi della Gioconda, per intenderci, come una rete neurale può scoprire delle informazioni dentro questa sola immagine, che sono completamente nascoste allo sguardo del radiologo e agli strumenti classici dell'analisi. Andiamo a vederci il filmato e lo vedremo direttamente come i pixel, ragionando tra loro, modificano l'immagine fino a trovare un accordo, cioè fino a quando il loro pettegolezzo interattivo giunge a un agreement, che è l'attrattore del sistema in questo caso. Ecco, stiamo caricando l'immagine. Fra un po' eccola qui, l'immagine originale. Adesso il sistema partirà e i 1.900.000 pixel cominceranno a parlare tra di loro e modificheranno l'immagine mentre parlano, perché è una sorta di pettegolezzo spontaneo. A un certo punto, ecco, vedete, le prime modifiche cominciano a mettersi d'accordo a un certo punto. Guardate l'energia qua in alto, qui, che si sta modificando, e vedete che l'immagine è cambiata e comincia a venire un profilo molto interessante dell'arteria. Per non perdere altro tempo, andiamo a vedere subito che cosa è successo. Ecco, come vedete, questa centrale è l'immagine che abbiamo visto in anticipo. Andrà a finire così alla fine, ma questa è quella che ci interessa adesso. Possiamo notare che c'è una stenosi qui. La vedete? Una nuova stenosi dove c'è il cerchietto rosso. Se facciamo lo stesso cerchietto rosso qui, vediamo che la stenosi non c'è, è invisibile. Questo è un caso classico in cui il sistema ci ha rivelato qualcosa che l'occhio del radiologo e gli strumenti convolutivi, i filtri convolutivi classici, non riuscivano a vedere. La Diagnostic Analytics è quello che chiamiamo normalmente pattern recognition, riconoscimento di strutture modelli. Questa si fa in molti modi a livello superficiale, è una somma pesata di indicatori con un certo cutoff. Quando supera quel cutoff si appartiene a quella classe. Alcuni indici sono addirittura di letteratura. Dico la verità, si è dimostrato a livello medico specialmente che servono poco e a niente e sbagliano molto e provocano molta confusione. A livello intermedio abbiamo le analisi multivariate che bayesiane possono avere risultati accettabili in alcuni casi, meno in altri. Cosa si fa normalmente oggi? Si usano reti neurali profonde, reti neurali con deep learning, sistemi, ecosistemi di reti neurali che ragionano sullo stesso dataset e metareti che filtrano le opinioni delle diverse reti neurali. Quello che vedete qui è un esempio di quanto detto, di questa Diagnostic Analytics. Vedete qui dei digit scritti a mano, ognuno con uno stile diverso. Una rete neurale ha interpretato in questa matrice i tipi fondamentali, i prototipi, cioè quelli che si assomigliano di più, li ha messi in celle simili e li ha astratti. Un'altra rete neurale ha detto come ogni cifra di queste, no? È simile a ogni altra, è stata colorata dopo per dire quanto la rete senza vedere l'output è stata brava e poi le decisioni di ogni rete sono state giudicate da questa metarete che vedete qui, che riceve l'opinione di diverse reti neurali come un ecosistema, ognuna dà la sua opinione sulla nuova immagine che vede e la rete meta, che ha maturato i pesi in un modo che adesso non è possibile specificare, fa il giudizio finale, esprime il giudizio finale. Sappiate che con questo metodo, chiamato Ecosystem Strategy, è possibile migliorare di circa 5, 6 fino a 10 punti percentuali della migliore rete che è stata utilizzata su quei dati. Adesso passiamo
predictive, l'ultimo esempio, quelle che sono le previsioni temporali, quelle che i fisici piace sapere che sono previsioni perché avvengono dopo nel tempo. Banalmente si possono fare a livello superficiale con la media pesata, weighted moving average. Normalmente si fanno con una regressione lineare o quasi lineare, attualmente si fanno con reti ricorrenti dotate di deep learning o deep recurrent organismi, cioè tante reti complesse che apprendono in maniera profonda, alcuni dei quali sono dei transformers. Ma vediamo di che cosa si tratta. In alto, qui a sinistra, vedete la distribuzione della magnitudo dei terremoti in frequenze dal 1976 al 2002, secondo USGS, che è l'Osservatorio Americano dei Terremoti. Sulle Y vedete la frequenza, cioè quante volte si sono verificati terremoti, e qui vedete la magnitudo, gli intervalli, ad esempio, tra 4 e 4,5 si sono manifestati moltissime volte. Ecco, qui vedete la distribuzione. Qui vedete una rete neurale particolare che ha appreso spazio e tempo di ogni evento e ha tentato di imparare a predire la magnitudo che ne verrà fuori. E qui vedete a bocce ferme, una volta che si è preso un campione esterno che veniva dopo nel tempo e che è stato sottoposto a questa rete che aveva appreso dai dati, si vede la fitness, cioè la accuratezza con la quale veniva ogni evento predetto, cioè la magnitudo con la quale ogni evento nuovo veniva predetto. Vedete, in rosso c'è la realtà. E in blu c'è la stima. Quindi potete vedere che in questa grafo si può grosso modo rilevare, e lo so con precisione, un'accuratezza, un errore del circa 5-2%, specialmente 5% per i terremoti più grandi, 2% per quelli più bassi. Ovviamente queste cose sono state pubblicate e anche molti istituti italiani cominciano a chiedersi se non valga la pena di impegnarsi un pochino di più in questa predictive analytics sui terremoti. La domanda sulle analytics è: che cos'è? Qual è lo specifico della simulation analytics? È una seconda domanda. La predictive analytics è connessa necessariamente con il concetto di tempo? E facciamo una sintesi adesso delle domande. La prima che ci siamo posti è: perché il concetto di analytics è un concetto più complesso di quello di data analysis? Qual è lo specifico della simulation analytics? E è vero che la predictive analytics è connessa col concetto di tempo? La seconda parte di questa lezione è conclusa. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che approfondimenti su questi temi possono essere trovati nel sito dell'Ateneo, alle pagine dedicate a questo corso. E vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uni Nettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accessibilità.

sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uni Nettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. Parleremo del problema della generalizzazione. Gli argomenti saranno un breve resume, un breve riassunto, generalizzazione un riassunto, generalizzazione un esempio, percettone multiplo e generalizzazione. Partiamo dal primo argomento, che è generalizzazione un riassunto, in cui recupereremo alcuni concetti già espressi e già incontrati. È importante poi per introdurre l'aspetto chiave di tutto il problema della generalizzazione in una rete neuronale. Abbiamo visto che una rete feed-forward può essere addestrata tramite l'algoritmo della backpropagation. L'algoritmo è distinto in due fasi. Fase avanti, presentiamo un esempio alla rete, determiniamo l'uscita, calcoliamo l'errore, e una fase indietro, in cui propaghiamo l'errore all'indietro, variamo i pesi dei singoli layer e aggiorniamo alla fine i pesi di tutta la rete. Il ciclo che abbiamo appena descritto è essenzialmente questo: presento gli input alla rete, la rete mi dà un suo output, confronto l'output della rete con il mio target, calcolo la funzione D che devo minimizzare, a seconda del valore cerco di, usando la regola del gradiente, di variare i pesi in modo tale che i nuovi pesi associati ai nuovi input mi danno una D migliore. Chiaramente questo ciclo viene percorso fino a che arrivo a un valore dell'errore che è al di sotto di un target, quindi di un errore desiderato. L'iterazione chiaramente è di questo tipo: ad ogni iterazione si aggiornano i pesi sulla base dell'errore, e le modifiche avvengono dopo la presentazione di ogni singolo pattern. Questa è una scelta strategica, potremmo anche presentare tutti i pattern e aggiornare i pesi dopo che sono stati presentati tutti i pattern, ma in questo caso il numero di cicli

che uno deve fare, mediamente può essere superiore. Qui diciamo la convergenza, il valore raggiunto non è poi così diverso, per cui per avere un tempo necessità minore di tempo di calcolo si preferisce questa strategia. Definiamo come epoca, giusto per capire poi alcuni assi dei grafici che seguono, la unità di misura in cui presento alla rete, nel processo iterativo, tutti i pattern dell'esempio, tutti gli elementi dell'esempio. Chiaramente, presentato un ciclo, quindi un'epoca, io devo eseguire un centinaio di cicli di presentazione, quindi un centinaio di epoche, e epoca per epoca vado a plottare, a vedere cosa succede all'errore della funzione D. Potrei avere una situazione di questo genere, in addestramento chiaramente l'errore cala, a ogni epoca valuto la qualità dell'addestramento con gli elementi del dataset di valutazione, e se tutti e due, entrambi i valori, scendono al di sotto di un valore alfa che pongo come limite superiore del mio errore, posso dire che la rete generalizza bene, almeno fino a un errore alfa. Chiaramente diciamo questo è fatto, cioè si decide quanto deve essere l'errore accettabile nella mia applicazione per non avere un tempo di convergenza che diverge man mano che alfa diventa più piccolo, perché generalmente queste curve hanno un rapido andamento in discesa per le prime epoche, poi piano piano lentamente tendono a zero, diciamo. Quindi per non stare troppo tempo ad addestrare la rete, cioè per non consumare troppa CPU, si preferisce fissare l'errore sull'applicazione e arrivare in una condizione in cui l'errore è minore di quello fissato. In questo caso l'errore finale è minore di alfa, molto minore di alfa. C'è un altro caso che dopo un numero ben finito di epoche, epistop, l'errore sul set di valutazione comincia a crescere. Come abbiamo visto prima, scende all'inizio, raggiunge un minimo e dopo questo tempo, questo numero di epoche, comincia a ricrescere. Ora, questo è sintomo di un problema della rete. Quello che avevamo già visto viene chiamato overtraining. Cioè c'è il rischio in fase di addestramento che la rete impari, diciamo, a memoria il dataset di addestramento e nel far questo non sia in grado di estrarre le caratteristiche presenti nel dataset di valutazione. In questo caso possiamo dire che la rete sta perdendo la capacità di generalizzare, cioè quella regola generale che dovrebbe estrarre dal dataset di apprendimento e che una volta applicata al dataset di valutazione mi deve dare un errore piccolo, si comincia a perdere. Quindi quando capita ciò, cioè quando ci troviamo in questa situazione, o normalmente o si cambia architettura di rete, si cerca di diminuire il numero di neuroni nei layer nascosti, lavorando con un percettrone multiplo, oppure banalmente se l'errore raggiunto nella valutazione è accettabile, si lavora con i pesi determinati fino a questa epoca, dove diciamo l'errore sul test di valutazione è abbastanza accettabile. Questo significa che la rete comincia a perdere capacità di generalizzazione in questa situazione. Questo è molto importante, perché questo problema
rende

praticamente inusabile la rete. Cioè, se io comincio a perdere la capacità della geolocalizzazione, la mia rete è praticamente inutile. Cioè, mi dà risultati sul dataset di valutazione e poi in ambito operativo completamente non prevedibili, accettabili, interatti.

finalizzare ad altri dati. I due problemi, l'overtraining e l'overfitting, sono estremamente molto legati, cioè il caso, l'overtraining non è un caso particolare di overfitting e sono, diciamo, relazionati alla, alle dimensioni della rete e alle dimensioni del dataset di apprendimento. Generalmente una rete molto grande, cioè con uno spazio dei parametri enorme, e un dataset di apprendimento molto piccolo genera un problema di overfitting, che è quello che possiamo vedere qua. In le crocette rosse sono i miei dati di addestramento, le crocette rosse col bordo rosso sono i dati di valutazione. Vedete che la rete segue fedelmente i dati di addestramento. Questo significa che non coglie con l'addestramento la regola generale, ma si va ad adattare alla regola solo del, del dataset di addestramento. Quando calcolo l'errore col dataset di valutazione, questi punti normalmente sono molto lontani dalla curva, la regola estratta col dataset di apprendimento. In questa situazione, vedete, abbiamo a parte una curva più smooth, ma la distanza media del, dei punti del dataset di addestramento e quello di valutazione è più o meno la stessa. In questa situazione, che è accade all'inizio dell'addestramento, la regola ancora non viene estratta e quindi, diciamo, l'errore è abbastanza grande, cioè qui la mia regola è underfitted, qui è ben generalizzata e qui c'è un overfitting dovuto. Una rete si dice che generalizza bene, quindi è in grado di estrarre la regola che cerco, solo se più o meno si comporta in questo modo. Diciamo. Ora, il punto essenziale è capire, fissato il parametro, dei parametri costruttivi della rete, quanto deve essere grande il dataset di addestramento per avere una buona generalizzazione. Allora, l'overtraining è visto come particolare, caso particolare dell'overfitting. Qui abbiamo, rivediamo i tre grafici mostrati nella slide precedentemente e il grafico di diminuzione dell'errore nella fase di addestramento e nella fase di valutazione, la prima riduzione e poi diciamo una salita. Quindi in qualche modo, confrontando le due situazioni, potremmo dire che all'inizio la rete è underfitted, quindi, diciamo, aggiungendo esempi, imparando dal dataset di addestramento, la capacità della rete di generalizzare migliora. In questa fase intermedia la rete generalizza abbastanza bene. In una situazione dopo il numero epistop di epoche, la rete comincia a perdere la, la capacità di generalizzare in, in maniera corretta, perché va in una situazione di overfitting. Quindi in, in questo caso, se sono impossibilitato a migliorare, a modificare l'architettura della rete o a migliorare il dataset di apprendimento, conviene che lavori in questa zona, avendo però un errore che potrebbe essere maggiore di quello che io desidero avere. Allora, in questi casi si cambia completamente approccio architetturale, oppure si cercano più elementi di esempi per addestrare la rete. Spunto di riflessione per questo argomento: l'overfitting è spesso frequente in reti con pochi gradi di libertà, neuroni e sinapsi, e grandi dataset di apprendimento. Passiamo a un nuovo argomento, generalizzazione, un esempio. Qui vedremo in concreto, in un caso in cui fissiamo

l'architettura della rete, un caso molto semplice ed elementare, quanti sono il numero di esempi nel dataset di addestramento che devo dare per fissare in maniera univoca la regola che sto cercando. In qualche modo è un esempio semplice, ma che ci fa capire qual è l'essenza del problema della generalizzazione. Perché quel che a noi interessa è quando e come una rete generalizza. Cosa intendiamo per generalizzazione? E diciamo, dobbiamo andare a cercare le risposte che dipendono dall'architettura della rete, il numero essenzialmente di parametri, e dal dataset di apprendimento, il numero di esempi che contiene. Allora, U è l'insieme di tutte le possibili coppie input-output, alcune delle quali sono compatibili con una data regola R. In U, A è l'insieme usato per il training e X è l'insieme usato per misurare la bontà della generalizzazione. Allora, in un altro modo vediamo. In U ci sono tutte le possibili regole che io posso determinare data una possibile architettura. Una regola R conterrà un certo numero di esempi input-output. Di questi numeri di esempi io ne posso scegliere un insieme A più X, mi tengo A come dataset di addestramento e X come dataset di valutazione. In qualche modo, diciamo, stiamo rivedendo in una forma grafica diversa, ma il concetto che abbiamo già incontrato. Fissata questa situazione, quindi U è sempre l'insieme di tutte le possibili coppie in out, alcune delle quali sono compatibili con una data regola R, X, A e X sono scelti a caso, sono rappresentativi di R. E in qualche modo conoscono la regola di R, e la rete conosce A, ma non sa nulla di X e di R, perché io addestro su A X, anche se viene usato in fase di confronto con il risultato, cioè io do l'input di X, vado a vedere l'output della rete e confronto l'output della rete con l'output desiderato e valuto quanto è buono il risultato. Il punto può essere semplicemente questo. Quante regole oltre a R sono compatibili con A? Cioè, quante sono le possibili generalizzazioni? Conoscendo solo A, la rete può essere compatibile non solo con R, ma anche con G1, G2, G3 e così via, GM. Vedete, queste sono tutte possibili regole, R, G1, G2, G3, GM, che contengono tutte A e poi differiscono rispetto, per esempio, R, dal fatto che non contengono degli esempi input-output, delle regole input-output. Per cui, se A non è sufficientemente grande, il numero di regole che io estraggo e che la mia rete implementa, conoscendo solo A, può essere anche grande. In questo caso, la rete non generalizza, non esegue il task computazionale, la mappa che io cercavo. Questo è il problema più grande delle reti neuronali come dispositivi computazionali. Perché in questo caso, quando c'è una cattiva generalizzazione della rete, la rete può rispondere a caso, senza dare nessun segnale, sbaglia e noi non sappiamo che sbaglia.

Vediamo di capire meglio. Ritorniamo alle nostre funzioni binarie. La domanda che ci siamo posti è: quante sono tutte le possibili mappe se passo da uno spazio 0 a 2 alla n a uno spazio 0 a 2? Cioè un numero n di neuroni che possono assumere valore 0, 1 ha un output binario 0, 1. Se ho n input, 2 alla n stati di input, 2 possibili stati di output, è 2 alla n per 2, 2 alla 2 alla n, che è un numero grande anche per n piccoli. Cerchiamo di semplificare, scegliamo n uguale a 2, quindi spero che ricorderete che siamo lavorando con i neuroni formali di McCulloch e Pitt. In questo caso abbiamo già incontrato questo risultato. Se n uguale a 2, io ho 2 alla 2 4 stati possibili in input e 2 alla 2 alla 2 16 possibili funzioni. Queste sono le 16 funzioni possibili. Per ogni coppia di input 0, 0, io posso avere come output 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 2, lo stesso dicasi per 0, 1, 1, 0 e così via. Vedete che la funzione che ho evidenziato qui, F8, è l'end tra dei due input. 0, 0 mi dà 0, A e B, se tutte e due sono 0, è 0. Se A è 0 e B è 0, l'end è 0. Se A è 1 e B è 0, l'end è 0, diventa 1 il risultato solo quando tutte e due sono soddisfatte. Ricordo che l'end è del tipo oggi piove e tira vento, che è vero solo quando sono veri ambidue gli item. Allora, vediamo. Allora, vediamo di definire l'esempio. Ho n neuroni in input, 2 alla n pattern di input, 2 alla 2 alla n possibili regole e ho p esempi. Ogni esempio mi toglie di fatto una generalizzazione, una regola di generalizzazione, e alla fine ho 2 alla 2 alla n meno p generalizzazioni compatibili con A. In questo risultato Naively, in maniera come dire, elementare, ci dice che per fissare con rigore una sola regola ho bisogno di dare un numero di esempi uguale al numero di stati dello spazio in input, perché 2 alla n meno p diventa 0 e 2 alla 0 è 1. In dettaglio vediamo cosa accade nell'end. Allora, in questo caso sono n uguale a 2, diciamo U rimane essere l'insieme di tutte le 2 alla 2 alla n mappe da z a 2 alla n a z a 2. Una delle possibili mappe è qui l'end. R è uguale all'end, A è l'insieme usato per il training. Io so che i 4 pattern che posso usare per il training sono A1, A2, A3, A4. Quindi in A1 presento il primo esempio, in A2 presento il primo e il secondo, in A3 presento il primo, il secondo e il terzo e in A4 presento tutti e 4. D'accordo? Allora, primo caso, presento A1, è l'insieme di più 1. 2 alla 2 alla n meno 1 fa 4 meno 3 meno 1 fa 3, 2 alla 3 fa 8. Allora, compatibili con la prima regola, che è questa, 0, 0, 0, i due input sono 0, l'output sono 0, sono queste 8 funzioni. Vedete? Le altre, F3, F1, F3, F5, hanno come output, nel caso

tasso 0,0 sul primo pattern 1, quindi non sono compatibili con la regola. Quindi se io presento alla rete solo il primo pattern in addestramento, lei in realtà non è capace di distinguere fra queste 8. Vediamo cosa succede con la seconda presentazione. Prima e seconda è 2 alla 2 alla 2 meno 2 che fa 4 meno 2 è 2, 2 alla 2 fa 4. Allora la regola, le regole che sono compatibili con la prima e il primo e il secondo esempio 0, 0, 0, 0, 1, 0 sono queste 4, F0, F4, F8, F12. Vedete che le altre, vi ricorderete, sono praticamente con valore 1. Allora, il gioco va avanti. Se presento 3 esempi, ho 4 meno 3 fa 1, 2 alla 1 fa 2, quindi ho due generalizzazioni compatibili. E diciamo le uniche due funzioni che sono compatibili con le prime tre, con i primi tre esempi, quindi 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, sono queste due. Allora, capite chiaramente che la fine del gioco è quando le presento tutti e quattro, rimane un'unica funzione compatibile con tutti e quattro gli esempi. E questa è la funzione cercata lend. In qualche modo questo risultato è largamente aspettato, cioè nel senso che nel caso di N2 lo spazio dei parametri, dei pesi sinaptici e delle soglie è estremamente limitato. Vi ricorderete che per il neurone formale in una mappa 2 alla 2 in 0,2 alla 2 in 0,2 ho due sinapsi e una soglia, quindi diciamo il numero di possibili combinazioni che posso fare con questi tre parametri è piuttosto limitato. Ora è chiaro che la speranza è, perché è anche evidente che se io per fissare univocamente la regola, quindi per generalizzare tutta bene la mia rete, devo avere un numero di regole da presentare in addestramento dell'ordine di grandezza dello spazio degli input, in alcune situazioni ciò è proibitivo chiederlo, quindi devo sperare che la situazione sia diversa. Quindi diciamo questo semplice esempio ci dice questo, che nel caso di generalizzazione di funzioni binarie, ma è valido per ogni generalizzazione, che l'informazione necessaria per fissare univocamente una regola su n bit in ingresso è di 2 alla n esempi. E il secondo punto è che però speriamo e cerchiamo di capire se regole ragionevoli sono specificate da non più di nk esempi, per k molto piccolo. Cosa intendo? È che sono sicuro che se ho n input, in questo caso binari, sto parlando di funzioni binari, se ho n bit e do 2 alla n esempi, la rete generalizza bene ad una unica regola. Però potrebbe accadere, e vedremo che in generale accade, che ciò non è necessario. Cioè posso ottenere una buona generalizzazione della rete, cioè in qualche modo la rete è compatibile, il dataset di addestramento della rete è compatibile con una e una sola funzione, con un numero di regole che è ordine, che va con nk. K deve essere piccolo, quindi che va con n, con k uguale a 1, che sarebbe preferibile, o con n con k uguale a 2, quindi n quadro, perché già un n cubo è una funzione che cresce. Però l'importante è capire che con
dei calcoli.

in non troppo semplici, accenneremo nel prossimo argomento, si può dimostrare che non serve avere un dataset di addestramento enorme, ordine 2N, questo è un numero enorme con N, basta avere un dataset abbastanza grande di addestramento. Spunti di riflessione. Allora, sia no A il dataset di addestramento e X il dataset di valutazione scelti a caso in R. La rete, dopo essere stata addestrata e validata, conosce sia A sia X? Passiamo al terzo e ultimo argomento della lezione, che è il percettrone multiplo e la generalizzazione. Quello che vedremo in qualche modo è il modo, anche se un po' formalizzato, quindi cercate di seguire con attenzione perché diciamo, può essere difficile seguire, capire come quel che abbiamo appena accennato, cioè che il numero di esempi può essere molto più piccolo di tutto del numero dello spazio dell'ordine dello spazio di input nel caso specifico di un percettrone multiplo. E questo risultato, che diciamo, è formalizzato in un teorema matematico, ma estremamente difficile da dimostrare, permette di fatto che si possano usare le reti neuronali con una certa sicurezza di una capacità di generazione abbastanza buona, perché alla fine si riesce a dimostrare quello che dicevamo prima, che il numero di regole necessarie per addestrare un percettrone multiplo, una rete neuronale, è una potenza di n, cioè del numero dei parametri in gioco, con un esponente abbastanza piccolo. Allora, cominciamo con un percettrone a tre livelli e introduciamo per rendere il calcolo più semplice, delle varianze. Scegliamo valori discreti per i pesi. Perché? Perché questo ci permette di calcolare le dimensioni dello spazio dei pesi. Allora, il mio modello è questo: n neuroni in input, un solo strato layer nascosto con l neuroni e m neuroni in output. I due strati input layer nascosto, layer nascosto output sono completamente connessi, quindi qui ho una matrice di pesi che va come n per l. Qui ho una matrice di pesi che va come L per M, ma il valore dei pesi non è più, come abbiamo sempre fatto, R qua in R, cioè un valore reale, ma i pesi del primo strato possono assumere tre soli valori. La sinapsi può stare in meno 1, 0, 1. Nel secondo strato possono assumere solo due valori, meno 1, 0. Allora, il numero possibile di pesi totale è facilmente calcolabile. Il primo layer è di dimensioni NL, n neuroni per L neuroni del layer nascosto, e può stare in tre stati. Quindi tutti i possibili stati di questi pesi sinaptici è 3 alla NL. Stesso discorso per lo strato di output. L neuroni, M neuroni, dimensione della matrice ML, due stati possibili, 2 alla N, 2 alla ML. Ora, qui c'è la divisione per L fattoriale, L è il numero di neuroni dello strato di ingresso. È abbastanza semplice capire perché si divide per L fattoriale. L sono tutte le permutazioni in cui posso ordinare gli L neuroni del layer nascosto. Perché ognuno di questi neuroni può essere al primo, secondo, terzo posto, quindi
diciamo, configurazioni, se io calcolo il numero di tutte le possibili configurazioni dei spazi dei pesi, senza dividere per L fattoriale, farei un overconteggio di molto di tutte le possibili configurazioni. Diciamo, ok. Quindi io ho uno spazio dei pesi che ha queste dimensioni e invoco, qui lo impongo per facilità di calcolo, una univocità del mapping. Cioè a ogni elemento di questo spazio delle pesi, questo spazio dei pesi corrisponde una funzione. Quindi io ho un numero MSP di possibili funzioni implementabili, ok? Allora, mi chiedo, se io pesco random un peso che corrisponde a una determinata, un peso WI che corrisponde a una determinata funzione I, quindi sia FI una funzione fissata. Qual è la probabilità di avere FI scegliendo a caso un punto nello spazio dei fasi? Allora, qui è abbastanza semplice perché A, non c'è nessuna ragione che tutti i punti dello spazio delle fasi dei pesi siano uguali, sono tutti uguali. Quindi la probabilità di prenderne uno a caso è 1 sul numero totale di punti, quindi è 1 su MP. Siccome ogni punto, per l'univocità che abbiamo appena invocato, corrisponde a una funzione, una e una sola, la probabilità di scegliere a caso la funzione FI è 1 su il numero di possibili funzioni ed è uguale a tutte le altre funzioni. P di F1 è uguale a P di F2, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, qui definiamo, facciamo una definizione dalla teoria dell'entropia informazionale di Shannon. Una quantità S0 che è definita in maniera abbastanza semplice, perché è la somma meno la somma su tutte le funzioni, quindi questa somma corre da 1 a m grande sp, della probabilità della funzione f, quindi f1, f2, per il logaritmo in base 2 della probabilità della funzione f. Allora, vedete subito, questo è abbastanza semplice vedere, se è p di f è questa, se la metto qua, allora faccio 1 su m sp, sommato MSP volte, e quindi questo termine praticamente mi dà MP su MP, e quello che mi rimane, siccome il PDF vale 1 su MP, ribalto, diventa e elimino questo segno meno, quello che mi rimane è logaritmo di 2 in base 2 di MP. Questo è S0. Cos'è S0? In qualche modo S0 rappresenta una misura della diversità funzionale dell'architettura. Cioè, se S0 è grande, l'architettura è complessa. Più S0 è piccolo, più l'architettura diventa semplice. Formalmente S0 è l'entropia di Shannon associata al contenuto informativo della rete. Vediamo cosa, diciamo, la formula è più chiara del testo in qualche modo, perché se io vado a scrivere che S0 è logaritmo in base 2 di MSP e metto per MSP quello che vediamo che S0 è dipendente in maniera in correlazione lineare con, non lineare perché c'è il logaritmo, ma diciamo S0 cresce con il crescere dei parametri della rete, cioè dipende, S0 dipende proprio dai parametri costruttivi della rete, il numero di neuroni in input,
il numero di

neuroni in output, e scusate, nel layer nascosto il numero di neuroni in output. Quindi dire che S0 rappresenta una misura della diversità funzionale e architettura è vero. Cioè una rete più grande ha un S0 più grande, una rete più piccola ha un S0 più piccola. Ricordate che nel caso di una cattiva generalizzazione capita quasi sempre che io ho una rete molto grande con un numero di esempi nei pesi molto piccoli. Quindi in qualche modo, in maniera intuitiva, sto dicendo che il numero di pesi che io do non danno un contributo a fissare l'entropia della rete, che è S0, sufficiente per far sì che S0 sia 1. Perché quando è che S0 diventa 1? Quando io ho solo uno stato possibile nelle mie funzioni. Quindi, esplicitando questo logaritmo in base 2 di questa cosa con la regola di Stirling per L fattoriale, confermiamo quello che abbiamo visto. La rete ha un'entropia di Shannon che è direttamente proporzionale al numero dei neuroni in input, a quelli del layer nascosto. Logaritmo in base 2 di 3 è una costante, il numero di neuroni nel layer di out è quello nascosto. E poi c'è una piccola correzione che dipende da L e dal logaritmo di L su E, diciamo estremamente piccola. Quindi in qualche modo se io fisso una rete piccola o un S0 piccolo, torno a ripetere il concetto perché è importante. Ora, quel che è da chiedersi è: se io presento un pattern, quant'è la variazione dell'entropia della rete? Perché è chiaro che se io riesco a stimare quanta entropia fisso nel momento in cui presento un esempio, allora posso più o meno capire quanti esempi sono necessari fissata l'architettura della rete per generalizzare in maniera corretta. Quindi, se rappresento con delta differenza S la differenza dell'entropia della rete quando passo da P-1 pattern a P pattern, rimane però il problema di calcolare questo termine. Il calcolo non è facile, cioè la dimostrazione del risultato che poi presenteremo non è assolutamente banale da presentare senza un'adeguata preparazione formale. Però possiamo fare una cosa, è stimare in maniera del tutto probabilistica, quindi significa proprio dal punto di vista operativo in un modo tale che quel che uno trova non è vero, può essere non vero in una singola realizzazione del sistema, ma diventa vero mediato su diverse e molte grandi risoluzioni del problema, di quanto vale delta zero. Ora, chiaramente, siccome l'output del neurone può essere più o meno 1 o 0,1, ma sicuramente è binario, se io lo scelgo a caso e mi chiedo qual è la probabilità che scegliendo a caso un neurone di output trovo il valore giusto, un mezzo. Qual è la probabilità che lanciando una monetina esta testa, i casi sono due, l'evento compatibile con quello che voglio è uno, quindi un mezzo. Qual è la probabilità che scegliendo a caso io fissi in maniera corretta tutto il neurone, tutto il vettore di output? Siccome è un mezzo per ogni neurone, sarà un mezzo per un mezzo per un mezzo per un mezzo, m volte è grande. E quindi la probabilità è un mezzo alla m. Ok?

Allora, supponiamo che io presento un pattern giusto alla rete e la rete mi azzecca, in qualche modo mi indovina l'output. La probabilità che questo accade è un mezzo. Questo non significa che accade tutte le volte. Questo significa che se lo faccio 1 miliardo di volte, la media delle volte che accade è proprio un mezzo alla m. Allora prendo proprio questo, un mezzo alla m, come stima di delta SP. Quindi delta SP è praticamente meno logaritmo di P, questo qua, un mezzo alla m, e se io sfrutto le proprietà del logaritmo è uguale a m. Allora, io ogni volta che presento un esempio che fissa un pattern corretto alla rete, probabilisticamente, torno a dire, fisso un valore m di entropia. Ora, il discorso è di per sé abbastanza semplice. Ho p esempi, se ogni esempio mi fissa un delta SP, p esempi sono p per delta SP. Quindi il numero di passi per fissare univocamente una regola è SP star, dove SP star sta proprio col numero di passi ottimali, che è uguale a P star, che è definito come P star per delta SP, e questo deve essere uguale a S0. Il concetto è questo, in questo caso, poi vedremo la soluzione. Ho un'entropia tipica dovuta all'architettura della rete S0. Ogni volta che presento un esempio, diminuisco l'entropia residua della rete. Cioè, in qualche modo diminuisco la capacità di confusione della rete, perché presentare esempi significa dare informazione. Se ogni presentazione di esempi mi fa variare l'entropia di questa quantità, in P star esempi io colmo S0, cioè la differenza fra S0 e P star delta SP va a zero. Quindi questo significa, se sostituisco le cose, che posso stimare P star. E vedete, diciamo, qui la cosa di per sé importante è solo leggere questa equazione. Questa equazione dipende dai parametri della rete L, M, N, in maniera di legge di potenza, cioè qui L, M, N stanno come potenze con K uguale a 1. Quindi, e ci sta dicendo una cosa anche fondamentale, che in qualche modo il numero di pattern che devo determinare per una buona generalizzazione, al solito, può essere finito e facilmente raggiungibile, perché la dipendenza lineare dai parametri costruttivi della rete è anche quella più semplice, perché una cosa è dipendere da L. Una cosa è dipendere da L quadro. Ora però questo vale come discorso probabilistico, d'altronde diciamo, usare un approccio probabilistico ci ha permesso di fare una stima abbastanza semplice del numero di esempi. Paghiamo il fatto che se io vado a fare, costruire, addestrare una rete con P star esempi, non è detto che in un caso quel numero di esempi siano sufficiente per addestrare bene la rete. Sta a significare che se eseguo tanti architetture, tanti addestramenti, generalmente la maggior parte delle reti, probabilisticamente, P star è più che sufficiente per fissare le regole.

Quindi, diciamo, l'argomento è valido solo mediante su tanti set di pistare esempi. Questo risultato è importante perché ci dice che pur non sapendo a priori quanti sono gli esempi necessari per far generalizzare la rete, posso confidare nel fatto che essi siano un numero finito. E quindi, diciamo, una buona conoscenza del problema e dei dati che sto analizzando può, diciamo, con l'esperienza, insegnarmi a capire quanto il dataset in addestramento può essere grande. Questo è molto utile perché se io so più o meno quali sono le dimensioni ottimali, in qualche modo evito di fare una ricerca che a volte può costare tempo per trovare più esempi. Con questo abbiamo concluso la lezione, manca lo spunto di riflessione per questo argomento. L'entropia di Shannon associata a una rete rappresenta una misura della diversità funzionale della sua architettura. Essa dipende essenzialmente dal numero di esempi che vengono usati nell'addestramento? Come al solito, il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Primo, l'overfitting è spesso frequente in reti con pochi gradi di libertà, cioè neuroni e sinapsi, e grandi dataset di apprendimento. Il secondo, siano A il dataset di addestramento e X il dataset di valutazioni scelti a caso in R. La rete, dopo essere stata addestrata e validata, conosce sia A sia X? E l'ultimo, l'entropia di Shannon associata a una rete rappresenta una misura della diversità funzionale della sua architettura. Essa dipende essenzialmente dal numero di esempi che vengono usati nell'addestramento? Con questa ultima domanda abbiamo finito la lezione. Come al solito vi ricordo che approfondimenti possono essere trovati sul sito dell'Ateneo negli spazi associati al corso.

0: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione

0: Neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione affronteremo questo tema, una nuova spettatorialità, il montaggio ludico del cinema postmoderno. Questi gli argomenti al centro della lezione. Le scarpe di Van Gogh e Warhol, il nuovo spettatore postmoderno. Il montaggio rapido come attrazione e lo split screen. Cinema espanso e intertestualità postmoderna. Vediamo dunque il primo argomento, le scarpe di Van Gogh e Warhol, il nuovo spettatore postmoderno. In questa lezione ci concentriamo dunque sul cinema del postmoderno. Postmoderno è un argomento che è di difficile definizione, così come è di difficile definizione il moderno in sé. Possiamo declinarlo in tanti modi, lo hanno fatto tanti studiosi diversi, in tanti campi diversi. Quello che a noi interessa in particolare è concentrarci ovviamente sulla cultura visuale e sulla declinazione del postmoderno nel cinema. Per farlo ci facciamo aiutare in prima battuta da questo studioso, Frederick Jameson, che con questo suo volume Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, scritto nel 1991, ha introdotto il termine, la questione postmoderna nel campo degli studi. Jameson è un critico letterario americano che, come vedete nella copertina di questo suo libro importante che segna una svolta negli studi in questo campo, mette un quadro non casuale, ma è uno dei quadri del più importante autore della pop art americana, Andy Warhol, e appunto mette questo quadro in copertina perché poi cosa fa? Nel suo primo capitolo, insomma nella parte introduttiva del suo libro, opera un raffronto tra le scarpe di Andy Warhol e un altro quadro di scarpe che è stato opera di Van Gogh di circa 100 anni prima. Bene, il raffronto tra i due quadri serve a Jameson per raccontarci quella che è la diversità dell'espressività del moderno e del postmoderno. Ora qui banalizzo per esigenze didattiche una questione complessa, ma possiamo dire che Van Gogh, il quadro delle scarpe di Van Gogh per Jameson, è espressione del moderno, e in Van Gogh lui vede questa sua visione simbolica e utopica di usare le scarpe. Le scarpe riescono a ricreare

creare quello che era il mondo dietro alla scarpa, vale a dire che noi vedendo le scarpe, lo spettatore vedendo le scarpe riesce a intuire attraverso l'interpretazione quello che è il mondo attorno alla scarpa, cioè le scarpe sono essenza di quel mondo, in quel preciso contesto, in quella precisa storia. Quindi qui è essenziale il lavoro di interpretazione del fruitore. Attraverso la visione di questo quadro siamo in grado di ricostruire il mondo reale da cui il gesto estetico si è originato. Da ciò ne deriva che ciò che si può ricavare dall'opera è esclusivamente al suo interno. L'opera, cioè, è una espressione di una visione, è una esternazione di una interiorità che va interpretata. Diverso invece sono, diciamo, le scarpe di Andy Warhol, espressione evidentemente del postmodernismo, sono invece, secondo Jameson, una raccolta casuale di oggetti morti, quindi sono privati del loro mondo vitale. È difficile quindi restituire il vissuto di queste scarpe, sono dei feticci, frutto di quella che è la mercificazione tipica della società contemporanea. E si può notare anche come queste scarpe, come si può vedere proprio dall'immagine, siano in realtà la restituzione di un negativo fotografico. Quindi sono scarpe che rappresentano un simulacro, non un oggetto reale. Il mondo materiale è allontanato e mediato da una tecnologia che lo riproduce. In questo senso, l'opera d'arte, anziché come espressione personale e individuale, come era quella di Van Gogh, come atto simbolico e utopico, si propone come oggetto impersonale, che attinge dunque alla cultura commerciale di massa. Sono scarpe che possiamo rivedere riprodotte in serie nelle vetrine dei negozi delle grandi città. E in questo senso sono espressione anche di quel crollo della distinzione tra la cultura di elite, tra la cultura alta e la cultura di massa. È quello che Jameson chiama come perdita della profondità della cultura postmoderna. Quindi le scarpe di Warhol non parlano, nell'immagine si reperisce soltanto il suo significante, e questo però ha un'implicazione molto importante riguardo il ruolo dell'osservatore, dello spettatore. Essendo un'opera priva di contenuto, possiamo dir così, può ricevere lo suo statuto di opera d'arte solo da parte dello spettatore, cioè dallo spettatore agente. Se infatti ci concentriamo sul ruolo dello spettatore, vediamo una importante trasformazione apportata dal postmodernismo, che possiamo vedere in questa dicotomia. Se il moderno è affida allo spettatore un'esperienza intellettuale, per invece il postmoderno quella dello spettatore è più un'esperienza fisica. L'opera d'arte nel postmoderno va vissuta più che interpretata. È un evento da partecipare attivamente più che l'esternazione di una interiorità. E qui penso anche alle riflessioni a questo proposito di Susan Sontag, che ha portato veramente delle riflessioni importanti sul tema della spettatorialità nel postmoderno. È insomma la transizione da una modalità espressiva, tipica del moderno, a una modalità performativa. Mentre cioè nell'arte precedente ciò che si può ricavare dall'opera si trovava esclusivamente al suo interno, lo spettatore è esterno, è escluso, l'esperienza della nuova arte guarda invece a un oggetto, a una situazione che per definizione include lo spettatore. Bene, se noi applichiamo questo complesso ragionamento al cinema postmoderno, possiamo comprendere anche quella che è l'essenza della nuova spettatorialità che questo cinema implica. Un cinema che, come data d'inizio, si fa generalmente risalire
al primo episodio della famosa saga di Star Wars, di Guerre Stellari, di George Lucas nel

1977. E chi ha ben spiegato questi concetti è Laurent Joliet nel suo libro L'écran postmoderne, questo libro del 1967, secondo cui col cinema postmoderno si passa da un cinema centrato sul personaggio, quindi con la macchina da presa come testimone invisibile il cui sguardo si proietta sul mondo diegetico, è invece un cinema centrato sullo spettatore, ecco l'importanza dello spettatore, con la macchina da presa che diviene invece un'entità di poteri sovraumani il cui sguardo si cala al di là, al di fuori del mondo diegetico, quindi nel mondo dello spettatore. Ebbene, Guerre Stellari, con i suoi straordinari effetti speciali, ma anche con l'innovativa tecnologia sonora del Dolby Stereo, ad esempio, e anche lo stile tipicamente immersivo della scrittura di George Lucas, è un primo esempio emblematico di questo cinema centrato sullo spettatore. Possiamo mettere dunque in fila alcuni elementi del cinema postmoderno. È un cinema che intende rivolgersi più al corpo dello spettatore che alla sua mente. È un cinema che non smette di raccontare storie, ma la cui vocazione più intima risiede nella creazione di stimoli e sensazioni forti da godersi fisicamente. È un cinema che passa più dalla comunicazione alla fusione con lo spettatore. L'immagine non è più traccia del profilmico, non è solo traccia del profilmico, ma è proprio stimolo puro. Ancora, questa nuova spettatorialità, come ci dice Laurent Joliet, è più vicina all'eccitazione del Luna Park, all'euforia dei fuochi d'artificio. Lui parla anche di un bagno di sensazioni, pensando particolarmente alle dinamiche sonore, che alla tradizione dell'esperienza cinematografica tradizionale. E tutto questo ci apre anche a quella che è la differenza tra il montaggio del cinema moderno e il montaggio del cinema postmoderno. Entrambi sono caratterizzati da una tendenza alla riflessività. Ricordate quando abbiamo parlato soprattutto del cinema, della modernità, del cinema della Nouvelle Vague in particolare, sono montaggi che si mettono in mostra per riflettere sul cinema stesso, sono montaggi autoreferenziali, ma se appunto nel cinema del moderno c'è questa autoreferenzialità che si mette in mostra il montaggio, attraverso cui il montaggio si mette in mostra per problematizzare la fruizione del film, e quindi una sorta di montaggio critico, il montaggio invece nel cinema postmoderno si mette in mostra, rispetto a tutto quello che abbiamo appena detto, per stupire lo spettatore, rendere più intensa la sua esperienza. Si parla appunto di un montaggio lutico. Il cinema del postmoderno porta avanti un cosiddetto montaggio ludico che da un lato gioca con lo spettatore e le sue aspettative, proponendogli soluzioni ad alto tasso di spettacolarità, dall'altro mette in gioco il cinema stesso, contaminando la sintassi cinematografica con le istanze formali che provengono anche da altri mezzi di comunicazione, da altre forme mediali, specialmente il videoclip musicale, i videogiochi, i programmi televisivi, l'estetica televisiva in generale. E poi è un tipo di montaggio che è fortemente influenzato dalle possibilità offerte dall'applicazione del digitale alla post-produzione. Questo lo possiamo vedere già dagli anni 80, sempre più ovviamente arrivando verso i giorni nostri. Quindi un montaggio che è definito anche montaggio non lineare, perché grazie al digitale si può accedere istantaneamente a tutte le parti da montare, immagini in movimento, immagini fisse, tracce sonore, testi, senza procedere appunto in modo lineare per singole parti. Evidentemente è un montaggio che rispetto al vecchio montaggio meccanico ha anche molti vantaggi in termini di possibilità di facile e potenzialmente infinita
rielaborazione dei dati, con software anche intuitivi che permettono la gestione di grandi quantità di dati, video e audio da gestire in pochissimo tempo, di velocità dunque nel processo di montaggio, di praticità ed economicità dei processi stessi. Vediamo alcune prime domande per questa parte. Qual è la differenza sostanziale tra la fruizione di un'opera moderna e di un'opera postmoderna? Quali sono, secondo la

ludico. Vedremo come il passaggio al montaggio digitale, al montaggio non lineare, ha importanti conseguenze relativamente anche ai modelli testuali sviluppati dal cinema della postmodernità. Isoleremo sostanzialmente quattro forme di montaggio, due delle quali il montaggio rapido e lo split screen, analizzeremo in questa parte della lezione, poi il montaggio di materiali del cinema espanso e l'intertestualità e il rimontaggio, che invece affronteremo nell'ultima parte. E dunque vediamo il montaggio rapido. È un montaggio che evidentemente non nasce con il cinema postmoderno. Ne abbiamo parlato ad esempio, se ricordate, con il cinema delle avanguardie europee, in particolare col cinema impressionista, ma è solo dagli anni 80 del Novecento che diventa, quella della rapidità del montaggio, una tendenza generalizzata. In ogni parte del mondo, dunque non solo ad Hollywood, il montaggio, le forme di montaggio, le sequenze si montano a ritmi sempre più veloci. Per capire la maggiore velocità del montaggio possiamo guardare alla durata media delle inquadrature nei film nei vari decenni. Ora, tra gli anni 30 e gli anni 70 i film erano generalmente tra le 300 e le 700 inquadrature e la durata media di ogni singolo piano era tra gli 8 e gli 11 secondi. Molto diverso è già il contesto tra gli anni 70 e gli anni 80, perché ci sono film sempre più frammentati tra le 1500 e le 3000 inquadrature e la durata media dei piani è tra i 5 e gli 8 secondi. Ancora di più, dagli anni 90 in poi si trovano anche film della durata media dei piani che è inferiore anche ai 2 secondi. Quindi possiamo dire che possiamo osservare come il cinema postmoderno faccia un uso del montaggio rapido che potremmo definire un uso attrazionale. Abbiamo introdotto questo termine attrazione a proposito del cinema delle origini, quando abbiamo notato come il cinema delle origini è qualificabile notoriamente per la sua intenzione più mostrativa, no? Che narrativa. Ma attrazione e narrazione sono due espressioni complementari del cinema di tutti i luoghi e di tutti i tempi, ma il montaggio rapido del cinema postmoderno sembra invece fortemente sbilanciato sul fronte attrazionale piuttosto che sul fronte narrativo, perché questi tagli adrenalinici di tanti film contemporanei non rispondono evidentemente e semplicemente alle necessità della narrazione, ma puntano piuttosto a colpire visceralmente noi spettatori, anche al prezzo di destabilizzare talvolta la narrazione. Vediamo rapidamente, è il caso di dirlo, alcuni esempi. Il primo esempio che possiamo fare è questo film, campione di incassi, famosissimo, Top Gun di Tony Scott del 1986, che attesta, direi, l'influenza del montaggio televisivo, specie quello dei videoclip musicali. Si parla non per caso di MTV Style, ma anche montaggi che possiamo riferire all'estetica pubblicitaria, quindi un'estetica sensazionalistica fatta di attacchi rapidissimi al ritmo di musica. La durata media delle inquadrature in questo film è compresa tra 3 e 4 secondi, valori che diventano anche inferiori tra 1 o 2 secondi in queste sequenze aeree che sono accompagnate, come è noto, dalla musica del premio Oscar italiano Giorgio Moroder. Una tendenza all'accelerazione del montaggio che è ancora più evidente se noi lo raffrontiamo con alcune sequenze del film Top Gun del 2022. Qui possiamo vedere come le inquadrature acrobatiche abbiano una durata anche molto inferiore al secondo. Quindi ecco, vedete come questa accelerazione sia
vada di pari passo

con anche l'avanzamento delle tecnologie digitali a servizio del cinema. È evidente che, come in un videoclip musicale o in uno spot pubblicitario, siano sequenze caratterizzate soprattutto da un tema, quindi il coraggio, l'astuzia, l'imprudenza, come nel caso di questa sequenza che stiamo vedendo, o anche da un'atmosfera, il rischio, l'eccitazione, la paura, piuttosto che dal compiuto articolarsi di un intreccio. E questo è un esempio, direi, assolutamente emblematico del tipo di cinema rapido di questi tempi. Il secondo esempio che vi voglio portare è quello di questo film di John Woo, The Killer. Tutto questo ci fa capire quanto il cosiddetto nuovo cinema di Hong Kong, a partire dai primi anni Ottanta, abbia portato una innovazione nel tipo di montaggio, con questa estetica fiammeggiante dei film d'azione. Penso a John Woo, ma anche Ringo Lam, Zhu Yark, sono tutti registi, autori che fanno del ritmo frenetico e della pulizia formale, soprattutto nelle scene di sparatorie, la cifra del loro cinema, che ha avuto un'influenza importante in tutto il film successivo. Ogni inquadratura non risolve mai un'azione per intero, ogni gesto è scomposto secondo prospettive visuali differenti, ma eppure ogni ripresa resta sempre perfettamente leggibile da parte dello spettatore. È l'azione ad essere in evidenza, le traiettorie narrative non sono mai più di due, e spesso, come vediamo in questa sequenza, i movimenti e le azioni cruciali sono stilizzate anche attraverso l'uso del ralenti. L'ultimo esempio di montaggio rapido che voglio portarvi è di questo film di Paolo Genovese, Perfetti Sconosciuti, che ha avuto un grande successo anche a livello internazionale. Ebbene, se noi andiamo a vedere questa scena, possiamo vedere come il montaggio rapido non sia ormai prerogativa solo dei film di azione, ma si insinui in film come questo, che è sostanzialmente, per chi l'ha visto, un film tutto centrato su scene di dialogo attorno a un tavolo. E sono inquadrature, come vediamo in questa scena, che non durano mai più di uno o due secondi. Quindi vedete come il montaggio rapido si insinui anche in questo tipo in questa tipologia di film. E questo è chiaro che tutto questo, come dicevo prima, riesce ad essere possibile grazie ai nuovi strumenti digitali, con la moviola meccanica. Ovviamente realizzare anche soltanto per raggi così rapidi era un processo lungo, snervante, spesso anche poco preciso nella sua operatività fattuale. Oggi, con il montaggio digitale, le scene di dialogo possono essere appunto montate secondo ritmi sostenuti. E a questo punto possiamo vedere anche lo split screen. Ecco, lo split screen che cos'è? È una momentanea divisione dello schermo in due o più inquadrature presenti simultaneamente sullo schermo agli occhi dello spettatore. Anche questa è una pratica conosciuta dal cinema fin dalle sue origini. Qui possiamo ad esempio vedere questo film Life of an American Fireman, di cui abbiamo già parlando del cinema delle origini, in cui, come vediamo, lo split screen, quindi la divisione dello schermo in due inquadrature, è utilizzata per mostrare un pensiero. Oppure nel cinema delle origini, ma anche in diverso cinema successivo, è stato utilizzato emblematicamente per i topos delle conversazioni telefoniche, ad esempio. Però non era una pratica particolarmente diffusa fino a pochi anni fa. È la pratica dell'uso dello split screen che è stata rinvigorita appunto dalle infinite possibilità di manipolazione delle immagini e quindi delle inquadrature con l'avvento del

montaggio digitale, del montaggio non lineare. Il cinema postmoderno però ne ha fatto un uso più o meno virtuosistico. Possiamo ad esempio vederne un uso in realtà narrativo, che però è anche un uso direi virtuosistico. In questo caso è utilizzato come un uso alternativo al montaggio alternato. È questo film Time Code, film del 2000 di Mike Figgis. Qui rappresenta in realtà più sfide tecnologiche, perché sono, come potete osservare, quattro inquadrature montate contemporaneamente sullo schermo, che mostrano dunque quattro punti di vista sincronici della stessa storia, che evidentemente intrattengono tra di loro dei rapporti cogenti sul piano della storia raccontata. Lo spettatore evidentemente non può riuscire a seguire agevolmente lo svilupparsi contemporaneo delle azioni, ma è soprattutto il sapiente mixaggio delle tracce audio a indicargli di volta in volta qual è la finestra più rilevante per il racconto. L'altra estrema particolarità di questo film è il fatto che tutte e quattro queste storie raccontate sono girate in un'unica mono inquadratura, vale a dire in ogni singolo blocco è girato in un unico piano sequenza di oltre un'ora e mezza, una sfida tecnologica che solo 2 anni dopo avrebbe raccolto con esiti estetici assolutamente importanti il regista russo Alexander Sokurov col suo celebre Arca Russa. Quindi questo è sicuramente un film interessante sotto diversi punti di vista. Molto, direi, molto interessante è anche l'uso spettacolare dello split screen. Possiamo vederlo in questo film che anche a suo modo ha segnato un'epoca, questo film Hulk di Ang Lee, o per dirla all'italiana come tutti noi lo diciamo Hulk, questo film del 2002, in cui possiamo vedere come il montaggio interno, quindi il montaggio attraverso lo split screen, è usato appunto in chiave spettacolare, perché c'è anche un raffronto, una mimesi con quello che è l'estetica del fumetto, no? Con lo schermo diviso in più inquadrature, così come la pagina del fumetto è divisa in più inquadrature diverse. La spettacolarizzazione filmica è fondata quindi in questo caso sulla moltiplicazione della visione. Possiamo vederne usi di diverso tipo, come in questo caso possiamo vedere un utilizzo per effettuare una sorta di transizioni tra le inquadrature, in cui, ecco, la vecchia immagine ospita momentaneamente la nuova immagine o una sua parte, secondo una specie di transizione per sovrapposizione. Diverso invece, sempre a proposito di questo film, è un uso direi più tradizionale, cioè un sezionamento di una singola inquadratura in sotto inquadrature, ecco, come in questo caso le riprese sono di uno stesso oggetto, viene effettuata da più punti, da punti di vista diversi, evidentemente appunto per aumentare il tasso di spettacolarizzazione di quello che stiamo vedendo. Vediamo dunque le domande per questa parte. Perché si parla di un uso attrazionale del montaggio rapido nel cinema postmoderno? Qual è la differenza tra l'uso dello split screen nel cinema delle origini e nel cinema postmoderno? A questo punto veniamo a questo argomento, il cinema espanso e l'intertestualità postmoderna. Quindi in quest'ultima parte ci concentriamo specificamente su altre due tipologie di montaggio ludico, il montaggio di materiali del cinema espanso e l'intertestualità postmoderna, che possiamo definire anche rimontaggio, e ora vedremo in che modo. Parliamo e partiamo appunto dal cinema espanso. Anzitutto, cosa si intende con questa definizione? Beh, l'espressione

Expanded Cinema è stata coniata da Jane Youngblood addirittura in un volume del 1970. Youngblood era allora un giovane studioso e teorico che si occupava prevalentemente di cinema underground, di cinema sperimentale, e proprio analizzando quest'ultimo, il cinema sperimentale, scrive uno dei testi fondamentali in realtà per il cinema che verrà. E lui in questo volume dice appunto: il cinema è l'arte di organizzare un flusso di eventi audiovisivi, è un flusso di eventi esattamente come la musica, cioè come ci insegna anche Jenkins, l'irruzione della tecnologia digitale ha fatto sì che la cultura visuale contemporanea sia sempre stata più caratterizzata da processi di convergenza tra gli strumenti di comunicazione e gli strumenti di rappresentazione, per cui anche il cinema è sempre più un oggetto espanso, fondato proprio su flussi di eventi audiovisivi, che ibrida anche materiali e media eterogenei e genera una sostanziale anche confusione tra le pratiche mediali, tra i generi mediali. E parlando del montaggio ludico, noi però andiamo a vedere una, direi, nozione un po' più ristretta di cinema espanso, andando cioè a vedere come fin dagli anni 80 il cinema abbia cominciato a usare delle formule ricorrenti di montaggio di materiali diversi, dunque mescolando montaggio fotografico a montaggio non fotografico, immagini fotografiche a immagini non fotografiche. E possiamo fare in particolare tre esempi di mescolamento di materiali che a seconda che il materiale venga o meno diegetizzato nell'ambito del film. Questo è un primo esempio, anche questo è un film molto noto, Sesso, bugie e videotape di Steven Soderbergh. Bene, qui possiamo vedere come la presenza del film nel film di inserti elettronici provenienti da una telecamera amatoriale viene denunciata allo spettatore come tale e giustificata quindi sul piano narrativo attraverso la messa in scena del mezzo di produzione o di riproduzione, in questo caso vedete lo schermo televisivo. Dunque il materiale non fotografico viene diegetizzato come tale e qui il regista ne fa anche un uso particolarmente interessante, perché viene simulata una sorta di campo e controcampo tra i parlanti elettronici e gli osservanti fotografici. E quindi questo è un primo caso interessante. Il secondo caso che andiamo a vedere attraverso questi fermi immagine è un uso diegetizzato come altro da sé. Il caso qui interessante è questo film del regista tedesco, importantissimo regista tedesco, Wim Wenders, in questo film del 1991, in cui appunto il materiale non fotografico non viene diegetizzato, ma come, non in quanto tale, cioè come prodotto da un elaboratore elettronico, ma per visualizzare gli esperimenti di questo dottore protagonista del film, che ha messo a punto una tecnologia che riesce niente meno a riprodurre i sogni delle persone. Quindi in questo caso noi vediamo le immagini del sogno di questa donna, che sono immagini elettroniche fortemente sperimentali dal punto di vista figurativo, siamo anche nel 91, quindi sono finzionalizzate come altro da quelle che sono, cioè per rendere immediatamente riconoscibile agli occhi dello spettatore il frutto dell'esperimento del protagonista. L'ultimo uso nel quale il materiale non fotografico viene mescolato al materiale fotografico che vi voglio fare è questo del film di Oliver Stone, Natural Born Killers, anche questo film molto noto del 94, dove possiamo vedere che non c'è alcuna diegetizzazione dell'utilizzo di questo materiale, perché
Il materiale fotografico in questo caso è utilizzato per segnalare l'intervento dell'istanza narrante, quindi l'intervento stesso del regista. La differenza tra immagine fotografica e non fotografica rileva chiaramente il cambio, come vediamo, di medium. A questo non viene dunque associato un significato sul piano della storia, ma viene associato un significato sul piano del discorso, evidentemente. Oliver Stone in questo caso alterna non solo immagine fotografica e immagine elettronica, ma utilizza tutti i principali formati di pellicola che erano in commercio in quel momento, quindi 35 mm, 16 mm, 8 mm, e ne fa anche un uso alternato, come avete visto, con la dialettica del bianco e nero. Quindi fa un uso espressivo di questo pirotecnico susseguirsi di varie invenzioni visive. E vediamo anche l'ultimo esempio di pratica di montaggio ludico che possiamo appunto definire pratica del rimontaggio. Abbiamo parlato in realtà anche per il cinema moderno di una forte tendenza all'autoreferenzialità, no? Lo ricordavo prima, questo utilizzo di una riflessione sul cinema usato per problematizzare la fruizione del film da parte dello spettatore, mentre invece con il cinema postmoderno, con il montaggio ludico, viene utilizzato in realtà questa riflessività per stupire lo spettatore, per dargli una nuova intensità alla esperienza cinematografica. Ebbene, le pratiche del rimontaggio stanno ad indicare la prevalenza, la diffusione di questa sorta di estetica della ripetizione o estetica della citazione, possiamo anche definirla, cioè la presenza più o meno invasiva di un ricorso di testuale a elementi stilistici e narrativi che sono riconducibili a quella che è la tradizione del cinema precedente. Anche qui abbiamo visto come la Nouvelle Vague, no? abbia fatto un uso della tradizione in senso problematico, però pensiamo all'uso che ne ha fatto Truffaut, per esempio, del cinema delle origini nei suoi film, ne abbiamo visto qualche esempio, ma è sicuramente però postmoderno il senso che tali pratiche di tipo intertestuale esprimono oggi, e soprattutto il modo in cui questo viene proposto allo spettatore, il modo in cui viene chiamato in causa lo spettatore, cioè quando i film postmoderni fanno riferimento ad altri film più o meno importanti della storia del cinema, lo fanno evidentemente per sfidare esplicitamente lo spettatore, innanzitutto al riconoscimento dell'operazione stessa. È come se ci dicessero: vuoi giocare con me? Riconosci quel film? E in seconda battuta all'identificazione della fonte con la quale stanno dialogando, appunto a quale film mi sto riferendo. Secondo, quel meccanismo ludico potenzialmente gratificante che abbiamo descritto finora. Anche qui possiamo vedere molti esempi, l'esempio classico che si fa in questo caso è quello di tutta la poetica cinematografica, definiamola così, di Quentin Tarantino. In tanti suoi film questo meccanismo retorico della citazione è la cifra stessa, no? del suo film, una modalità di rimontaggio che consiste nella citazione più o meno letterale di materiale iconografico della tradizione, cioè nella ripresa in senso letterale di una particolare inquadratura o di un determinato di una determinata sequenza di un film sorgente. In uno dei suoi film più famosi, anzi sono due film, il Kill Bill, nei due Kill Bill possiamo vedere davvero questa estetica della citazione portata all'estremo. Qui ho isolato soltanto alcune citazioni importanti, ma in Kill Bill sono decine e decine di citazioni. Qui possiamo vedere una citazione di John Ford, una citazione di Sergio Leone e una citazione di Dario Argento. La seconda tipologia di rimontaggio tipica del cinema postmoderno
consiste invece in quello che è il remake, il rifacimento di un film del passato, ma non è un banale remake come ce ne sono stati tanti nella storia del cinema. Qui possiamo definirlo un vero e proprio ricalco, cioè diventa pratica di rimontaggio quando il rapporto tra il film e la copia del film e il film originale non è di tipo esclusivamente narrativo, appunto come tanti remake, ma coinvolge in modo più o meno intenso anche le pratiche di scrittura e lo stile stesso del film. Anche qui si tratta di giocare con lo spettatore chiamato a paragonare vecchio e nuovo film godendo della sua riscrittura. L'esempio più famoso che si può fare è quello di Hitchcock, del suo notissimo film Psycho, film, come sapete, spartiacque per tanti motivi. Questa è la nota sequenza dell'assassino nella doccia. Ebbene, questo film è stato integralmente rifatto secondo quella modalità che ho appena descritto da un regista, da un altro regista nel 1999, Gus Van Sant, che appunto ha riproposto integralmente Psycho. E qui la cosa interessante è che, come vediamo, usa anche lo stesso tipo di montaggio, ma come vedete in questo caso opera anche delle piccole variazioni per marcare la propria autorialità. Abbiamo visto quella inquadratura della pupilla dilatata che non c'è nel film di Hitchcock del 1960 e che marca l'autorialità evidentemente di Gus Van Sant, e con un richiamo a quella che è poi le inquadrature molto note che vediamo in successione a queste immagini che abbiamo visto, cioè l'occhio della protagonista con questo montaggio formale che si sofferma poi sullo scarico della doccia, no? Questo è uno dei utilizzi del montaggio formale più noti della storia del cinema. Vediamo alcuni spunti di riflessione per questa parte. Che cosa si intende per cinema espanso? Quali sono le pratiche più comuni di rimontaggio nel cinema postmoderno? Possiamo vedere il riepilogo degli spunti di riflessione per questa lezione. Qual è la differenza sostanziale tra la fruizione di un'opera moderna e di un'opera postmoderna? Quali sono, secondo Laurent Joliet, le caratteristiche principali del cinema postmoderno? Che cosa si intende per montaggio ludico? Perché si parla di un uso attrazionale del montaggio rapido nel cinema postmoderno? Qual è la differenza tra l'uso dello split screen nel cinema delle origini e nel cinema postmoderno? Che cosa si intende per cinema espanso? Quali sono le pratiche più comuni di rimontaggio nel cinema postmoderno? Bene, siamo giunti alla fine anche di questa lezione. Vi ricordo che tutti i materiali didattici di approfondimento anche per questa lezione si trovano sulla pagina del corso nel sito di questo Ateneo. Grazie.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro.

0: Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione. Il tema della lezione sarà la valutazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari. In particolare ci occuperemo della valutazione dei disturbi attentivi e visuospaziali. Bene, sappiamo che un problema di natura cerebrovascolare, cioè un ictus ischemico o un ictus emorragico, può causare un danno cerebrale e quindi sfociare in disturbi cognitivi. Ovviamente i domini cognitivi che possono essere compromessi da una lesione vascolare sono molteplici. In questo caso ci occuperemo della valutazione appunto dei disturbi attentivi e visuospaziali. Bene, quali sono gli argomenti che tratteremo in questa lezione? Parleremo in generale del sistema attentivo. Parleremo poi della valutazione dei disturbi attentivi e quindi presenteremo gli strumenti che possono essere utili per valutare dal punto di vista neuropsicologico i disturbi attentivi. Parleremo poi un po' in generale della cognizione spaziale ed in particolare del neglect. L'ultimo argomento è la cognizione spaziale del neglect e la valutazione. Quindi presenteremo gli strumenti maggiormente utilizzati per valutare questa tipologia di disturbi. Partiamo con il primo argomento, cioè il sistema attentivo. Quindi parleremo un pochino in generale dei processi attentivi e di quali sono le basi neurobiologiche del sistema attentivo. Bene, perché esiste il sistema attentivo, cioè qual è lo scopo del sistema attentivo? È quello di selezionare gli stimoli esterni e preparare l'individuo a rispondere. Possiamo ovviamente fare questo se l'individuo è in uno stato di attivazione, cioè arousal, cioè se è pronto a percepire gli stimoli esterni e se quindi prepararsi a rispondere, e se è garantito lo stato di vigilanza, cioè se la persona è in grado di mantenere ovviamente l'attenzione per un tempo adeguato per svolgere il compito. Bene, esistono diversi tipi di attenzione e questi diversi tipi di attenzione possono essere tutti o in parte selettivamente compromessi a causa di un danno cerebrale secondario a un evento cerebrovascolare. Vediamo quali sono i tipi di attenzione. Dunque, il primo è l'allerta, e cioè la capacità, l'attivazione per rispondere, cioè quella capacità che ci mantiene attivi per riuscire a rispondere, ad esempio, il più velocemente possibile alla comparsa di uno stimolo. Il secondo tipo di attenzione è l'attenzione selettiva, cioè il filtraggio delle informazioni. L'attenzione selettiva è quel tipo di attenzione che ci permette di essere pronti e di poter rispondere selettivamente soltanto ad alcuni stimoli, ignorando quelli che vengono definiti in termini tecnici i distrattori. Il terzo tipo di attenzione è l'attenzione divisa, cioè la selezione di più informazioni. Tramite l'attenzione divisa non riusciamo ad essere attenti contemporaneamente a stimoli di diversa natura, per esempio stimoli visivi e stimoli uditivi contemporaneamente. L'ultimo tipo di attenzione è l'attenzione sostenuta, cioè il mantenimento dell'attivazione nel tempo, è quel tipo di attenzione che ci permette di mantenerci vigili ed attenti appunto per un periodo abbastanza lungo di tempo. La prima e l'ultimo tipo di attenzione, cioè l'allerta e la sostenuta, sono quelle che vengono definite le componenti intensive dell'attenzione, mentre invece l'attenzione selettiva e l'attenzione divisa vengono definite le componenti selettive dell'attenzione, quindi questa distinzione tra componenti intensive e componenti selettive. Bene, diciamo esiste un sistema che viene definito il Supervisory Attentional System, tramite il quale è possibile l'uso strategico delle componenti intensive e selettive attraverso componenti delle funzioni esecutive, cioè una relazione stretta tra il sistema attentivo e le capacità esecutive
per appunto cooperare e riuscire a svolgere i compiti in maniera corretta. Tramite le strategie, l'utilizzo di strategie appunto, la flessibilità cognitiva e le capacità di inibizione, cioè la capacità di non rispondere se non siamo chiamati a farlo, cioè quindi di inibire una risposta. Bene, non possiamo considerare il sistema attentivo al di fuori di altri meccanismi molto importanti con i quali il sistema attentivo appunto ha delle complesse interazioni. E parliamo in particolare del sistema percettivo. Ovviamente di centrale importanza, perché quando parliamo di attenzione a stimoli, parliamo di stimoli che vengono presentati diciamo, in una certa modalità percettiva, per esempio visiva, uditiva. Quindi il sistema percettivo ovviamente è parte integrante del sistema attentivo. Anche il sistema motorio ovviamente ha delle relazioni molto strette. Perché il sistema motorio, cioè gli effettori che ci permettono di rispondere in una determinata maniera, ovviamente sono diciamo, molto legati al sistema attentivo, così come la working memory, cioè il tipo di memoria a breve termine, definita anche memoria di lavoro, che ci permette di mantenere le informazioni in memoria il tempo necessario per eseguire una certa operazione. E anche ovviamente le funzioni esecutive, cioè quelle capacità cognitive che ci permettono di pianificare, monitorare l'azione, di essere flessibili dal punto di vista cognitivo, cioè, o che ci permettono, appunto, come abbiamo detto prima, di inibire alcune risposte e favorirne altre. Bene, quali sono le basi neurobiologiche del sistema attentivo? Ovviamente il sistema attentivo diciamo, è a carico di alcune strutture cerebrali. Diciamo, in linea di massima possiamo evidenziare due sistemi, e cioè il sistema dorsale che serve per dirigere l'attenzione. In questa figura lo vedete in blu. Nel sistema dorsale sono coinvolte alcune strutture cerebrali più anteriori, come i frontal fields, cioè delle aree frontali, il solco intraparietale, detto anche IPS, che invece è un'area un pochino più posteriore, e ovviamente il sistema visivo, l'area corteccia visiva, che appunto serve all'elaborazione degli input visivi. Il secondo sistema attentivo è quello che viene definito il sistema ventrale, che serve a definire la salienza degli stimoli. Quando parliamo di salienza, parliamo appunto della importanza degli stimoli, quindi a definire appunto la rilevanza degli stimoli che vengono presentati. Il sistema ventrale lo vedete qui in giallo, vedete qui la corteccia ventrofrontale e la giunzione temporoparietale, la temporoparietal junction, vedete qui in TPJ, ovviamente sempre con le interazioni con il sistema visivo. Quindi queste due, diciamo, questi due sistemi, il sistema dorsale, appunto più dorsale come rappresentazione corticale, e il sistema ventrale che invece appunto definisce la salienza degli stimoli. Diciamo che gli studi che vengono fatti, che sono stati fatti per definire quali sono le aree implicate nei processi attentivi, sono sia studi di neuroimmagini funzionali che permettono appunto di capire durante l'esecuzione di alcuni compiti attentivi quali sono le aree maggiormente attive e quindi implicate nelle capacità sottese da quel determinato compito, ma anche studi che vengono definiti studi lesionali, cioè studi fatti con pazienti, sempre studi di neuroimaging, risonanza magnetica, che vengono fatti con pazienti che hanno alcune lesioni cerebrali e che mostrano alcuni deficit nei sistemi attentivi, deficit selettivi o deficit più generali. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte della lezione possiamo chiedere di indicare i diversi tipi di attenzione. Passiamo al
l'argomento successivo, che è quello della valutazione dei disturbi attentivi. Quindi vedremo adesso alcuni strumenti che vengono utilizzati in neuropsicologia e neuropsicologia clinica per valutare appunto la presenza e quantificare ovviamente la presenza di disturbi attentivi in pazienti con cerebrolesioni acquisite di natura vascolare. Parliamo innanzitutto delle componenti intensive e partiamo dall'allerta. Tempi di reazione semplici, cioè la componente tonica. Questi sono, diciamo, uno degli indici che ci permettono di valutare l'allerta. I tempi, di reazione semplice. Di solito, gli strumenti funzionano in questa maniera. Viene presentato uno stimolo al soggetto, al paziente, e chiediamo al paziente di reagire premendo, ad esempio, un tasto il più velocemente possibile. E vengono calcolate i tempi, di reazione, solitamente nell'arco delle centinaia di millisecondi, e questi tempi di reazione ci danno un'idea della componente tonica, appunto, dell'allerta. La seconda misura è i tempi di reazione con preallarme visivo-uditivo, quella che viene definita la componente fasica, e cioè mettiamo in preallarme il soggetto, cioè se il soggetto deve rispondere premendo un tasto alla comparsa di uno stimolo visivo, per esempio una crocetta, chiediamo al soggetto, cioè anticipiamo questo stimolo con, per esempio, un suono che preallarma il soggetto e che fondamentalmente gli suggerisce immediata presenza dello stimolo a cui deve rispondere. Questa viene definita appunto la componente fasica dell'allerta. Quando invece parliamo di attenzione sostenuta, siamo in presenza di compiti semplici e monotoni il cui paziente deve rilevare uno stimolo da un rumore di fondo per un periodo lungo, solitamente 20 minuti, 15 o 20 minuti, solitamente è il tempo. Diciamo di esecuzione di un compito che valuta la capacità di attenzione sostenuta. Quindi in questi compiti il soggetto deve svolgere appunto un compito monotono che solitamente è di rilevare la presenza di un certo stimolo da un rumore di fondo. Solitamente la presenza di questi stimoli è abbastanza rara all'interno della distribuzione temporale del compito. Quindi vengono registrati i tempi di reazione, risposte corrette, falsi allarmi ed omissioni. Quindi i tempi di reazione, appunto il tempo che intercorre tra la presentazione dello stimolo e la risposta del paziente, il numero di risposte corrette, cioè quante volte il paziente ha risposto correttamente alla presenza dello stimolo, i falsi allarmi, cioè tutte le volte che il paziente ha risposto ad uno stimolo a cui non doveva rispondere, e tutte le omissioni, cioè tutte le volte che il paziente doveva rispondere e non ha risposto. Bene, per quanto riguarda l'attenzione sostenuta, vi mostro ora un test molto utilizzato che è il Continuous Performance Test o CPT. Dunque, nel compito di questo test, chiediamo al soggetto di premere un tasto, ad esempio, quando appare su uno schermo la lettera X, in mezzo a una serie di distrattori. Quindi la X è il target, mentre tutte le altre lettere, la N, la D e la L, in questo esempio qui, sono i non target in cui il soggetto non deve rispondere. Questo ovviamente per un periodo abbastanza lungo di tempo. Quindi premere un tasto alla X solo se preceduta da una A. Questa è una ulteriore condizione in cui noi chiediamo appunto al paziente di premere un tasto alla X solo se la X era preceduta dalla lettera A. Un altro compito per valutare l'attenzione sostenuta è quello che viene definito Sustained Attention to Response Task o il SART. In questo caso, chiediamo al paziente di premere un tasto a tutti i numeri tranne il 3. Quindi, come vedete qui in questo esempio, ci sono una serie di stimoli. Tutti questi stimoli sono il target tranne il 3, che è il non target, perché il compito, appunto, in maniera diversa rispetto al compito precedente, qui il compito è di premere sempre il tasto per tutti i numeri tranne per il numero 3. Parliamo adesso invece dei compiti
dei test che vengono utilizzati maggiormente per valutare l'attenzione selettiva. Un classico esempio è il test delle matrici, in cui il paziente viene, diciamo, sottoposto a questo test, gli viene fornito un foglio con tanti numeri, una matrice di numeri, e si chiede al paziente di indicare uno stimolo target, come in questo caso il 5, di ignorare gli altri item. Quindi il target è presente tra distrattori e i target possono essere uno, cioè soltanto un numero, due numeri o tre numeri. Questo tipo di test, ne esistono diverse forme, questo tipo di test viene utilizzato molto anche nel valutare le capacità attentive dei pazienti affetti da demenza di Alzheimer o da altre forme di demenza. Bene, un altro test molto utilizzato per valutare le capacità di attenzione selettiva è il Digit Symbol Test. Dunque, in questo test, come vedete qui, il compito del paziente è quello di associare simboli e numeri. Come vedete qui, vengono indicati al paziente quali sono i numeri che corrispondono a determinati simboli e il paziente deve qui sotto riportare appunto i simboli relativi ai vari numeri. Quindi questo simbolo qui nel numero 2, questo simbolo qui nel numero 1, questo simbolo qui nel numero 3 e via dicendo per un certo numero di item. Bene, parliamo ora invece delle prove che servono per valutare l'attenzione divisa. Una prima prova molto utilizzata, viene utilizzata moltissimo anche questa prova qui per valutare le capacità attentive nei pazienti con demenza, è il Trial Making Test nelle due versioni A e B. Mentre nella versione A il paziente deve riordinare in ordine crescente con una matita tutti i numeri presenti nel foglio, come vedete qui, quindi partendo dall'inizio ed arrivando fino alla fine, unendo appunto in maniera consecutiva i cerchietti che indicano i vari numeri, invece nella versione B il paziente deve alternare numeri e lettere. Come in questo caso, partendo dal numero 1, associare il numero 1 alla lettera A, poi il numero 2 alla lettera B e così via. Quindi alternare numeri e lettere. Questo è un compito prettamente di attenzione divisa perché il paziente deve essere attento contemporaneamente a due, diciamo, a due tipi di stimoli in contemporanea, appunto. Bene, un altro compito di attenzione divisa che viene utilizzato, anche questo di semplice somministrazione, è quello che viene definito il PASAT, cioè il Paced Auditory Serial Addition Task. Dunque, il compito del paziente è quello di ascoltare una sequenza di numeri e riportare la somma di ogni due numeri consecutivi. Vediamo adesso l'esempio. Dunque, gli stimoli, questo compito viene presentato solitamente per via uditiva, quindi il paziente sente una serie di numeri intervallati da qualche secondo e deve dare la sua risposta. Quindi in questo caso il paziente sente il numero 5, poi il numero 3 e il paziente deve dare come risposta la somma dei due numeri, quindi deve dire 8. Dopodiché il paziente sente il numero 4 e il suo compito è quello di sommare l'ultimo numero sentito con quello sentito precedentemente, ignorando la sua risposta. Tipicamente, un paziente che ha difficoltà in questo compito, invece di sommare il 4 al 3, somma il 4 all'8, cioè alla risposta che il paziente ha appena dato come risposta dell'addizione precedente. Esistono tuttavia anche delle batterie che servono per valutare tutte le funzioni attentive. Quindi non soltanto singoli test che vengono proposti al paziente, ma anche delle batterie
di test che sono composte da una serie di sottotest. Una di queste, molto utilizzata, è una batteria computerizzata che viene definita TEA, cioè test per l'esame dell'attenzione, pubblicata inizialmente nel 1992, ma poi revisionata successivamente. Questa è una batteria appunto computerizzata, quindi il paziente è davanti a un computer e deve eseguire una serie di test che servono per valutare tutte le componenti attentive. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le componenti. Quindi viene valutata attraverso la TEA l'allerta tonica e fasica. Quindi in questo compito il paziente deve premere la barra spaziatrice del computer quando su uno schermo nero viene presentata una X e lo deve premere ovviamente il più velocemente possibile. Questo nella componente tonica. Nella componente fasica invece la comparsa della X è preceduta da un suono e il paziente comunque deve rispondere il più velocemente possibile premendo la spaziatrice del computer appunto il più velocemente possibile. Un altro diciamo sottotest di cui si compone questa batteria è la vigilanza, composto da una serie di altre sottomisure. La vigilanza visiva, acustica o visivo-acustica. Questo, come abbiamo detto in precedenza, è un compito relativamente monotono in cui il paziente, da un rumore di fondo, deve nella diciamo versione, per esempio nella versione acustica, deve premere il tasto della spaziatrice del computer appena sente un suono più acuto rispetto appunto a un rumore di fondo. Ovviamente questo stimolo appare in un tempo di un quarto d'ora o 20 minuti poche volte e questo serve appunto a valutare la vigilanza e lo stato di vigilanza del paziente. Un altro compito presente in questa batteria è quello che viene definito il gono-go, che serve per valutare l'attenzione selettiva. In questo compito vengono presentati in maniera seriale alcune figure geometriche complesse e viene detto al paziente che deve rispondere, premendo appunto un tasto della tastiera, soltanto a 2 tra 5 pattern possibili. Quindi ci sono 5 figure complesse possibili come target, il paziente viene istruito a rispondere soltanto a 2 di queste 5, quindi appunto un'attenzione selettiva, cioè non rispondere a tutti i target ma soltanto a 2 tra 5. Nel compito invece, nei compiti di attenzione divisa, il paziente deve rispondere a croci che formano un quadrato e contemporaneamente a un suono che cambia tono. Bene, in questo compito ci sono delle crocette che vengono presentate in maniera in ordine casuale sul monitor del computer. Quando queste croci formano un quadrato, quindi si dispongono come se fossero un quadrato, allora il paziente deve rispondere. In contemporanea il paziente sente dei suoni, cioè mentre svolge il compito visivo, contemporaneamente sente dei suoni che sono sempre monotoni. Quando c'è un suono invece più alto di tutti quelli che l'hanno preceduto, il paziente deve rispondere. Quindi il paziente in questo compito deve essere attento contemporaneamente a due eventi, quindi a uno stimolo di natura visiva e uno stimolo di natura acustica.

Bene, un altro strumento che viene utilizzato, questo un pochino più ecologico, quindi che ha a che vedere con diciamo,

quindi la versione uditiva in cui appunto lo scandire dei piani dell'ascensore è su base uditiva e può essere con e senza distrattori, oppure la versione visiva che può essere nella versione bidirezionale e quindi l'ascensore può andare avanti e indietro, oppure inversa, cioè contare i piani in maniera inversa rispetto all'andamento dell'ascensore. Un'altra prova di questa batteria è quella che si chiama ricerca telefonica, quindi attenzione selettiva visiva, di simboli a tempo. In questa prova il paziente deve, all'interno di un elenco telefonico, cercare dei simboli che hanno a che vedere, per esempio, con ristoranti, piuttosto che con figure professionali specifiche. Nell'altra versione, il compito di ricerca telefonica, quindi attenzione selettiva e divisa, in questo caso viene fatto questo compito con un compito di conto, cioè il paziente deve intanto anche contare, quindi viene valutata anche la capacità di attenzione divisa. Un altro subtest di questa batteria è quella che viene definita la lotteria, quindi attenzione sostenuta, e cioè presentazione uditiva di due lettere seguite da tre numeri. Se il biglietto termina con due numeri uguali, il soggetto deve scrivere su un foglio le prime due lettere del biglietto. Quindi questo viene un esercizio che viene protratto nel tempo e quindi un esercizio che valuta la capacità di attenzione sostenuta. Bene. Come spunti di riflessione per questa parte di lezione, indicare i principali strumenti per la valutazione dei disturbi di attenzione divisa. Bene, affrontiamo ora un altro argomento che è quello della cognizione spaziale ed il neglect. Quindi introdurremo questo disturbo, cioè la negligenza spaziale unilaterale o neglect, che può manifestarsi a seguito di un danno cerebrale di natura vascolare, ischemica o emorragica. Bene, innanzitutto, che cos'è la cognizione spaziale? È la capacità di muoversi nello spazio registrando, aggiornando e memorizzando la posizione del proprio corpo e dei diversi oggetti che lo circondano. Quindi è questa capacità di navigare appunto nello spazio tenendo in considerazione la posizione del proprio corpo e quello degli oggetti che sono presenti all'interno dello spazio. Dobbiamo parlare, quando parliamo di questa capacità, dobbiamo parlare di diversi sistemi di riferimento. Andiamo a vedere quali sono. Il primo è il sistema di riferimento egocentrico. Quindi la posizione degli oggetti è codificata con riferimento all'intero corpo o a parti di esso, egocentrico, quindi partendo come sistema di riferimento dall'intero corpo, proprio corpo ovviamente, o a parti di esso. Il secondo sistema di riferimento è quello definito allocentrico, quindi gli oggetti sono rappresentati con riferimento alle loro proprietà spaziali e al rapporto con quelle di altri oggetti presenti nell'ambiente. Quindi abbiamo questi due sistemi diversi di riferimento, quello egocentrico, cioè che parte dal proprio corpo in riferimento all'esterno, e quello invece allocentrico, che parte invece come sistema di riferimento dall'esterno, e quindi dagli oggetti, le loro relazioni spaziali che gli oggetti esterni hanno tra di loro. Bene, dobbiamo fare anche una distinzione, questo è molto importante per quanto riguarda il neglect, tra lo spazio personale, cioè lo spazio occupato dal proprio corpo, lo spazio peripersonale, cioè lo spazio esplorabile tramite il movimento degli arti, cioè con il grasping o il reaching, quindi tutto quello spazio che comunque è raggiungibile attraverso un atto motorio dei nostri arti, soprattutto ovviamente degli arti superiori, e questo è appunto lo spazio che viene definito peripersonale, e lo spazio extrapersonale, cioè lo spazio non raggiungibile tramite il movimento degli arti, quindi tutto lo spazio esterno che noi non possiamo raggiungere attraverso il movimento delle braccia o delle gambe. Bene, quali sono

Sono le basi neuroanatomiche dell'elaborazione dello spazio. Ovviamente gli studi che si sono occupati di questo sono sia studi lesionali che studi di risonanza magnetica funzionale, ma anche con tecniche di neuromodulazione e neurostimolazione. Sicuramente molto importante per questa capacità la corteccia parietale, che serve appunto all'esplorazione e rappresentazione dello spazio. Ma anche, struttura veramente fondamentale, l'ippocampo, che invece è una struttura più profonda all'interno del cervello, che serve per la memoria spaziale e la navigazione. Non è un caso, in effetti, che i pazienti con malattie neurodegenerative, soprattutto con la malattia, di Alzheimer, che ha, come correlato neuroanatomico un impoverimento strutturale di questa struttura, cioè dell'ippocampo, abbiano difficoltà di memoria spaziale e di navigazione. Bene, parliamo ora della sindrome da negligenza spaziale o neglect. Che cos'è? L'incapacità più o meno grave di percepire stimoli nel settore dello spazio, personale, peripersonale, extrapersonale o immaginativo, controlesionale, sinistro nella maggioranza dei casi, non causato da un deficit sensoriale primario. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un disturbo più di natura attentiva che percettiva, che deriva, che ha come correlato appunto comportamentale il fatto che i pazienti, solitamente pazienti con lesione di natura vascolare a carico dell'emisfero destro del cervello, questi pazienti non prestano attenzione, non considerano gli stimoli che vengono presentati o che sono presenti alla sinistra del loro campo visivo o del loro campo uditivo, insomma, alla sinistra dello spazio, che può essere lo spazio corporeo oppure lo spazio extracorporeo o anche lo spazio immaginativo. In effetti, questi pazienti, possiamo vedere qui un esempio, se noi chiediamo a un paziente con neglect di disegnare, di copiare questa casa, il paziente solitamente fa questa prestazione qui, cioè copia tutti correttamente gli elementi che sono al centro e alla destra del campo visivo, mentre invece non copia gli elementi che sono alla loro sinistra. Questo disturbo non è attribuibile a un deficit di natura sensoriale, anche se può presentarsi insieme a deficit di natura sensoriale, adesso lo vedremo nelle diapositive successive, ma è un deficit, quindi il sistema sensoriale visivo in questo caso, non è compromesso, è un problema più di natura di direzione, dell'attenzione. Dicevamo in questa diapositiva che la difficoltà è nello spazio personale, quindi del proprio corpo, in quello peripersonale, abbiamo detto quello raggiungibile attraverso l'estensione degli arti, o in quello extrapersonale, quindi quello esterno al proprio corpo, ma anche in quello immaginativo. Cioè i pazienti con neglect possono avere lo stesso tipo di disturbo, quindi non considerare tutto quello che è alla loro sinistra, non soltanto quando lo stimolo è presente, ma anche quando lo stimolo è immaginato. Uno degli strumenti che vengono utilizzati per valutare questo, per esempio, è il test delle piazze, in cui noi chiediamo al paziente di immaginare da diverse posizioni, da diverse angolazioni, tutti gli elementi presenti in una piazza famosa, e il paziente con un neglect immaginativo tenderà a eliminare tutti quei la presenza di stimoli che sono alla sinistra della piazza immaginata. Bene, quali sono le basi neuroanatomiche di questa sindrome, quindi dell'emineglligenza spaziale unilaterale? Viene fatta una distinzione tra appunto un neglect percettivo e quindi una solitamente attribuibile a una lesione del lobo parietale inferiore, della temporal parietal junction, quindi della giunzione temporoparietale, ma anche di aree sottocorticali. E il neglect motorio, che ha a che vedere appunto con il sistema motorio, che solitamente invece è più attribuibile a una lesione frontale, a una difficoltà nell'organizzazione della risposta motoria. Il neglect solitamente si manifesta in comorbidità con altre difficoltà, con altri deficit, altri disturbi. Vediamo quali sono.
Allora, il neglect può presentarsi in comorbidità, ma anche in assenza di emianopsia o quadrantopsia, cioè un deficit visivo a carico di la metà del campo visivo oppure ad un quadrante specifico del campo visivo. Quindi emianopsia e quadrantopsia possono presentarsi insieme al neglect. Il secondo disturbo che può presentarsi in comorbidità con il neglect è la somatoparafrenia, cioè la perdita di consapevolezza di un distretto corporeo. Bene, questo è un sintomo molto curioso. In alcuni casi i pazienti affetti da neglect presentano appunto questa somatoparafrenia e presentano dei contenuti deliranti rispetto agli arti plegici o un distretto corporeo, cioè spesso questi pazienti sostengono che ad esempio il braccio sinistro, che solitamente è plegico e con deficit di forza e di sensibilità, non appartiene a loro, che è stato attaccato in maniera chirurgica oppure che gli è stato attaccato da una razza aliena, insomma, quindi contenuti deliranti rispetto ad un distretto corporeo che può essere la gamba oppure il braccio, ma solitamente un distretto corporeo controlaterale alla lesione cerebrale, quindi in questo caso distretto corporeo di sinistra, perché abbiamo detto che la lesione cerebrale è a carico dell'emisfero destro. Un altro disturbo solitamente presente in comorbidità con il neglect è l'anosognosia, cioè la mancanza di consapevolezza del disturbo con contenuti deliranti. Cioè il paziente non è minimamente consapevole oppure minimamente consapevole di questa difficoltà nell'elaborare tutto quello che è alla sinistra del proprio spazio, corporeo o extracorporeo, ed è anche solitamente molto difficile convincere i pazienti della presenza di questo disturbo. E solitamente diciamo, giustificare una prestazione non buona in una serie di compiti, il paziente riferisce dei contenuti deliranti per appunto spiegare la presenza di questo deficit. Un altro disturbo in comorbidità con il neglect è l'allochiria, cioè la trasposizione a destra di stimoli presentati a sinistra, quindi la trasposizione nello spazio di stimoli che appunto vengono presentati in una porzione di spazio e vengono invece riportati nella posizione opposta. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione, possiamo chiedere con quali disturbi si associa frequentemente il neglect. Bene, passiamo ora all'ultimo argomento che ha a che vedere con la cognizione spaziale del neglect, la valutazione. Quindi presentiamo una serie di strumenti che servono per valutare e quantificare la presenza di neglect in un paziente con lesione all'emisfero destro. Dunque, il neglect può in rari, rarissimi casi presentarsi anche, diciamo, secondariamente a una lesione dell'emisfero sinistro. Ovviamente i sintomi vengono trasposti nel lato controlaterale, quindi a destra. Tuttavia, oltre ad essere molto rari i casi di neglect da lesione sinistra, diciamo che il disturbo di natura cognitiva o comportamentale è solitamente anche di natura molto diversa rispetto ai pazienti che presentano una lesione all'emisfero destro. Anche l'anosognosia, cioè la mancanza di consapevolezza del proprio disturbo, solitamente diciamo, è meno presente in pazienti con lesione all'emisfero sinistra. Però, ripeto, sono davvero molto rari i casi di neglect secondario a una lesione dell'emisfero sinistro. Bene, andiamo a vedere quali sono gli strumenti di valutazione per quantificare appunto la presenza di neglect. Dunque, un primo strumento che è una batteria che serve appunto diciamo, a valutare le capacità visuo-spaziali, quindi anche di elaborazione dello spazio, è il Visual Object Space Perception, quindi il VOSP. Una prova di questa batteria è quella di percezione di oggetti. Quindi i task sono lettere incomplete, silhouette, oggetti, silhouette progressive. Dunque, questi sono un esempio di quali sono gli stimoli che vengono
presentati al paziente, in quel punto il paziente deve

in questo caso rispondere qual è la lettera presente all'interno di questo quadrato, qual è la lettera degradata che viene presentata qui, oppure dire il nome di alcuni oggetti o anche oggetti presentati in prospettive insolite. Un altro gruppo di test che fa parte di questa batteria è quello che ha a che vedere con la percezione spaziale. In questo caso le singole prove sono la conta dei punti, la discriminazione di posizione, la localizzazione di numeri all'interno di un pattern, analisi dei cubetti. Vediamo qui quali sono nello specifico queste prove, appunto, in cui il paziente deve contare i singoli punti all'interno di un pattern, deve indicare qual è il numero corrispondente al puntino presentato in questo quadrato vuoto e in questa prova invece il paziente deve dire quanti cubi ci sono qui dentro. Dunque, in questa prova ovviamente è una prova in cui sono coinvolte l'abilità di percezione visuospaziale, ma anche capacità di astrazione che servono per esempio a capire che questo cubo ovviamente non poggia sull'aria, ma che qui sotto c'è un altro cubo, anche se non si vede, quindi in assenza del percetto, il paziente deve compiere un'astrazione e quindi contare anche, per dire il totale dei cubetti che ci sono all'interno di questa figura, contare anche quello che è sotto a questo cubo sovrapposto. Vediamo ora invece quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati proprio per la valutazione specifica del neglect. Dunque, un primo strumento molto utilizzato e anche molto semplice da utilizzare perché carta e matita è il test di barrage di linee. In questo caso viene presentato un foglio al paziente e chiediamo al paziente, molto semplice, di barrare tutte le linee che sono presenti su questo foglio. Tipicamente il paziente con neglect tenderà ad omettere una porzione variabile di linee che sono nell'emicampo sinistro e quindi tenderà appunto a segnare con la matita le crocette, scusatemi, le linee che sono presenti sulla destra del foglio e a ignorare o omettere le linee che sono a sinistra. Viene considerata patologica anche una sola omissione a sinistra. Un altro test molto utilizzato è il test di cancellazione di lettere. Bene, in questo test noi chiediamo al paziente di cancellare tutte le lettere H. Solitamente questo foglio viene, questo insieme di lettere viene stampato su un foglio A3, quindi un foglio molto grande che è davanti al paziente, e chiediamo al paziente di cancellare tutte le H presenti in questo foglio. Bene, qui vedete un esempio di prova di un paziente con neglect, in cui possiamo vedere che il paziente cancella tutte le H che sono nell'emicampo di destra, ignorando tutte quelle H che sono a sinistra. Bene, solitamente i pazienti, così questo dal punto di vista clinico e comportamentale, questi pazienti tendono anche a partire da destra, mentre diciamo un'esplorazione di un contenuto di lettere solitamente viene fatto partendo da sinistra a destra, ecco spesso questi pazienti partono proprio da destra, perché la loro attenzione è ancorata appunto alla porzione di campo di destra. Quindi questa è una prestazione tipica di un paziente con neglect. Vengono considerate come patologiche un numero di omissioni superiore a 5. Bene, questo invece è il test dell'illusione dell'area di Bungiastro. Bene, questa è un'illusione ottica. Diciamo storica, queste due linee diciamo, sono uguali come lunghezza, ma solitamente vengono percepite come non uguali, anzi viene percepito in condizioni normali che la linea di sotto è più lunga rispetto a quella superiore. Bene, questo quando le linee sono diciamo ancorate a sinistra, e quindi la differenza è qui a destra, il paziente con neglect non ha difficoltà, ma mostra un comportamento opposto quando la differenza che il paziente deve percepire è a sinistra. Quindi il paziente qui tenderà a dire che sono uguali invece di dire che sono diverse, comportamento che invece i soggetti sani, normali, hanno. In questa prova viene considerata patologica anche una sola omissione a sinistra.
Un'altra prova molto utilizzata è la lettura di frasi. Bene, il compito è molto semplice, il paziente deve leggere una frase.

frase e solitamente il paziente tenderà ad omettere tutto quello che è a sinistra e quindi a leggere, come in questo caso, carne, fame o me addirittura, o caffè, cioè tutto quello che è all'estrema destra rispetto alla frase. Quindi la tendenza ad omettere di nuovo tutto quello che è alla sinistra della frase stessa. Un altro compito molto utilizzato è la bisezione di linee. Il compito è molto semplice, viene messa davanti al paziente un foglio con tante linee orizzontali e chiediamo su ogni linea di tracciare quella che è, secondo loro, è la metà. Ovviamente il paziente, non considerando una parte della linea, cioè quella che è alla sinistra del campo visivo, tenderà ad indicare come metà della linea una porzione che è ovviamente spostata a destra. Vedete, questa è la linea che viene presentata al paziente, la metà è grosso modo a questo livello, ma il paziente, non considerando la parte più estrema di sinistra, tenderà a indicare questa come la metà della linea. Bene, abbiamo detto però che esistono diversi riferimenti spaziali, quindi quello diciamo extrapersonale peripersonale, come nel caso delle prove che abbiamo visto ad ora, indagano la presenza di neglect peripersonale, ma questo tipo di disturbo affligge anche lo spazio personale, quindi quello che viene definito il neglect corporeo, quindi neglect personale. Esistono prove molto semplici, anche molto ecologiche, per valutare la presenza di neglect personale, come ad esempio la prova degli occhiali, in cui il paziente deve mettere gli occhiali. Solitamente il paziente affetto da neglect personale metterà gli occhiali in maniera storta, cioè l'asticella di sinistra non poggerà sull'orecchio, ma sarà posta in alto o più in basso, proprio perché il paziente è affetto da neglect personale. Un'altra prova è il pettine, in cui il paziente tenderà a pettinare soltanto la parte destra dei propri capelli, della propria testa, omettendo ovviamente di pettinare anche la parte sinistra. E il rasoio o ciprea nel caso delle donne, rasoio nel caso degli uomini, in cui il paziente tenderà ovviamente a passarsi il rasoio o la cipria soltanto nella emifaccia di destra, ignorando quella di sinistra. Bene, una batteria generale che valuta la presenza di neglect è quella che viene definita la Behavioral Inattention Test, che è formata da prove convenzionali e prove ecologiche. Vediamo quali sono le prove convenzionali, quindi la cancellazione di linee, di lettere e di stelle. Questa appunto è una prova molto classica di appunto cancellazione all'interno di un foglio di linee, lettere e stelle. La copia di disegni e figure geometriche, anche questa è una prova molto semplice in cui il paziente deve copiare disegni e figure geometriche. L'ultima prova è quella di bisezione di linee. Come abbiamo già visto prima, il paziente deve bisecare, cioè individuare la metà di una linea. Tra le prove ecologiche, invece, abbiamo un certo numero di prove, cioè la descrizione di figure, comporre dei numeri telefonici, leggere degli articoli e un menu, distribuire delle carte da gioco, leggere o impostare l'ora, copiare una frase o un indirizzo ed indicare un percorso su una mappa. Bene, queste sono prove invece meno strutturate, un pochino più ecologiche, che hanno a che vedere con compiti della vita quotidiana. Bene, vediamo gli spunti di riflessione per questa sezione della lezione, quindi indicare i principali strumenti per la valutazione del neglect peripersonale. Bene, facciamo un riassunto degli spunti di riflessione degli argomenti trattati all'interno di questa lezione. Quindi indicare diversi tipi di attenzione, indicare i principali strumenti per la valutazione dei disturbi di attenzione divisa, con quali disturbi si associa frequentemente il neglect, indicare i principali strumenti per la valutazione del neglect peripersonale. Bene, questa lezione finisce qui, io vi ringrazio per l'attenzione. Per approfondimenti o indicazioni bibliografiche potete consultare il sito web del corso. Vi ringrazio, arrivederci.

What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso. Sarà la seconda parte di sensazione e percezione. Argomenti: la vista, la trasduzione visiva dalle onde luminose agli impulsi nervosi, la visione della luce e l'adattamento al buio, la visione del colore. Il primo argomento è la vista. Il nostro sistema visivo è sensibile alla lunghezza d'onda compresa fra 700 nanometri rosso fino a 400 nanometri circa, blu-violetto. Come potete osservare da questo grafico, lo spettro di luce visibile all'occhio umano in realtà è uno spettro molto piccolo, da 700 nanometri a 400 nanometri circa. Tutte le lunghezze d'onda sopra e sotto queste misure non sono visibili all'occhio umano, ma chiaramente queste onde luminose sono presenti nell'ambiente. Altri animali hanno uno spettro visibile molto maggiore rispetto allo spettro umano, motivo per cui gli animali tendenzialmente vedono meglio dell'uomo. Noi non siamo, ad esempio, sensibili alle luci infrarosso. Non siamo sensibili chiaramente alle microonde, ovviamente alle onde radio. Non siamo sensibili all'ultravioletto, ai raggi X, ai raggi gamma. Il sistema visivo non registra semplicemente i segnali luminosi presenti nell'ambiente, ma li elabora. Il sistema visivo è un sistema molto complesso. L'occhio è un organo recettoriale per struttura e morfologia di per sé complessa e il processo che porta dalla ricezione dell'onda luminosa, dalla detezione dello stimolo luminoso alla formazione dell'immagine in corteccia e alla interpretazione dell'immagine che avviene a livello cerebrale è un processo assolutamente tra i più complessi dal punto di vista del sistema sensoriale e percettivo dell'organismo umano. L'occhio è l'organo sensoriale del sistema visivo. Trasduce gli stimoli luminosi in segnali elettrici utilizzati dal sistema nervoso per trasmettere l'informazione all'encefalo. L'occhio è vi dovete immaginare l'occhio come una sorta di macchina fotografica, al cui interno esistono una serie di strutture che fungono

da lenti. Tutte queste strutture servono per rifrangere l'immagine che viene, come dire, portata dall'onda luminosa dall'esterno, dall'ambiente, verso l'interno del corpo. L'organo della vista, l'occhio in particolare, è una struttura caratterizzata da molteplici sottocomponenti che andremo a vedere in dettaglio nel corso della lezione. Le onde luminose entrano nell'occhio attraverso la cornea, struttura trasparente che protegge la parte anteriore dell'occhio. Come vedete in questo cartoon, qui c'è una rappresentazione grafica della struttura dell'occhio. La cornea è questa lente trasparente posta anteriormente a tutta la struttura oculare. Attraverso la cornea avviene il passaggio della luce dall'esterno verso l'interno dell'occhio e poi appunto da qui in poi si come dire, andrà verso il sistema nervoso centrale, verso il cervello. Dietro la cornea si trova la pupilla, apertura regolabile che può dilatarsi e restringersi per controllare la quantità di luce che entra nell'occhio. La pupilla è quella parte dell'occhio che appare visivamente scura, nera. In realtà la pupilla è un'apertura, è un pertugio attraverso cui la luce dall'esterno, una volta passata la superficie, diciamo, trasparente della cornea, penetra dentro l'occhio per raggiungere la retina. Quindi la pupilla ha una capacità che è la capacità di contrazione. Le pupille sono contrattili, si contraggono o si decontraggono a seconda della quantità di luce. Più siamo in un ambiente ad alta luminosità, più le pupille tenderanno a contrarsi, quindi a restringere il proprio calibro. Più siamo in un ambiente a bassa luminosità, più le pupille tenderanno a dilatarsi, quindi ad ampliare il proprio calibro. Perché questo? Perché chiaramente lo scopo della pupilla è quello di garantire che la giusta quantità di luce penetri nell'occhio per la formazione dell'immagine. Ma la luce chiaramente ha un effetto che può essere un effetto, come dire, accecante per l'occhio stesso, per la retina stessa, può produrre una luce eccessiva, troppo intensa, può produrre dei danni ai recettori retinici. Quindi l'occhio è in grado di regolare, autoregolare in maniera autonoma, senza controllo volontario, la quantità di luce necessaria a seconda delle condizioni ambientali per formare un'immagine sulla retina che sia nitida. Dietro la pupilla c'è il cristallino, struttura elastica che diventa più sottile per mettere a fuoco oggetti distanti e più spessa per mettere a fuoco oggetti vicini. Il cristallino, lo potete osservare qua, è una seconda lente presente nell'occhio. Anche questa lente ha una funzione contrattile, tende ad assottigliarsi o a diminuire come dire, o ad ingrossarsi a seconda della distanza dell'oggetto esterno dall'occhio. Il cristallino ha la funzione di far formare l'immagine esattamente sulla retina, in un punto preciso della retina. Se l'immagine non cade esattamente sulla retina, non riusciamo a percepire l'immagine nitida. Il cristallino quindi ha questa capacità di accomodamento, si accomoda a seconda, come dire, della distanza ambientale tra l'immagine e la retina del soggetto che sta percependo in quel momento. Cosa succede quando il cristallino perde questa sua capacità di accomodamento, quindi questa sua capacità contrattile? Succede che le immagini non si formano più correttamente sulla retina, ma si formano ad esempio prima. E quindi la percezione dell'oggetto da parte di quella persona è una percezione di tipo sfocato. È ad esempio quello che succede alle persone miopi. Le persone miopi perdono questa capacità di contrazione autonoma del cristallino e quindi le immagini che provengono dall'esterno, non cadono adeguatamente sulla porzione retinica, quindi non possono essere messe a fuoco, ma cadono prima e quindi non possono essere percepite in maniera corretta. Questo mette a fuoco l'immagine visiva sulla retina, tessuto a più strati sensibili alla luce, che si trova nel retro del bulbo oculare pieno di liquido. Allora, la retina è questa struttura che vedete qui.

ed è la vera e propria struttura recettoriale dell'occhio, cioè è sulla retina che sono contenuti i recettori visivi. Tra il cristallino e la retina, l'occhio però non è vuoto, c'è l'umor vitreo, che è una sostanza gelatinosa che consente all'occhio di avere la forma rotondeggiante che possiede e gli dà anche una struttura, perché altrimenti, come dire, le pareti esterne dell'occhio tenderebbero a collassare su loro stesse. Quindi, questo liquido serve fondamentalmente, ha una funzione fondamentalmente di lubrificazione dell'occhio, comunque una funzione di rifrazione della luce, ma anche una funzione proprio strutturale. Il cristallino rovescia l'immagine da destra a sinistra e dall'alto in basso quando la proietta sulla retina, ma il cervello rovescia l'input nell'immagine che percepiamo. Allora, quando avviene la percezione visiva, questa avviene con un sistema abbastanza particolare, perché abbiamo detto che si tratta di un sistema di rifrazione che avviene attraverso il passaggio tramite delle lenti, cornea, cristallino e via dicendo. Allora, quando l'immagine portata dalla onda luminosa raggiunge il cristallino. E il cristallino cosa fa? Rovescia l'immagine e la proietta rovesciata sulla retina, su una porzione della retina. Ad esempio, se l'immagine da percepire è questo pino, cosa succede? Che il cristallino farà in modo che il vertice del pino venga proiettato nella porzione più bassa della retina. Il tronco del pino, la base del pino, venga proiettata nella porzione più alta della retina. Quando questa immagine però giunge al cervello, il cervello la rovescia nuovamente e la percepisce in maniera corretta, cioè con il vertice in alto e la base in basso. Perché? Perché un conto è la sensazione, quindi l'eccitabilità del sistema recettoriale, che in questo caso avviene tramite appunto i fotorecettori attraverso appunto la captazione della luce. E un conto è la percezione, quindi l'attribuzione di significato e quindi la costruzione della rappresentazione neurale della sensazione che avviene a livello cerebrale. La capacità di vedere con chiarezza dipende in parte dalla capacità del cristallino di mettere a fuoco l'immagine direttamente sulla retina ed è nota come accomodamento. Questo è il concetto che abbiamo introdotto precedentemente. Il fatto che il cristallino sia in grado di contrarsi significa che è in grado di accomodare l'immagine nel punto corretto della retina. Come potete vedere, ci sono dei punti della retina. Un punto è questa, ad esempio, la macula cieca. La macula è un punto cieco della retina in cui se l'immagine cade in questa zona non può essere percepita. In questa zona non ci sono recettori. Come potete vedere, l'occhio poi prevede anche la fuoriuscita in questa porzione di assoni recettoriali che costituiscono il nervo ottico. La retina, con i suoi neuroni sensoriali specializzati, può essere considerata un'estensione del cervello. Contiene due tipi di fotorecettori. Allora, la retina è una struttura sottile, ma estremamente complessa. In realtà, la retina è una vera e propria parte del sistema nervoso centrale, seppur dislocata rispetto al cervello, perché chiaramente è all'interno della struttura oculare. Bastoncelli, fotorecettori in bianco e nero che funzionano al meglio quando la luce è scarsa. Sono circa 120 milioni. Allora, la retina contiene una serie di cellule. I fotorecettori, cioè le cellule retiniche deputate a captare le differenti bande dello spettro luminoso, sono i bastoncelli, che di fatto sono sensibili alla luce bianca e nera, quindi alle bande del bianco e del nero. Nell'essere umano i bastoncelli si trovano in tutta la retina, con eccezione della fovea, piccola zona al centro della retina che contiene solo una grande densità di coni. Qui non si vedeva meglio nel cartoon precedente, comunque a un certo punto c'è un'altra porzione di retina definita fovea. In questa fovea, in questa porzione, i bastoncelli non ci sono, quindi che vuol dire che se l'immagine cade in quella porzione, noi non siamo in grado di percepire il

il bianco e il nero. In questo cartoon potete vedere la forma dei bastoncelli, che appunto dal punto di vista strutturale sembrano proprio dei bastoncini. Coni, recettori del colore, che funzionano al meglio con la luce forte. Nell'occhio umano sono circa 6 milioni. L'altra struttura recettoriale sensibile alla luce che è presente nella retina sono i coni, che potete vedere qua. I coni fondamentalmente sono delle strutture retiniche che rispondono a determinate lunghezze d'onda, quindi rispondono a determinati colori. E la psicologia ha cercato di spiegare attraverso dei modelli cognitivi co il funzionamento della percezione del colore, e questa parte la vedremo più in dettaglio tra poco. La concentrazione dei coni diminuisce dal centro, allontanandosi dal centro della retina. La periferia della retina contiene prevalentemente bastoncelli. I coni non sono distribuiti uniformemente nell'occhio, ma sono fondamentalmente concentrati al centro, nella porzione centrale della retina. Le porzioni più periferiche della retina invece contengono in prevalenza bastoncelli. Essi hanno collegamenti sinaptici con le cellule bipolari, che a loro volta formano sinapsi con uno strato di circa 1 milione di cellule gangliari, i cui assoni si raccolgono in un fascio che forma il nervo ottico. Allora, coni e bastoncelli sono recettori retinici, appunto, in quanto recettori sono cellule, abbiamo anticipato, del sistema nervoso. Questo che vuol dire? Che fondamentalmente sono delle cellule neuronali, o comunque hanno delle si comportano come se fossero dei veri e propri neuroni periferici. Che cosa fanno? Fanno sinapsi con le cellule bipolari, che a loro volta fanno sinapsi con le cellule gangliari, e le cellule gangliari producono, hanno degli assoni. Gli assoni delle cellule gangliari di fatto formano il nervo ottico. Quindi qual è il meccanismo sottostante? È un meccanismo abbastanza complicato. La luce dall'esterno penetra nell'occhio, raggiunge la retina, attiva i coni e i bastoncelli a seconda dell'onda luminosa, quindi coni se sono onde luminose colorate, bastoncelli se invece si tratta di luce in bianco e nero. Qui avviene un primo processamento dell'informazione sensoriale che viene inviata alle cellule bipolari, che attraverso una cellula di collegamento che si chiama cellula amacrina e cellula orizzontale inviano le informazioni alle cellule gangliari. Le cellule gangliari trasducono l'impulso nervoso attraverso i loro assoni tramite il nervo ottico. Una volta che l'informazione nervosa è giunta al nervo ottico, da qui verrà spedita in corteccia nel cervello, però la trasmissione visiva è una trasmissione complessa, quindi la trasduzione della traccia nervosa dalle cellule gangliari in corteccia non è diretta, ma prevede una serie di passaggi complessi, una serie di stazioni intermedie. Il nervo ottico è formato dagli assoni delle cellule gangliari ed esce dal retro dell'occhio, non lontano dalla fovea, creando un punto cieco dove mancano i fotorecettori. Nel punto in cui il nervo ottico fuoriesce dalla retina, chiaramente non ci sono recettori, quindi quel punto lì, se è colpito dalla luce, non produce immagine. Questa zona qua. Vi lascio il primo spunto di riflessione. A cosa servono i coni? La trasduzione visiva dalle onde luminose agli impulsi nervosi. Bastoncelli e coni traducono le onde luminose in impulsi nervosi attraverso l'azione di molecole proteiche, dette fotopigmenti. All'interno dei bastoncelli e dei coni esistono delle sostanze che sono appunto i fotopigmenti. Questi fotopigmenti si attivano, cioè si eccitano, si agiscono in risposta alla onda luminosa, alla banda dell'onda luminosa da cui vengono colpiti. L'assorbimento della luce da parte dei fotopigmenti
produce una reazione chimica che fa variare la frequenza di rilascio del neurotrasmettitore dalla sinapsi del recettore alle cellule bipolari. Quindi che cosa avviene? Avviene una eccitazione da parte dei fotorecettori, dei fotopigmenti nei fotorecettori. Questa eccitazione dei fotopigmenti causa una reazione di tipo chimico. La reazione di tipo chimico fa rilasciare in maniera diversa i neurotrasmettitori che sono contenuti all'interno delle cellule bipolari e delle cellule gangliari. E quindi in questo modo avviene il passaggio, la trasduzione dell'impulso luminoso. Maggiore è il cambiamento del rilascio del trasmettitore, più forte è il segnale che viene trasmesso alle cellule bipolari e a loro volta alle cellule gangliari. Chiaramente questo determina l'intensità della stimolazione luminosa. Quando veniamo colpiti da una stimolazione luminosa non è sempre della stessa intensità, ci rendiamo conto se ad esempio una luce è troppo forte, è troppo intensa quando colpisce il nostro occhio. Ecco, una luce tanto intensa causa un aumento della produzione e del rilascio di neurotrasmettitori periferici a livello oculare che quindi inviano un impulso di intensità, come dire, massiccia al cervello. Se uno stimolo scatena le risposte nervose a ciascuno dei tre livelli, bastoncello o cono, cellula bipolare e cellula gangliare, il messaggio viene inviato istantaneamente alla stazione di passaggio del talamo e da lì alla corteccia visiva del cervello, V1. Quando vi ho detto prima che il sistema di trasmissione dell'informazione visiva è un sistema complesso per cui l'attivazione del recettore periferico non trasduce l'informazione direttamente in corteccia ma passa attraverso un passaggio intermedio, mi riferivo proprio alla struttura del talamo. Il talamo è un gruppo di nuclei che si trovano al centro del cervello, emisfero destro ed emisfero sinistro, e ognuno di questi nuclei hanno diverse funzioni. Ci sono dei nuclei, come il nucleo geniculato laterale, deputati esclusivamente all'analisi dell'informazione visiva. Qui, in questa porzione di cervello, parte un secondo neurone che dal talamo giunge in corteccia. In realtà però la modalità attraverso cui noi vediamo è una modalità di per sé estremamente complicata. Vorrei illustrarvi questo cartoon. Immaginiamo che questo sia il nostro campo visivo di sinistra, campo visivo di destra e qui c'è chiaramente la porzione mediana. Il campo visivo di sinistra è colorato convenzionalmente di rosso, quello di destra convenzionalmente di verde. Qui abbiamo la nostra struttura visiva, gli occhi, il nostro cervello e le vie nervose. Allora, vediamo che cosa succede. Osservate bene l'occhio destro. L'occhio destro presenta una porzione di retina esterna colorata di rosso. Anche l'occhio sinistro presenta una porzione di retina colorata di rosso, ma è la porzione interna. Se seguiamo queste frecce che partono dalla retina colorata di rosso dell'occhio destro e dell'occhio sinistro, vediamo che ci portano al campo visivo di sinistra. La retina però dell'occhio destro presenta anche una porzione di retina interna colorata di verde e l'occhio sinistro presenta una porzione di retina colorata di verde che però si trova nella porzione esterna dell'occhio. Queste porzioni di retina verde che cosa analizzano? Analizzano le informazioni provenienti dal campo visivo di destra. Quindi immaginiamo che dobbiamo percepire un oggetto che si trova nel campo visivo di destra, ad esempio una mela. La percezione di questa mela in realtà è un processo estremamente complesso. La mela si trova appunto collocata nel campo visivo di destra. Le caratteristiche strutturali della mela vanno a eccitare neuroni retinici sia dell'occhio destro che dell'occhio sinistro, ma in maniera differente. Che cosa succede? Succede che per quanto riguarda l'occhio di sinistra verrà eccitata la porzione di retina esterna, quella che vedete qui in verde. Come potete osservare, da questa porzione retinica diparte un assone, in realtà sono un gruppo di assoni, qui convenzionalmente è rappresentato come un unico filamento, ma sono più filamenti che formano il nervo ottico. Questo filamento che forma il nervo ottico, dalla porzione retinica dell'occhio di sinistra, porzione esterna, decorre omolateralmente, cioè seguendo lo stesso lato, e raggiunge le cellule del nucleo geniculato laterale del talamo.
Da qui si riparte il secondo neurone che dal talamo porta l'informazione visiva alla corteccia visiva primaria V1.

nella porzione che vedete in verde dell'emisfero di sinistra. Cosa succede però all'occhio destro? Contemporaneamente le caratteristiche strutturali della mela che si trovano nel campo visivo di destra eccitano i neuroni retinici che vedete nella porzione verde dell'occhio, nella porzione interna dell'occhio destro. Da qui si diparte una serie di assoni appunto attraverso il nervo ottico. Questi assoni decussano, cioè si incrociano in una struttura che si chiama chiasma ottico. Quindi cosa succede? Che gli assoni che provengono dall'occhio di destra decussano, si incrociano e vanno a raggiungere il talamo che si trova nell'emisfero di sinistra. Da qui fanno sinapsi, parte il secondo neurone che dal talamo di sinistra giunge alla corteccia visiva di sinistra. Quindi questo che significa? Significa che tutti gli oggetti che si trovano nel nostro campo visivo di destra, in realtà attraverso questo sistema che prevede una via diretta e una via crociata, vengono percepiti dalla corteccia visiva primaria di sinistra e viceversa. Gli oggetti che si trovano nel nostro campo visivo di sinistra vengono percepiti attraverso questo sistema che da un lato prevede una via diretta e dall'altro prevede una via crociata, dalla corteccia visiva dell'emisfero di destra. Le proiezioni quindi visive sono proiezioni crociate fondamentalmente. La gran parte delle informazioni visive che noi processiamo derivano da assoni che decussano nel chiasma. Quindi tutto quello che sta a sinistra passa a destra, tutto quello che sta a destra viene percepito dall'emisfero di sinistra. Per questo ho spiegato che è un sistema, come dire, sensoriale, altamente specializzato e molto complicato. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per trasduzione visiva? La visione della luce e l'adattamento al buio. L'adattamento al buio è il miglioramento progressivo nella sensibilità alla luminosità che avviene nel corso del tempo in condizioni di bassa illuminazione. È esperienza comune di ognuno di noi che se entriamo da una zona fortemente illuminata ad una zona a luminosità inferiore, inizialmente non riusciamo a vedere bene, ci dobbiamo adattare, cioè dobbiamo far sì che i nostri recettori si adattino al buio. Come potete vedere da questo schema, qui c'è l'intensità della soglia luminosa, quindi l'intensità della luminosità, no? Mentre qua su quest'altro asse c'è il tempo al buio in termini di minuti. Come potete osservare, man mano che diminuisce l'intensità della luminosità, quindi passiamo da una zona fortemente luminosa ad una zona meno luminosa, i coni cominciano a diminuire la loro attività e comincia a subentrare l'attività dei bastoncelli, che appunto sono quei recettori deputati alla visione in bianco e nero. Più tempo passiamo diciamo al buio, più i bastoncelli diventano fondamentalmente attivi. Questa è una cosa che ci capita abbastanza di frequente. Pensate ad esempio quando entriamo in una galleria in autostrada, inizialmente non riusciamo a vedere nulla, siamo come abbagliati, accecati, non distinguiamo i contorni. Man mano che percorriamo la galleria anche al buio, cominciamo a distinguere sempre meglio perché i nostri recettori si sono adattati al buio e quindi possiamo di fatto, in tempi relativamente brevi, passare da una situazione di forte luminosità ad una situazione di buio, mantenendo comunque una buona percezione, una buona acuità visiva. Dopo aver assorbito la luce, un fotorecettore viene privato delle molecole pigmentate per un breve periodo di tempo. Quello che avviene fondamentalmente è un processo di tipo chimico che avviene nei fotopigmenti contenuti nei fotorecettori. Se l'occhio è stato esposto a condizioni di elevata illuminazione, come la luce del sole, i fotopigmenti si ridurranno in modo sostanziale. Perché questo? Perché è necessario che la giusta quantità di stimolazione luminosa giunga in corteccia, giunga nella retina e dalla retina in corteccia, per evitare una sovraesposizione alla stimolazione. Quindi, nelle situazioni di forte luminosità, ad esempio quando siamo in piena luce solare, i fotopigmenti producono poco pigmento, si attivano poco, ce n'è bisogno meno fondamentalmente per trasdurre l'informazione visiva. Durante l'adattamento al buio, le molecole dei fotopigmenti si rigenerano e la sensibilità dei recettori aumenta lentamente. Quando siamo in una situazione

inversa, cioè ci stiamo adattando al buio, invece abbiamo bisogno di molti pigmenti. Perché? Perché questo aumenta la sensibilità dei recettori specifici in quel momento. Quindi diminuiscono i fotopigmenti quando c'è alta intensità luminosa, aumentano quando siamo al buio. Il percorso dell'adattamento al buio viene indicato come grafico nel tempo. La curva è in due parti, una per i coni e una per i bastoncelli. Appunto, qui lo potete verificare facilmente. Questa è la curva dei coni, che ha un certo adattamento, un certo tempo. I coni si adattano, come dire, rapidamente, ma in un tempo breve. I bastoncelli hanno un adattamento più lento, più progressivo, ma più duraturo nel tempo. I coni si adattano completamente in circa 10 minuti, mentre i bastoncelli continuano ad aumentare la sensibilità per altri 20 minuti. Appunto, questa è la differenza di tempo che intercorre nell'adattamento al buio tra i coni e i bastoncelli. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa è l'adattamento al buio? La visione del colore. Gli esseri umani sono in grado di distinguere 7,5 milioni di variazioni di sfumature. Sembra un numero enorme, in realtà non lo è affatto, è un numero molto piccolo di variazioni di sfumature di colore presente nel nostro ambiente. Altri animali sono in grado di percepire una variazione di sfumature molto molto più ampia. Diverse teorie sulla visione a colori hanno cercato di spiegare come avviene tutto questo. C'è da dire che la psicologia cognitiva si è interrogata moltissimo sulle modalità attraverso cui viene visto il colore e sono state prodotte diverse teorie, ognuna delle quali ha cercato di spiegare in maniera specifica come avviene la percezione del colore. La teoria della visione a colori tricromatica di Young ed Helmholtz presume che la percezione del colore risulti dalla mescolanza additiva dei coni che sono sensibili a blu, verde e rosso. Questa teoria, la teoria tricromatica, è la prima teoria emersa in letteratura. È una teoria piuttosto semplicistica, cioè questa teoria prevede che esistono dei coni che rispondono alla luce blu, dei coni che rispondono alla luce verde e dei coni che rispondono alla luce rossa in maniera preferenziale, cioè il cono che risponde alla luce blu scarica e si attiva solo in presenza di luce che appartiene a quella banda luminosa. Stessa cosa per il verde, stessa cosa per il rosso. L'attivazione diciamo, di queste tre bande contemporanea invece produce quella che è la luce bianca. Chiaramente i coni del blu, del verde e del rosso si trovano a livello retinico, sono i recettori della retina. Secondo tale teoria, nella retina esistono tre tipi di recettori del colore. Anche se tutti i coni possono essere stimolati da gran parte delle lunghezze d'onda che corrispondono a blu, verde o rosso. Allora, secondo questa teoria, ci sono dei recettori che preferenzialmente rispondono al blu, al verde e al rosso, ma secondo la teoria tricromatica, tutti i recettori, tutti i coni presenti nella retina rispondono a una di queste tre, a uno di questi tre colori. La percentuale di attività nei tre tipi di coni facilita la nostra esperienza di una singola sfumatura o colore. Quindi, a seconda dell'intensità con cui un recettore viene stimolato, percepiamo una sfumatura di colore, motivo per cui siamo in grado di percepire diverse sfumature di rosso, diverse sfumature di blu, diverse sfumature di verde. Dipende dall'intensità con cui viene attivato il recettore retinico e l'intensità chiaramente dipende dall'intensità dell'onda luminosa che lo colpisce. Ciascuna di queste tre classi di recettori invia messaggi al cervello basati sulla misura nella quale sono attivati le lunghezze d'onda dell'energia luminosa. Quindi al cervello gli arrivano informazioni di intensità differente che sono in qualche modo rappresentativi dell'intensità di attivazione dei singoli recettori. Il sistema visivo poi combina i segnali per ricreare la sfumatura originale. Se i tre coni vengono attivati allo stesso modo, si percepisce il bianco puro. Quindi la sfumatura del colore in realtà è una percezione, quindi è una rappresentazione neurale, una ricostruzione neurale. Avviene a livello di corteccia visiva primaria e a livello di corteccia visiva associativa secondaria. Quindi
I coni vengono attivati a livello periferico in maniera diversa, con intensità diversa. Questa diversa intensità produce uno stimolo nervoso di intensità variabile. Questa variazione di intensità attiva la corteccia visiva primaria e associativa in maniera differente. Questa differenza

Secondo Hering, ci sono dei recettori che rispondono specificatamente al blu e al giallo, altri al rosso e al verde ed altri ancora al bianco e al nero. Questi recettori vengono attivati e trasducono la loro informazione al cervello. Chiaramente si tratta sempre di recettori che si trovano nella retina. Un tipo risponde al blu e al giallo, un altro al rosso e al verde, un terzo al bianco e al nero. Ciascuno dei recettori può funzionare in due modi possibili, a seconda delle lunghezze d'onda dello stimolo. Che cosa quindi attiva un tipo di colore in un recettore rispetto all'altro? La lunghezza d'onda luminosa con cui viene colpita la retina. Per cui le lunghezze d'onda relative al giallo attiveranno la porzione gialla del recettore che però può scaricare anche in funzione del blu e via dicendo. La teoria della doppia analisi nella trasduzione del colore. L'attuale teoria dei doppi processi combina l'esperienza tricromatica e quella dei processi opposti per spiegare il processo di trasduzione del colore. Le teorie precedenti erano piuttosto semplicistiche. La teoria, diciamo, più accreditata attualmente è una teoria che tiene insieme sia le informazioni della teoria tricromatica che le informazioni relative alla teoria dei processi opponenti, creando quindi un modello piuttosto complesso. Esistono quindi tre tipi di coni tricromatici. Un primo cono, ad esempio il cono questo qui, rosso. Fondamentalmente scarica per la luce rossa e per la luce blu. Il cono verde scarica per la luce gialla e per la luce propriamente verde. Il cono blu scarica solamente per il cono, per la luce di tipo blu, la quale però, come possiamo vedere, è in qualche modo percepita anche dall'attivazione del cono rosso. Attraverso l'utilizzo di microelettrodi per effettuare registrazioni delle singole cellule del sistema visivo, hanno scoperto che le cellule gangliari della retina, così come i neuroni del gingivato laterale del talamo e della corteccia visiva, rispondono come in un processo opposto, alterando il tasso di frequenza di attivazione. Fondamentalmente, tutti i neuroni della catena visiva, sia i neuroni che si trovano a livello retinico, che i neuroni del talamo, che i neuroni della corteccia visiva, rispondono, cioè si attivano in maniera opposta a seconda dell'intensità luminosa, variando il loro tasso di attivazione. Ok? Quindi ci saranno dei neuroni che si attiveranno per la banda luminosa del rosso e che però andranno ad attivare non esclusivamente il neurone che codifica per il rosso, ok? Ma anche quello che attiveranno anche quelli che anche diciamo, la porzione di neurone che codifica per la luce blu, attraverso un sistema di colori opposti fra di loro. I processi opposti rosso-verde sono scatenati direttamente dall'input proveniente dai coni della retina sensibili al rosso o al verde. L'attivazione dei coni sensibili al blu stimola direttamente il processo del blu lungo tutto il sistema visivo, mentre il processo opposto del giallo viene scatenato dall'input simultaneo dei coni sensibili al rosso e al verde. Che vuol dire questa spiegazione? Vuol dire che ci sono dei colori prevalenti. Cioè che vengono, come dire, delle bande luminose che attivano un solo tipo di recettore e questo consente una percezione di quel determinato colore, come ad esempio il blu. Ci sono altri colori che per essere percepiti devono attivare diversi tipi di recettori, come ad esempio il giallo. Quindi ci sono dei colori in qualche modo più puri e dei colori che invece derivano dalla mescolanza dell'attivazione di recettori differenti. Spunti di riflessione. Cosa dice la teoria di Hering? Siamo giunti quindi al termine di questa lezione in cui abbiamo evidenziato il complesso funzionamento del sistema sensoriale visivo e della percezione del colore. Vi lascio quindi adesso un riepilogo degli spunti di riflessione. A cosa servono i coni? Cosa si intende per trasduzione visiva? Cos'è l'adattamento al buio? Cosa dice la teoria di Hering? La lezione termina qui, vi ringrazio e vi ricordo che ulteriori materiali li potete trovare sul sito dell'università.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo.

firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Benvenuti in questa nuova lezione, nella quale parleremo di Ecuba. Ecuba, la moglie di Priamo, madre di 19 dei suoi figli, è, secondo me, una delle figure più tragiche della storia e anche della mitologia greca. Come abbiamo organizzato questa lezione? Prima di tutto parleremo del sogno funesto di Ecuba, prima di affrontare l'epilogo della storia di Ecuba, epilogo particolarmente tragico, come vedremo. E iniziamo con il sogno funesto. Ecuba, come vi dicevo, era la madre di 19 dei figli di Priamo, il vecchio re di Troia. E a un certo punto, incinta, ebbe un sogno terribile. E vedete esattamente questo sogno raffigurato in questa immagine. Ecuba sta dormendo e sullo sfondo cosa vediamo? Vediamo la città di Troia in fiamme. Ecuba si sveglia dal sogno e confida al marito Priamo quello che aveva sognato. Aveva sognato che invece di partorire un figlio, aveva partorito una torcia che si spostava e incendiava l'intera città di Troia. Il vecchio Priamo, molto preoccupato ovviamente, d'accordo con Ecuba, dice: ecco, quando tu avrai partorito questo figlio, non lo possiamo tenere nella reggia. Lo dobbiamo esporre su uno dei monti vicini a Troia, il monte Ida, e decideranno gli dèi cosa fare di questo bambino che purtroppo abbandoneremo sulla montagna. Ecuba partorisce un bambino bellissimo e, come deciso dai genitori, questo bambino viene portato sul Monte Ida e abbandonato in un bosco. I genitori tornano a Troia e a un certo punto un pastore vede questo bambino abbandonato, lo raccoglie, lo fa allevare dalla sua compagna e questo bambino cresce e diventa un giovane bellissimo. Un giovane bellissimo che è anche un grande sportivo. E a un certo punto c'è una gara a Troia, organizzata dal sovrano Priamo, e a questa gara possono competere tutti i giovani che si sentono in grado di imporsi nella lotta, nella corsa e in queste mille manifestazioni sportive che erano molto care ai greci. E questo giovane che veniva chiamato dal pastore Alessandro, questo giovane riesce a vincere. Priamo e Ecuba, incantati, dicono: ma questo ragazzo è troppo bello, troppo forte, lo dobbiamo accogliere nella nostra famiglia. E gli danno il nome di Paride. E così Paride torna a Troia, viene accolto nella numerosa famiglia di Ecuba
e di Priamo, e cresce in mezzo a questa corte estremamente brillante. A questo punto però intervengono gli dèi. Gli dèi, come vedremo spesso, sono implacabili. Implacabili, e gli dèi in definitiva tendono sempre terribili tranelli agli uomini. Gli dèi si sono riuniti perché c'è una grande festa. La festa di un matrimonio. Il matrimonio tra Peleo, il re Peleo, e Teti, Teti la divinità del mare. E ovviamente tutti gli dèi sono stati invitati al grande pranzo organizzato per festeggiare il matrimonio tra queste due persone importanti. Tutti gli dèi? No. Una dea non è stata invitata. E chi è questa dea? È Eris. Eris, che è definita da Omero la dea funesta. È la sorella di Ares, il dio della guerra. E Eris è la dea della discordia. E gli dèi hanno detto: ma non conviene invitare al matrimonio di questi due, Peleo e Teti, la dea della discordia, porterebbe sfortuna agli sposi. E quindi Eris viene estromessa dagli inviti. Ovviamente non è contenta. Non è contenta e si presenta ugualmente alla festa con un regalo per gli sposi. Quale regalo? Una bellissima mela in oro che getta nel cestino dove sono radunati tutti i regali per gli sposi. E su questa mela è incisa una parola terribile: alla più bella. Questa mela è destinata alla più bella delle dee che sono invitate al matrimonio di Peleo e di Teti. Vi rendete conto che vi sta in questa storia assolutamente il pomo della discordia? Perché? Ma perché tutte le dee si ritengono bellissime e ognuna di loro si ritiene la più bella. In particolare, tre divinità si presentano al giudizio di Zeus, il padre degli dèi, il re degli dèi, pregando Zeus di decidere chi è la più bella di loro tre. E chi sono queste tre divinità? C'è Era, c'è Atena e c'è Afrodite. Zeus è estremamente imbarazzato. Estremamente imbarazzato anche perché si rende conto che qualora decidesse lui a chi attribuire la mela, perché la persona a cui verrebbe attribuita la mela sarebbe considerata la più bella. E Zeus, vigliacco, decide di respingere la proposta fatta dalle tre dee e tiene questo discorso. Dice: guardate, siete tutte e tre bellissime. Io non posso decidere, ma sarebbe giusto che a decidere chi è la più bella di voi tre fosse l'uomo più bello del mondo, un mortale. E chi è quest'uomo più bello del mondo? Ebbene, lo conosco, dice Zeus. E Paride? Paride è quello che adesso è stato di nuovo accolto nella corte di Priamo. E le tre dee
si presentano di fronte a Priamo. Ed è esattamente quella scena che vedete raffigurata da Rubens. Vediamo le tre dee, Era, Atena e Afrodite. E ben inteso, ognuna di queste dee vuole barare. In che senso? Ma promettendo naturalmente a Paride, qualora fosse la dea scelta come la più bella, di fare un regalo a Paride. Era dice: guarda, farò di te l'uomo più potente del mondo. Atena, ripeto, dea della guerra e dea dell'intelligenza, dice a Paride: Paride, guarda, scegli me, farò di te un grande condottiero e un uomo intelligentissimo. E Afrodite, la dea dell'amore, a sua volta fa una promessa a Paride e dice a Paride: guarda Paride, se vengo scelta io come la più bella delle dee, ti farò incontrare e ti darò come compagna la donna più bella del mondo. E chi è questa donna più bella del mondo? È Elena, la moglie di Menelao, il re di Sparta. Questo tema è stato ripreso infinite volte, il tema del giuramento di Paride, l'iconografia anche già nel mondo antico. Per esempio, troviamo a Pompei questo bellissimo affresco che raffigura Priamo con il piccolo Paride e Cassandra sullo sfondo che predice la caduta di Troia. E qui vediamo Elena e Paride. Paride, come vi dicevo, si reca alla corte spartana, seduce Elena e scappa da Sparta, tradendo ovviamente la fiducia del re di Sparta, per tornare a Troia con la sua preda, cioè con Elena. Questo scatena, ben inteso, la guerra di Troia. Questo scatena la guerra di Troia e i greci dicono che non possono accettare, ovviamente, che la moglie di uno dei grandi sovrani greci sia stata rapita, e quindi dichiarano guerra a Troia. E la spedizione contro Troia, che durerà tantissimi anni e che vedrà a un certo punto, ne abbiamo già parlato nella lezione numero 1, il famoso duello tra il campione troiano Ettore e il grande campione greco Achille. Questa è la gara tra Ettore e Achille. Achille, aiutato da Atena, che non sopporta i troiani, perché Paride effettivamente ha dato la palma della bellezza a Afrodite, e quindi Atena fa vincere Achille. E Achille uccide Ettore e trascina sotto le mura di Troia il cadavere del povero Ettore. E sulle mura di Troia vedete il popolo troiano e in particolare Ecuba, Andromaca e le signore di Troia contemplare questo spettacolo atroce, il loro campione trascinato dal carro di Achille sotto i loro occhi. Il corpo di Ettore viene portato nella tenda di Achille, e qui vediamo su questo vaso greco Achille con ovviamente il corpo di Ettore che rimane non sepolto. Ed è una cosa terribile per i greci, perché
Il cadavere che non viene sepolto è condannato a girovagare eternamente nel dolore. Ogni cadavere deve poter essere sepolto e ricevere gli onori funebri. E il vecchio Priamo si presenta alla corte di Achille chiedendo la restituzione del corpo di Ettore, in modo che il corpo di Ettore possa essere sepolto. E la vecchia Ecuba, quando seppe che Priamo intendeva recarsi da Achille per chiedere la restituzione del figlio, gli dice: ma disgraziato, non andare nella tenda di Achille, questo ti ucciderà. Ho già perso tanti figli, ho perso il mio Ettore, quello che era il mio figlio prediletto, perché era lo scudo di Troia, era quello che gareggiava per difendere la sua città, per difendere la sua famiglia, per difendere i suoi genitori. Non andare nella tenda di Achille, non andare a supplicare quello che uccide i nostri figli. Ciò nonostante, il vecchio Priamo andò nella tenda di Achille e ottenne la restituzione del corpo del figlio, onde poter organizzare il funerale del povero Ettore. E qui arriviamo all'epilogo di questa storia, un epilogo tragico che è raccontato da uno dei grandi tragici greci, Euripide, in una bellissima opera letteraria chiamata Le Troiane. Euripide racconta quello che è avvenuto alle donne di Troia dopo il saccheggio della città. Cos'è successo? Ce lo racconta Euripide. Ce lo racconta mettendo in scena due divinità, Poseidone da una parte e Atena dall'altra. Poseidone, il dio del mare, era a favore dei troiani. E Poseidone, guardando le fiamme che stanno consumando la città di Troia,

Troia, dice, ecco, sono stato sconfitto. Sono stato sconfitto perché io volevo salvare Troia. Io volevo che la città vincesse e che i greci se ne tornassero a casa loro, lasciando indenne la grande metropoli di Priamo. Invece sono stato sconfitto perché Atena in particolare è stata più potente di me. Mi tocca tornare nelle solitudini del mare e rimuginare questa sconfitta. A un certo punto, chi si presenta? Atena. Atena dice a Poseidone: ti saluto. Poseidone risponde appena, le due divinità sono nemiche. Poseidone era per Troia, Atena era per i greci. E Atena dice: Poseidone, senti, vuoi collaborare con me? Poseidone dice: ma non abbiamo nulla in comune. Atena dice: voglio punire i greci. E Poseidone dice: ma perché punire i greci? Tu sei stata a favore dei greci, sei tu che hai fatto vincere i greci. Sì, ma i greci mi hanno mancato di rispetto. In che senso? Mi hanno mancato di rispetto perché hanno violato il mio santuario nella città di Troia. Atena, pur essendo una divinità a favore dei greci, nella città di Troia c'era un tempio dedicato a Atena. E in questo tempio c'era un altare. E dice Atena a Poseidone: e la sacerdotessa di Apollo, Cassandra, era abbracciata al mio altare. Ciononostante, Aiace la trascinata e violentata, lei la vergine dedicata a Apollo e posta sotto la mia egida e sotto la mia protezione. I greci devono essere puniti. E tu, Poseidone, mi puoi aiutare perché voglio che tornando a casa tu scatenassi una tempesta terribile e affondassi le navi dei greci. Voglio che tutti gli scogli dell'Egeo siano coperti dai cadaveri di questi greci che hanno sconfitto la città di Troia. E Poseidone dice: sì, certamente farò come tu dici. E così, vedete, ci sono le premesse per il ritorno tragico dei greci vincitori di Troia nelle loro patrie. Tutti i comandanti greci hanno subito e dovuto subire infinite tragedie prima di rientrare nella loro patria e nei loro palazzi. E Euripide continua, facendo vedere poi in definitiva una cosa particolarmente tragica, la sorte delle donne di Troia. Qui vediamo un bellissimo vaso greco realizzato da questo grande pittore che era Eufronio e vediamo una scena tragica, vediamo l'uccisione del vecchio Priamo. Vedete, il vecchio Priamo è questo signore con i capelli bianchi, che viene ucciso da Neottolemo, figlio di Achille, che usa come una clava il corpo del piccolo Astianate, il figlio di Andromaca e di Ettore, per uccidere il nonno. E nella parte superiore del vaso vediamo la povera Cassandra, trascinata, strappata all'altare di Atena da Aiace,
è destinata a essere violentata selvaggiamente da Iace. Questa è la sorte, ovviamente, di tante donne vittime della guerra. Vi dicevo dell'altra scena tragica messa inserita nella tragedia di Euripide le Troiane. La scena raffigura Ecuba fuori di una capanna. Ecuba si lamenta sulle sorti di Troia. Ecuba dice: ecco, Troia ormai è stata distrutta. E noi, le donne di Troia, siamo condannate a finire i nostri giorni nelle case dei vincitori, per essere maltrattate, per essere violentate, per dover dedicarci ai lavori più umili. Io che ero la regina di Troia, chissà dove andrò a finire. Chissà chi mi toccherà di avere per padrone. E Ecuba pensa alle sue figlie e pensa anche alla nuora Andromaca che sta all'interno della capanna. Tutte queste donne che aspettano di essere smistate verso i vari vincitori, i vari comandanti greci che hanno sconfitto Troia. Tra queste donne vi è Andromaca, vi è Cassandra, vi è Polissena, vi sono tutte le nobili dame di Troia che sanno benissimo che la loro sorte è segnata. E quando Euripide descrive questa scena nella tragedia alle Troiane, di queste donne e di questi bambini parcheggiati, aspettando di conoscere il loro destino, mi viene in mente un'altra immagine, questa immagine di Auschwitz, degli ebrei ungheresi che sono appena sbarcati dal treno che li ha portati al campo di concentramento, guardo disperato verso i tedeschi, i loro padroni, questi ebrei che aspettano di conoscere la loro sorte, questi bambini disperati. Guardate il volto di questo bambino che sta per piangere, il volto di questi poveri figli che non hanno più alcuna speranza, perché capiscono che la brutalità dei loro carcerieri li destina a una sorte funesta. Ed è esattamente questa scena che descrive Euripide nelle Troiane. A un certo punto arriva un araldo greco che si rivolge a Ecuba e dice a Ecuba: guarda, adesso stiamo sorteggiando per sapere a chi dare ognuno di voi. Avete già iniziato il sorteggio? Sì, abbiamo iniziato il sorteggio. Mia figlia Polissena, qui vedete un bellissimo quadro di Blondel che raffigura Ecuba e Polissena. La mia figlia Polissena, a chi è stata destinata? Ah, dice l'araldo, è stata destinata alla tomba di Achille. Come la tomba di Achille? Sì, bisognava fare un sacrificio sulla tomba di Achille e quindi Polissena è stata immolata sulla tomba di Achille per placare

gli spiriti maligni e in definitiva consentire a Achille di raggiungere in pace l'Ade. Ecuba è sconvolta. La mia Polissena, la mia bella Polissena è stata immolata sulla tomba di Achille. E a un certo punto esce dalla capanna dove sono radunate, dovrei dire parcheggiate, le donne di Troia, esce Andromaca. E Andromaca dice a Ecuba: ho sentito quello che diceva l'araldo. Guarda, la sorte dell'araldo, la sorte descritta dell'araldo per Polissena è la sorte che augurerei a me stessa. È molto meglio essere morta che finire nella casa di uno di questi greci che hanno distrutto la nostra città. E a un certo punto, dalla capanna dove sono parcheggiate le donne destinate a essere sorteggiate, ecco che esce Cassandra. Ricordate, ne ho parlato prima, Cassandra, la sacerdotessa di Apollo, che è stata strappata da Aiace all'altare di Atena e violentata. E Cassandra ha una lunga storia alle spalle, perché Cassandra era una bellissima ragazza, figlia di Ecuba e di Priamo, e come bellissima ragazza era ambita da Apollo, e Apollo la volle violentare, ma lei respinse il dio, respinse Apollo e Apollo non insistette, però fece a Cassandra un regalo perverso. Qual è questo regalo? Regalò a Cassandra il potere di conoscere il futuro. Cassandra era la sacerdotessa di Apollo che aveva la capacità e il dono di conoscere l'avvenire. Ed è una cosa terribile per gli uomini, conoscere l'avvenire, perché finché non sanno quale sarà il loro destino, possono sempre immaginare un destino felice. Invece, se tu sai che in definitiva nel tuo destino c'è soltanto morte e disperazione, allora ovviamente non puoi neanche goderti un attimo di felicità. E esce Cassandra dalla capanna dove era rinchiusa con le altre donne troiane e sta vaticinando, sta parlando del futuro. E Ecuba è vicina all'araldo e dice all'araldo: ma quale sarà il futuro di Cassandra? Ah, dice l'araldo, Cassandra avrà un futuro glorioso perché è stata scelta da Agamennone, il capo della spedizione greca contro Troia, e scelta non per diventare sua schiava, ma per diventare sua moglie. Lei diventerà la regina di Micene. Tra parentesi, Agamennone era sposato con Clitennestra. E Cassandra comincia a vaticinare e dice: oh, io vedo il mio futuro, mi vedo sposa nella casa di Agamennone, però vedo quello che sarà il mio destino, vedo solo morte, vedo solo sangue, vedo solo disastri, vedo solo disperazione. Ed è, tra parentesi, quello che è successo, perché Agamennone, riportando a Micene Cassandra e introducendo Cassandra

nel palazzo degli Atridi, suscita la gelosia di Clitemnestra e Clitemnestra uccide Agamennone e uccide Cassandra. Questo naturalmente è un'altra storia, però Cassandra aveva perfettamente capito, conoscendo il futuro, quale sarebbe stato il suo destino e anche il destino del sovrano greco che l'aveva scelta come sposa. Insieme a queste belle donne troiane destinate alla schiavitù, vi era anche Andromaca. Qui vediamo il sacrificio di Polissena di cui vi ho parlato, Polissena immolata sulla tomba di Achille. E vediamo tra queste due belle donne Andromaca che già abbiamo incontrato. Andromaca esce e si avvicina a Ecuba e dice a Ecuba: quanto sarebbe bella la morte. Io per fortuna ho ancora tra le braccia questo bellissimo regalo che mi fece Ettore, o il regalo del piccolo Astianatte, e laddove andrò non intendo separarmi da Astianatte, perché Astianatte è la mia speranza, ma anche la speranza di Troia. La speranza della nostra città martoriata e distrutta. E so, sento che questo piccolo Astianatte, questo figlio che abbiamo fatto insieme Ettore e Dio, è in definitiva la fiamma della speranza per il futuro di Troia. A un certo punto si presenta di nuovo l'Araldo, l'Araldo che aveva annunciato a Ecuba la morte di Polissena, e l'Araldo si rivolge questa volta a Andromaca. E l'Araldo dice a Andromaca: senti, ti devo dare una notizia funesta. Andromaca risponde: ma quale notizia funesta? Noi siamo destinati alla schiavitù. Quale futuro più funesto di questo? No, no. Per te c'è un dolore maggiore all'orizzonte. E quale dolore? Guarda, c'è stata una grande riunione di tutti i capi greci. E Ulisse in particolare ha preso la parola. E Ulisse ha detto che è impensabile lasciare in vita il figlio di Ettore. Perché domani questo figlio potrebbe, una volta diventato adulto, radunare un esercito e voler vendicare la morte del padre e la distruzione di Troia. E questo piccolo bambino che tu hai tra le braccia, non c'è niente da fare, lo dobbiamo uccidere. E l'assemblea dei greci ha deciso che lo dobbiamo prendere e gettare dall'alto della grande torre di Troia. Andromaca è disperata ed è esattamente quello che era figurato qui in questo disegno, Neottolemo, figlio di Achille, quello terribile che ha ucciso anche il vecchio Priamo, Neottolemo che getta il piccolo Astianatte dalle mura di Troia. E la sorte destinata a Andromaca è la sorte tragica di tante donne di Troia e di tante donne vittime delle guerre e del sopruso degli uomini. Vediamo in questa immagine, questo quadro di Leighton, Andromaca in cattività. È la donna vestita di nero, circondata da altre schiave che badano alla gestione della casa del loro padrone. Andromaca, la brillante

moglie di Ettore? Andromaca, che era destinata dopo Ecuba a diventare, una volta morto Priamo e Ettore diventato sovrano di Troia, la regina di Troia, Andromaca finisce in schiavitù. Questo, vedete, è la sorte di Ecuba, di Andromaca, delle donne vittime della violenza degli uomini e della crudeltà della guerra. Queste storie sono raccontate dai greci quasi 3.000 anni fa, in Omero 2.800 anni fa, Euripide 2.500 anni fa. E vediamo che in definitiva nella storia ben poche cose sono cambiate, le donne continuano ad essere vittime della guerra e i bambini implacabilmente sacrificati alla furia degli uomini e al tragico destino di chi esce sconfitto dalla guerra. Grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Helpful, amazing,
3: very good, awesome,
4: supportive, veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: Buongiorno, padre. Ben trovato.
1: Pace e bene a te, fratello. Ma non chiamarmi padre. Uno solo è il Padre nostro, e sta nei cieli.
0: Ti ho chiamato così perché questo è l'uso nella Chiesa romana. Al fondatore di un ordine spetta il titolo di padre, come a San Benedetto, per esempio.
1: Ma io non sono San Benedetto.
0: Vuoi dire che non osi paragonarti a lui?
1: Voglio dire che non sono lui e non ho fondato un ordine come ha fatto lui. Io ho solo deciso di seguire l'esempio di Gesù, di vivere povero come lui e nel suo nome. La mia idea è piaciuta a un gruppo di fratelli di Assisi, alcuni di loro amici da prima.
0: Allora siete andati da Papa Innocenzo, che vi ha riconosciuti come ordine.
1: Frate, lepre, come corri? Noi non chiedevamo nulla, solo che ci lasciassero riparare le chiese che andavano in rovina, che è uno spettacolo triste agli occhi del Signore, e poi che ci permettessero di aiutare i sacerdoti poverelli, i miseri, che non hanno di che nutrirsi e di che coprirsi, gli ammalati, e fra loro soprattutto quelli che tutti evitano e disprezzano, per cui hanno addirittura ribrezzo, i lebbrosi per esempio. Infine chiedevamo l'elemosina, ma non la volevamo gratis, come fanno le mosche e gli uccelli dei campi. Volevamo lavorare.
0: Quindi guadagnavate?
1: No, nessuno di noi chiedeva compenso per il suo lavoro. Quando ne riceveva per carità, lo spartiva con gli altri. A me piaceva lavorare i campi, cogliere i frutti.
0: E li mangiavi qualche volta?
1: Beh, di rado. Ma sì, qualche volta mordicchiavo qualcosa o ne aspiravo il profumo. Sai, sono un ghiottone.
0: Al punto che, dicono, addirittura in punto di morte, invece di pregare, chiedesti di poter assaggiare dei pasticcini.
1: Anche quella è preghiera, fratello. Laudato sì, mi signore, per frate Mostacciolo, che con la sua dolcezza ci rallegra. Ma ghiottone lo sono davvero. Da giovane mi piaceva molto mangiare, bere e far festa. Più tardi, una volta, un uomo malevole, ma che aveva ragione, mi ha sorpreso mentre addentavo un bel pezzo di cappone, ma Dio ebbe pietà di me e parve a tutti che quel pezzo di carne bianca e delicata fosse in realtà un pesce. Del resto, si può essere ghiotti anche di pesce.
0: Gesù lo era. E anche lui una volta disse che temeva di passare per un goloso, dal momento che lo si vedeva tanto spesso a cena.
1: Sì, certo. Ma non è in questo che avrei voluto imitarlo. E poi, lui era il Signore. Quanto a me, il vizio della gola non l'ho mai vinto davvero, nonostante tutte le penitenze e le quaresime. Un'altra volta mi sono buttato allegramente su un bel pezzo di pollo che mi era stato regalato. Chissà, può darsi che avessi troppa fame o magari mi ero solo lasciato tentare, ma provvidi subito a punirmi da solo. Ordinai a un frate di mettermi una corda al collo e di trascinarmi così, per strada, nella polvere, mentre gridava a tutti: «Ecco, guardatelo questo ingordo ipocrita che finge sempre digiuni e si rimpinza di nascosto di carne di gallina».
0: E ne inscenavi spesso di spettacoli come questi, come quella volta a San Leo, che durante una festa per l'addobbamento di un cavaliere novello saltasti su un muretto e ti mettesti a cantare.
1: Ma quella era davvero gioia. Quando sono felice io canto e ballo, e poi mi piacciono i cavalieri. Da ragazzo avrei voluto diventare cavaliere anch'io.
0: Sì. Ma un'altra volta hai addirittura predicato nudo e hai costretto il tuo povero amico Rufino a fare lo stesso. E tu magari ti ci divertivi, però lui si vergognava da morire. Non ci hai pensato a questo?
1: Doveva superare la sua vergogna. Senti, nessuno ha mai obbligato i miei fratelli a seguirmi. Nemmeno io li ho mai incoraggiati a farlo, ma il Signore mi ha dato una consegna. Se vogliono condividerla con me, è la mia forma di vita che debbono seguire.
0: Non ti sembra di essere stato spesso troppo duro con loro? E quanto ai cavalieri, al tuo predicar nudo, oppure a quella tua strana abitudine di cucire delle toppe di stoffa preziosa sul tuo povero saio di sacco?
1: Lo fanno anche i giullari.
0: Per l'appunto, come i giullari. come i pazzi.
1: Una volta l'ho detto. In questo mondo io voglio essere giudicato un pazzo, uno strano pazzo di Dio. Essere onnipotente eppure voler scendere sulla terra, nascere nudo, al freddo, venir frustato e inchiodato sulla croce, morire di spasimi. Non è forse qualcosa che chiunque giudicherebbe da pazzi? Ma se lo ami, se vuoi seguire per quanto ti è possibile il suo modello, il meno che puoi fare è dimostrarti pazzo quanto lui.
0: Eccoci al punto, frate Francesco. Tu non sei solo un goloso, sei anche un vanitoso e un superbo. Ti diverti a dare spettacolo, a stupire, qualunque cosa pur di metterti al centro dell'attenzione del mondo, e scegli per te sempre la più difficile, la più impossibile delle mete: somigliare al Cristo.
1: Queste cose me le ha rinfacciate qualche volta il diavolo.
0: Vuoi dire

0: Che ti sto tentando? Che sto mentendo?
1: No, no, caro fratello, che il diavolo sia un mentitore è vero, ma anzitutto è un gastaldo del Signore, un suo servo. Il suo ufficio è saggiare la sincerità del cuore degli uomini, come sta scritto che fece con Giobbe. La gola, la vanità, la superbia sono vizi che

0: I vizi, dopo che Adamo ed Eva hanno disobbedito al Signore, sono divenuti parte della nostra natura umana corrotta. Io ho solo cercato di correggermi.
1: Senza dubbio. E difatti, che eri sul serio un santo, se ne sono accorti tutti. Sei stato il primo a venir santificato dalla Chiesa appena un paio di anni dopo la tua morte. Magari lo hanno fatto perché gli servivi, però lo hanno fatto. E in questo non sbagliavano. Sai com'è che la Chiesa definisce la eroica delle virtù cristiane? E tu? Frate Francesco, tu goloso, tu vanitoso, tu superbo, tu puttaniere, l'hai praticate sul serio le virtù, le hai tenute sul serio a bada i vizi connaturati alla tua natura, e sì che ti hanno insidiato fino in fondo, e hai perduto spesso, hai sbagliato, hai peccato, sei caduto, ma ti sei sempre rialzato con gioia. Al punto che morendo hai voluto dimostrare di averli battuti sul serio i tuoi vizi e ti sei permesso di giocare con loro e hai chiesto a una donna di portarti un dolce.
0: Dici che ho fatto tutte queste cose? Lo pensi davvero? Allora sono stato sul serio un cavaliere. Me l'aveva promesso lui una volta, mandandomi un sogno che io non compresi.
1: Già, il castello, l'amore, la principessa, le armi, la guerra. Ma Giotto.
0: Chi? Quel pittore fiorentino con tutta quella banda di suoi allievi, ragazzacci che ridevano, mangiavano, bevevano, la sera andavano a donne e poi al mattino sciamavano sulle incastellature di legno urlando e cantando canzonacce?
1: Sì, appunto, quelli là, nella tua casa. Mentre affrescavano le pareti con le tue storie.
0: Sì, certo, certo che me li ricordo. Com'erano simpatici, quanto mi piacevano. Ma quel loro maestro, quel fiorentino quasi calvo, sempre arrabbiato, con quella gran scarsella gonfia di monete d'argento alla cintola, lui gridava e diceva parolacce più degli altri. Solo che non dipingeva quasi mai. Saliva sulle incastellature e portava sul naso quei buffi cosi di vetro.
1: Gli occhiali, una nuova invenzione prodigiosa.
0: Sì, quelli. E teneva con una mano una lampada ad olio e in un'altra uno specchietto per controllare meglio le pitture. Che scenate faceva! E che ceffoni gli dava a quei poveri ragazzi quando secondo lui sbagliavano. E poi, raramente, chiedeva un pennello. Correggeva l'angolo di un occhio, ridisegnava un sorriso. Dicono che quegli affreschi siano suoi. Ma lui di lavoro ce ne ha messo pochino. Solo che litigava sempre con i frati per l'oggetto e la sequenza delle scene. Aveva una guida, certo, la leggenda Maior di Frate Bonaventura, e seguiva quella.
1: Lo hai detto come se non ti piacesse, come se ci trovassi degli errori.
0: Fratello mio, è già difficile raccontare la propria storia, figurati quella degli altri. Per me ci hanno provati in tanti, con impegno, con amore e anche con tanta voglia di farmi somigliare al modello che avevano in testa loro o a quello che qualcun altro aveva suggerito. Frate Bonaventura, per esempio, nel palazzo che sognai da ragazzo, ha messo le croci sugli scudi, io non me li ricordo, ma della principessa se n'è dimenticato. E Giotto ha seguito Bonaventura. Per
1: Ti dispiace?
0: la principessa, dici? Chissà, magari sì. Ma poi mi hanno dipinto tante di quelle volte mentre mi sposavo con Madonna Povertà, una principessa molto bella, sempre, ma un po' magrolina e abbigliata con tanta modestia.
1: E che avresti voluto, scusa, la fata Morgana? E poi Madonna Povertà, mica è una donna vera. Insomma, non sei proprio soddisfatto dei biografi che hanno parlato di te, dei pittori che ti hanno ritratto.
0: Giotto mi ha fatto troppo bello. Ha disegnato il mio saio troppo nuovo e pulito, e poi ha fatto anche altre cose di cui però preferisco non parlare.
1: Errori?
0: Diciamo interpretazioni che mi sembrano lontane.

0: lontane dalla realtà come l'ho vissuta io.
1: Dimmene almeno qualcuna.
0: Di quelle di cui non voglio parlare non ti dirò nulla. Posso dirtene invece qualche altra che ho trovato curiosa. Mi ha divertito tutto quello svolazzar di diavoli, uccellacci fuori di Arezzo, quando la benedissi. Che ci fossero dei diavoli non c'è dubbio, lì la gente si ammazzava peggio che a Assisi o a Perugia. Io però diavoli non ne vidi. Benedissi la città, che era molto bella. E poi mi dissero che c'erano state delle paci improvvise tra gli abitanti. Oppure il sultano.
1: Ti è piaciuto il sultano, vero? Magari più di certi capi crociati.
0: Certo, era un gran bel principe, gentile, sorridente. E attorno a lui c'erano dei bei giovani, belle ragazze. Suonavano musiche dolcissime, con strumenti che scommetto non ce li avevano così nemmeno alla corte del conte di Tolosa. Io me ne intendo, sai, sono stato un po' trovatore. Ci offrirono dei dolci, ne assaggiai qualcuno, erano squisiti, migliori dei nostri. Sapevano di fiore d'arancio, di mandorla, di cannella. Mi ricordarono i profumi delle fiere che avevo aspirato tanti anni prima quando mio padre mi portava con sé oltralpe, a Lione, a Provence, e c'erano tutti quei mucchi di spezie. Chiusi gli occhi un attimo e fu come se fossi tornato bambino, con la mano calda e forte di mio padre che serrava la mia. Però Messer Giotto, presentando la mia visita al principe dei Saraceni, mi ha ritratto davanti a un gran fuoco acceso fra me e lui, che assiste alla scena piuttosto perplesso sedendo su un gran trono. Beh, veramente stava con le gambe incrociate su un tappeto e mi fece sedere accanto a lui. Fuochi poi non ne accese proprio nessuno.
1: Ma tu l'avevi davvero proposto il giudizio di Dio?
0: Io avevo solo detto al sultano, tramite l'interprete che ci assisteva nel dialogo, che sarebbe stato Dio a rivelare quale delle nostre leggi era la migliore. E lui mi aveva risposto che nel suo libro santo sta scritto che se Dio avesse voluto farci tutti aderire alla stessa fede, lo avrebbe fatto. E che se non lo aveva fatto, era bene rimanere ciascuno fedeli alla propria e fare la sua volontà.
1: Però non hai risposto. Sfidasti o no il sultano all'ordalia del fuoco?
0: Davvero? Non te l'ho detto? Ma a me quel che interessava non era mica il sultano. Lui, certo, l'ho incontrato volentieri, mi ha fatto anche un bel regalo, un corno da caccia. Da ragazzo ero bravo a suonarlo quando cacciavo sul subasio. Io, però, volevo incontrare i saraceni. Sono bella gente, coraggiosa in guerra, ma molto mite e cortese in pace. A loro piace molto parlare, ascoltare, discutere. I loro cantastorie raccontano bellissime fiabe, almeno così mi hanno detto. I saraceni sono come gli uccelli. Quando gli parli di Dio, anche se non ti capiscono parola per parola, stanno attenti, quasi rapiti. Un anonimo pittore ha dipinto una pala d'altare che ora è in quella bella chiesa di Firenze, in Santa Croce. Lì sono ritratti insieme, uno sopra l'altro, le mie due prediche. Sia il saraceno avesse capito che si tratta della stessa cosa, che tanto gli uccelli quanto i saraceni rappresentano coloro che sembrano lontani da Dio e invece gli stanno vicini più di tanti buoni cristiani. Quel pittore ha capito anche altre cose, che non ci sono invece negli affreschi di Giotto, forse perché non ci sono nemmeno nella leggenda di Frate Bonaventura.
1: Ma la Chiesa è stata contenta di quegli affreschi. La gente li ammira ancora. Non ti basta. Vedi, tu sorridi e ti stringi nelle spalle. Quella è una delle cose che in te non ho mai capito. Per quanto mi sia sforzato di leggere le montagne di roba che studiosi senza dubbio molto intelligenti hanno scritto su di te. Tu sei un uomo coraggioso, energico, a volte perfino duro. Lo hai dimostrato tante volte. Hai tenuto testa a tuo padre, a due papi, a vescovi, a principi, alle folle, al sultano, perfino a...

0: al diavolo. Sei stato in guerra, hai passato il mare. Eppure su molte cose, come tu, sembra che non abbia avuto il coraggio di dare un giudizio. Hai taciuto, per quanto fossero in tanti ad aspettare che tu parlassi. Nessuno ha mai capito che cosa tu davvero pensassi della crociata, oppure del fatto che l'ordine era diventato tanto grande e potente, specie dopo il 23, dopo che il Papa ha approvato con tanto di bolla pontificia quella regola così faticosamente scritta e poi emendata, che ti è costata tanto sforzo e tanto dolore.
1: Frate Satana, stai ricominciando a tentarmi. Non lo sai forse che di ogni parola, di quelle pronunziate e di quelle no, dovremo render conto nel giorno del giudizio? Il mio tempo per parlare e per tacere è finito quella sera del 3 ottobre di tanti anni fa sotto Assisi. Da allora, se vi interessa sapere che cosa pensassi, dovete solo meditare su quel che vi ho lasciato e arrangiarvi. Questo solo ti dico. Frate Francesco ha sempre seguito con fedeltà santa obbedienza. E santa obbedienza ordina talora di parlare, tal'altra di tacere.
0: Il che significa che non è vero che chi tace acconsente. Chi tace, tace e basta.
1: Questo sei stato tu a dirlo, non io.
0: Vedo che questo argomento non ti piace.
1: Anche questo lo hai detto tu.
0: Bene. All'inizio di questo colloquio mi hai chiamato frate lepre. Ora forse ti sembrerò sora tartaruga, perché non mi avvicino mai sul serio al centro della tua proposta cristiana. Proverò a farlo. Torniamo alla questione del lavoro. Qui vado al centro della tua testimonianza. Molti pensano che esso consista in quella bella poesia che hai scritto, il Cantico, o negli episodi più noti della tua vita, la predica degli uccelli, l'incontro col sultano. A me sembra invece che il punto sia il tuo testamento, e lì tu non hai mai parlato né degli uccellini né dei saraceni, hai parlato del lavoro e dei lebbrosi. Cominciamo dal primo. Voi, frate minori, dunque, dovevate lavorare.
1: Non dovevamo, non dovevo. Io volevo lavorare con le mie mani. L'ho sempre fatto. Al principio nessuno mi diceva che cosa dovessi fare. Conoscevo poco la scrittura, ma ricordavo San Paolo. Chi non lavora, non mangi. Con mio padre avevo imparato a fare tante cose. A coltivare i campi, a cavalcare, a cacciare, a comprare e a vendere panni.
0: E prestar denaro ad usura.
1: Sì, anche. Ma quello era un lavoro difficile e delicato. Lo faceva lui. Io vendevo e compravo. Ero bravo. Ma da quando rinunziai a quelle cose e gliele restituì, cambiai genere di lavoro. Imparai a destreggiarmi con le pietre, i mattoni, la calce, le travi di legno. Ad aiutare la gente come contadino o come manovale. Anche piccoli lavori fatti con le mie stesse mani, quelli mi piacevano in modo speciale. Intrecciavo cesti di vimini, ero diventato molto abile in quell'arte. Il lavoro manuale è molto simile alla preghiera. Richiede attenzione, concentrazione, amore per quello che fai. E mentre le mani pregano lavorando, ti lasciano libera la testa. E lavorando puoi pregare anche tu. Lavoravo, certo. Ma nessuno ci obbligava. Ora et labora, ha insegnato Benedetto ai suoi. Ma il suo era un ordine. Noi no. Noi non eravamo dei monaci. Ci eravamo messi insieme poco a poco, più o meno come fanno i ragazzi quando giocano nei prati, vicino ai boschi. Si viveva in penitenza, ma con gioia. Messer Guido, il nostro buon vescovo, lo capì bene. poi, quando Dio volle,

0: quando stavamo diventando tanti, la Chiesa dispose che diventassimo un ordine.
1: Ci risiamo, sembra che ti dispiaccia.
0: Obbedire al Papa e alla Chiesa non mi è mai dispiaciuto.
1: Bene, come si usa dire, sei stato chiamato e ti sei convertito. Ma perché a te?
0: Che vuoi dire?
1: Voglio dire la stessa cosa che una volta ti chiese un tuo confratello, ricordi? Perché a te? Perché a te? Perché tutto il mondo ti viene dietro? Non sei bello. Non sei nobile, non sei potente, non sei ricco. E allora? Tu rispondesti che forse Dio ti aveva scelto per innalzarti, ad esempio, e per provare la sua potenza, proprio perché eri l'ultimo di tutti. Oggi risponderesti la medesima cosa?
0: Oggi siete diversi da allora. 8 secoli sono tanti, non tantissimi poi. Ma voi altri, gente di quella che per me era la cristianità latina, ne avete fatta di strada. Ai miei tempi eravamo tutti convinti che stelle e pianeti, anche il sole, girassero intorno alla Terra. Voi avete scoperto che la Terra si muove anche velocemente. Credevamo che le terre emerse fossero un piccolo cerchio di montagne, di prati e di fiumi attorno a Gerusalemme che stava al centro e intorno che ci fosse solo uno sterminato oceano. Voi avete scoperto terre e genti nuove. Avete portato loro il Vangelo, ma le avete anche spogliate della loro ricchezza e costrette ad abbandonare le loro tradizioni. Per noi Dio era al centro e al vertice di tutto. Le cose avevano significato solo sulla sua misura e la morte era un passaggio, un transito. Voi avete elaborato un modo di vivere come se Dio non ci fosse. Ciascuno di voi ha messo se stesso al centro di tutto, eppure vivete come schiavi, impauriti, ossessionati dalla paura della morte. Quel che io ho cercato di testimoniare è solo quel che Gesù ci aveva insegnato. Amate Dio con tutte le vostre forze e amatevi tra voi, come ciascuno di voi ama se stesso. Invece, se c'è una cosa che voi amate, oltre voi stessi, contro o nonostante tutti gli altri, è il denaro. Per giunta un buffo denaro. Il nostro almeno era di buon argento lucente. Il vostro è fatto di triste carta e molto spesso nemmeno di quella, addirittura di numeri. Roba che non si vede, non si tocca, non si pesa. Siete difficili da capire per me. Ma quel che soprattutto non capisco è come voi possiate amarmi tanto. Resto simpatico a tutti, non c'è nessuno che non cerchi di tirarmi dalla sua.
1: A chi pensi? Ai cattolici? Ai protestanti? Agli ortodossi? Agli ebrei? Ai musulmani? Ai socialisti? Agli anarchici? A Mussolini? A Gandhi? Al Che Guevara? A Rossellini? A Pasolini? A Paolo Coelho?
0: Penso che è strano per chi ha fatto di se stesso e del suo arbitrio e del denaro i suoi dei, provar simpatia proprio per Francesco di Bernardone che ha rinunziato a qualunque potere, si è spogliato nudo di tutto e ha paragonato il denaro allo sterco.
1: Eppure, almeno su un punto, oltre ad ammirarti, salvo poi vivere al contrario di come tu hai testimoniato, ti abbiamo sinceramente dato ragione in pieno, la dignità e la libertà delle donne. Non è questo che hai indicato a proposito di Chiara?
0: Non sono sicuro di averla mai capito del tutto, Chiara. A volte mi chiedo se davvero ho fatto bene a tenere lei e le povere dame di San Damiano sempre tanto lontane da me. Quello di cui sono certo è che lei ha capito bene me e ha capito Gesù. Lo ha dimostrato più volte, anche dopo la mia partenza, con la lucidità e l'energia con le quali ha difeso il nostro vero e santo tesoro.

0: tesoro, la povertà.
1: Già, Chiara, te ne ho chiesto troppo brevemente e solo alla fine del nostro incontro, perché ho avvertito la tua riluttanza a parlarne. Ci sarebbe un'altra cosa di cui vorrei parlarti, ma francamente esito a farlo.
0: Prova.
1: Le tue mani, frate Francesco, per tutto il nostro colloquio le hai tenute nascoste sotto le maniche del saio. Che cosa vuoi dirmi al riguardo?
0: Quel che disse a un frate che mi rivolse la tua stessa domanda. De facto tuo cura. Veramente a lui glielo dissi in assiano. A te lo ripeto in latino, così sembra più gentile.
1: Ho capito. Ma dimmi almeno qualche altra cosa.
0: Solo questo, per spiegarti la mia risposta. L'incontro con Dio lascia sempre un segno. De facto tuo cura. Chiediti qual è il segno che lui ha lasciato in te. Questo è il vero problema centrale della tua vita. Il Signore compie sempre prodigi. Chiediti qual è il prodigio che ha operato su di te. Magari per nasconderlo subito dopo nel tuo cuore, dove tu non sei ancora riuscito a rintracciarlo. Fammi la carità di non chiedermi di vedere i segni che ha lasciato a me. Fa a te stesso la carità di scoprire quelli che ha lasciato a te.
1: È stato quello il premio che hai ricevuto per aver abbandonato la vita?
0: No, la vita non l'ho mai abbandonata. La conoscevo. Quando lui mi ha chiamato, ero già più o meno 25enne, un'età avanzata ai miei tempi, quasi matura. Avevo avuto delle donne, avevo fatto più volte l'amore, avevo anche ucciso. Cervi e cinghiali a caccia, anche gru e folaghe, poverine. Poi ero stato in guerra. Avevo conosciuto la prigionia, la paura, la morte. Amavo la vita, mi piaceva, ne ero ebro. Per questo provavo tanto ribrezzo dinanzi allo spettacolo della bruttezza, della miseria, della malattia. Il simbolo di tutte le mie paure, delle quali come aspirante cavaliere mi vergognavo perché il cavaliere sconfigge sempre la paura, erano i lebbrosi. Dovevo vincere me stesso per diventare perfetto cavaliere, ma il cavaliere è cortesia e valore. Cortesia è generosità. Quella per me era facile. Una volta feci a un mendicante un'elemosina straordinaria, spropositata, perché me l'aveva chiesta nel nome di Dio. Che cosa gli avrei regalato se me l'avesse chiesta nel nome di un barone, di un principe? Ebbene, mi dissi, il gran re è molto più potente di tutti i baroni, di tutti i principi. Ma non ci voleva nulla a fare un gioco del genere. Ero già, per natura, uno scialacquatore. Ma c'erano prove più dure. Un giorno il Signore mi fece incontrare con qualcosa di più terribile di tutti i draghi e di tutti i giganti del mondo. Un lebbroso, con il suo lezzo di morte addosso, con il suo carico di miseria, di dolore. Ero molto ben abbigliato, ero profumato quel giorno. Scesi da cavallo, avvolsi il suo corpo coperto di stracci purulenti, di croste, di pidocchi nel mio mantello morbido e fine e lo baciai come si bacia un'innamorata. Così proverò a Dio quanto è grande il mio coraggio, quanto degno io sia della cintura di cavaliere, pensavo. Invece fu lui a provarmi qualcosa di ben più alto. Provai la dolcezza dell'amore nel suo nome.
1: Qualcuno ha scritto che quel lebbroso era Gesù e che te lo rivelò dopo, in sogno.
0: Non so. Si sogna spesso. E non sempre si ricordano i sogni che si fanno, che però talvolta ci tornano alla memoria, magari dopo molto tempo, sotto l'apparenza di esperienze vissute davvero. Oppure ci succede qualcosa e poi ci sembra...

0: Sembra di aver sognato. È difficile separare i sogni dalla realtà. Anzi, i sogni sono parte della realtà.
1: Vuoi dire che il crocifisso di San Damiano non ti ha mai parlato davvero? Che lo hai sognato?
0: Voglio dire che ci sono molti modi in cui Dio ci parla. Io sono comunque certo che mi abbia parlato, che mi abbia chiesto di restaurare la sua chiesa e che da allora la mia vita è cambiata. Da ragazzo volevo diventare un gran principe ed ero certo che ce l'avrei fatta. So che era Gesù a promettermi quella grazia. Dio mantiene sempre le promesse.
1: Ma è esistito un solo Francesco d'Assisi, e magari tanti santi, tante sante, ma gli altri, quelli che non ce la fanno, quelli che si perdono.
0: Bisogna amarli e non pretendere che diventino migliori di quello che sono. Questo è solo Dio che può farlo. Noi dobbiamo limitarci a dare una testimonianza d'amore, anche voi, nel vostro mondo così complicato e pericoloso. Basterebbe che riusciste ad amarvi. Quella sì, che sarebbe quella cosa che chiamate energia nucleare, ma solo nel bene.
1: Hai ragione. E invece temo che mai prima di oggi l'inferno sia stato tanto popolato.
0: Ti meraviglieresti se potessi invece sperimentare direttamente quanto lo sia poco?
1: Vuoi dire che la gente d'oggi è migliore di quanto non sembri?
0: Non so, forse. Quel che voglio dire è che Dio è molto più misericordioso di quanto la gente non creda.
2: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
3: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
4: Sono Oreste Cavuto, sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
5: Sono Francesca Selva, sono un'atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
2: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
3: Mi sono iscritta a psicologia.
5: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
4: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
3: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
4: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
4: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
3: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
5: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
4: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale, sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, di crearmi un futuro lavoro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere

Benvenuti a questa seconda lezione sulla lingua egizia. Titolo della seconda lezione: il sistema grafico e la scrittura. Gli argomenti: il sistema grafico, la classificazione dei segni geroglifici, i metodi della scrittura geroglifica, la traslitterazione. Cominciamo quindi dai primi dettami di quello che può essere considerato il sistema grafico della lingua antico-egiziana. La lingua antico-egiziana si sviluppa a partire, ovviamente inteso come proiezione visiva della lingua, quindi associata chiaramente alla scrittura, che verrà chiamata geroglifica, si sviluppa intorno al 3300 avanti Cristo, in piena età predinastica e poi protodinastica, che significa in quel momento, durante la formazione dello Stato egiziano, che coincide pressappoco con naturalmente il formarsi di entità, di piccoli regni, di piccole entità che tra di loro nell'antico Egitto, nella valle del Nilo, cominceranno in qualche maniera a a instaurare rapporti sia di belligeranza che di chiaramente commerciali e di contatti culturali. In questo caso cominciano le prime espressioni grafiche di quello che era, diciamo, l'esigenza di quello che serviva ai fini del mantenimento di questa piccola comunità. Quando queste piccole comunità, unendosi tutte insieme, cominciano a dare una definizione, potremmo, chiaramente possiamo cominciare a chiamarle protostati, allora l'idea della scrittura pian piano prende forma. Prende forma perché per esigenze di natura amministrativa e protocollare. Dunque, nel momento in cui, sotto il primo re della prima dinastia, che è attribuito chiaramente a Narmer, si parla di inizio dello Stato egiziano, il concetto di Stato, cioè centrato in una sorta di grande palazzo, in una capitale, in una grande capitale che all'epoca si è pensato fosse Menfi, e quindi la scrittura entra a far parte del sistema gestionale dello Stato. Già in quest'epoca, chiaramente nelle prime dinastie vengono definite Tininte, noi abbiamo già una prima definizione di quello che può essere il concetto di regalità. Quindi stiamo parlando di una scrittura che chiaramente è pian piano è iconografica, cioè ovvero rappresenta, per esempio, uno dei segni che troviamo nelle prime dinastie, e chiaramente il falco Horus, che rappresenta in questo caso, viene chiamato in una specie di, viene posizionato su una sorta di castello o porticina fatta così, che rappresenta chiaramente il palazzo reale. Questo concetto viene chiamato Serek, ed è praticamente l'antesignano, cioè il

il valore grafico precedente a quello che poi diverrà il concetto di cartiglio regio. A questo punto, nelle prime dinastie, noi abbiamo quindi già lo sviluppo di segni che rappresentano la lingua, quindi è una proiezione visiva della lingua parlata. Chiaramente la nascita quindi di questa forma di scrittura, noi abbiamo detto, la possiamo situare tra il 3300 e 3150 avanti Cristo, in cui abbiamo già le prime attestazioni compiute di una scrittura che non solo ha una natura protocollare, ma ha anche una natura amministrativa, quindi probabilmente per la gestione dei beni, quindi l'inventariazione dei beni del palazzo, la gestione già del territorio, e quindi il concetto di Stato si identifica quasi sempre non tanto nell'idea di una regalità, ma quanto di un'unità centrale che nel suo concetto manageriale del territorio gestisce di fatto le terre, i possedimenti e anche chiaramente i beni materiali che ne derivano. Quindi stiamo parlando di una società che, per quanto diciamo storica agli inizi della sua storica, è già evoluta in quel senso, e la scrittura quindi fa parte di questo contesto. A questo punto, chiaramente, abbiamo detto che è una scrittura iconografica, che significa che qualsiasi oggetto rappresentato, sia esso essere umano, oggetto, o già in questo momento piano piano viene fuori l'idea di concetto di divinità, deve essere connesso a una serie di parametri grafici. Quindi l'egiziano svilupperò quasi sempre nei segni, nella scrittura geroglifica, il concetto proprio di parametro grafico legato anche all'espressione della rappresentazione. Quindi, se un uomo, noi vedremo chiaramente un uomo, per esempio, assiso, che verrà rappresentato con tutti i suoi elementi di base, e quindi la testa, le mani, ovviamente il corpo e le gambe accovacciate, quindi in posizione seduta. Come si vede, chiaramente, oppure anche la donna verrà rappresentata in questa maniera, con la parrucca, e quindi fatta in questa maniera, proprio perché la necessità da parte egiziana è quella di rappresentare le forme. Voi sapete che si parla quasi sempre della presentazione egiziana, sempre un po' particolare, cioè le mani viste di profilo, le gambe, le mani, le braccia viste di profilo, il torace visto frontale e il volto sempre visto di profilo. Perché questo? Affinché la rappresentazione dia il massimo dell'espressione. Quindi, diciamo, si prende frontalmente il torso perché dà la sua massima, diciamo, la sua massima larghezza proprio frontalmente, mentre le braccia, le mani e il volto se vengono rappresentate di profilo, è proprio perché danno così, diciamo, una descrizione fattuale di quelle che sono le proprie, diciamo, caratteristiche. A questo punto, chiaramente, tutto quello che è legato, diciamo, all'espressione segue questi parametri. Per esempio, il vaso, noi lo troveremo fatto in questa maniera, con l'orlo e il suo profilo panciuto. Oppure, se prendiamo ad esempio una canna di papiro, la troveremo in questa maniera, sempre di profilo, o anche, come abbiamo visto, un volatile verrà fatto in questa maniera, vedete, con le ali, la sua coda, chiaramente il becco anche. Quindi l'espressione, dal punto di vista del sistema grafico egiziano, è fatto in maniera tale che i segni geroglifici debbano dare, diciamo, debbano avere una sorta di, gli si dà quel rispetto espressivo atto a delinearne tutte le caratteristiche. A questo punto, gli spunti di riflessione. Che tipi di sistemi grafici adopera la lingua egiziana? Abbiamo detto l'iconografia. Quando si sviluppa la scrittura geroglifica? Abbiamo detto che lo sviluppo della lingua, intesa come scrittura della stessa, come proiezione visiva della stessa, si attua in un periodo, ovviamente, diciamo,
protostorico, ecco più che preistorico, protostorico, viene chiamato da predinastico.

dinastico, protodinastico. Classificazione dei segni geroglifici. A questo punto procediamo oltre nel comprendere esattamente come si sviluppa l'idea, ovviamente, di scrittura. I segni geroglifici devono essere classificati in base alla loro natura. Allora, i segni geroglifici rappresentano, come abbiamo detto, una sorta di realtà visiva che viene in qualche maniera impressa, quindi ovviamente vergata su papiro, incisa su pietra, su supporto, e quindi danno anche una sorta non solo di una descrizione, ma hanno anche un valore chiaramente semantico, fonetico e, noi li chiamiamo logogrammi, invece anche di ideogrammi. Allora, ad esempio, facciamo un piccolo esempio, questo simbolo che vedete, secondo gli egiziani, è una stella. Questa stella, naturalmente, stiamo parlando di un sistema che non prevede l'uso dell'alfabeto, quindi non isola dei suoni, un tot di suoni li utilizza per qualsiasi tipo di parola. È fatto in maniera tale che ciascuna parola, pur avendo lo stesso suono, ma ha diversi significati, deve essere distinta. Nelle lingue alfabetiche solitamente si interpreta la parola in base al contesto. In questo caso l'egiziano invece, per il sistema egiziano, prevede una sorta di rispetto, viene chiamato così, cioè ogni parola deve avere la sua completezza e deve avere il suo significato. E quindi vedete questo disegno che significa stella, vista così, a questo punto deve essere dotato di un complemento fonetico. E deve essere anche dotato, quello che noi chiamiamo determinativo, di un altro simbolo, un altro segno, che sta ad indicare la categoria semantica. Facciamo un piccolo esempio. Questo, come abbiamo visto, abbiamo detto che si chiama stella, cioè, e questo ovviamente vale per l'egiziano S, B, e questo strano segno, che sono due Ain, che poi spiegherò, è una A. Quindi mettiamo questa A. Quindi S, B, A per l'egiziano rappresenta la stella. Il complemento fonetico sono dei simboli che ovviamente anche questi esplicheremo, ma giusto a guisa di introduzione, li citiamo. Un complemento fonetico serve, chiaramente, vedete, questa gamba significa B, e naturalmente la A è descritta mediante un falchetto. Ora, SBA abbiamo detto che significa stella, cioè quello che l'ideogramma rappresenta. Ma per distinguere i vari significati, l'egiziano che cosa fa? Solitamente aggiunge un determinativo, cioè un simbolo semantico di valore che dà il valore semantico per distinguere una parola dall'altra. Seba significa stella, ma significa anche porta. E significa anche insegnare. Quindi l'egiziano come fa a distinguere se si tratta di stella, di porta e di insegnare? Fa in questa maniera. Se si tratta di porta, aggiungerà il simbolo semantico di porta. Se invece vuole indicare insegnare, trascriverà accanto a questi segni che abbiamo detto che compongono semplicemente, vedete, il simbolo ideogramma più i due complementi fonetici, quelli che suggeriscono il suono, metterà ad esempio un omino con in mano un bastone che significa insegnare ma anche percuotere, cioè significa, dà proprio il significato.

significato di quello che gli antichi docenti facevano. Quindi abbiamo insegnare, porta, e per stella invece, l'egiziano, siccome questo da sé significa già stella, l'egiziano che cosa fa? Aggiungerà un segnetto diacritico 1 per indicare che quello che l'ideogramma rappresenta è di fatto una stella. Quindi vedete tre significati differenti afferenti alla stessa parola. Quindi in questa maniera, a differenza delle lingue alfabetiche, l'egiziano deve sempre esattamente esplicare ciò che la parola significa, cioè non c'è possibilità di confusione di significati. A questo punto è bene chiarire i segni di che cosa, in che cosa li possiamo in qualche maniera suddividere. Allora, i segni egiziani si suddividono in monolitteri. Monolitteri significa che hanno un solo suono, per esempio il falchetto A. Poi ci sono i bilitteri, sono segni che hanno praticamente due suoni, cioè da soli valgono due suoni. Vedete, l'uccelletto con le ali spiegate vale pa. Poi ci sono i trilitteri, cioè quelli il cui ideogramma rappresenta tre suoni. Ank. Vedremo adesso il concetto di traslitterazione, lo riporteremo in ultima fase della lezione, ma già avete visto che per poter in qualche maniera indicare e leggere i simboli abbiamo bisogno di una serie di lettere con cui poter, diciamo, pronunciare il valore fonetico di questi simboli. E poi abbiamo i quadrilitteri. Per esempio, Ujat, l'occhio di Horus. Esiste anche una categoria di quinquilitteri, ma sono categorie, tipologie, diciamo, nella classificazione dei segni geroglifici, seguono principalmente queste quattro categorie, proprio dettate dal numero dei suoni. A questo punto, per comprendere la fonetizzazione e per poi esplicheremo naturalmente anche la traslitterazione, abbiamo bisogno di che cosa? Di elencare quelli che sono i segni monolitteri. I segni monolitteri sono importanti per noi perché costituiscono la base fonetica di tutti i segni egiziani. Quindi, come abbiamo già visto, il monolittero A, il bilittero avrà sempre una A accanto, il trilittero, cioè sono tutti suoni che noi prenderemo da un elenco che adesso ci apprestiamo a fare e quindi a disegnare e su cui si basa la traslitterazione. Abbiamo il falchetto, abbiamo detto A, rappresenta una A piena, poi naturalmente abbiamo una stele di canna, quindi I, con due stele di canna o due segni diagonali in questa maniera, noi abbiamo Y, I. Poi abbiamo una manina con ovviamente un pezzo di spalla che è una Ain tipo araba, cioè una Ain leggermente più corta. Poi abbiamo un piccolo pulcino che rappresenta una U e che viene in qualche modo, per questioni ovviamente di scuole filologiche, viene tradotta con la doppia U, ma per noi è una U. Poi chiaramente abbiamo una B. Poi abbiamo uno sgabello P, abbiamo una vipera cornuta, vedete, fatto questo un serpentello vipera cornuta che è la F, poi abbiamo

una civetta che rappresenta la M, l'acqua che rappresenta la N, la bocca che rappresenta la R, e poi abbiamo, secondo quello che è anche l'accordanza con le lingue semitiche, di cui l'egiziano è un po' una branca particolare, gli si avvicina, abbiamo quattro tipi di H. Questa che rappresenta una H semplice, non viene quasi, diciamo, letta, e rappresenta una dimora con l'ingresso e una camerina all'interno, oppure un nodo fatto in questa maniera e l'H col punto che, diciamo, viene pronunciato come H. Poi abbiamo una matassa con questo segno sotto l'H, è come la IH del tedesco. Un pochino più spessa, e poi naturalmente una sorta di ventre di bue fatto in questa maniera, che è una H con un trattino sotto, che è una K un pochino più dura. A seguire, chiaramente, andiamo con le sibilanti, e quindi questo chiavistello per chiudere la porta, che viene detto Z, è una Z, diciamo, sonora Z. Poi abbiamo questa specie di asciugamano ricurvo, che è una S normale, e poi abbiamo la SH, viene messa un trattino su e si legge SH, di scimmia. Poi a seguire abbiamo un'altura con la K leggermente aspirata, H. Poi abbiamo un vassoio con manico che è K, la K. Successivamente abbiamo un altro sgabello che viene chiamato G, ed è come G di gatto. Poi un pane viene detto T, una pastoia con la T sottolineata, che si legge C, C di ciao, C di ciondolo, ecco, T si legge C, la T normale. E poi naturalmente una mano messa di profilo, come avevamo detto, diciamo quasi tutti i segni tendono a essere o frontali per dare il massimo oppure di profilo, una D normale, e in ultimo l'ultimo segno, che è un cobra di profilo che ha una D sottolineata, che viene letto G, G di gioco. Quindi, come si vede, dal compendio dei segni che abbiamo finora delineato, quindi abbiamo disegnato, è possibile trarre, poi verrà tratta, il concetto di traslitterazione. Quindi, come abbiamo detto, questi sono tutti segni monolitteri. Attenzione, non fungono da alfabeto, cioè non isolano i suoni, servono semplicemente, cioè non fungono da elementi a sé stanti, ma devono sempre legarsi o far parte delle parole, e in questo caso ecco perché non funzionano da alfabeto. Quindi l'egiziano solitamente inserisce questi elementi all'interno delle parole, o ne può utilizzare alcuni, come vedremo nella prossima lezione dedicata ovviamente agli elementi di grammatica, come preposizioni o particelle. Quindi in questo caso capite bene che questi fungono da singoli segni. Procediamo ancora. Quindi abbiamo detto che in questo caso abbiamo l'idea dei segni monolitteri. Come è fatta dunque la parola egiziana? Abbiamo già detto che è fatta da un logogramma, un complemento fonetico che aiuta la lettura del logogramma, è già contenuta nel logogramma, ma aiuta la lettura, cioè viene inserito proprio a guisa di completamento, diciamo, della lettura della parola. Più abbiamo detto un determinativo. Ad esempio, il logogramma adesso lo facciamo in colore rosso. Ecco, il logogramma abbiamo detto per questo simbolo significa ank,
Riprendiamo quindi quei singoli

segni monolitteri che abbiamo visto finora per capire che il logogramma sia, c'ha una A, una N e una ANC, che significa, il significato di ANC è vita, ANC. Il complemento fonetico, che noi indicheremo con l'azzurro, sarà, ovviamente, che cosa fa l'egiziano? La primo suono, ovviamente non viene indicato nei complementi fonetici, vengono indicati sempre gli ultimi due. O il secondo, cioè gli ultimi due se sono tre, se sono dei bilitteri, cioè due singoli suoni, l'ultimo. Se sono i quadritmi, gli ultimi tre. Quindi in questo caso, complemento fonetico, noi avremo N e poi naturalmente la matassa, quindi questo vale N, questo vale H, quindi ANC. E in più gli dobbiamo mettere il determinativo. Il determinativo noi lo scriveremo qui in verde, che è un simbolo, un segno, ecco, un segno semantico del papiro arrotolato che sta ad indicare genericità. Questo papiro non viene mai letto, quindi serve semplicemente per indicare anche che corrisponde in questo caso al significato generico di vita, vita. Ecco. Se tuttavia, facciamo un esempio, ci dovesse essere una parola che ha anche come, diciamo, come elemento esplicativo, allora l'egiziano cambierebbe chiaramente il determinativo e posizionerebbe il determinativo opportuno. Per esempio, ammettiamo che un personaggio, un uomo, abbia come nome Ankh. Allora, in questo caso l'egiziano formulerebbe chiaramente Ankh, vedete, in questo caso, in questa maniera così, da questo toglierebbe il semantico così e ci metterebbe l'omino. In questo caso, vedete, Ankh sta ad indicare che l'omino ha a che fare con questa parola. Quindi si tratta ovviamente di un sistema molto complesso. Cosa ha fatto Champollion? Ha capito che in questo caso il valore fonetico e dell'ideogramma si fondevano insieme al determinativo. Cioè la parola egiziana è dunque formata da tre elementi fondamentali. Logogramma, complemento fonetico, determinativo. In questo modo è possibile quasi sempre definire tutte quelle che sono le varianti tra le parole. Ad esempio, ne citiamo un altro, prendiamo il bilittero per, vedete, in questo caso, questo qui è l'ingresso di una casa e un'abitazione vista dall'alto, quindi l'ingresso. Io ho messo il diacritico, questo PR, per, significa casa. E fin qui. Va bene, abbiamo detto che usiamo i diacritici quando dobbiamo esattamente indicare cosa è rappresentato col segno. Però per esempio, indica anche uscire. Allora cosa fa l'egiziano? Quando il logogramma rappresenta ciò che rappresenta ed ha significato proprio di casa, non ha bisogno di mettere il complemento fonetico e il determinativo, lo lascia così com'è, cioè indica semplicemente col diacritico questo. Quando invece, per esempio, in questo caso noi dobbiamo dire uscire, vedete, metterà il secondo complemento fonetico, sono due, lui indicherà come complemento fonetico la R. Non va letta, è sempre per, soltanto che questo serve a aiutare nella lettura. Quindi per, e qual è il determinativo che si aggiungerà? Vedete, le gambette che si muovono. In questo caso la parola significa sempre per, ma significa uscire. Torniamo dunque al discorso che la parola egiziana deve essere univoca. Non deve avere possibilità e non può avere possibilità di doppia o tripla interpretazione, proprio perché l'egiziano ritiene le parole, ovviamente la scrittura giovane, delle parole sacre e come tali devono soddisfare a determinati principi grafici e soprattutto ovviamente di uniformità per quanto riguarda il significato e la tipologia di rappresentazione. Spunti di riflessione. Dunque, sulla base di quello che abbiamo
diciamo poc'anzi.

Si è detto in quali tipologie si possono suddividere i segni geroglifici ricordate in base alla tipologia dei suoni, cioè un suono, due suoni, tre suoni e così via. Qual è la differenza tra logogrammi, fonemi e determinativi? Abbiamo quindi detto che la parola è formata da questi tre elementi. Uno rappresenta di fatto l'ideogramma, il logogramma, quello che in qualche maniera guida la parola.

come per esempio l'uscire o essere un nome, oppure se ovviamente ha il diacritico, semplicemente sarà che cosa? Eviterà il determinativo e il complemento fonetico perché rappresenterà esattamente ciò che è, del tipo, giusto a guisa di un'ultima, diciamo, chiarimento, vedete il vasetto? Questo significa nu, nu. Gli mettiamo un diacritico, significa proprio vaso. Se invece deve avere altri significati, l'egiziano toglierà questo e ci metterà ovviamente un. Innanzitutto gli metterà la U, vedete, NU, NU, e gli dovrà mettere chiaramente un determinativo che sarà per esempio un omino che si chiama nu. E allora a questo punto, vedete, dal vasetto semplice a questa parola c'è una differenza e la differenza sta nel fatto che il logogramma è sempre lo stesso, ma cambiano ovviamente gli altri elementi. A questo punto proseguiamo con i metodi della scrittura geroglifica. Nella nostra concezione spaziale della distribuzione dei segni, avete notato, per esempio, nel precedente esempio che io ho fatto, questo, che ho questo, che i segni si sono inseriti all'interno di un certo quadrato di disposizione degli stessi, cioè gli egiziani hanno l'horror vacui, cioè dovendo scrivere questi segni con questa certa precisione, solitamente non riportano mai dei segni che potrebbero essere, vedete, in questa maniera. Date, ecco. Non scriverebbero mai anche in questa maniera, ma fanno in maniera tale da inserire il geroglifico all'interno di una sorta di quadrato ideale, suddiviso in quadrati. Vedete? I segni lunghi generalmente vanno da soli, perché riempiono un bel po', almeno uno o due quadrati. I segni corti invece tendono a stare possibilmente tutti insieme, non più di tre, cioè non possono superare una certa soglia, anche per una questione stilistica e soprattutto una questione di, diciamo, anche di visibilità, di buona visibilità. Quindi vedete, in questo caso è così. Cioè, cosa fanno? Si raccoglie in una sorta di spazio ideale che gli egiziani in qualche maniera hanno mentalmente, per cui la scrittura geroglifica fa in maniera tale, vedete, simbolo alto, simboli bassi, vedete, cioè, chiedo scusa, simboli corti. E quindi in questo caso l'egiziano può fare in questa maniera. Come vedete, in questa specie di spazio ideale, il simbolo alto viene mantenuto e questi qui invece vengono messi in piccoli registri uno sull'altro. Quindi si intende per concetto di spazio ideale, uno spazio bene o male fatto in maniera mentale da parte degli egiziani che odiano, come abbiamo detto, il concetto di horror vacui. Ora, abbiamo anche visto che, abbiamo fatto anche prima, questo piccolo esempio, abbiamo messo il per, vedete, le gambette, ricordo e evidenzio soprattutto il fatto che i simboli egiziani, questi segni, in realtà hanno la particolarità di modificare anche il significato. Per esempio, il vasetto nu che avete visto, questo nu, se io lo doto di gambe, si trasforma in ini, cioè portare. Quindi è bene chiarire che alcuni di questi segni possono essere modificati o essere aggiunti ad altri segni in maniera tale da fare che cosa? Da fornirgli movimento, da fornirgli talvolta anche diciamo, degli altri significati. Per esempio, se io prendo un vaso d'acqua, vedete? Questo è un vaso, gli metto l'acqua qui, da vaso si trasforma in frescura. Quindi la capacità egiziana è quella di mettere in movimento gli oggetti e soprattutto anche i geroglifici, che come ricordo sono simboli magici e quindi sono sottoposti a una serie di regole che poi vedremo performative, cioè di protezione, proprio perché essendo magici l'ideale, l'ottica egiziana è che vivano
a prescindere dal fatto che non li abbiamo bergati.

legati su papiro incisi. Questa è una caratteristica tipica della lingua egiziana. Comunque, i metodi della scrittura geroglifica prevedono uno spazio ideale e un senso di lettura. Allora, a questo punto ricordate che il senso di lettura è di solito sempre l'opposto, è sempre in senso opposto a dove guardano i segni. Cioè, se in questo caso vedete la civetta guarda verso di noi, ma è, diciamo, disegnata in maniera tale da offrire il petto verso questa direzione, la lettura va nel verso successivo, cioè nel verso opposto. Quindi, chiaramente, la capacità di un egittologo è anche quella di poter disegnare al contrario, perché altrimenti, ovviamente, la lingua egiziana prevede anche questa tipologia di applicazione. Vedete, in questo caso, ecco, questo per dirvi che in questo caso le figure guardano di qui e quindi il senso di lettura è questo, così e così. E ciò vale anche per diciamo, quelle parole o quelle frasi o quelle iscrizioni che sono anche verticali, quindi possiamo fare così. Questo è il pesce, per esempio, fa così, ecco, in questa maniera. Come vedete, anche questo rispetta questa tipologia, cioè, vedete, la canna è rivolta verso di qui, quindi il senso di lettura è sempre quella, e poi verso il basso. La stessa cosa potremmo fare dall'altra parte qualora la canna fosse messa in questa maniera. Quindi così e verso il basso. Ci sono dei testi particolarmente, diciamo, un po' difficilotti, talvolta nella letteratura egiziana, che vengono chiamati bustrofedici, proprio perché una linea viene letta in una certa maniera, per esempio, e quella successiva, per esempio, arriva fino alla fine del rigo, dall'altra parte in poi noi abbiamo, per esempio, ecco, una lettura completamente diversa, cioè dalla parte opposta. Quindi così e così, questo è il senso bustrofedico. Quindi, detto questo, è bene chiarire un ultimo piccolo aspetto legato proprio allo spazio ideale. Ricordiamo sempre che nello spazio ideale, anche quando i segni vengono posti uno dopo l'altro, devono sempre avere un certo spazio di delimitazione, piccolissimo. Perché questo? Perché, come abbiamo visto, tutte le parole egiziane solitamente tra di loro sono sempre unite. Quindi, ad esempio, questo che significa uomo, ecco, uomo, dovessi mettere anche, ad esempio, la donna, ecco, vedete? Ciò che divide le parole in realtà non c'è un tipico spazio, quello che divide le parole è solitamente il determinativo. Tuttavia, nella composizione, solitamente l'egiziano, ecco, per nella giusta posizione dei segni, tende sempre a fare in maniera tale che, pur essendo uniti, rispettino una sorta di equilibrio delle forme. Per cui, se io ho una parola, per esempio, che mi dice dire, lui dice questo, per esempio, lui dice, non so, questo dell'uomo, lo sgabello dell'uomo, vedete, è fatto in maniera tale che i segni non sono talmente, diciamo, condensati e permettono quasi un ampio respiro degli stessi. Quindi, pur essendo una scrittura che prevede l'uso, ovviamente, delle parole unite, sono sempre in qualche maniera ben equilibrate in maniera tale da essere unite, ma anche visibilmente molto più, come posso dire, molto più comprensibili. Cosa che non accadrà quando arriverà ovviamente il dominio tolemaico, perché la scrittura tolemaica è molto più ricca di segni, ma tende quasi sempre a diciamo, condensare maggiormente i segni, quindi è un pochino più, anche da un punto di vista dello stile, della visibilità, anche un po' meno, talvolta un po' meno gradevole. Allora, in quale spazio ideale sono scritti i segni geroglifici? Abbiamo detto con quale orientamento possono essere scritti i segni geroglifici. Abbiamo detto la parte opposta rispetto a dove osservano, dove guardano.
vediamo quindi la traslitterazione. Abbiamo detto che la traslitterazione

L'azione si fonda su che cosa? Si fonda essenzialmente su quel, diciamo, su quel novero di suoni che io vi ho fatto vedere in precedenza, cioè su questi, per cui questi sono i suoni che abbiamo isolato e che possono consentirci di fare, ovviamente, e che hanno consentito anche, voglio dire, agli studiosi da cui Champollion, quello di isolare ovviamente i vari segni. Allora, per esempio, questo simbolo qua, ecco, che vale V. A, wa, per esempio, oppure abbiamo detto il volatile ad ali spiegate che si chiama pa. Vedete, sono tutti suoni che noi abbiamo preso dai monolitteri. E anche, per esempio, una delle famose parole che praticamente è la tavola offertoria, che significa anche pacificato, diciamo anche soddisfatto. E vedete? Hotep, HTP. Breve considerazione, quindi, che solitamente nella storia degli studi e di quello che attiene proprio alla lingua egiziana, sotto ogni geroglifico, quindi sotto ogni, diciamo, parola, va quasi sempre inserito, vedete, la sua traslitterazione. Un'ultima notazione degna di rilievo, che è fondamentale per noi, come abbiamo visto, giusto per dare un accenno, le parole egiziane in realtà, se vedete, non hanno tra di loro vocali, salvo queste, la A. Allora abbiamo visto la A, il braccetto, quella più corta, la I, la Y e la U. Queste sono gli unici segni che fungono un po' da vocali e che possono trovarsi all'interno, wa, pa, per esempio. Ma nella maggior parte dei casi, solitamente, da un punto di vista fonetico, l'egiziano non inserisce le vocali, inserisce, quindi determina e quindi idealizza soltanto le consonanti. Quindi è un problema per noi, e lo fu anche per Champollion, capire quali erano i sistemi di lettura. A questo punto, per una questione di semplicità, si suole inserire vedete, tra i suoni, tra i diversi fonemi, una E. Hetep. Oppure, per esempio, abbiamo visto per. Quindi è semplicemente una forma, ovviamente, che noi utilizziamo semplicemente per consentirci di leggere delle parole che altrimenti sarebbe impossibile leggere, perché le dovremmo leggere tipo otp, pr. Invece in questo caso otep, hetep, per ci consentono in qualche maniera di poter leggere in maniera assolutamente non originale, ma almeno di fare una lettura per quanto attiene le frasi. Allora, spunti di riflessione: cosa si intende per traslitterazione? L'abbiamo visto quindi con i simboli. Quindi utilizzando i suoni che abbiamo visto, come si adopera la traslitterazione, indicando ovviamente al di sotto, ovviamente questo viene fornito in un vocabolario, il vocabolario fornirà naturalmente la lettera di riferimento, per esempio la A, e tutte le parole con la A, che potrebbe essere per esempio ATP, allora troveremo ATP, poi a seguire. Quindi, in un vocabolario che utilizziamo, il dizionario che noi utilizziamo, solitamente vengono utilizzati per suono. Quindi si parte dalla A, poi tutte le parole con la I, con le parole con la Y, cioè sono tutte quelle parole il cui logogramma comincia per questa lettera. E quindi basta in qualche maniera andare a trovare il simbolo con la traslitterazione di riferimento, andare nel vocabolario e vedere chiaramente in questo caso, vedere la traduzione. E allora, per esempio, nel vocabolario noi troveremo questo per casa, uscire, e così via. Cioè, ogni parola avrà la sua estensione, il suo determinativo, e in qualche maniera verrà data la descrizione. Ecco perché la traslitterazione è importante per noi, perché ci consente quindi di far cosa? Di poter leggere. I temi da approfondire a fine
e a guisa di conclusione di questa lezione sono il sistema grafico. Quindi ricordate, gli egiziani solitamente utilizzano dei segni che possono avere un valore di ideogramma. Alcuni, come abbiamo visto, sono quelli singoli, fungono da complementi fonetici, solo questi fungono da complementi fonetici in genere, e poi chiaramente i determinativi, che sono un'altra classe di segni che vedremo poi nel corso della successiva lezione, che non vanno letti ma che servono di fatto alla lettura. Quindi la parola egiziana, ricordate, è formata dai tre elementi che ho testé detto, cioè uno per il significato della parola in sé, quindi che raccoglie tutti i suoni, il logogramma, poi quello fonetico per aiuto e poi chiaramente quello che aiuta al valore, che dà un'indicazione del valore semantico. L'orientamento, come abbiamo detto, è fondamentale proprio per stabilire i modi di lettura e come già esplicato, già diciamo, accennato, serve chiaramente per una corretta lettura del segno. E l'ultimo, la traslitterazione, che come avete visto si collega agli altri temi proprio perché la parola deve essere univoca, ma deve avere la possibilità di poter essere letta. Cioè, attraverso la traslitterazione noi siamo sicuri, questo lo spiegheremo chiaramente più avanti, che la parola di fatto ha una e un'unica valenza di traslitterazione, perché poi come vedremo ci sono delle parole che pur essendo differenti graficamente hanno la stessa traslitterazione. E viceversa. Quindi questi sono ovviamente concetti che daremo poi nella successiva lezione, ma per quello che attiene questa nostra seconda lezione, diciamo il novero delle nozioni che abbiamo voluto qui brevemente illustrare può essere sufficiente. Vi ringrazio e concludo quindi questa lezione.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Neuroscienze.

Scienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Allora, questa è una tesi di cui sono abbastanza orgoglioso perché ci parlerà di serotonina, ci parlerà di ippocampo, ma soprattutto ci parlerà di alcuni dati sperimentali che senza il suo aiuto sarebbero rimasti nei cassetti, mentre invece ora abbiamo scritto un articolo scientifico che partirà, diciamo, entro la settimana prossima. Quindi nel confermare che sono orgoglioso di averla qui, le cedo la parola.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti. Dunque, la mia tesi ha una prima parte di carattere introduttivo e la seconda parte invece riguarda appunto l'esperimento realmente condotto, come anticipato dal dottor Adriani. Dunque, il sistema nervoso centrale è essenzialmente composto da encefalo ed amidollo spinale. E la sua unità funzionale è il neurone, ovvero la cellula specializzata che attraverso la generazione di potenziali d'azione e la creazione di reti sinaptiche consente la comunicazione elettrochimica tra strutture nervose. La parte più rostrale, anche più voluminosa, dell'encefalo è il propriamente detto cervello, che è composto da telencefalo, le cui funzioni sono di tipo associativo, e dal diencefalo, che contiene strutture e nuclei deputati all'elaborazione delle emozioni, al consolidamento della memoria e alle funzioni somato e viscerosensoriali. Proseguendo in direzione caudale incontriamo due strutture fondamentali, il tronco encefalico che è composto da mesencefalo, ponte e midollo allungato che nel suo complesso assolve a funzioni di tipo sensoriale vegetativo e visceromotorio e il cervelletto che invece è deputato all'apprendimento e al controllo motorio. Poi infine il midollo spinale è un'associazione di fibre nervose di tipo fibre nervose motrici efferenti e sensitive afferenti. Proseguiamo con il sistema serotoninergico, che è il nostro protagonista principale. È composto da 9 nuclei del RAF, sono situati lungo la linea mediana del tronco encefalico, dai quali si dipartono i neuroni serotoninergici, che proiettano i propri assoni verso ogni principale regione del sistema nervoso centrale. E i neuroni serotoninergici sintetizzano l'amina biogenica 5-idrossitriptamina, ovvero la serotonina, a partire dal suo precursore, il triptofano. La serotonina è presente per il 5% nel sistema nervoso centrale e per il 95%, quindi la stragrande maggioranza, nelle cellule enterocromaffine e nei neuroni enterici. A livello cerebrale regola tutta una serie di funzioni, regola i ritmi circadiani e sonnoveglia, regola il tono dell'umore e gli stati emozionali, la risposta allo stress e lo sviluppo di strategie di coping, ma anche funzioni viscero-effettrici e soprattutto, molto interessante, la neurogenesi. E alterazioni a carico del sistema serotoninergico ovviamente sono associate a psicopatologie, alterazioni dell'umore, alterazioni del sonno, del comportamento e anche disturbi alimentari e sessuali. Dunque, il sistema serotoninergico è dotato del suo trasportatore, fondamentale. Il trasportatore della serotonina è conosciuto come SERT. È una struttura specializzata codificata dal gene SLC6A4 e in specifico è una proteina transmembrana, a 12 domini transmembrana presente sul cromosoma 17. È posizionato sulla membrana presinaptica in microdomini ricchi di colesterolo chiamati lipdrafts e la sua funzione è quella di modulare la concentrazione di serotonina extracellulare attraverso l'azione di reuptake, quindi di ricaptazione. Esito di azione di farmaci antidepressivi, quali gli inibitori selettivi

0: della ricaptazione della serotonina e di sostanze psicoattive come cocaina e anfetamine. È dotato di diversi locus polimorfici. I principali sono il 5-HT-TLPR, situato nella regione del promotore, e lo STIN2, che invece è localizzato nell'introne 2 del gene. La presenza di polimorfismi è particolarmente importante perché determina la vulnerabilità allo sviluppo di disturbi psichiatrici e condiziona la risposta interindividuale ai farmaci antidepressivi. Proseguendo con il sistema serotoninergico, abbiamo la presenza dei recettori, anch'essi fondamentali, sono presenti nel cervello dei mammiferi, onnipresenti nel cervello dei mammiferi, ed esercitano i loro effetti attraverso 20 sottotipi di recettori raggruppati in 7 classi sulla base di proprietà farmacologiche, sequenza di aminoacidi, composizione genica e secondi messaggeri. Anche in questo caso variazioni di struttura o a carico dell'organizzazione genica o anche della funzione dei recettori comporta lo sviluppo di condizioni patologiche quali depressione maggiore, ansia, disturbo ossessivo compulsivo, schizofrenia e disturbi alimentari. Sono classificati come 5-HT1 da A ad F, 5-HT2 da A a C, 5-HT3, 4, 5, 6 e 7. Sono recettori metabotropici accoppiati alla proteina G con 7 domini transmembrana, tranne il recettore 3 che risulta essere ionotropico. In particolare il recettore 7, che è anche uno dei nostri protagonisti, il recettore 7 è particolarmente importante perché è implicato in neurogenesi, morfogenesi, apprendimento e memoria, regolazione dei ritmi circadiani e analgesia. Qui incontriamo il nostro ippocampo. L'ippocampo è una struttura particolarmente innervata da neuroni serotoninergici. È una struttura diencefalica sottocorticale a 3 strati ed è composta essenzialmente a livello strutturale da giro dentato, corno di amone nelle sottoregioni CA1, CA2, CA3 e dal subiculum. A livello citostrutturale abbiamo che le regioni del corno di amone e il subiculum sono composte da da cellule piramidali e il giro dentato invece da cellule granulari e fibre muscoidi. L'ippocampo assolve a funzioni che sono integrate fra loro. In particolare abbiamo che la parte del CA1, quindi del corno di amore nella sottoregione CA1, è deputata alla codifica e al potenziamento della memoria a lungo termine, e poi abbiamo l'associazione spazio-oggetto a carico della porzione CA3, la codifica e il recupero della memoria episodica che avviene nel subiculum, la neurogenesi nel giro dentato e l'apprendimento associativo che è a carico delle fibre muscoidi. Anche in questo caso lesioni o malattie neurodegenerative a carico dell'ippocampo comportano l'incapacità di consolidare i ricordi. L'ippocampo ci porta direttamente al concetto di neurogenesi e di morfogenesi. Il cervello adulto riesce ad attivare la neurogenesi, quindi la produzione di nuovi neuroni, per compensazione dell'apoptosi, quindi della morte cellulare programmata. E in questo caso riesce a ricostituire la struttura, l'architettura e la connettività neurale attraverso quindi il processo di neurogenesi creando plasticità neuronale. Il giro dentato dell'ippocampo è fondamentale perché contiene le cellule staminali, quindi le cellule progenitrici che attraverso uno stimolo derivante dal circuito GABAergico dei neuroni del setto mediale riesce ad attivare il processo mitotico, quindi differenziazione e nuovi neuroni. La neurogenesi però è promossa anche dalla serotonina e dall'attivazione dei suoi recettori, perché riescono ad attivare, quindi ad aumentare la sintesi e la segnalazione dei fattori neurotrofici, come per esempio il BDNF. E poi l'attivazione acuta del recettore 7 provoca un pronunciato allungamento dei neuriti, quindi degli assoni che riescono ad arrivare in maniera più importante nelle zone del sistema nervoso centrale, quindi creando anche sinaptogenesi. In generale, neurogenesi e morfogenesi potenziano le funzioni cognitive superiori. Quindi adesso possiamo passare all'esperimento realmente condotto in laboratorio.
1: Consideri che è rimasto un minuto, per
0: un
1: cui
0: minuto.
1: Deve veramente riuscire a... Mi dispiace,
0: quindi,
1: forse ha dedicato molto tempo all'introduzione.
0: Oh, mi dispiace. L'esperimento è stato condotto tra il 2013 e il 2014 e ha interessato la creazione di un nuovo modello di ratto transgenico ottenuto attraverso l'utilizzo di una short interfering RNA bloccante il SERT. In sostanza sono stati utilizzati, è stato inoculato un lentivirus che ha svolto il compito di mediatore, di trasportatore dello short interfering RNA ed è stato inoculato bilateralmente nel giro dentato dell'ippocampo e abbiamo ottenuto 11 ratti sperimentali chiamati poi lenti SERT e 6 ratti di controllo. Sono stati effettuati dei test comportamentali in vivo e anche insomma, la rilevazione dei metaboliti e poi in ex vivo è stata invece rilevata la quantità di SERT, quindi di trasportatore e di recettore SETI attraverso l'autoradiografia. Dai dati rilevati sono emersi due profili, uno intermedio ed uno estremo. Dunque, in particolare, il profilo estremo si è distinto per tutta una serie di comportamenti particolari, caratterizzati da maggiore interazione e affiliazione sociale, picchi circadiani caratterizzati da minore attività locomotoria, ha speso meno tempo alla ricerca di novità, ha mantenuto un maggior galleggiamento nel test di Porsol, è rimasto per un tempo minore nello spazio aperto nel test Elevated Plasmase e ha scelto la ricompensa maggiorata associata a un ritardo di 30 secondi. E poi è stato rilevato un quantitativo di metaboliti, tra i quali N-acetilaspartato, N-acetilaspartilglutamato, creatina e fosfocreatina, che nel loro insieme, se elevati, sono associati a maggiore vitalità neuronale. Quindi ci siamo ritrovati con dei ratti che hanno espresso minore aggressività, minore irrequietezza, minore curiosità esplorativa, maggior disperazione, maggiore ansia, minore impulsività. Quindi c'è da chiedersi, ma è possibile che siano depressi? Perché? Perché è stato rilevato un dato che nel CA1, nella porzione CA1, ha espresso una maggiore quantità di SERT. Questo è stato molto interessante e quindi la maggiore espressione di SERT ha provocato una minore quantità di serotonina extracellulare disponibile e quindi ovviamente per effetto di un maggiore reuptake della serotonina. E poi appunto i pattern comportamentali che hanno mostrato questa tendenza alla depressione, all'ansia, alla demotivazione, all'appiattimento emotivo.
1: Benissimo.
0: Quindi in conclusione, sì? Volete velocissima? Va bene, quindi in sostanza possiamo concludere dicendo che il blocco selettivo del SERT in vivo nell'ippocampo ha modulato il funzionamento del sistema serotoninergico e ha agito sull'architettura neurale. Infatti sono stati rilevati delle variazioni significative nella corteccia piriforme, nella benderella diagonale di Broca, nel talamo e nel raffe. Si sono create quindi nuovi schemi motori, generazioni di stati emozionali, processi cognitivi e processi di memoria che sono risultati appunto da questo blocco selettivo.
1: Benissimo.
0: Grazie. Grazie mille.
2: La Commissione ha ascoltato la sua presentazione, ha valutato il suo curriculum. Per i poteri conferitimi dal magnifico Rettore, la proclamo dottore in discipline psicosociali, con la votazione di 109 su 110.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
2: I'm Noemi, I was born in Rome. I work full time for a company.
3: My name is Devon. In 2015 I became a refugee.
2: I chose Uninet because I can study everywhere with my laptop, when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge.
4: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: è una tesi il cui titolo forse va innanzitutto tradotto, ma esatto, siamo arrivate alla fine a questa, diciamo, a questo upgrade molto teorico, dopo aver visto che la tesi effettivamente aveva una valenza altamente teorica e oltre che esemplificativa. Insomma, ci sono tre case studies. Insomma, quindi ho incoraggiato la candidata a usare un titolo che rendesse l'idea di una ricerca sul nome, sulla questione del nome in relazione al personaggio. Il personaggio letterario occupa il pensiero occidentale, no? Fin dalla poetica di Aristotele, il personaggio in relazione all'azione, no? Per poi insomma, un pensiero che poi assume, sfocia verso ulteriori sviluppi tra formalismo russo, la semiotica e via dicendo, negli anni 2000, e di diciamo, la candidata esamina più da vicino alcuni testi teorici, la ricerca sul personaggio, insomma, vive una sorta di svolta e diventa sempre più sofisticata. E l'assenza del nome è qualcosa di significativo ed è, insomma, un'idea molto originale che mi ha portato la candidata, sviluppandola poi attraverso non solo la discussione di varie posizioni teoriche, ma anche attraverso l'analisi di tre testi letterari che sono quelli di Alice Cerresa, Anna Burns e José Saramago. Prego.
1: Sì, buongiorno. Allora, infatti, come stava introducendo la professoressa, la definizione di personaggio è, diciamo, molto semplice perché è un partecipante del mondo narrativo, però di fronte a questa definizione molto semplice c'è un sistema di teorie molto vasto che nell'introduzione al mio lavoro ho voluto richiamare, perché queste teorie non si elidono l'una con l'altra, ma è importante sempre tenerle presente tutte quando si analizza un personaggio letterario, proprio perché ognuna può dare uno spunto diverso e, proprio per affrontare a tutto tondo il problema ontologico del personaggio letterario. Qui ho messo alcuni volti importanti, appunto a partire da Aristotele, Nietzsche, Roland Barthes e lo scrittore Forster, per arrivare, poi c'è stata una significativa svolta negli studi negli anni 80 e 90 con Uri Margolin, che ha aperto la strada a delle nuove teorie che vengono così riassunte come narratologia cognitiva, proprio perché il personaggio letterario risiede nell'esperienza e nell'immaginazione del lettore. È l'atto percettivo del lettore che costruisce dentro di sé il collegamento tra il nome e il personaggio, quella che noi chiamiamo caratterizzazione, che è un processo dinamico. Diciamo, la funzione del nome di solito è principalmente quella identificativa nella realtà, mentre nell'opera letteraria ha varie funzioni. Quella costitutiva, perché prima di pronunciare il nome il personaggio non esiste, però può avere anche una valenza poetica, estetica, caratterizzante. Pensiamo per esempio alla scelta importante che fanno gli autori sul nome, perché può richiamare delle inferenze nel lettore, fino addirittura ad arrivare a quelli che si chiamano nomi parlanti, proprio perché ci danno delle indicazioni che l'autore vuole comunicarci con quel nome. Pensiamo a vari esempi qui, anche nei Promessi Sposi, in Thomas Mann, Tonio Kruger, per esempio. Tonio si riferisce all'Antonio, un nome italiano, mentre Kruger è un cognome tedesco, quindi c'è già anche qua una, oppure Rosso Malpelo, oppure pensiamo ai tanti nomi di Giovanni Boccaccio nel Decameron. Però appunto il nome ha anche altre funzioni. La mitizzazione significa proprio dare un potere al nome. Questa credenza, perché tutti i popoli, tutte le culture della terra usano i nomi propri e spesso hanno dato al nome anche un potere che va oltre la funzione identificativa. E in alcune opere letterarie appunto c'è porre l'accento su questo nome anche tramite la funzione dell'anonimizzazione. Parlare del nome, quindi affrontare anche la questione dell'identità. Io qui ho voluto citare, diciamo, le origini della letteratura, un episodio che conoscono tutti, quello di Odisseo, che di fronte a Polifemo dice di chiamarsi nessuno. Ci sarebbero veramente tante cose da dire, ma diciamo ci ritorneremo alla conclusione del mio lavoro, però era importante qui introdurre la questione dell'identità. Vediamo come nelle opere letterarie l'assenza del nome viene fatta attraverso varie strategie. Nel primo esempio, dove cito l'incipit del Don Chisciotte, in realtà qui a non essere nominato non è il nome di un personaggio ma di un luogo, ma era particolarmente significativo perché l'incipit suona un po' così: in un luogo della Mancia il cui nome non voglio ricordarmi. Quindi questa è una strategia di, diciamo, di assenza del nome. Oppure, ancora più famoso, nella Divina Commedia, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltà del gran rifiuto. Qui si usa una parafrasi per non dire il nome. Oppure spesso vengono usati dei segni grafici come puntini di sospensione o nomi puntati, per esempio il dottoresse nella Coscienza di Zeno di Italo Svevo. Allora, i tre casi studio che ho studiato in questo mio lavoro sono tre opere molto diverse, però diciamo unite dalla reticenza sul nome dei personaggi. Il primo è La figlia prodiga di Alice Ceresa, che ha inaugurato nel 1967, dopo una gestazione di 20 anni, una collana editoriale dell'Einaudi di letteratura sperimentale, ed è così sperimentale che lo è ancora oggi. Ho voluto mettere la copertina perché all'epoca tutti i libri, bene o male, erano bianchi. Con questa copertina rossa voleva proprio farsi notare, però vabbè, era così sperimentale che non ha avuto il successo che avrebbe meritato. È stata una sorta di preludio alle ragazze del maggio del 68. Qui ho riportato l'incipit perché anche gli accapo, l'impaginatura del libro era sperimentale, a metà strada tra la poesia e la prosa. E praticamente tutto un discorso metaletterario, tutto un discorso che un narratore particolarmente avido di potere porta avanti senza mai dare parola alla figlia prodiga. C'è solo un noi generale che in qualche modo riporta tutti quei preconcetti della società contro questo personaggio che l'autrice cerca continuamente di capire se potrebbe esistere oppure no. E l'incipit suona così: sarebbe giocare di mal riposta astuzia a raccontare una storia di questo genere, come si potrebbe raccontare una storia qualunque. Tanto per incominciare, benché la storia della figlia prodiga non sia nota, non essendo essa mai finora stata raccontata, non vi è al mondo chi non sappia che cosa una figlia prodiga sia. Quello che poi lei cerca di dimostrare è che in realtà la figlia prodiga non è solo la trasposizione al femminile del suo più famoso personaggio maschile biblico, perché c'è uno scarto tra quella che potrebbe essere la storia al maschile e quella al femminile, perché la prodigalità femminile si riferisce non solo allo sperpero di beni, ma a tutto il passato che le donne si portano addosso in un'epoca in cui il patriarcato era ancora molto forte. Ci sarebbero veramente molte cose da dire su questo libro, ma per pietà vado avanti.
2: No, okay. È un piacere ascoltarla, ma dobbiamo purtroppo il tempo in calza.
1: Allora, quindi c'è un filo conduttore che lega comunque quest'altro libro, l'opera di Annabel's Milkman, perché anche qui diciamo che il tema è abbastanza femminista, se così possiamo dire. Diciamo, questo libro ha ricevuto degli importanti premi ed è sicuramente un libro molto molto originale E anche qua invece tutti i personaggi non hanno un nome proprio. Infatti qui possiamo vedere dall'incipit il giorno in cui qualcuno, Mac qualcuno, mi ha puntato una pistola al petto e mi ha chiamata gatta e ha minacciato di spararmi, è lo stesso giorno in cui il lattaio è morto. Quindi anche la protagonista stessa del libro è sorella di mezzo, che però quando la chiama la madre è figlia di mezzo, quando la chiama forse fidanzato è forse fidanzata, oppure è ragazza che cammina perché a lei piace leggere mentre cammina, e già questa piccola cosa, diciamo siamo nell'Irlanda, anche se non viene detto nell'Irlanda del periodo dei Troubles, quindi anni 60 e 70, quindi una situazione di conflitto dove è difficile dare il nome a tutto perché c'è una nazione che non ha nome, un conflitto che non ha nome. E una situazione molto pesante dove anche uno stalker, questo lattaio, un paramilitare molto potente che inizia a infastidire questa ragazza e lei non trova la voce per dire quello che sta subendo perché il contesto è come se non desse abbastanza peso a quello che le sta succedendo. Infatti questo libro, scritto nel 2014 e uscito, poi pubblicato nel 2019, si inserisce in quella che ora viene chiamata la Me Too Literature, cioè dove le donne hanno il coraggio di parlare di cose che hanno subito e, insomma, è una testimonianza molto importante e anche in questo caso invito tutti a leggere questo libro. Molto particolare. Aggiungo solo una cosa, è interessante anche il fatto che appunto anche la protagonista non ha sempre lo stesso nome, quindi questi libri hanno come particolarità che possono risultare difficili, essendo anche nel linguaggio molto sperimentali, però portano con sé dei significati veramente importanti. E come terzo libro ho scelto Cecità di José Saramago. Qui siamo su un campo, diciamo, più famoso perché ha vinto il premio Nobel per la letteratura. E anche qua comunque la straordinarietà dello scrittore che attraverso la parola scritta cerca di farci vivere a noi lettore la sensazione di essere anche noi ciechi. Come potete vedere in questa frase, dove c'è praticamente un piccolo cameo dell'autore all'interno del testo, possiamo vedere l'uso, diciamo, scorretto della punteggiatura, perché dice così: come si chiama? I ciechi non hanno bisogno del nome. Io sono questa mia voce, il resto

0: Non è importante, ma ha scritto dei libri e su quei libri c'è il suo nome, disse la moglie del medico. Adesso non può leggerli nessuno, dunque è come se non esistessero. Quindi in questo libro, dove ci sono molti dialoghi, noi dobbiamo sempre stare attenti, capire chi è la voce che parla, proprio come se non potessimo vedere con i nostri occhi chi è l'interlocutore che prende la parola. E ho inserito in questo caso questa foto di questo cagnolino perché uno dei personaggi del libro, dove appunto tutti non hanno un nome, è il cane delle lacrime, che è l'unico cane che vede la protagonista, l'eroina, che è la moglie del dottore, perché tutti sono diventati ciechi tranne lei. Ed è lei che riuscirà in qualche modo a guidare questo gruppo di ciechi in qualche modo verso la salvezza, se così possiamo dire. Infatti l'opera di Saramago è un po', all'inizio sembra una spirale distopica, però ha un finale utopico. E quindi comparando queste tre opere così diverse e legate appunto da questo filo comune dell'assenza del nome, ho potuto riscontrare che appunto gli autori, scegliendo di non dare un nome ai loro personaggi, hanno voluto dare un carattere universale al loro lavoro, nel senso che non dando riferimenti spazio-temporali identitari, il lettore può fare del testo uno specchio che riflette la sua condizione umana. E tutti e tre gli autori cercano di in qualche modo di indagare che cos'è un essere umano attraverso sia la rivelazione del sé, perché i primi per esempio possono essere considerati dei Bildungsroman, oppure tramite l'incontro con gli altri. I temi fondamentali che vengono affrontati in queste opere sono proprio quelli fondamentali della convivenza umana, come la violazione dei diritti inalienabili dell'individuo, l'oppressione patriarcale, la violenza, il biopotere. Infatti è anche un tema molto contemporaneo, quello dell'identità, dove l'individuo è sempre più schiacciato dalla massa. E quindi le minacce per la comunità, i pregiudizi, i condizionamenti culturali. E qui torno in qualche modo nelle conclusioni a quella che era il problema posto all'inizio dell'identità. È come se questi tre autori avessero voluto dare voce ai tanti nessuno della storia, che lottano da sempre per non soccombere al potere mostruoso dei poliformi, nel cui mondo le leggi ordinarie della condizione umana sono sospese. In queste tre opere gli autori cercano di passare dall'irragionevolezza del comportamento umano alla consapevolezza e utilizzano strumenti simili. Abbiamo detto appunto il ricorso all'anonimia, il distacco, l'ironia, il discorso diretto del narratore al lettore, eccetera. Sono tre opere quindi rivelatrici e impenetrabili allo stesso tempo. Impenetrabili perché a volte la scrittura può risultare difficile perché usa forme nuove e se vogliamo anche sovversive, e rivelatrici perché comunque cercano di portare il lettore a una nuova consapevolezza. Anche qui ho voluto sottolineare quelli che sono i problemi. Ok, va bene, sì. Però appunto come li ho già in qualche modo enunciati nella mia esposizione, quindi vediamo qua appunto che hanno questi elementi in comune, però ogni opera ha una finalità artistica anche peculiare. Nella Figlia prodiga l'ho riassunto con la creazione di un archetipo. In Milkman possiamo dire che l'autrice ha tentato di dire l'indicibile aumentando l'effetto di realtà, e in Cecità l'autore cerca di andare oltre il velo delle apparenze. E basta, queste sono le mie conclusioni.
1: Grazie, grazie molte. Domande?
2: No, io l'unica cosa è Milkman è ambientato nell'Ulster, nell'Irlanda del Nord.
0: Esatto, esattamente, sì, nell'Irlanda del Nord. Non viene mai citato, però si capisce proprio in controluce, leggendo tra le righe, anche proprio l'assenza del nome, questi nomi così, che potremmo dire, dei soprannomi.
2: No, appunto contestualizzando, no, la sì. Storia di questa ragazza in Irlanda, nell'Ulster, è più facile capire certi aspetti rispetto sì. a che

0: diciamo, l'Eire, cioè l'Irlanda
1: Sì, si
0: propriamente
1: fa
0: vista.
1: come specchio di tutte le società totalitarie in qualche modo, o che vivono dei conflitti difficili.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto, valutata la tesi di laurea, attribuisce la votazione di 110 su 110 con lode. E quindi, per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in conservazione e valorizzazione di beni culturali.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale.

con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto.

Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è contabilità delle imprese, cioè come le imprese tengono i conti delle loro operazioni. Gli argomenti di questa lezione: funzione della contabilità, scritture obbligatorie, rilevanza della contabilità, trasparenza e certificazione. Funzione della contabilità è il primo argomento, cioè a che serve la contabilità, perché le imprese devono tenere i conti dell'attività svolta. Fattore organizzativo. I quadernacci di Francesco Datini sono stati conservati. Chi era Francesco Datini? Un importante mercante che nel 300, parlo del 1300, 1360, 1400, operava in tutta Europa, dalla Spagna, la Francia, e naturalmente doveva tenere i propri conti. Teneva i conti e teneva la corrispondenza. Ha voluto alla sua morte, l'ha scritto nel testamento, che tutti i suoi quadernacci, così chiamava questi libri di conti, venissero conservati. Sono giunti fino a noi. È una fonte preziosissima per conoscere che cosa si faceva, come si operava appunto in quegli anni. Sono alla memoria dell'impresa. Naturalmente Francesco Datini ci ha lasciato la memoria di un'impresa del 1350-1400, ma tutte le imprese devono tenere la memoria. La memoria serve per sapere che cosa si è fatto e per capire che cosa si deve fare, eventualmente per correggere qualche errore. Organizzazione e controllo dell'impresa sull'attività. La tenuta della contabilità serve per tenere sotto controllo l'attività che si è svolta, ma anche un fattore organizzativo. Le imprese, diciamo, si avvalgono di collaboratori. Il titolare dell'impresa, attraverso la contabilità, conosce come sta funzionando la sua impresa. Naturalmente vuole che questo controllo sia un controllo accurato sulla base della contabilità che viene tenuta. Controllo interno, partita doppia, divulgata da Luca Pacioli nel 400. Nel corso di queste lezioni parlerò spesso di mercanti e studiosi che si sono occupati di imprese di contabilità nei secoli scorsi, perché proprio nel periodo tra il Medioevo e il Rinascimento che si è formata la scienza dell'amministrazione dell'impresa. Ecco, la contabilità non serve soltanto come fattore organizzativo, serve anche per evidenziare eventuali errori. Come? Luca Pacioli non ha inventato la partita doppia, semplicemente l'ha divulgata in un libro scritto in volgare, cioè in italiano, perché fosse accessibile a tutti, anche quelli che non conoscevano il latino. La partita doppia prevede che ogni operazione sia scritta in dare ed avere. Cioè ogni operazione commerciale viene scritta due volte, in dare ed avere. Faccio un esempio abbastanza semplice. Se un mercante vende della merce e riceve in pagamento il prezzo, che cosa segnerà? Segnerà come uscita dal magazzino quella merce e come entrata nella cassa i soldi. Se invece la merce viene venduta a credito, cioè senza pagamento immediato del prezzo, segnerà come attivo un credito verso il terzo che deve pagare. Ecco, segnare con la partita doppia, cioè una doppia annotazione in due conti distinti, consente al mercante, e ora diremo l'imprenditore, di conoscere subito se ci sono eventuali errori, perché le somme devono essere uguali. Inizio del Novecento, break-even point. Passiamo.

Molto più avanti nel tempo, quando nel Novecento sono iniziate le imprese industriali, quelle che richiedevano grandi investimenti. Pensate alle imprese che nell'Ottocento e poi nel Novecento costruivano delle ferrovie. Sì, erano imprese che spendevano tanti soldi per produrre quel bene, nel caso specifico, realizzare la ferrovia, le strade ferrate, tutti i percorsi che devono essere fatti. Ovviamente nel primo periodo non c'era nessun guadagno, c'erano soltanto spese. Oppure la produzione di certi prodotti ha dei costi fissi. Ecco, il break-even, cioè il punto, indica il punto in cui c'è un ritorno. Si costruiscono tanti beni, per costruirli si spende tanto. Quando è che si inizierà a guadagnare? Ecco, il buon imprenditore deve saper fissare fin dall'inizio il break-even, cioè a che punto potrà guadagnare, perché soltanto facendo questo controllo saprà se quell'investimento è un investimento che sarà redditizio oppure sarà una mera perdita. Controllo di terzi solo ex post. Ho parlato prima del fattore organizzativo dell'impresa, il fattore di controllo, scoprire anche anticipatamente quando si potrà realizzare un utile. Tutto questo riguarda il titolare dell'impresa che conosce le scritture contabili. Il controllo dei terzi avviene solo ex post, solo successivamente. Non sono autorizzati a conoscere le scritture contabili, tranne i casi particolari che vedremo tra poco, perché quello è un fattore interno, appunto, organizzativo. Le scritture contabili non sono pubbliche. Le scritture contabili sono un elemento molto importante dell'impresa, ma l'impresa non è tenuta a renderle pubbliche, perché anche conoscere come vanno le imprese, specie se sono concorrenti, può essere di aiuto per fare concorrenza a quelle imprese che hanno magari un momento di difficoltà. Ebbene, le scritture contabili non sono pubbliche perché sono un fattore organizzativo interno dell'impresa stessa. Solo in sede giudiziaria e con ordine di esibizione. Le scritture contabili non sono accessibili neanche all'autorità giudiziaria, se non su ordine del giudice con l'esibizione. Vedremo poi in quale occasione è possibile chiedere l'esibizione delle scritture contabili. Possibili verifiche degli uffici tributari. Questa preclusione alla conoscenza non vale però per gli uffici tributari. Le scritture contabili sono un obbligo civilistico, e spiegherò tra poco che cosa bisogna tenere, ma sono anche un obbligo tributario. Le imprese che svolgono un'attività commerciale devono tenere una contabilità anche ai fini fiscali. In questo caso, gli uffici tributari sono, diciamo, autorizzati a compiere degli accessi nella sede d'impresa per controllare che le scritture contabili siano tenute regolarmente. Si tratta però soltanto ai fini fiscali, non invece non sono certamente divulgabili a terzi. Quindi, gli ufficiali della Guardia di Finanza che fanno questi controlli sono tenuti alla riservatezza perché le scritture contabili comprendono indicazioni, situazioni che sono riservate al massimo. Pubblicità dei bilanci, solo per le società di capitale. I bilanci, ne parlerò in modo specifico in una lezione sui bilanci delle società. I bilanci sono l'aspetto finale, esercizio per esercizio, cioè anno per anno, della contabilità, su una specie di quadro riassuntivo. Ecco, questo quadro riassuntivo, che è il bilancio, non è accessibile ai terzi. Devono tenere i bilanci, devono redigere tutti gli anni tutte le imprese. Ma soltanto per le società di capitali è obbligatorio renderli pubblici, col deposito nel registro delle imprese. In un'altra lezione abbiamo parlato del registro delle imprese, è un ufficio apposito che tiene tutti gli atti relativi alle imprese, e questo ufficio, il registro delle imprese, consente a chiunque, il registro delle imprese è tenuto adesso telematicamente, quindi accessibile online, e chiunque può accedere all'ufficio del registro delle imprese per consultare i bilanci e quindi il risultato di un anno di esercizio di un'attività commerciale. Ma questi bilanci sono pubblici e c'è l'obbligo di depositarli nel registro delle imprese soltanto per le società di capitale. Accessibilità online con la documentazione relativa. Per le società di capitale c'è l'obbligo di depositare nel registro delle imprese il bilancio di esercizio, quello che si chiude alla fine di ogni anno. Il bilancio è un documento, anzi sono un insieme di documenti che servono per conoscere come è andata l'annata, si chiama esercizio sociale, per l'anno che si chiude. Ecco,
c'è anche il verbale dell'assemblea che approva il bilancio, tutti questi documenti sono accessibili online, chiunque può consultarli. Spunti di riflessione. A che serve tenere la contabilità dell'impresa? Scritture obbligatorie. L'argomento riguarda

all'obbligo del con scritture contabili tutte le imprese, piccole, grandi, medie, di ogni genere. Soltanto che il diritto tributario, per le sue finalità, prevede le modalità, ma soprattutto che tipo di contabilità deve essere tenuta. Ci sono i bilanci semplificati, i bilanci invece così, più accurati e così via. Le scritture possono essere tenute in vari modi. In generale, sempre secondo il codice civile, si parla di scritture, ma non è detto che devono essere tenute con la penna che scrive su un foglio. Possono essere tenute in vari modi e ovviamente attualmente prevale il sistema della tenuta della contabilità attraverso i computer, nelle memorie computer e così via. Scritture obbligatorie. Libro giornale degli inventari. Sono due libri. In italiano, libro indica un insieme di pagine raccolte, unite con una cucitura. Quello è il libro. La parola libro, il libro giornale, il libro inventario fa pensare quindi ad un libro in senso proprio, una sorta di quaderno. Ricordo i quadernacci di Francesco Dattini, con le pagine bianche e si scrivono certe cose, appunto le scritture contabili. Libro giornale degli inventari sono due documenti, chiamiamoli così più esattamente, che devono essere tenuti dall'impresa. Altre scritture richieste da natura o dimensione dell'impresa. Non si tengono soltanto il libro giornale e il libro di inventari, ma ogni altra scrittura che è richiesta da natura o dimensione dell'impresa. Faccio un esempio sulla natura dell'impresa. Se c'è un'impresa che opera prestando soldi dietro costituzione d'impegno, deve tenere un libro apposito su quelli che hanno costituito il pegno. Dimensione dell'impresa. Se un'impresa ha più sedi, deve tenere un libro giornale per ciascuna delle sedi in cui opera. Documenti di ogni affare compiuto, libro giornale, libro degli inventari, ma l'impresa deve tenere non soltanto questi due libri, ma deve tenere o altri libri che sono necessari a seconda della natura o dell'emissione dell'impresa, ma deve tenere anche tutte le scritture che vengono fuori dall'attività svolta. Quindi l'impresa deve tenere, quindi conservare poi, la corrispondenza, le lettere che vengono scritte, quelle che vengono ricevute, deve conservare la copia di tutti i contratti, ecco, tutte queste cose fanno parte delle scritture contabili, anche se ovviamente non si tratta di mere scritture, ma si tratta di fatti o operazioni che sono stati compiuti. Libro giornale, articolo 2216 del Codice Civile. Libro giornale, ho già detto che pur parlandosi di libro, dobbiamo tenerlo in senso figurato, soprattutto oggi. Perché giornale? Giornale perché fin dall'origine era allora, una pagina o più pagine che dovevano registrare tutte le operazioni che l'impresa aveva compiuto quel giorno, giorno per giorno, per questo in questo senso è il giornale. Riporto tutte le operazioni di gestione, doveva riportare tutte le operazioni compiute dall'impresa quel giorno, ovviamente poi si passava ad un'altra pagina nel giorno successivo e così via. Operazioni riportate in successione cronologica, anche annotate dopo qualche giorno. Non è necessario che alla sera, come forse faceva Francesco Dattini, chiusa la bottega, si ritirava e al lume di candela scriveva la pagina nei suoi quadernacci. Quel che importa, attualmente, quello che si richiede è che si tenga giorno per giorno, quindi in successione cronologica, può essere fatto tutti i giorni, oppure può essere fatto anche dopo qualche giorno, purché sia rispettata la successione cronologica, per vedere che cosa è successo quel giorno in quell'impresa. Libro dell'inventario, articolo 2217, tenuta all'inizio dell'attività e poi ogni anno alla fine dell'esercizio. Libro giornale indica l'operazione giorno per giorno e quindi si compila, diciamo, tendenzialmente ogni giorno, ogni un certo numero di giorni. Il libro dell'inventario è un qualcosa che si tiene invece una volta ogni tanto. Quando? La prima volta si tiene all'inizio dell'attività. L'imprenditore che inizia a svolgere la sua attività deve annotare sul libro degli inventari le cose che sono messe nell'impresa. Ha preso delle merci, ha acquistato delle attrezzature. Se si tratta di

L'imprenditore individuale deve anche mettere tutte le cose che sono di sua personale utilizzazione all'inizio dell'attività e poi anno per anno alla fine dell'esercizio. L'esercizio è una ripartizione temporale dell'attività dell'impresa, 12 mesi sostanzialmente. Per le imprese individuali questa ripartizione dell'esercizio è fatta con riferimento all'anno solare, per le società di capitale invece lo statuto si indica l'inizio dell'esercizio, può essere dal 1 febbraio al 31 dicembre dell'anno successivo, quello che si voglia, purché sia dei 12 mesi. L'esercizio è molto importante perché si segmenta l'attività dell'impresa in periodi standard. Alla fine di questo esercizio, qualche giorno dopo ovviamente, si deve redigere il libro degli inventari facendo l'inventario delle cose che si trovano. Sostanzialmente la contabilità nel libro giornale è un film, diciamo, rappresenta nello svolgimento del tempo, giorno per giorno, che cosa è accaduto. Il libro degli inventari invece è come una fotografia che si fa alla fine dell'anno, ovviamente dopo qualche giorno, non è possibile farlo se finisce il 31 dicembre, alla mezzanotte del 31 dicembre. Indica che cosa c'è, qual è la composizione dell'attività dell'impresa. Valutazione di attività e passività dell'impresa, comprese quelle personali. Attenzione, ho parlato prima di indicazione di beni, ma non si indicano i beni, si indica il valore dei beni. Devono essere indicate sia nel libro giornale, sia nella contabilità, nell'inventario, i beni nel loro valore. Sia all'attivo che al passivo. Se l'impresa è individuale, anche devono essere riportati nell'inventario anche i beni personali. Il libro degli inventari comprende il bilancio. Il libro di inventari, tante volte avremo visto in qualche negozio, qualche altra impresa chiuso per inventare. Stanno facendo, si dice, la conta delle cose, sapere cosa c'è in magazzino. Ma non c'è nel libro di inventario soltanto la conta delle cose. Le cose che ci stanno, ma c'è anche un vero e proprio bilancio, anche se in modo semplificato, salvo che per le società ci sono delle regole particolari su come si tiene il bilancio. Modalità di tenute delle scritture contabili, formalità estrinseche, articolo 2215. Vi ho detto che le scritture contabili sono obbligatorie per tutte le imprese, tranne le piccole imprese, almeno dal punto di vista civilistico. E queste scritture contabili però devono essere affidabili. Come? La prima cosa che si richiede è le formalità estrinseche. Partiamo dall'origine, quello del libro in senso proprio, il libro composto di tante pagine. Ecco, per il codice civile queste pagine dovevano essere numerate, uso il passato perché ve lo spiegherò tra poco, dovevano essere bollate, con un marchio che si imprimeva sopra per indicare che poi non, e poi doveva essere numerato affinché non si strappasse poi qualche pagina. Queste formalità sono rimaste tuttora, ma in modo diverso, nel senso che quel che importa è che il libro giornale, in qualunque modo sia tenuto, consenta di accertare che tutto quello che è stato scritto sia tuttora presente e che non sia possibile asportarne una parte come nel caso del libro o del quaderno, strappando una pagina o scrivendo in piccoletto alla fine di ciascuna pagina. Queste sono le formalità estrinseche. Ma poi ci sono le formalità intrinseche, previste dall'articolo 2219. Formalità intrinseche sono le formalità di tenuta in modo preciso delle scritture contabili. Faccio un esempio di che cosa prevede. Le scritture contabili devono essere scritte, non dico di getto, perché tanto devono essere annotate con calma in modo che siano precise, però può essere che ci si sbagli. Si è annotato, non so, una vendita per 150 euro e invece non era 150, ma era 1500 euro. Se si è scritto 150 al posto di 1500 o viceversa, non si può semplicemente cancellare, magari con la gomma, quella scritta e sovrapporgli l'altra. Bisogna fare una correzione che sia percepibile, nel senso che si consenta di conoscere che cosa è stato cancellato e quello che si mette a fianco. Scritture tenute anche con sistemi automatici, purché non modificabili.

naturalmente le scritture contabili non vengono più tenute sui libri alla stregua di quel mercante di Prato, ma vengono tenute, diciamo, col computer, con delle memorie, con dei programmi. L'importante è che si raggiunga lo stesso risultato ottenibile dalla scrittura materiale. Bisogna che siano tenuti in modo tale che quei programmi non consentano le cancellazioni, che quei programmi consentano di verificare la continuità delle scritture contabili e così via. I numeri dell'impresa, contabilità numerica. Parlando di conti, può sembrare una cosa ovvia, ma è molto importante tener conto, sapere che le scritture contabili comprendono dei documenti, comprendono quindi degli elementi materiali, ma comprendono soprattutto numeri. Cioè, quindi la contabilità è una contabilità di numeri, è una cosa molto importante. Annotati in valori monetari, precisamente in euro. Non sono soltanto i numeri, quando anche si fa l'inventario non si segnano soltanto non so, quante autovetture ci sono diciamo, nel magazzino, il magazzino, nel garage dell'impresa, ma si indica il numero delle autovetture, ma si indica soprattutto il loro valore, come espresso in euro. Numerizzazione, ora digitalizzazione dell'attività. La numerizzazione, cioè le annotazioni contabili fatte con numeri, sono molto importanti. Probabilmente le contabilità non si possono ottenere se non appunto attraverso i numeri, ma ora, diciamo, i numeri, essendo un fattore digitale, sono suscettibili di elaborazioni. Si fanno delle somme, si fanno dei confronti, si fanno delle verifiche sempre numeriche. E ora è digitalizzata pure l'attività, anche la produzione delle imprese risente di questa digitalizzazione. Per questo si parla di impresa digitale e l'impresa di oggi non può fare a meno di questi strumenti importantissimi che sono i computer, i laboratori elettronici e così via. Conservazione scritture per 10 anni. Vi ho detto che sono obbligatorie le scritture contabili. Non solo bisogna tenerle, ma bisogna conservarle per almeno 10 anni. Diciamo, dopo i 10 anni si possono distruggere, ma non prima. Anche su supporto informatico. La conservazione, diciamo, un tempo richiedeva che questi registri, chiamiamoli così, delle scritture contabili, potessero essere conservati in magazzini enormi, perché ci sono imprese che magari nell'arco anche di un anno devono utilizzare tanti registri. E conservare per 10 anni era una cosa improba, ma soprattutto rendeva poi difficile andarla a ricercare. Adesso è tutto semplificato perché le scritture contabili, sia quelle tenute direttamente sul supporto informatico, sia quelle tenute anche in modo cartaceo, non c'è nessuno che le tiene più in modo cartaceo, ma la legge certo non lo vieta, possono essere conservate sul supporto informatico. E possono essere conservati anche presso terzi, cioè l'impresa può delegare qualcun altro che tenga e conserva queste scritture contabili per non ingombrare la sede dell'impresa. Ci sono imprese di archiviazione, ci sono delle imprese che si occupano dell'archiviazione dei documenti contabili, li tengono per 10 anni, e dopo 10 anni, adesso è molto semplificato, non c'è neanche bisogno di buttare via questa roba, basta un click per le camere e così via. Le scritture contabili che possono, diciamo, non sono più da tenere. Spunto di riflessione. Il libro giornale può essere tenuto sul computer? Rilevanza della contabilità, cioè a che serve tenere la contabilità? Qualcosa l'ho detto, ricordo che però, essendo un corso di diritto commerciale, quel che importa è la rilevanza giuridica delle scritture contabili. Mancato e regolare tenuta, in via diretta non c'è nessuna sanzione. Vi ho parlato di un obbligo, e però il diritto si preoccupa sempre. Se questo obbligo non è rispettato, che cosa succede? Ecco, se vengono tenute, non vengono tenute o vengono tenute in modo irregolare scritture contabili, in via diretta non c'è nessuna sanzione. Le scritture contabili sono un fatto interno dell'impresa, salvo i fini fiscali, come preciso sempre, ma immediatamente non c'è nessuna sanzione. Sanzioni indirette.
impossibilità di avvalersi in sede giudiziaria. Ci sono sanzioni indirette, cioè l'impresa che ha tenuto male o non ha tenuto affatto le scritture contabili non può avvalersi delle scritture contabili in sede giudiziaria. E quindi questa è una forte spinta all'impresa a tenerle e tenerle bene, perché può avvalersi, ora vedremo tra poco, come se si possono utilizzare le scritture contabili in sede giudiziaria. Bancarotta in caso di liquidazione giudiziale, già fallimento. Dicevo che non ci sono sanzioni dirette in caso di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, però se succede un fatto molto grave, qual è l'insolvenza dell'impresa, e questa insolvenza porta alla dichiarazione del procedimento per la liquidazione giudiziale, si chiama ora così col codice della crisi, ma possiamo ancora ricordare il suo vecchio nome che persegue la contraddistinto questa procedura, il fallimento. In caso di liquidazione giudiziale o a suoi tempi del fallimento, basta la mancato o irregolare tenuta di scrittura contabile perché si verifichi un reato, il reato di bancarotta. E la bancarotta è un reato molto pesante che porta in galera, non so, in Italia e anche all'estero, molti amministratori o titolari di imprese che hanno tenuto le scritture contabili, che non le tengono, è un po' difficile che non le tengono, quel che succede è che le tengono in modo irregolare, falsando l'attività svolta. Utilizzazione delle scritture in giudizio contro un debitore. Le scritture contabili sono tenute dall'impresa, non sono conoscibili dai terzi, però non c'è una sanzione, salvo in caso di bancarotta, non c'è una sanzione immediata in caso di mancata tenuta, ma tenerle bene provoca dei vantaggi all'impresa, che per questo è incentivata a rispettare questo adempimento. Possono essere in giudizio contro un debitore, cioè l'impresa tiene scritture contabili in cui annota certe cose, può utilizzarle contro un altro soggetto per ottenere un suo credito. Articolo 2710, efficacia probatoria tra imprenditori. Innanzitutto, nel caso di controversie tra imprenditori per cause relative all'attività dell'impresa, le scritture contabili fanno prova a favore. Una norma eccezionale, perché normalmente i privati, se si annotano, pensiamo un privato che annota, Tizio mi deve 100.000 euro, lo scrive lui, non può certo portare in giudizio questa annotazione come prova nei confronti di Tizio che a suo dire gli deve questi 100.000 euro, perché nessuno può precostituirsi una prova a proprio favore. Nelle imprese però, siccome c'è l'obbligo reciproco di tenere scritture contabili, le scritture contabili tenute regolarmente per cause inerenti all'attività dell'impresa sono utilizzabili a favore dell'impresa che le ha tenute contro un altro imprenditore. Perché? Perché quest'altro imprenditore potrebbe liberarsi, fornire la prova contraria, portando le sue scritture contabili. Se non le porta, perché non le ha tenute bene, o non ha notato, perché è vero quello che dice l'altro, basta la scrittura contabile per ottenere il risultato della vittoria nella causa. Decreto ingiuntivo anche con non imprenditori. Nelle cause di un'impresa contro un non imprenditore, la scrittura contabile comunque fa prova, non è fine della decisione della causa, ma ai fini di ottenere il decreto ingiuntivo, cioè un provvedimento del giudice che ordina all'altra parte di pagare una certa somma di denaro sulla base della scrittura contabile che ha verificato. Se l'altra parte non fa opposizione, diventa definitivo, per cui è un modo anche questo di ottenere ragione sulla base delle scritture contabili. Il terzo potrebbe fare opposizione, allora si svolge un giudizio ordinario in cui si forniranno le prove che non saranno soltanto le scritture contabili, ma anche altri elementi di prova. Estratto autentico delle scritture contabili. In giudizio come si utilizzano le scritture contabili? Non si portano i libri contabili, ma si porta l'estratto autentico della scrittura contabile. Si va dal notaio, o il notaio va alla sede dell'impresa, constata la regolarità delle scritture contabili e estrapola la parte relativa a quello che si vuole dimostrare in giudizio. Esibizione e comunicazione delle scritture. Esibizione di singole scritture su ordine del giudice. In giudizio, una delle parti può chiedere che il giudice ordini di esibire all'impresa singole scritture. Attenzione.
Comunicazione integrale solo in caso di scioglimento della società, di comunione, di

o di successione ereditaria. Singole scritture possono essere ordinate in ogni caso, quando il giudice ritiene che quella scrittura possa essere utile per dimostrare qualcosa in ambito alla causa, ma non tutte le scritture. In taluni casi, scioglimento della società, quindi quando c'è un contrasto, una causa tra i soci, in caso di scioglimento della società, di comunione di beni, quando i partecipanti alla comunione intendono mettere in discussione la gestione delle cose comuni, o in caso di successione ereditaria, e sono casi specifici, solo in questi casi è possibile chiedere al giudice di ordinare la comunicazione integrale delle scritture contabili. In tutti gli altri casi, invece, c'è soltanto l'esibizione di singole scritture. Spunto di riflessione: che sanzioni ci sono per l'impresa che non tiene regolarmente la contabilità? Trasparenza e certificazione, un altro argomento. Trasparenza e certificazione è un abbinamento, adesso spiegherò che cosa significa. Tutela di terzi. In passato sulle imprese c'erano controlli pubblici anche preventivi, dimostratesi inefficaci. L'attività dell'impresa porta a rapporti con i terzi e questi terzi in qualche misura devono affidarsi dell'impresa. Pensate a chi finanzia l'impresa, la banca, ma anche il privato che ordina un bene che gli dovrà essere consegnato in seguito. Come fa ad affidarsi dell'impresa? In passato c'erano dei controlli pubblici. Per esempio, una cosa molto importante, le società di capitale, lo sapete, poi si parlerà in un'apposita lezione, ma società di capitale rispondono limitatamente al capitale. Chi sottoscrive delle azioni o delle quote versa del denaro e poi viene gestito dagli amministratori. È affidabile quella società o no? In passato c'era addirittura un'autorizzazione governativa per l'azione di capitale. Si muoveva il ministro per decretare che quell'impresa poteva beneficiare da responsabilità limitata. Il risultato qual era? Che le società di capitale, diciamo, incorrevano anch'esse, come anche le imprese individuali o le società di persone, in fallimenti, perché non era quel controllo che veniva fatto anticipatamente che assicurava la solvibilità di quella società. E allora adesso ai controlli pubblici si sono sostituite le norme che devono essere osservate, perché quei controlli pubblici comunque si erano dimostrati inefficaci, oltre ad essere molto complicati. Ora ci sono soprattutto regole da osservare, ci sono delle regole. Per le società di capitale sono previsti un minimo di capitale, dei controlli fatti dal collegio sindacale e così via. Sono regole da osservare. Pubblicità e trasparente in modo da consentire ai terzi scelte consapevoli. È successo in passato che qualcheduno abbia sottoscritto azioni di una società che poi si dimostrava inconsistente. Blue Sky Law. Diritto di cielo blu sarebbe sostanzialmente. In passato è successo che qualcuno abbia creduto che ci fossero delle società che avevano degli investimenti tali, attiravano tanti capitali e poi si mostrava che quelle azioni rappresentanti la partecipazione al capitale erano come pezzettini di cielo perché non c'era nient'altro. Ora non c'è nessun controllo, come vi ho detto, però ci sono, in caso di operazioni finanziarie importanti, una forma di pubblicità e di trasparenza, in modo tale che siano gli interessati a rendersi conto se è o conveniente fare una certa operazione, intrattenere rapporti con una certa impresa. Trasparente disclosure, solo in taluni casi, cioè l'impresa non deve rivelare tutto quello che sta facendo e perché lo fa. Soltanto in taluni casi è obbligatorio che rendano noto perché si fanno certe cose nell'ambito dell'impresa. Prospetto informativo da predisporre per sollecitazione al pubblico risparmio. Se un'impresa sollecita raccolta di pubblico risparmio, pensate per fondi di investimento o anche le emissioni di azioni e così via, allora in questo caso deve predisporre un prospetto informativo. Non c'è un'autorizzazione, nessuno controlla che le cose siano vere, c'è però un prospetto, un'indicazione, una montagna analitica, talvolta sono i prospetti sono anche molto, molto complessi, che obbligatoriamente devono essere predisposti da chi chiede la sollecitazione di pubblico risparmio
e che devono essere forniti in copia a chi

intende investire in quell'operazione. Trasparenza sulle operazioni finanziarie. Così per le operazioni finanziarie, le operazioni finanziarie possono essere di grande o di piccolo valore, per quando ci sono operazioni finanziarie bisogna rendere note le condizioni. Se apriamo un conto corrente in banca dobbiamo sapere, ed è obbligatorio che ci forniscono, le condizioni di quel conto e ci facciano il rendiconto e così via. Quindi c'è una trasparenza sulle operazioni finanziarie. Preposte e documenti contabili nelle società quotate, dirigente preposto, si chiama così, Chief Financial Officer, con un incarico che deve essere dato nelle società quotate. L'obbligo di nominare il soggetto preposto alla tenuta dei documenti contabili nasce da due situazioni molto gravi che si sono verificate ormai parecchi anni fa, il crack di Acirio e della Parmalat. In tutti e due i casi si era scoperto che gli amministratori, approfittando del fatto, dicendo loro che i bilanci non li redigevano loro e quindi non tenevano scritture contabili, ovviamente non l'ho detto, ma quando si tengono nelle grandi società gli amministratori sono obbligati a tenere scritture contabili, però materialmente non è che possono fare tutto, hanno gli impiegati che tengono che con questi adempimenti. E, diciamo, avevano cercato di nascondersi in quei due crack, i grossi fallimenti, dicendo che loro non si erano resi conto delle annotazioni errate. Era scritto che c'era un deposito in una banca straniera di un elevato importo di denaro e poi invece in realtà non c'era. Ecco, allora legge, per evitare queste situazioni, ricordo che gli amministratori di società non devono avere una preparazione specifica. Ma le fanno i soci se scelgono come amministratore persone incapaci in senso non professionalmente preparate, però non c'è nessun divieto, anche un qualunque cittadino può essere nominato amministratore. Nelle società quotate, però si vuole che ci sia qualcuno che sia tenuto a controllare la contabilità e che sia poi responsabile, avendo le capacità per fare questi controlli, appunto ad essere il dirigente preposto. Introdotto gli scandali di Parmalat e Cirio, deve possedere requisiti di professionalità, deve dimostrare, per poter essere nominato, che abbia la capacità di svolgere l'attività di controllo. Responsabilità come per gli amministratori, poi risponderà nei confronti di terzi come rispondono gli amministratori della società. Revisione contabile, obbligatoria nelle società quotate, articolo 155 del testo unico della finanza. La revisione contabile è un controllo fatto da terzi indipendenti rispetto alla società che deve essere fatto sia su quelle scritture contabili sia sul bilancio. È obbligatoria la revisione contabile nelle società quotate e deve essere affidata a società di revisione, cioè società apposite che hanno come compito quello di revisionare i bilanci delle imprese. Relazione di revisione con o senza rilievi. Alla fine dell'esercizio la società di revisione fa la sua relazione indicando se ci sono, anche cioè innanzitutto se certifica il bilancio, ma anche quando lo certifica può anche indicare degli aspetti critici che sono presenti nell'attività dell'impresa. Nelle SPA non quotate, revisore o collegio sindacale. Nelle società per azioni non quotate, la revisione contabile può essere svolta da un revisore, cioè da un professionista, un dottore commercialista sostanzialmente, oppure può essere affidata al collegio sindacale, che è uno degli organi delle società per azioni. Società di rating, società private di livello internazionale. I controlli sui bilanci attengono allo svolgimento dell'attività, ma c'è un altro aspetto molto importante, cioè le imprese, anche se tengono i bilanci e la contabilità per bene, saranno in grado di rispettare gli adempimenti nei confronti dei terzi, cioè chi presta denaro ad un'impresa, diciamo, corre un rischio, perché se un'impresa che in quel momento, non importa in quel momento, ma importa successivamente, al momento della scadenza, non è in grado di adempiere, non c'è niente da fare, non può adempiere. Allora, le società di rating sono società di livello internazionale che svolgono questa attività di controllo sulla capacità di adempimento delle imprese e anche degli stati. Voto sull'affidabilità di un debitore, azienda o Stato, cioè esprime una valutazione sulla capacità di quell'impresa, nella previsione, di adempiere alle proprie obbligazioni. Ne abbiamo sentito parlare
spesso, soprattutto verso la fine dell'anno, quando gli stati, tra cui lo Stato italiano, devono tenere la loro contabilità e se c'è un'affidabilità o meno nei confronti di coloro che hanno finanziato lo Stato sottoscrivendo buoni del Tesoro o d'altro. Ecco, le società di rating svolgono questa funzione che esprime un giudizio sulla affidabilità di un debitore. È un freno reputazionale. Niente impedisce a un soggetto di finanziare un'impresa che si è valutata male, però certo troverà più difficoltà, non impossibilità, più difficoltà a trovare colui che presta i soldi a quell'impresa. Tre principali, Standard & Poor's, Moody's e Fitch. Le società di rating sono tante, non tantissime, ma sono tante, e sono di livello internazionale, ce ne sono tre molto note, Standard & Poor's, Moody's e Fitch. Mostro qua i criteri con cui vengono valutati, io ho indicato quelli di Moody's e Standard & Poor's. Ecco, vedete, Moody's e Standard & Poor's. In questa colonna sono le varie gradazioni da AAA fino a 3, di debitori affidabili. In questa in verde da B fino a BB meno di investimenti con grado diciamo, di affidabilità ridotto. E qua invece in cui queste due società esprimendo queste valutazioni indicano che non è possibile. Non è che non è possibile, non è conveniente perché quelle sono imprese quindi che non dovrebbero essere finanziate. Come dicevo, ci sono anche altre imprese che finanziano soprattutto diciamo, imprese con gravi difficoltà. Perché? Perché chiedono degli interessi così elevati che il rischio, perché ovviamente un rischio c'è sempre, il rischio è ripagato ampiamente dagli interessi che nel frattempo possono aver maturato. Spunti di riflessione. Perché per certe operazioni si richiede la trasparenza? Riepilogo degli spunti di riflessione. A che serve tenere la contabilità dell'impresa? Il libro giornale può essere tenuto sul computer? Che sanzioni ci sono per l'impresa che non tiene regolarmente la contabilità? Perché per certe operazioni si richiede la trasparenza? E con questo abbiamo finito la lezione sulla contabilità delle imprese. Vi ricordo, come sempre, che altre indicazioni e materiale potete trovarle sul sito dell'università. Grazie.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing, awesome,
2: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione.

Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, sono il professor Gianluca Della Maggiore, insegno in quest'Ateneo e mi occupo specificamente di ricerca nel campo del cinema, della televisione, della fotografia e dei nuovi media. In questo corso di film e visual culture, affronteremo l'argomento cinema a partire dalla particolare prospettiva aperta dagli studi di cultura visuale. Gli studi di cultura visuale sono un campo di ricerca che è piuttosto recente, possiamo farlo partire alla fine degli anni 90 del secolo scorso e si occupano dell'intero dominio delle immagini, evidentemente anche delle immagini in movimento e delle forme di esperienza visiva ad esse correlata attraverso una prospettiva transdisciplinare. Questo corso mette proprio al centro questo. Da un lato gli studi di cinema, da un lato gli studi di cultura visuale. E quindi vediamo come sono gli argomenti, i macroargomenti di questo corso. Partiremo sempre in ordine cronologico, alternando le due visioni, studi di cinema e studi di cultura visuale. Partiremo dunque dal cinema delle origini per poi declinare un particolare caso di studio dei film realizzati a fine Ottocento su Leone XIII che ci permettono di entrare nell'ambito della cultura visuale del periodo. Affronteremo poi la cultura del montaggio delle avanguardie e la cultura visuale staliniana, dunque partiremo con l'analisi delle culture del montaggio di quelle che sono le avanguardie cinematografiche storiche degli anni 20 e 30, pensiamo all'impressionismo francese o al cinema delle avanguardie sovietiche, per poi soffermarci appunto su un caso di studio molto particolare che cambia completamente il quadro della cultura sovietica, vale a dire la cultura visuale negli anni staliniani, dagli anni 30 agli anni 50. Affronteremo poi il cinema classico hollywoodiano e la cultura visuale di Hitchcock, sempre con questo duplice sguardo. Faremo un focus generale su quella che è il cinema narrativo classico di Hollywood, quindi la Hollywood degli anni 20 e degli anni 60, declinando tutte le varie tipologie di forme cinematografiche di quel periodo, per poi soffermarci su un caso di studio interessante, che è quello della cultura visuale propria di un regista. Dei più importanti della classicità hollywoodiana, che è Alfred Hitchcock, che lo faremo attraverso gli strumenti della cultura visuale che ci permetteranno anche di fare dei collegamenti molto interessanti con la storia dell'arte e la storia delle immagini presa nel suo senso complessivo. Un altro argomento che affronta questo corso è quello della crisi della forma classica del cinema moderno e la cultura visuale dell'Italia nel 1948. Vedete come c'è sempre questo intreccio tra una descrizione ampia e articolata di un momento storico per il cinema, quindi la crisi della forma classica del cinema moderno fa riferimento a tutte quelle correnti cinematografiche che hanno definito la modernità del cinema, il neorealismo italiano, la nouvelle vague francese e la New Hollywood degli anni 70, quindi affronteremo in senso generale, per poi andare nel particolare analizzando quella che è stata

La cultura visuale in un momento storico particolare dell'Italia del dopoguerra, nel 1948, andando a analizzare in particolare quello che è il cinema di propaganda. Infine, affronteremo l'argomento della nuova spettatorialità ludica del cinema postmoderno e la musica visualizzata. In questo caso, il quadro ampio è quello di una nuova forma di visione. In senso ludico, il bagno di sensazioni proposto dal cinema della postmodernità che va declinato nel suo senso complessivo per poi arrivare ad un caso di studio specifico che ci immette in quello che è il flusso intermediale, ipertestuale, ipermediale della musica visualizzata dalla nascita del videoclip negli anni 80 per arrivare alla musica visualizzata di TikTok che contraddistingue l'humus social mediatico dei nostri giorni, a noi contemporaneo. Bene, questo è sono queste le macro aree del nostro corso di Film and Visual Culture. Io vi saluto, spero di vedervi davvero numerosi, a questo corso e vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento relativi a questo corso si trovano sulla pagina web del corso sul sito di questo Ateneo. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti di nuovo a tutti e tutte. Adesso ci occupiamo della seconda parte dell'approccio informativo. Gli argomenti

di questa lezione sono: che cosa significa analytics, termine che non traduciamo perché viene usato sempre così in inglese, tipi di data analytics, tipo di analytics dei dati, quanti tipi di analytics si possono fare. Cominciamo con che cosa significa analytics, perché noi siamo abituati tradizionalmente con la parola analisi. Data analysis significa analisi dei dati. Adesso improvvisamente viene introdotta questa parola da una decina d'anni, almeno, analytics. Qual è la differenza e in che cosa è diversa dalla data analysis? Cominciamo a definire la data analysis, l'analisi dei dati. Tipicamente si riferisce al processo di ispezionare, pulire, trasformare e organizzare i dati per scoprire dei patterns, dei modelli, dei trend, cioè delle tendenze e delle relazioni all'interno dei dati. Spesso implica la statistica descrittiva e la visualizzazione di questi risultati. E questo più o meno ce lo potevamo aspettare e lo sapevamo. Quando invece si parla di data analytics, è un campo più vasto che sorpassa la semplice analisi dei dati. Implica l'uso delle tecniche di analisi dei dati per disegnare le conclusioni, per fare previsioni e per informare, per dare informazioni sul come prendere decisioni. La data analytics include i metodi più avanzati come la modellizzazione predittiva, il machine learning e l'analisi statistica. Ecco, adesso tentiamo di vedere gli strumenti e le tecniche dell'analisi dei dati in contrapposizione agli strumenti e alle tecniche della data analytics. L'analisi dei dati spesso usa gli strumenti statistici e le tecniche statistiche di base di visualizzazione dei dati, strumenti software per visualizzare i dati e semplici domande per esplorare e capire come sono messi i dati. La data analytics usa degli strumenti più avanzati e delle tecniche più avanzate, come il machine learning, gli algoritmi di machine learning, quelli che noi parte dei quali abbiamo definito sistemi artificiali adattivi, come per esempio l'analisi regressiva, il clustering, la previsione delle serie temporali, per estrarre delle informazioni più profonde rispetto ai dati, quelle che noi abbiamo chiamato informazioni invisibili. Come avviene il processo? Nell'analisi dei dati, l'analisi dei dati è spesso il passo iniziale per i processi di data analytics. Implica la pulitura dei dati, profilare i dati, spesso purtroppo eliminare gli outlier, l'analisi esplorativa, vedere come sono distribuiti i dati e sono praticamente delle attività preparatorie alla più profonda data analytics. Infatti, la data analytics è un processo più comprensivo che include la preparazione, il modeling, il testing degli strumenti e l'uso di modelli analitici e di soluzioni innovative. Richiede un obiettivo ben definito ed è spesso usata come pilota per prendere decisioni. Che vuol dire prendere decisioni? Nell'analisi dei dati, l'analisi dei dati può informare rispetto al prendere decisioni, fornendo una migliore comprensione della storia dei dati e delle loro tendenze. È utile per fare reporting, cioè per fare come dire, sintesi e per monitorare come i dati cambiano nel tempo. La data analytics è qualcosa di più, è direttamente legata al prendere decisioni, fornisce delle entrate che sono già delle protoazioni e delle predizioni che possono portare a costruire strategie di business, a ottimizzare il processo e a migliorare le uscite del sistema.

L'analisi dei dati è una componente della data analytics e primariamente ha il ruolo di esplorare e comprendere come sono messi i dati che vogliamo analizzare. La data analytics, dall'altra parte, è un processo molto più estensivo che include la data analysis, ma è focalizzato nell'estrarre tratti che possono portare direttamente ad azioni e a prendere decisioni che sono guidate esclusivamente dai dati. Quindi l'analisi dei dati è l'esplorazione dei dati e una loro sintesi secondo le tecniche della statistica classica e dei sistemi tipici di interrogazione dei dati. Questa analisi ovviamente si serve del computer, hardware e software, e usa la computazione come supporto. La data analytics è un uso specifico invece dei sistemi artificiali adattivi per estrarre associazioni altamente non lineari a partire dai dati stessi, che sarebbero praticamente invisibili agli approcci classici. Per data analytics, ogni informazione nascosta nei dati e non apparente ai tradizionali approcci ha un valore predittivo. Cosa voglio dire? Normalmente, quando si parla di predizione o di previsioni, prediction, si intende qualcosa che si stima prima che avvenga, quindi legato alla linea temporale. Questo è l'approccio seguito molto spesso dai fisici, per cui di previsione si parla soltanto per qualcosa che deve avvenire dopo. Se ho un titolo di borsa e voglio predire come questo titolo di borsa sarà domani, uso la serie storica di come si è comportato quel titolo fino a quel momento e uso quei dati con delle tecniche di sistemi artificiali adattivi, abbiamo visto reti neurali particolari, per predire quale sarà il valore di quel titolo il giorno successivo. Ma questa è una definizione un po' restrittiva, legata soltanto alla previsione temporale. Perché? Noi dobbiamo immaginare, ad esempio, che immaginiamo che abbiamo delle lastre MRI, ecco, quindi risonanza magnetica di un polmone. Benissimo, il nostro sistema di sistemi artificiali adattivi, ad esempio, individua una zona sospetta e predice che quella zona potrebbe contenere una radice tumorale. Ora, è chiaro che questa è una previsione, perché rispetto a noi e al radiologo che si trova di fronte a quella lastra e magari non aveva notato nulla di strano, quella è una predizione. Dice, guarda, lì in quella zona c'è qualcosa di sospetto, fai una biopsia in quel posto per capire di che cosa si tratta, cioè se ho ragione o no. Ma è chiaro che non è una previsione temporale. Perché? Perché se fosse vero che quella zona contiene una radice tumorale, tramite la biopsia lo vedo, ma vado a verificare qualcosa che si era già verificato al momento in cui la lastra è stata messa di fronte al sistema. Quindi non ha fatto una previsione temporale, ha fatto una previsione perché ha svelato un'informazione che era invisibile all'occhio del radiologo e ai sistemi artificiali normali, classici, e quindi ha svelato un'informazione nascosta. Anche in questo caso crediamo che si debba parlare di prediction, di previsione. Un altro esempio, immaginate un sistema che ha imparato a capire qual è l'associazione tra la distribuzione dei resti di una città a livello archeologico e se sotto quella città ci sono altri reperti interessanti. Quindi è stato fatto un dataset in cui c'erano delle pezzi di terra dove gli archeologi avevano lavorato e sotto si sapeva che c'erano stati dei reperti importanti che erano stati scavati. E quindi ci diceva, guarda, questo pezzo di terra apparentemente, come dire, normale, contiene dei reperti nascosti per cui vale la pena di scavare. Poi altri esempi sono stati dati nei quali c'erano altri pezzi di terra nei quali si diceva qua sotto è stato scavato ma non è stato trovato niente, per cui il sistema imparava a capire dalla forma del pezzo di terra se valeva la pena di scavare o no.

Mettiamo conto che di fronte a un nuovo pezzo di terra, dove gli archeologi devono decidere se vale la pena di scavare o no, il sistema dice sì, sotto questo pezzo di terra vale la pena di scavare. Lo stesso varrebbe per il petrolio, ma abbiamo fatto l'esempio più neutro dell'archeologia. Bene, se dopo aver scavato quel pezzo di terra si trovano dei reperti, cosa dobbiamo dire? Che il sistema aveva predetto, giustamente, però aveva predetto il passato, perché i reperti c'erano già, c'erano ancora prima che gli archeologi si rendessero conto che quel pezzo di terra esistesse. Benissimo. Quindi anche in questo caso la parola previsione può essere usata per significare come tramite uno strumento particolare di sistemi artificiali adattivi, reti neurali in questo caso, è possibile estrarre dell'informazione nascosta, coperta, incastrata nei dati ma non visibile all'occhio esperto e o alle tecniche di analisi tradizionali. Quindi volevo estendere il concetto di previsione non soltanto a ciò che viene dopo nel tempo, ma a ciò che è impossibile rilevare con strumenti classici o con esperienza del settore tipica. La domanda che a questo punto lasciamo sospesa è semplice. Perché le analytics sono un concetto più complesso dell'analisi dei dati? E adesso occupiamoci dei tipi di data analytics. In altre parole, quanti tipi di data analytics possiamo fare usando i sistemi artificiali adattivi, quindi quei sistemi che si adattano come sistemi naturali ai dati e tentano di far emergere spontaneamente dal basso la logica, il modello intrinseco dei dati, cioè quei sistemi che sono metamodelli, perché sono modelli che generano modelli in accordo alla geometria interna che i dati nascondono. La prima che vediamo è quella che viene chiamata Representational Analytics. Non la traduco perché sarebbe analitica rappresentazionale, veramente brutto in italiano. Possiamo chiamarla anche analisi esplorativa, però è un termine un po' vecchio che allude ad altri tipi di analisi, per cui representational analytics, vediamo di capire in che cosa consiste. Poi abbiamo un'altra analytics, che è la prescriptive analytics. Adesso ne vedremo una alla volta. Poi abbiamo una diagnostic analytics, cioè un'analitica di diagnosi. Poi una predictive analytics, qui nel senso più banale per essere in accordo con la maggior parte della letteratura di previsioni che avvengono nel tempo, ma quello che ho detto prima vale anche per quello che sto dicendo adesso. Poi la graph analytics, cioè come usare la teoria dei grafi per rappresentare queste relazioni nascoste trovate con gli strumenti delle altre analytics. La simulation analytics, che vedremo in che cosa consiste. Sarebbe una sorta di what if analysis fatta con sistemi artificiali adattivi. La space analytics, ne abbiamo visti piccoli esempi, cioè come partendo da alcuni punti geografici è possibile fare inferenze su da dove è partito il processo che si è manifestato in questi punti, che siano i punti rappresentino le città di un'epidemia o che siano i punti dove sono stati fatti degli attacchi terroristici, dov'è la base logistica dalla quale è probabile che siano partiti questi attacchi o le basi logistiche. Poi vedremo una singolare analytics, la pixel analytics, cioè quel tipo di sistemi artificiali che si usano per analizzare non tante immagini e associarle tra loro, ma una sola immagine e di scoprire quali sono i legami invisibili tra i pixel di quella immagine e quindi qual è la geometria inerente, intrinseca, nascosta che quell'immagine manifesta. E adesso le vediamo una per una. Innanzitutto, Representational Analytics tende a capire la struttura profonda dei dati e i collegamenti nascosti tra i dati. A un livello elementare, questo tipo di analisi può essere fatta con la statistica elementare, ma è un livello molto superficiale, shallow, da cui si tira fuori poco e niente.
A un livello intermedio si usa da sempre l'analisi lineare multivariata, ma come abbiamo detto in precedenza, si tratta di ottimizzare iperpiani che considerano i dati in quanto tali come rumore in proporzione alla distanza che hanno dall'iperpiano ottimo che è stato trovato. Quindi anche questa la consideriamo un'analisi molto approssimativa.

0: Usiamo delle reti neurali profonde non supervisionate, cioè alle quali non diciamo che cosa devono apprendere, ma gli diciamo tenta di trovare il collegamento molti a molti tra ogni variabile di input e ogni altra variabile di input. Qui un esempio banale che poi però potremo approfondire in successivi incontri. Vedete sulla sinistra questo dataset, che vedete è fatto di 6 colonne, che sono dei tipi di stanza, c'è il bagno, c'è la cucina, c'è la stanza da letto, il salotto, l'ufficio e il corridoio. In ognuna di queste stanze, sulle righe, trovate 50 oggetti. Ok? Di ognuno di questi oggetti vi viene detta la probabilità con la quale, dopo un'analisi di oltre 2500 appartamenti, era presente l'oggetto. Per esempio, al 100% la scrivania è presente in ufficio. 100%. Mentre il portacenere al 44% lo si trova nei bagni, al 22% nelle cucine, nella stanza da letto nel 66% e così via. Per cui sono dei dati aggregati, degli indicatori che ci dicono qual è la frequenza in questo caso con la quale è comparso un certo oggetto dei 50 in ognuna delle stanze. Questo è l'unico dataset da cui partiamo. Un dataset giocattolo che per la prima volta fu usato agli inizi degli anni 80 per presentare le prime reti neurali. E adesso noi siamo in grado, tramite la Representational Analytics, di mettere questa tabella senza le etichette, perché le etichette per il sistema non significano niente, che cos'è un portacenere non gliene importa niente, per lei, per la rete neurale che apprenderà, un portacenere è questo vettore di numeri, sono 6 numeri il portacenere. Per la rete neurale il sapone sono questi altri 6 numeri disposti con quest'ordine. Quindi sottoporremo la rete neurale ad apprendimento, a apprendere in maniera non supervisionata come ogni oggetto è connesso a ogni altro e come ogni stanza è connessa a ogni oggetto e a ogni altra stanza. Una rete particolare, ovviamente, non una rete che trovate in letteratura facilmente, ma questa rete alla fine ci genera una matrice di tensori che sono i parametri con i quali in maniera non lineare è possibile disegnare la ipersuperficie che connette ogni uno di questi 50 oggetti agli altri e alle 6 stanze. A partire da questa matrice dei tensori viene ricavato tramite un filtro particolare un grafo chiamato Maximally Regular Graph, che vedremo negli incontri successivi cos'è e come si fa, ma appare questo grafo pesato che vedete qui. Ovviamente questo grafo pesato va letto nel dettaglio per capire quanto è fatto bene o male, ma l'ha prodotto semplicemente una rete leggendo quella tabella di 50x6 numeri. 50x6, 300 numeri. Bene, potete vedere però che qui, dove c'ho il mouse, c'è la cucina. Ha messo la cucina in verde, ha messo quello che è un'istanza, no? Una delle colonne. E vicino ci ha messo gli oggetti tipici della cucina. Ok? Quindi il forno, quindi il lavandino, quindi eccetera. Tutti oggetti pertinenti. Poi ha messo da questa parte, vedete? Dove c'è il mouse. Questo è il bagno. E nel bagno l'ha dotato degli strumenti tipici, che è la toilette, quindi il water, quindi, e poi in mezzo ci ha messo il sapone che collega la cucina col bagno, però ha detto anche il bagno è molto piccolo. Vedete come ha ordinato tutte le caratteristiche. Dopodiché dal bagno, passiamo alla cucina e tramite le tende e le cassettiere andiamo in questa parte centrale dove ci sono tutti gli oggetti che appartengono al salone, dining room. In particolare poi, da questi oggetti se ne dirama un ramo che vedete, che è la camera da letto e
1: spontaneamente il sistema allega la camera

da letto in letto, non sapendo che è un letto, sapendo soltanto che è un vettore numerico che trovate su questo dataset qui alla voce letto, che adesso. Ecco, letto, vedete questo vettore. Benissimo, poi qui escono degli oggetti che appartengono più a uno studio, eccetera, eccetera. Quello che avete visto, sapendo che ognuno di questi link, di questi legami che unisce un oggetto all'altro, hanno un valore. Il valore è tanto più alto quanto la vicinanza, la similarità tra questi due oggetti, la copresenza in questo caso, è forte. Questo è un grafo pesato. Allora, nel grafo pesato noi qui notiamo qualcosa che già conosciamo perché sappiamo bene come, quali sono gli oggetti che compaiono con una certa frequenza in cucina, al bagno, in salotto, nell'ufficio, eccetera. Però ci dà un'idea molto precisa di come soltanto tramite una tabellina di 300 numeri il sistema, soltanto leggendo quei numeri, si è in grado di farsi un'idea astratta e poi proiettarla in un grafo di come sono organizzati sia quei 50 oggetti gli uni rispetto agli altri, sia ognuno di essi rispetto alle stanze in cui può comparire. Ecco, la Representational Analytics sarà una delle chiavi per indagare i segreti dei dataset, per proiettarli in dei grafi, poi avremo degli strumenti, come vedrete, per leggere questi grafi, perché questi grafi, quando sono molto complessi, non si possono leggere a vista. Servono degli strumenti matematici per favorire la lettura. E quindi arriviamo subito alla Graph Analytics, che praticamente analizza il significato della posizione che i nodi hanno in un grafo. La Graph Analytics possiamo averla a un livello più banale, che è praticamente visualizzare le analisi che si fanno, quelle che normalmente si fanno con la analisi dei dati. No? Si visualizzano, questa cosa, questa variabile è stata scelta 40 volte, il pallone sarà quindi proporzionale al numero 40, quest'altra è stata scelta 30 volte, sarà un po' più piccolo, quello che si chiama il pallogramma, no? Però ci dice poco, è una visualizzazione spesso delle frequenze. Poi può esserci un'analisi intermedia, che è quella statistica, che ci mostra un grafo, visualizza un grafo, no? Quindi anche con i legami, che non fa altro che visualizzare però le relazioni che sono già contenute nei dati, non ci dà nessuna informazione in più. E poi c'è l'analisi topologica, che si fa con le reti neurali. Cerchiamo di vedere un po' più da vicino. Vedete qui in alto questo dataset, un dataset qualsiasi, viene preprocessato, cioè organizzato in maniera tale che l'informazione sia il più esplicita possibile. Una rete neurale non supervisionata particolare analizza questi pesi che vedete a maglia completa alla fine dell'addestramento, sono i tensori, la matrice tensoriale che descrive l'ipersuperficie di questi dati, cioè la loro geometria inerente, interna. Un filtro su questa matrice può produrre diversi tipi di grafo. Qui un grafo minimo spanning tree, che vedremo successivamente che cosa significa, e qui un grafo più complesso che ci fa vedere anche una clique, cioè una cricca di, come dire, di nodi collegati tra loro che formano una sorta di piccolo parlamento. Ma un grafo che può essere di questa complessità, ma può essere anche molto maggiore, è difficile da interpretare a vista. Che significato ha ogni nodo di quel grafo? Se ad esempio questi nodi che compaiono in questo secondo grafo, ogni nodo è una persona di una banda criminale, immaginate. Noi abbiamo analizzato gli attributi, le caratteristiche di ognuno e alla fine il sistema ci ha detto, bene, questi sono 200 criminali e sono organizzati in questo modo. Beh, a questo punto mi interessa sapere proprio il soggetto che è in questo punto del grafo, ad esempio questo che sto indicando, che caratteristiche ha dal punto di vista topologico. Ecco allora che entra in ballo la Graph Analytics, che non mi proietta soltanto la matrice che la rete ha trovato, la matrice dei tensori che la rete ha trovato in un grafo, ma deve essere anche in grado di dirmi che significato ha
ogni elemento.

ogni nodo del grafo e quindi si può misurare una serie di indici. Questi indici sono per esempio la betweeness, quanto un nodo qualsiasi del grafo è un passaggio obbligatorio per la comunicazione tra un nodo e ogni altro. Immaginate che tutti i nodi si scambino messaggi in continuazione, gli uni con gli altri, tutti con tutti. Ci sono dei nodi che stando più in mezzo, no, perché devono seguire questi messaggi la strada del grafo, non possono andare direttamente da un nodo all'altro, ci sono dei nodi che si trovano in mezzo spesso e per cui hanno una betweeness alta, sono dei colli di bottiglia, sono i portatori di pizzini in qualche modo. Poi ci sarà un indice che misura quanto ogni nodo attrae i nodi vicini. Certamente un nodo più ha link, più ha legami che gli arrivano, no? E più i nodi a lui vicino ne hanno pochi, tanto più quel nodo attrae i vicini. È una sorta di forza d'attrazione. Io ho tanti legami, i miei vicini ne hanno pochi, io attraggo i miei vicini. Poi altri indici come l'indice H, l'assortativity, cioè quanto i nodi sono simili gli uni con gli altri, la protection, quanto i nodi sono interni, per cui se arriva qualcuno con un'accetta e comincia a potare questo grafo e comincerà dalle foglie, cioè dai nodi più esterni, che sono un po' le mura della città del grafo. E ovviamente i nodi che vengono potati alla fine, quelli più interni, sono quelli più protetti e quindi il grado di protezione. Questo è il tipo di indice che poi va visto in dettaglio, ovviamente, ma che definisce la graph analytics, cioè una tipologia di strumenti che consente di passare dalle matrici tensoriali che una rete ha trovato a dei grafi e poi di interpretare e leggere tecnicamente il ruolo che ogni nodo assume e opera all'interno di quel grafo. Qui vediamo un'altra cosa interessante che è la simulation analytics, un altro tipo di analytics. La simulation analytics consiste in quello che abbiamo definito in maniera molto semplice analisi what if, che cosa accadrebbe se. Dopo che una rete ha appreso, no, noi possiamo porci il problema. Con i pesi che ha maturato durante l'apprendimento, se io altero alcune variabili, come si modificano le altre? Qua abbiamo visto già degli esempi di questo tipo. Riporto che a livello molto elementare si fa un'analisi superficiale attualmente, un'analisi causa-effetto, lineare, cioè si vede la proporzione con cui nei dati due variabili si influenzano, quanto è proporzionale e si, come dire, se una si alza di una certa percentuale, l'altra si alza di una percentuale analoga a quanto era influenzata dalla prima. È un'analisi causa-effetto che dice, va bene, se A causa B e B causa C e ci fermiamo lì, questa analisi ha un senso. Ma nei sistemi complessi non avviene così. A causa B, B causa C e C causa A. A quel punto, con questa ricorrenza che C retroagisce su A, quando diciamo che C è causato da B, non sappiamo quanto C che ha causato anche A e A ha causato B, allora quanto C è causato anche da se stesso, da A oltre che da B. Ecco, in questo tipo di causa-effetto circolari, questi sistemi hanno validità nulla, ovviamente, specialmente quando gli effetti non sono proporzionali. Un livello intermedio è l'analisi bayesiana, che è basata sull'analisi della probabilità condizionata, per cui si possono trovare dei sistemi, tipo sistema di simulazione Monte Carlo e altri sistemi, per vedere come andrebbero le cose se. Però si tratta di analisi ancora intermedie come livello, perché quando il sistema è molto complesso potrebbe presentare dei cigni neri all'improvviso, per esempio, cioè delle singolarità improvvise e moltissimi casi quasi nulli. E l'analisi delle probabilità, quando ci sono molti zeri, diventa molto aleatoria, nel senso non tecnico del termine. Quindi, per tutti i casi, a livello più profondo e per scoprire le informazioni nascoste, si usano reti neurali dinamiche, non supervisionate, chiamate memorie dinamiche associative. Proviamo a vedere un esempio banale. Qui abbiamo un dataset.
Un dataset che praticamente sulla sinistra, qui vedete, riguarda le schede di arresto a Londra in 6 mesi di 1117 persone, arrestate per possesso di droga o per altri crimini affini. Quindi sono cose reali. Come vedete, questa scheda dell'arresto è fatta di macro variabili. Per esempio, la prima macro variabile che possiamo leggere è gender, e qui ne distinguono almeno tre. Non per essere alla moda, ma dicono maschio o femmina, non definito, non available, non disponibile. Questa è Scotland Yard che usa questa tecnica. Home residence, cioè dove vive la persona. Qui ci sono 33 variabili, perché Londra è stata divisa in 32 boroughs. Il 33esimo è l'informazione: non c'è un borough indicato nella scheda di arresto. Posto dove è stato arrestato, che può essere ovviamente diverso dal luogo dove vive la persona arrestata. E qui sono altri 33 variabili. E andiamo davanti, il gruppo, la nazione dalla quale il soggetto proviene, e sono almeno 12 nazioni previste da Scotland Yard, il gruppo etnico, e prevede almeno 6 tipi di gruppi, la classe di età, divisa in classi, intervallo da, fate conto, 10 a 18 anni, eccetera. Queste sono tutte variabili, compresa la quantità di denaro che ha in tasca, vedete qui, compreso il tipo di droga con la quale è stato trovato. Alla fin fine, se si sommano tutte queste variabili, il dataset diventa di 246 variabili, molte dei quali sono zero per molti soggetti, che rende l'analisi più complessa, ovviamente. Quindi si tratta di un dataset che in 6 mesi ha 1117 arrestati e 246 variabili. Si usa una rete non supervisionata per farti apprendere questa situazione, quella che chiamiamo funzione implicita. Ok? Una volta generata la matrice dei tensori, tramite un'altra rete la si interroga e gli si chiede: ok, faccio il caso pratico, siccome Scotland Yard in quel periodo cercava di massimizzare i sequestri di cocaina, ma ovviamente la gente con la cocaina, con solo cocaina, era pochissima quella che veniva arrestata, perché se c'aveva un po' di cocaina, c'aveva molta di più cannabis con sé, o crack, o MDMA. Quindi era difficile, dice, in quale quartiere vado, che strategia uso, che tipo di gruppi etnici blocco per massimizzare i sequestri di cocaina. E allora si pose alla rete già addestrata, quindi con una non supervisionata, questa domanda: massimizzami la cocaina. Questo era what if. Se massimizzo la cocaina, quale altre variabili mi si accendono che mi daranno quindi le coordinate per andare a focalizzare i miei interventi? Ricordo che a Londra c'è una speciale legge per Scotland Yard che si chiama Stop and Search, cioè è una legge che permette ai poliziotti di fermare qualsiasi individuo in qualsiasi momento e perquisirlo, addirittura. Anche le proprietà, anche le cose che ha addosso, borsette, eccetera. Questa legge è molto importante per la polizia di Londra, però ovviamente se su 10 stop and search 3 producono un risultato, che i 3 personaggi avevano addosso della roba illegale, e 7 no, dopo un po' di tempo i cittadini inglesi, come dire, protestano tramite i loro parlamentari perché la legge venga tolta, perché è iniqua. Se invece su 10 fermi 7 producono persone che avevano addosso sostanze illecite e 3 magari no, beh, la legge si sta autosostenendo, cioè dimostra che vale la pena tenerla in vita. Questa era la preoccupazione della polizia Scotland Yard nel 2006. Bene. Allora si è massimizzata la cocaina. Dove dobbiamo andarla a cercare per fermare la gente in modo che quando la fermiamo la troviamo nel massimo grado? E la risposta della rete è stata abbastanza. Vedete, queste sono le variabili, le 246 variabili che si muovono nel tempo della simulazione. Quello che ci dice è che, cioè, alcuni boroughs vengono detti di Londra, che è inutile adesso specificare, persone che vivono in certi quartieri di Londra, gruppo etnico normalmente vietnamiti e arabi,
senza problemi di discriminazione, questo è un problema pratico, ecco, gli viene trovata. Sì, questo però Londra dice, lo sapevamo.

lo sapevamo che sono questi quelli che più frequentemente hanno piccole quantità di cocaina. È importante sapere in quali quartieri possiamo andare a prenderli. Ma se notate questa curva che salza e poi si abbassa, la sigla sta per gruppo etnico dell'est dell'Europa. E quest'altra curva qui, la vedete questa verde chiaro che io sto seguendo? Ecco, che si alza molto di più e poi si riabbassa, sta per South American, sudamericani, in particolare Colombia in questo caso. Ora, la cosa è curiosa e colpì tutti subito perché, come dire, si sapeva che la cocaina viene importata negli Stati Uniti, specialmente dai colombiani. Ma negli arresti che avevamo a disposizione non c'era neanche un arresto di un colombiano per cocaina. Quindi che si era inventato il sistema? Come ha fatto a fare questa ipotesi transitoria per cui i sudamericani erano coinvolti in qualche modo con la massimizzazione dei sequestri di cocaina? Beh, è semplice. Riflettendoci a bocce ferme, come si dice, si capì che la maggior parte degli arresti dei colombiani avveniva in dei bar particolari dove c'erano spogliarelli e altre attività a 3X, diciamo banalmente. E avvenivano perché questi o facevano risse dopo essersi ubriacati o molestavano le donne dei locali, per cui come dire, il proprietario chiamava la polizia che interveniva e gli faceva una scheda di arresto per molesti o per ubriachezza molesti. Negli stessi bar però erano frequentati da arabi e vietnamiti che andavano lì per ricevere le partite di cocaina che poi avrebbero venduto in strada. Quindi era un sistema triangolare, per cui il sistema, vedendo i dati, ha visto che ma guarda un po', questi vengono arrestati negli stessi momenti, con condanne diverse, nello stesso tempo, nello stesso quartiere, e quindi li ha collegati. E quindi, senza sapere perché, ha collegato la cocaina ai sudamericani, e lo stesso vale per i soggetti dell'est d'Europa, che anche loro prendevano la cocaina per portarla in vendita fuori Londra. Questo è molto interessante perché è come quando a biliardo impariamo a buttare una palla in buca, come dire, puntandone un'altra che muovendosi la butta in buca. Ecco, il sistema ha fatto questo terzo ordine di ragionamento ed è stato in grado di individuare le residenze, i luoghi dove poi sono stati trovati, a babbo morto, diremmo noi, depositi di cocaina, cioè quei depositi che i colombiani tenevano in qualche modo in casa, e poi man mano smerciavano ai vari pusher locali perché li distribuissero e li vendessero. Questo è un esempio di simulation analytics. Quindi informazioni che non si vedono. La prescriptive analytics è l'ottimizzazione del target. Detto in due parole, sappiamo quali sono i livelli superficiali intermedi. Dal punto di vista dei sistemi artificiali si risolve con algoritmi evolutivi e reti neurali, cioè un matrimonio tra due sistemi artificiali adattivi diversi. Faccio un esempio banale, l'abbiamo già visto in un'applicazione, l'aumento del numero di assicurati presso un fondo sanitario che produce dopo un po' degli effetti indesiderati, come l'aumento dei rimborsi in maniera significativa. Potete vedere qui come c'è un aumento di rimborsi dopo 200 cicli di evoluzione dell'algoritmo evolutivo. Anche questa analytics è molto importante perché dice, ok, io posso tenere sotto controllo alcune variabili, come aumentare il numero degli iscritti, d'accordo? Però quali sono le conseguenze di questo aumento del numero degli iscritti? Se io voglio ottenere la massimizzazione di questa variabile, quali altre variabili devo modificare su quali valori perché nel tempo quella variabile che mi interessa manifesti i valori che voglio? Questa è la prescriptive analytics. Ognuna di queste poi va approfondita in maniera propria. Adesso vediamo la space analytics che abbiamo già incontrato in qualche modo. Praticamente si tratta di quello che normalmente viene chiamato geographic profiling e viene affrontato costruttivamente.

strumenti molto nuovi che adesso possiamo solo accennare, ma vediamo un'applicazione concreta. Questo è il caso che abbiamo già seminato di un'epidemia. Vedete in alto a sinistra i dati che dicono la coordinate, latitudine e longitudine di ogni punto nel quale si è manifestato almeno un caso. Ecco le città, in questa slide si vedono le città coinvolte nell'epidemia, e qui vedete con i dati aggiornati, non quelli che vi ho fatto vedere nell'incontro precedente, ma aggiornati nuovamente dall'Istituto di Gottinga che teneva sotto controllo questo fenomeno, ci ha dato che non c'era solo Francoforte, ma anche la Bassa Sassonia, eccola qui. Questo è l'inizio del processo, e poi così è come si espande. Questa è la Space Analytics, cioè utilizzare algoritmi evolutivi per tradurre dei punti dove succede qualcosa in un campo scalare che ci dice qual è la probabilità che questo qualcosa avvenga nel futuro immediato, nel futuro meno immediato e, più che altro, qual è il luogo dal quale questo processo può essere partito. Pixel Analytics, e qui non esistono se non analisi banali, perché un'immagine sola, che cosa ci fai? Vai a vedere come sono distribuiti i grigi dell'immagine sola, oppure fai un filtro basato sul gradiente per trovare i contorni, ma questo è molto banale. Noi abbiamo fatto vedere che si può fare qualcosa di più. Usando questi reti neurali particolari chiamati Active Connections Matrix, cioè matrici attive di connessioni, cosa succede? Ogni pixel si trasforma in un agente, in un neurone, connesso con dei pesi ai primi vicini, a cui manda messaggi e ne riceve da ognuno dei primi vicini. Ed ecco qui un caso medico particolare. Vedete questa immagine? Questa è un'arteria poplitea subfemorale, appena appena operata, perché c'era una stenosi in questa parte che il chirurgo ha, come dire, allargato. Ha eliminato la stenosi. Per cui per il chirurgo la cosa era finita lì. E questo è quello che vede il radiologo e quello che vede il chirurgo. Andiamo a angiografia digitale con mezzo di contrasto, questa immagine che state vedendo. Adesso andiamo a vedere come un sistema a reti neurali che analizza questa sola immagine, analoga a quello che vedemmo di analisi della Gioconda, per intenderci, come una rete neurale può scoprire delle informazioni dentro questa sola immagine che sono completamente nascoste allo sguardo del radiologo e agli strumenti classici dell'analisi. Andiamo a vederci il filmato e lo vedremo direttamente come i pixel, ragionando tra loro, modificano l'immagine fino a trovare un accordo, cioè fino a quando il loro pettegolezzo interattivo giunge a un agreement, che è l'attrattore del sistema in questo caso. Ecco, stiamo caricando l'immagine. Fra un po' compare. Eccola qui, l'immagine originale. Adesso il sistema partirà e i 1.900.000 pixel cominceranno a parlare tra di loro e modificheranno l'immagine mentre parlano, perché è una sorta di pettegolezzo spontaneo. A un certo punto, ecco, vedete, le prime modifiche cominciano a mettersi d'accordo a un certo punto. Guardate l'energia qua in alto, qui, che si sta modificando, e vedete che l'immagine è cambiata e comincia a venire un profilo molto interessante dell'arteria. Per non perdere altro tempo, andiamo a vedere subito che cosa è successo. Ecco, come vedete, questa centrale è l'immagine che abbiamo visto in anticipo. Andrà a finire così alla fine, ma questa è quella che ci interessa adesso. Possiamo notare che c'è una stenosi qui, la vedete? Una nuova stenosi dove c'è il cerchietto rosso. Se facciamo lo stesso cerchietto rosso qui, vediamo che la stenosi non c'è, è invisibile. Questo è un caso classico in cui il sistema ci ha rivelato qualcosa che l'occhio del radiologo e gli strumenti convolutivi, i filtri convolutivi classici, non riuscivano a vedere. La Diagnostic Analytics è quello che chiamiamo normalmente pattern recognition, riconoscimento di strutture modelli. Questa si fa in molti modi a livello superficiale, è una somma pesata di indicatori con un certo cutoff, quando supera quel cutoff si appartiene a quella classe.

alcuni indici sono addirittura di letteratura. Dico la verità, si è dimostrato a livello medico specialmente che servono poco e a niente e sbagliano molto e provocano molta confusione. A livello intermedio abbiamo le analisi multivariate che bayesiane possono avere risultati accettabili in alcuni casi, meno in altri. Cosa si fa normalmente oggi? Si usano reti neurali profonde, reti neurali con deep learning, sistemi, ecosistemi di reti neurali che ragionano sullo stesso dataset e metareti che filtrano le opinioni delle diverse reti neurali. Quello che vedete qui è un esempio di quanto detto, di questa diagnostic analytics. Vedete qui dei digit scritti a mano, ognuno con uno stile diverso. Una rete neurale ha interpretato in questa matrice i tipi fondamentali, i prototipi, cioè quelli che si assomigliano di più, li ha messi in celle simili e li ha astratti. Un'altra rete neurale ha detto come ogni cifra di queste, no? È simile a ogni altra, è stata colorata dopo per dire quanto la rete senza vedere l'output è stata brava e poi le decisioni di ogni rete sono state giudicate da questa metarete che vedete qui, che riceve l'opinione di diverse reti neurali come un ecosistema, ognuna dà la sua opinione sulla nuova immagine che vede e la rete meta, che ha maturato i pesi in un modo che adesso non è possibile specificare, fa il giudizio finale, esprime il giudizio finale. Sappiate che con questo metodo, chiamato Ecosystem Strategy, è possibile migliorare di circa 5, 6 fino a 10 punti percentuali della migliore rete che è stata utilizzata su quei dati. Adesso passiamo predictive, l'ultimo esempio. Quelle che sono le previsioni temporali, quelle che i fisici piace sapere che sono previsioni perché avvengono dopo nel tempo. Banalmente si possono fare a livello superficiale con la media pesata, weighted moving average. Normalmente si fanno con una regressione lineare o quasi lineare. Attualmente si fanno con reti ricorrenti dotate di deep learning o Deep Recurrent Organism, organismi, cioè tante reti complesse che apprendono in maniera profonda, alcuni dei quali sono dei transformers. Ma vediamo di che cosa si tratta. In alto, qui a sinistra, vedete la distribuzione della magnitudo dei terremoti in frequenze dal 1976 al 2002, secondo USGS, che è l'Osservatorio Americano dei Terremoti. Sulle Y vedete la frequenza, cioè quante volte si sono verificati terremoti, e qui vedete la magnitudo, gli intervalli, ad esempio, tra 4 e 4,5 si sono manifestati moltissime volte. Ecco, qui vedete la distribuzione. Qui vedete una rete neurale particolare che ha appreso spazio e tempo di ogni evento e ha tentato di imparare a predire la magnitudo che ne verrà fuori. E qui vedete a bocce ferme, una volta che si è preso un campione esterno che veniva dopo nel tempo e che è stato sottoposto a questa rete che aveva appreso dai dati, si vede la fitness, cioè l'accuratezza con la quale veniva ogni evento predetto, cioè la magnitudo con la quale ogni evento nuovo veniva predetto. Vedete, in rosso c'è la realtà e in blu c'è la stima. Quindi potete vedere che in questo grafo si può grosso modo rilevare, e lo so con precisione, un'accuratezza, un errore del circa 5-2%. Specialmente 5% per i terremoti più grandi, 2% per quelli più bassi. Ovviamente queste cose sono state pubblicate e anche molti istituti italiani cominciano a chiedersi se non valga la pena di impegnarsi un pochino di più in questa predictive analytics sui terremoti. La domanda sulle analytics è: che cos'è? Qual è lo specifico della simulation analytics? E una seconda domanda. La predictive analytics è connessa necessariamente con il concetto di tempo? E facciamo una sintesi adesso delle domande.

La prima che ci siamo posti è perché il concetto di analytics è un concetto più complesso di quello di data analysis. Qual è lo specifico della simulation analytics? E è vero che la predictive analytics è connessa col concetto di tempo? La seconda parte di questa lezione è conclusa. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che approfondimenti su questi temi possono essere trovati nel sito dell'Ateneo, alle pagine dedicate a questo corso, e vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. Parleremo del problema della generalizzazione. Gli argomenti saranno un breve resumé, un breve riassunto, generalizzazione un riassunto, generalizzazione un esempio, percettone multiplo e generalizzazione. Partiamo dal

Primo argomento, che è generalizzazione, un riassunto, in cui recupereremo alcuni concetti già espressi e già incontrati. Diciamo, è importante poi per introdurre l'aspetto chiave di tutto il problema della generalizzazione in una rete neuronale. Abbiamo visto che una rete feed-forward può essere addestrata tramite l'algoritmo della backpropagation. C'è l'algoritmo è distinto in due fasi, fase avanti, presentiamo un esempio alla rete, determiniamo l'uscita, calcoliamo l'errore, e una fase all'indietro, indietro, in cui propaghiamo l'errore all'indietro, variamo i pesi dei singoli layer e aggiorniamo alla fine i pesi di tutta la rete. Il ciclo che abbiamo appena descritto è essenzialmente questo. Presento gli input alla rete, la rete mi dà un suo output, confronto l'output della rete con il mio target, calcolo la funzione D che devo minimizzare, a seconda del valore cerco di, usando la regola del gradiente, di variare i pesi in modo tale che i nuovi pesi associati ai nuovi input mi danno una D migliore. Chiaramente questo ciclo viene percorso fino a che arrivo a un valore dell'errore che è al di sotto di un target, quindi di un errore desiderato. L'iterazione chiaramente è di questo tipo: ad ogni iterazione si aggiornano i pesi sulla base dell'errore e le modifiche avvengono dopo la presentazione di ogni singolo pattern. Questa è una scelta strategica, potremmo anche presentare tutti i pattern e aggiornare i pesi dopo che sono stati presentati tutti i pattern, ma in questo caso il numero di cicli iterativi che uno deve fare mediamente può essere superiore. Qui diciamo, la convergenza, il valore raggiunto non è poi così diverso, per cui per avere un tempo necessità minore di tempo di calcolo si preferisce questa strategia. Definiamo come epoca, giusto per capire poi alcuni assi dei grafici che seguono, la unità di misura in cui presento alla rete, nel processo iterativo, tutti i pattern dell'esempio, tutti gli elementi dell'esempio. Chiaramente, presentato un ciclo, quindi un'epoca, io devo eseguire un centinaio di cicli di presentazione, quindi un centinaio di epoche. E epoca per epoca vado a plottare, a vedere cosa succede all'errore della funzione D. Potrei avere una situazione di questo genere, in addestramento chiaramente l'errore cala, a ogni epoca valuto la qualità dell'addestramento con gli elementi del dataset di valutazione e se tutti e due, entrambi i valori scendono al di sotto di un valore alfa che pongo come limite superiore del mio errore, posso dire che la rete generalizza bene, almeno fino a un errore alfa. Chiaramente, diciamo, questo è fatto, cioè si decide quanto deve essere l'errore accettabile nella mia applicazione per non avere un tempo di convergenza che diverge man mano che alfa diventa più piccolo, perché generalmente queste curve hanno un rapido andamento in discesa per le prime epoche, poi piano piano lentamente tendono a zero, diciamo. Quindi per non stare troppo tempo ad addestrare la rete, cioè per non consumare troppa CPU, si preferisce fissare l'errore sull'applicazione e arrivare in una condizione in cui l'errore è minore di quello fissato. In questo caso l'errore finale è minore di alfa, molto minore di alfa. C'è un altro caso che dopo un numero ben finito di epoche, epistop,
l'errore sul 7 di valutazione comincia a crescere. Come abbiamo visto prima, scende all'inizio, raggiunge un minimo e dopo questo tempo, questo numero di epoche, comincia a ricrescere. Ora, questo è sintomo di un problema della rete, quello che avevamo già visto viene chiamato overtraining. Cioè, c'è il rischio in fase di addestramento che la rete impari, diciamo, a memoria il dataset di addestramento e nel far questo non sia in grado di estrarre le caratteristiche presenti nel dataset di valutazione. In questo caso possiamo dire che la rete sta perdendo la capacità di generalizzare, cioè quella regola generale che dovrebbe estrarre dal dataset di apprendimento e che una volta applicata al dataset di valutazione mi deve dare un errore piccolo, si comincia a perdere. Quindi quando capita ciò, cioè quando ci troviamo in questa situazione, o normalmente o si cambia architettura di rete, si cerca di diminuire il numero di neuroni nei layer nascosti, lavorando con un percettrone multiplo, oppure banalmente se l'errore raggiunto nella valutazione è accettabile, si lavora con i pesi determinati fino a questa epoca, dove diciamo l'errore sul test di valutazione è abbastanza accettabile. Questo significa che la rete comincia a perdere capacità di generalizzazione in questa situazione. Questo è molto importante, perché questo problema rende praticamente inusabile la rete. Cioè, se io comincio a perdere la capacità della generalizzazione, la mia rete è praticamente inutile. Cioè, mi dà risultati sul dataset di valutazione e poi in ambito operativo completamente non prevedibili, accettabili. Un altro problema è l'overfitting. In una situazione in cui ho molti layer nascosti e un gran numero di neuroni per layer, e la rete è addestrata su un piccolo dataset, la rete in questo caso si adatta bene al set di addestramento, ma è incapace di generalizzare ad altri dati. I due problemi, l'overtraining e l'overfitting, sono estremamente molto legati, cioè l'overtraining non è un caso particolare di overfitting, e sono, diciamo, relazionati alle dimensioni della rete e alle dimensioni del dataset di apprendimento. Generalmente una rete molto grande, cioè con uno spazio dei parametri enorme, e un dataset di apprendimento molto piccolo, genera un problema di overfitting, che è quello che possiamo vedere qua. In le crocette rosse sono i miei dati di addestramento, le crocette rosse col bordo rosso sono i dati di valutazione. Vedete che la rete segue fedelmente i dati di addestramento. Questo significa che non coglie con l'addestramento la regola generale, ma si va ad adattare alla regola solo del dataset di addestramento. Quando calcolo l'errore col dataset di valutazione, questi punti normalmente sono molto lontani dalla curva, la regola estratta col dataset di apprendimento. In questa situazione, vedete, abbiamo a parte una curva più smooth, ma la distanza media dei punti del dataset di addestramento e quello di valutazione è più o meno la stessa. In questa situazione, che accade all'inizio
dell'addestramento, la regola ancora non viene estratta e

Quindi diciamo l'errore è abbastanza grande, cioè qui la mia regola è underfitted, qui è ben generalizzata e qui c'è un overfitting dovuto. Una rete si dice che generalizza bene, quindi è in grado di estrarre la regola che cerco, solo se più o meno si comporta in questo modo. Diciamo. Ora, il punto essenziale è capire, fissato il parametro, i parametri costruttivi della rete, quanto deve essere grande il dataset di addestramento per avere una buona generalizzazione. Allora, l'overtraining è visto come caso particolare dell'overfitting. Qui abbiamo, rivediamo i tre grafici mostrati nella slide precedentemente e il grafico di diminuzione dell'errore nella fase di addestramento e nella fase di valutazione, la prima riduzione e poi diciamo una salita. Quindi in qualche modo, confrontando le due situazioni, potremmo dire che all'inizio la rete è underfitted. Quindi diciamo aggiungendo esempi, imparando dal dataset di addestramento, la capacità della rete di generalizzare migliora. In questa fase intermedia la rete generalizza abbastanza bene. In una situazione dopo il numero epistop di epoche, la rete comincia a perdere la capacità di generalizzare in maniera corretta perché va in una situazione di overfitting. Quindi in questo caso, se sono impossibilitato a migliorare, a modificare l'architettura della rete o a migliorare il dataset di apprendimento, conviene che lavori in questa zona, avendo però un errore che potrebbe essere maggiore di quello che io desidero avere. Allora, in questi casi si cambia completamente approccio architetturale. Oppure si cercano più elementi, di esempi, per addestrare la rete. Spunto di riflessione per questo argomento, l'overfitting è spesso frequente in reti con pochi gradi di libertà, neuroni e sinapsi, e grandi dataset di apprendimento. Passiamo a un nuovo argomento, generalizzazione, un esempio. Qui vedremo in concreto, in un caso in cui fissiamo l'architettura della rete, un caso molto semplice ed elementare, quanti sono il numero di esempi nel dataset di addestramento che devo dare per fissare in maniera univoca la regola che sto cercando. In qualche modo è un esempio semplice, ma che ci fa capire qual è l'essenza del problema della generalizzazione? Perché quel che a noi interessa è quando e come una rete generalizza. Cosa intendiamo per generalizzazione? E diciamo, dobbiamo andare a cercare le risposte che dipendono dall'architettura della rete, il numero essenzialmente di parametri e dal dataset di apprendimento, il numero di esempi che contiene. Allora, U è l'insieme di tutte le possibili coppie input-output, alcune delle quali sono compatibili con una data regola R. In U, A è l'insieme usato per il training. E X è l'insieme usato per misurare la bontà della generalizzazione. Allora, in un altro modo vediamo, in U ci sono tutte le possibili regole che io posso determinare data una possibile architettura. Una regola R conterrà un certo numero di esempi input-output. Di questi numeri di esempi io ne posso scegliere un insieme A più X, mi tengo A come
come dataset di addestramento e X

classe come dataset di valutazione. In qualche modo, diciamo, stiamo rivedendo in una forma grafica diversa, ma il concetto che abbiamo già incontrato. Fissata questa situazione, quindi U è sempre l'insieme di tutte le possibili coppie in out, alcune delle quali sono compatibili con una data regola R, X, A e X sono scelti a caso, sono rappresentativi di R e in qualche modo conoscono la regola di R, e la rete conosce A, ma non sa nulla di X e di R, perché io addestro su A X, anche se viene usato in fase di confronto con il risultato. Cioè io do l'input di X, vado a vedere l'output della rete e confronto l'output della rete con l'input, con l'output desiderato, e valuto quanto è buono il risultato. Il punto può essere semplicemente questo. Quante regole oltre a R sono compatibili con A? Cioè, quante sono le possibili generalizzazioni? Conoscendo solo A, la rete può essere compatibile non solo con R, ma anche con G1, G2, G3 e così via, GM. Vedete, queste sono tutte possibili regole, R, G1, G2, G3, GM, che contengono tutte A e poi differiscono rispetto, per esempio, R dal fatto che non contengono degli esempi input-output, delle regole input-output. Per cui se A non è sufficientemente grande, il numero di regole che io estraggo e che la mia rete implementa conoscendo solo A può essere anche grande. In questo caso la rete non generalizza, non esegue il task computazionale, la mappa che io cercavo. Questo è il problema più grande delle reti neuronali come dispositivi computazionali. Perché in questo caso, quando c'è una cattiva generalizzazione della rete, la rete può rispondere a caso, senza dare nessun segnale, sbaglia e noi non sappiamo che sbaglia. Vediamo di capire meglio. Ritorniamo alle nostre funzioni binarie. La domanda che ci siamo poste è: quante sono tutte le possibili mappe se passo da uno spazio 0 a 2 alla n a uno spazio 0 a 2? Cioè un numero n di neuroni che possono assumere valore 0, 1 ha un output binario 0, 1. Se ho n input, 2 alla n stati di input, 2 possibili stati di output, è 2 alla n per 2, 2 alla 2 alla n, che è un numero grande anche per n piccoli. Cerchiamo di semplificare, scegliamo n uguale a 2, quindi spero che ricorderete che stiamo lavorando con i neuroni formali di McCulloch e Pitt. In questo caso abbiamo già incontrato questo risultato. Se n uguale a 2, io ho 2 alla 2 4 stati possibili in input e 2 alla 2 alla 2 16 possibili funzioni. Queste sono le 16 funzioni possibili. Per ogni coppia di input 00 io posso avere come output 01, 01, 01, 02, lo stesso dicasi per 01, 10 e così via. Vedete che la funzione che ho evidenziato qui, F8, è l'end tra dei due input. 00 mi dà 0, A e B, se tutte e due sono 0, è 0, se A è 0 e B è 0, l'end è 0,
se A è 1 e B è 0, l'end è 0, diventa 1 il risultato solo quando tutte e due sono soddisfatte. Ricordo che l'end è del tipo oggi piove e tira vento, che è vero solo quando sono veri ambidue gli item. Allora, vediamo di definire l'esempio. Ho n neuroni

alla 2 alla n meno p generalizzazioni compatibili con A. In questo risultato, Naively, in maniera, come dire, elementare, ci dice che per fissare con rigore una sola regola ho bisogno di dare un numero di esempi uguale al numero di stati dello spazio in input, perché 2 alla n meno p diventa 0 e 2 alla 0 è 1. In dettaglio, vediamo cosa accade nell'end. Allora, in questo caso sono n uguale a 2, diciamo, U rimane essere l'insieme di tutte le possibili 2 alla 2 alla n mappe da z2 alla n a z2. Una delle possibili mappe è qui l'end. R uguale all'end, A è l'insieme usato per il training. Io so che i quattro pattern che posso usare per il training sono A1, A2, A3, A4. Quindi in A1 presento il primo esempio, in A2 presento il primo e il secondo, in A3 presento il primo, il secondo e il terzo, e in A4 presento tutti e quattro. D'accordo? Allora, primo caso, presento A1, è l'insieme di più 1. 2 alla 2 alla n meno 1 fa 4 meno 3 meno 1 fa 3, 2 alla 3 fa 8. Allora, compatibili con la prima regola, che è questa, 0, 0, 0, i due input sono 0, l'output sono 0, sono queste 8 funzioni. Vedete? Le altre, F3, F1, F3, F5, hanno come output, nel caso 0,0, sul primo pattern 1, quindi non sono compatibili con la regola. Quindi se io presento alla rete solo il primo pattern in addestramento, lei in realtà non è capace di distinguere fra queste 8. Vediamo cosa succede con la seconda presentazione, prima e seconda. È 2 alla 2 alla 2 meno 2 che fa 4 meno 2, 2, 2 alla 2 fa 4. Allora le regole che sono compatibili con la prima e il primo e il secondo esempio, 0, 0, 0, 0, 1, 0, sono queste 4, F0, F4, F8, F12. Vedete che le altre, vi ricorderete, sono praticamente con valore 1. Allora, il gioco va avanti. Se presento tre esempi, ho 4 meno 3 fa 1, 2 alla 1 fa 2, quindi ho due generalizzazioni compatibili. E diciamo, le uniche due funzioni che sono compatibili con le prime tre, con i primi tre esempi, quindi 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, sono queste due. Allora, capite chiaramente che la fine del gioco è quando le presento tutti e quattro, rimane un'unica funzione compatibile con tutti e quattro gli esempi. E questa è la funzione cercata all'end. In qualche modo questo risultato è largamente aspettato, cioè nel senso che nel caso di N2 lo spazio dei parametri, dei pesi sinaptici e delle soglie è estremamente limitato. Vi ricorderete che per il neurone formale in una mappa 2 alla 2 in 0,2 alla 2 in 0,2 ho due sinapsi e una soglia, quindi diciamo il numero di possibili combinazioni che posso fare con questi tre parametri è piuttosto limitato. Ora è chiaro che la speranza è perché è anche evidente che se io per fissare univocamente la regola, quindi per generalizzare tutta bene la mia rete, devo avere un numero di regole da presentare in addestramento

dell'ordine di grandezza dello spazio degli input, in alcune situazioni ciò è proibitivo chiederlo. Quindi devo sperare che la situazione sia diversa. Quindi, diciamo, questo semplice esempio ci dice questo, che nel caso di generalizzazione di funzioni binarie, ma è valido per ogni generalizzazione, che l'informazione necessaria per fissare univocamente una regola su n bit in ingresso è di 2 alla n esempi. E il secondo punto è che però speriamo e cerchiamo di capire se regole ragionevoli sono specificate da non più di n k esempi, per k molto piccolo. Cosa intendo? È che sono sicuro che se ho n input, in questo caso binari, sto parlando di funzioni binari, se ho n bit e do 2 alla n esempi, la rete generalizza bene ad una unica regola. Però potrebbe accadere, e vedremo che in generale accade, che ciò non è necessario, cioè posso ottenere una buona generalizzazione della rete, cioè in qualche modo la rete è compatibile, il dataset di addestramento della rete è compatibile con una e una sola funzione, con un numero di regole che è ordine, che va con nk. K deve essere piccolo, quindi che va con n, con k uguale a 1, che sarebbe preferibile, o con n con k uguale a 2, quindi n quadro, perché già un n cubo è una funzione che cresce. Però l'importante diciamo, è capire che con dei calcoli non troppo semplici, accenneremo nel prossimo argomento, si può dimostrare che non serve avere un dataset di addestramento enorme, ordine 2n, questo è un numero enorme con n, basta avere un dataset abbastanza grande di addestramento. Spunti di riflessione. Allora, siano A il dataset di addestramento e X il dataset di valutazione scelti a caso in R. La rete, dopo essere stata addestrata e validata, conosce sia A sia X? Passiamo al terzo e ultimo argomento della lezione, che è il percettrone multiplo e la generalizzazione. Quello che vedremo in qualche modo è il modo, anche se un po' formalizzato, quindi cercate di seguire con attenzione, perché diciamo può essere difficile seguire, capire come quel che abbiamo appena accennato, cioè che il numero di esempi può essere molto più piccolo di tutto del numero dello spazio, dell'ordine dello spazio di input, nel caso specifico di un percettrone multiplo. E questo risultato, che diciamo, è formalizzato in un teorema matematico, ma estremamente difficile da dimostrare, permette di fatto che si possano usare le reti neuronali con una certa sicurezza, di una capacità di generalizzazione abbastanza buona, perché alla fine si riesce a dimostrare quello che dicevamo prima, che il numero di regole necessarie per addestrare un percettrone multiplo, una rete neuronale, è una potenza di n, cioè del numero dei parametri in gioco, con un esponente abbastanza piccolo. Allora, cominciamo con un percettrone a tre livelli e introduciamo delle, per rendere il calcolo più semplice, delle varianze. Scegliamo i valori discreti per i pesi. Perché? Perché questo ci permette di calcolare le dimensioni.

dello spazio dei mesi. Allora, il mio modello è questo, n neuroni in input, un solo strato layer nascosto con l neuroni e m neuroni in output. I due strati, input layer nascosto, layer nascosto output, sono completamente connessi, quindi qui ho una matrice di pesi che va come n per l, qui ho una matrice di pesi che va come l per m, ma il valore dei pesi non è più, come abbiamo sempre fatto, r qua in r, cioè un valore reale, ma i pesi del primo strato possono assumere tre soli valori. La sinapsi può stare in meno 1, 0, 1. Nel secondo strato possono assumere solo due valori, meno 1, 0. Allora, il numero possibile di pesi totale è facilmente calcolabile. Il primo layer è di dimensioni NL, n neuroni per l neuroni del layer nascosto, e può stare in tre stati. Quindi tutti i possibili stati di questi pesi sinaptici è 3 alla NL. Stesso discorso per lo strato di output. L neuroni, m neuroni, dimensione della matrice ML, due stati possibili, 2 alla N. 2 alla ML. Ora, qui c'è la divisione per L fattoriale. L è il numero di neuroni dello strato d'ingresso. È abbastanza semplice capire perché si divide per L fattoriale. L sono tutte le permutazioni in cui posso ordinare gli L neuroni del layer nascosto. Perché ognuno di questi neuroni può essere al primo, secondo, terzo posto, quindi diciamo configurazioni, se io calcolo il numero di tutte le possibili configurazioni dei spazi dei pesi, senza dividere per L fattoriale, farei un overconteggio di molto di tutte le possibili configurazioni. Diciamo, ok. Quindi, io ho uno spazio dei pesi che ha queste dimensioni e invoco, qui lo impongo per facilità di calcolo, una univocità del mapping. Cioè a ogni elemento di questo spazio delle pesi, questo spazio dei pesi corrisponde una funzione. Quindi io ho un numero MSP di possibili funzioni implementabili, ok? Allora, mi chiedo, se io pesco random un peso che corrisponde a una determinata, un peso F, WI che corrisponde a una determinata funzione I, quindi sia FI una funzione fissata. Qual è la probabilità di avere FI scegliendo a caso un punto nello spazio dei fasi? Allora, qui è abbastanza semplice perché A, non c'è nessuna ragione che tutti i punti dello spazio delle fasi dei pesi siano uguali, sono tutti uguali. Quindi la probabilità di prenderne uno a caso è 1 sul numero totale di punti, quindi è 1 su MP. Siccome ogni punto, per l'univocità che abbiamo appena invocato, corrisponde a una funzione, una e una sola, la probabilità di scegliere a caso la funzione FI è 1 su il numero di possibili funzioni. Ed è uguale a tutte le altre funzioni. P di F1 è uguale a P di F2, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, qui definiamo, facciamo una definizione dalla teoria dell'entropia informazionale di Shannon. Una quantità S0 che è definita in maniera abbastanza semplice, perché è la somma, meno, la somma su tutte le funzioni, quindi
Questa somma corre da

1 a m grande sp, della probabilità della funzione f, quindi f1, f2, per il logaritmo in base 2 della probabilità della funzione f. Allora, vedete subito, questo è abbastanza semplice vedere, se è p di f è questa, se la metto qua, allora faccio 1 su m sp sommato msp volte. E quindi questo termine praticamente mi dà mp su mp. E quello che mi rimane, siccome il PDF vale 1 su mp, ribalto, elimino questo segno meno, quello che mi rimane è logaritmo di 2 in base 2 di mp. Questo è S0. Cos'è S0? In qualche modo S0 rappresenta una misura della diversità funzionale dell'architettura. Cioè, se S0 è grande, l'architettura è complessa. Più S0 è piccolo, più l'architettura diventa semplice. Formalmente S0 è l'entropia di Shannon associata al contenuto informativo della rete. Vediamo cosa, diciamo, la formula è più chiara del testo in qualche modo, perché se io vado a scrivere che S0 è il logaritmo in base 2 di MSP e metto per MSP quello che vediamo che S0 è dipendente in maniera in correlazione lineare con, non lineare perché c'è il logaritmo, ma diciamo S0 cresce con il crescere dei parametri della rete, cioè dipende, S0 dipende proprio dai parametri costruttivi della rete, il numero di neuroni in input, il numero di neuroni in output, scusate, nel layer nascosto il numero di neuroni in output. Quindi dire che S0 rappresenta una misura della diversità funzionale e architettura è vero. Cioè una rete più grande ha un S0 più grande, una rete più piccola ha un S0 più piccola. Ricordate che nel caso di una cattiva generalizzazione capita quasi sempre che io ho una rete molto grande con un numero di esempi nei pesi molto piccoli. Quindi in qualche modo, in maniera intuitiva, sto dicendo che il numero di pesi che io do non danno un contributo a fissare l'entropia della rete, che è S0, sufficiente per far sì che S0 sia 1. Perché quando è che S0 diventa 1? Quando io ho solo uno stato possibile nelle mie funzioni. Quindi, esplicitando questo logaritmo in base 2 di questa cosa con la regola di Stirling per L fattoriale, confermiamo quello che abbiamo visto. La rete ha un'entropia di Shannon che è direttamente proporzionale al numero dei neuroni in input, a quelli del layer nascosto. Logaritmo in base 2 di 3 è una costante, il numero di neuroni nel layer di auto è quello nascosto. E poi c'è una piccola correzione che dipende da L e dal logaritmo di L su E, diciamo estremamente piccola. Quindi in qualche modo se io fisso una rete piccola o un S0 piccolo, torno a ripetere il concetto perché è importante. Ora, quello che è da chiedersi è, se io presento un pattern, quant'è la variazione dell'entropia della rete? Perché è chiaro che se io riesco a stimare quanta entropia fisso nel momento in cui presento un esempio, allora posso più o meno capire quanti esempi sono necessari fissata l'architettura della rete per generalizzare in maniera corretta.
Quindi se rappresento con delta differenza S la differenza dell'entropia della rete quando passo da P-1 pattern a P-pattern, rimane però il problema di calcolare questo termine. E il calcolo non è facile, cioè la dimostrazione del risultato che poi presenteremo non è assolutamente banale da presentare senza un'adeguata preparazione formale. Però possiamo fare una cosa, è stimare in maniera del tutto probabilistica, quindi significa proprio dal punto di vista operativo in un modo tale che quel che uno trova non è vero, può essere non vero in una singola realizzazione del sistema, ma diventa vero mediato su diverse e molte grandi risoluzioni del problema, di quanto vale delta zero. Ora, chiaramente, siccome l'output del neurone può essere più o meno 1 o 0,1, ma sicuramente è binario, se io lo scelgo a caso e mi chiedo qual è la probabilità che scegliendo a caso un neurone di output trovo il valore giusto, 1/2. Qual è la probabilità che lanciando una monetina esta testa, i casi sono 2, l'evento compatibile con quello che voglio è 1, quindi 1/2. Qual è la probabilità che scegliendo a caso io fissi in maniera corretta tutto il neurone, tutto il vettore di output? Siccome è 1/2 per ogni neurone, sarà 1/2 per 1/2 per 1/2 per 1/2 m volte, è grande. E quindi la probabilità è 1/2 alla m. Ok? Allora, supponiamo che io presento un pattern giusto alla rete e la rete mi azzecca, in qualche modo mi indovina l'output, la probabilità che questo accade è 1/2. Questo non significa che accade tutte le volte, questo significa che se lo faccio 1 miliardo di volte, la media delle volte che accade è proprio 1/2 alla m. Allora prendo proprio questo, 1/2 alla m, come stima di delta SP. Quindi delta SP è praticamente meno logaritmo di P, questo qua, 1/2 alla m, e se io sfrutto le proprietà del logaritmo è uguale a m. Allora, io ogni volta che presento un esempio che fissa un pattern corretto alla rete, probabilisticamente, torno a dire, fisso un valore m di entropia. Ora, il discorso è di per sé abbastanza semplice. Ho P esempi, se ogni esempio mi fissa un delta SP, P esempi sono P per delta SP. Quindi il numero di passi per fissare univocamente una regola è SP star, dove SP star sta proprio col numero di passi ottimali, per che è uguale a P star, che è definito come P star per delta SP, e questo deve essere uguale a S0. Il concetto è questo, in questo caso, poi vedremo la soluzione. Io ho un'entropia tipica dovuta all'architettura della rete S0. Ogni volta che presento un esempio, diminuisco l'entropia residua della rete, cioè in qualche modo diminuisco la capacità di confusione della rete, perché presentare esempi significa dare informazione. Se ogni presentazione di esempi mi fa variare l'entropia di questa quantità, in P star esempi io colmo S0, cioè la differenza fra S0 e P star delta SP va a zero. Quindi questo significa, se
sostituisco le cose, che posso stimare Pistar. E vedete, diciamo, qui la cosa di per sé importante è solo il leggere questa equazione. Questa equazione dipende dai parametri della rete LMN in maniera di legge di potenza, cioè qui LMN stanno come potenze con K uguale a 1. Quindi, e ci sta dicendo una cosa anche fondamentale, che in qualche modo il numero di pattern che devo determinare per una buona generalizzazione al solito può essere finito e facilmente raggiungibile, perché la dipendenza lineare dai parametri costruttivi della rete è anche quella più semplice, perché una cosa è dipendere da L, una cosa è dipendere da L quadro. Ora però questo vale come discorso probabilistico, d'altronde diciamo, il usare un approccio probabilistico ci ha permesso di fare una stima abbastanza semplice del numero di esempi. Paghiamo il fatto che se io vado a fare, costruire, addestrare una rete con Pistar esempi, non è detto che in un caso quel numero di esempi siano sufficiente per addestrare bene la rete. Sta a significare che se eseguo tanti architetture, tanti addestramenti, generalmente la maggior parte delle reti probabilisticamente Pistar è più che sufficiente per fissare le regole. Quindi diciamo, l'argomento è valido solo mediando su tanti set di Pistar esempi. Questo risultato è importante perché ci dice che pur non sapendo a priori quanti sono gli esempi necessari per far generalizzare la rete, posso confidare nel fatto che essi siano un numero finito. E quindi, diciamo, una buona conoscenza del problema e dei dati che sto analizzando può, diciamo, con l'esperienza, insegnarmi a capire quanto il dataset in addestramento può essere grande. Questo è molto utile perché se io so più o meno quali sono le dimensioni ottimali, in qualche modo evito di fare una ricerca che a volte può costare tempo per trovare più esempi. Con questo abbiamo concluso la lezione, manca lo spunto di riflessione per questo argomento. L'entropia di Shannon associata a una rete rappresenta una misura della diversità funzionale della sua architettura. Essa dipende essenzialmente dal numero di esempi che vengono usati nell'addestramento? Come al solito, il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Primo, l'overfitting è spesso frequente in reti con pochi gradi di libertà, cioè neuroni e sinapsi, e grandi dataset di apprendimento. Il secondo, siano A il dataset di addestramento e X il dataset di valutazioni scelti a caso in R. La rete, dopo essere stata addestrata e validata, conosce sia A sia X? E l'ultimo, l'entropia di Shannon associata a una rete rappresenta una misura della diversità funzionale della sua architettura. Essa dipende essenzialmente dal numero di esempi che vengono usati nell'addestramento? Con questa ultima domanda abbiamo finito la lezione. Come al solito vi ricordo che approfondimenti possono essere trovati sul sito dell'Ateneo negli spazi associati al corso.

0: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
0: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione affronteremo questo tema, una nuova spettatorialità, il montaggio ludico del cinema postmoderno. Questi gli argomenti al centro della lezione. Le scarpe di Van Gogh e Warhol, il nuovo spettatore postmoderno. Il montaggio rapido come attrazione e lo split screen. Cinema espanso e intertestualità postmoderna. Vediamo dunque il primo argomento, le scarpe di Van Gogh e Warhol, il nuovo spettatore postmoderno. In questa lezione ci concentriamo dunque sul cinema del postmoderno. Postmoderno è un argomento che è di difficile definizione, così come è di difficile definizione il moderno in sé.

Possiamo declinarlo in tanti modi, lo hanno fatto tanti studiosi diversi in tanti campi diversi. Quello che a noi interessa in particolare è concentrarci ovviamente sulla cultura visuale e sulla declinazione del postmoderno nel cinema. Per farlo ci facciamo aiutare in prima battuta da questo studioso, Frederick Jameson, che con questo suo volume Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, scritto nel 1991, ha introdotto il termine, la questione postmoderna nel campo degli studi. Jameson è un critico letterario americano che, come vedete nella copertina di questo suo libro importante, che segna una svolta negli studi in questo campo, mette un quadro non casuale, ma è uno dei quadri del più importante autore della pop art americana, Andy Warhol, e appunto mette questo quadro in copertina perché poi cosa fa? Nel suo primo capitolo, insomma nella parte introduttiva del suo libro, opera un raffronto tra le scarpe di Andy Warhol e un altro quadro di scarpe che è stato opera di Van Gogh di circa 100 anni prima. Bene, il raffronto tra i due quadri serve a Jameson per raccontarci quella che è la diversità dell'espressività del moderno e del postmoderno. Ora qui banalizzo per esigenze didattiche una questione complessa, ma possiamo dire che Van Gogh, il quadro delle scarpe di Van Gogh per Jameson, è espressione del moderno, e in Van Gogh lui vede questa sua visione simbolica e utopica di usare le scarpe. Le scarpe riescono a ricreare quello che era il mondo dietro alla scarpa, vale a dire che noi vedendo le scarpe, lo spettatore vedendo le scarpe riesce a intuire attraverso l'interpretazione quello che è il mondo attorno alla scarpa, cioè le scarpe sono essenza di quel mondo, in quel preciso contesto, in quella precisa storia. Quindi qui è essenziale il lavoro di interpretazione del fruitore. Attraverso la visione di questo quadro siamo in grado di ricostruire il mondo reale da cui il gesto estetico si è originato. Da ciò ne deriva che ciò che si può ricavare dall'opera è esclusivamente al suo interno. L'opera, cioè, è una espressione di una visione, è una esternazione di una interiorità che va interpretata. Diverso invece sono, diciamo, le scarpe di Andy Warhol, espressione evidentemente del postmodernismo, sono invece, secondo Jameson, una raccolta di casuale di oggetti morti, quindi sono privati del loro mondo vitale. È difficile quindi restituire il vissuto di queste scarpe. Sono dei feticci, frutto di quella che è la mercificazione tipica della società contemporanea. E si può notare anche come queste scarpe, come si può vedere proprio dall'immagine, siano in realtà la restituzione di un negativo fotografico, quindi sono scarpe che rappresentano un simulacro, non un oggetto reale. Il mondo materiale è allontanato e mediato da una tecnologia che lo riproduce. In questo senso l'opera d'arte, anziché come espressione personale e individuale, come era quella di Van Gogh, come atto simbolico e utopico, si propone come oggetto impersonale, che attinge dunque alla cultura commerciale di massa. Sono scarpe che possiamo rivedere riprodotte in serie nelle vetrine dei negozi delle grandi città. E in questo senso sono espressione anche di quel crollo della distinzione tra la cultura di élite, tra la cultura alta e la cultura di massa. È quello che Jameson chiama come perdita della profondità della cultura postmoderna. Quindi le scarpe di Warhol non parlano, sono, nell'immagine si reperisce soltanto
il suo significante, e questo però ha un'implicazione molto importante riguardo al ruolo dell'osservatore e dello spettatore. Essendo un'opera priva di contenuto, possiamo dir così, può ricevere lo suo statuto di opera d'arte solo da parte dello spettatore, cioè dallo spettatore agente. Se infatti ci concentriamo sul ruolo dello spettatore, vediamo una importante trasformazione apportata dal postmodernismo, che possiamo vedere in questa dicotomia. Se il moderno è una affida allo spettatore un'esperienza intellettuale, per invece il postmoderno quella dello spettatore è più un'esperienza fisica. L'opera d'arte nel postmoderno va vissuta più che interpretata, è un evento da partecipare attivamente più che l'esternazione di una interiorità. E qui penso anche alle riflessioni a questo proposito di Susan Sontag, che ha portato veramente delle riflessioni importanti sul tema della spettatorialità nel postmoderno. È insomma la transizione da una modalità espressiva, tipica del moderno, a una modalità performativa. Mentre cioè nell'arte precedente ciò che si può ricavare dall'opera si trovava esclusivamente al suo interno, lo spettatore è esterno, è escluso, l'esperienza della nuova arte guarda invece a un oggetto, a una situazione che per definizione include lo spettatore. Bene, se noi applichiamo questo complesso ragionamento al cinema postmoderno, possiamo comprendere anche quella che è l'essenza della nuova spettatorialità che questo cinema implica. Un cinema che come data d'inizio si fa generalmente risalire al primo episodio della famosa saga di Star Wars, di Guerre Stellari, di George Lucas nel 1977. E chi ha ben spiegato questi concetti è Laurent Joliet nel suo libro L'écran postmoderne, questo libro del 1967, secondo cui col cinema postmoderno si passa da un cinema centrato sul personaggio, quindi con la macchina da presa come testimone invisibile il cui sguardo si proietta sul mondo diegetico, a invece un cinema centrato sullo spettatore, ecco l'importanza dello spettatore, con la macchina da presa che diviene invece un'entità di poteri sovraumani il cui sguardo si cala al di là, al di fuori del mondo diegetico, quindi nel mondo dello spettatore. Ebbene, Guerre Stellari, con i suoi straordinari effetti speciali, ma anche con l'innovativa tecnologia sonora del Dolby Stereo, ad esempio, e anche lo stile tipicamente immersivo della scrittura di George Lucas, è un primo esempio emblematico di questo cinema centrato sullo spettatore. Possiamo mettere dunque in fila alcuni elementi del cinema postmoderno. È un cinema che intende rivolgersi più al corpo dello spettatore che alla sua mente. È un cinema che non smette di raccontare storie, ma la cui vocazione più intima risiede nella creazione di stimoli e sensazioni forti da godersi fisicamente. È un cinema che passa più dalla comunicazione alla fusione con lo spettatore. L'immagine non è più traccia del profilmico, non è solo traccia del profilmico, ma è proprio stimolo puro. Ancora, questa nuova spettatorialità, come ci dice Laurent Joliet, è più vicina all'eccitazione del Luna Park, all'euforia dei fuochi d'artificio. Lui parla anche di un bagno di sensazioni, pensando particolarmente alle dinamiche sonore, che alla tradizione dell'esperienza cinematografica tradizionale. E tutto questo ci apre anche a quella che è la differenza tra il montaggio del cinema moderno e il montaggio del cinema postmoderno. Entrambi sono caratterizzati da una tendenza alla riflessività. Ricordate quando abbiamo parlato soprattutto del cinema, della modernità, del cinema della Nouvelle Vague in particolare, sono montaggi che si mettono in mostra
per riflettere sul cinema stesso. Sono montaggi autoreferenziali.

Se appunto nel cinema del moderno c'è questa autoreferenzialità per mettere, che si mette in mostra il montaggio, attraverso cui il montaggio si mette in mostra per problematizzare la fruizione del film, e quindi una sorta di montaggio critico, il montaggio invece nel cinema postmoderno si mette in mostra, rispetto a tutto quello che abbiamo appena detto, per stupire lo spettatore, rendere più intensa la sua esperienza. Si parla appunto di un montaggio ludico. Il cinema del postmoderno porta avanti un cosiddetto montaggio ludico che da un lato gioca con lo spettatore e le sue aspettative, proponendogli soluzioni ad alto tasso di spettacolarità. Dall'altro mette in gioco il cinema stesso, contaminando la sintassi cinematografica con le istanze formali che provengono anche da altri mezzi di comunicazione, da altre forme mediali, specialmente il videoclip musicale, i videogiochi, i programmi televisivi, l'estetica televisiva in generale. E poi è un tipo di montaggio che è fortemente influenzato dalle possibilità offerte dall'applicazione del digitale alla post-produzione. Questo lo possiamo vedere già dagli anni Ottanta, sempre più ovviamente arrivando verso i giorni nostri. Quindi un montaggio che è definito anche montaggio non lineare, perché grazie al digitale si può accedere istantaneamente a tutte le parti da montare, immagini in movimento, immagini fisse, tracce sonore, testi, senza procedere appunto in modo lineare per singole parti. Evidentemente è un montaggio che rispetto al vecchio montaggio meccanico ha anche molti vantaggi in termini di possibilità di facile e potenzialmente infinita rielaborazione dei dati, con software anche intuitivi che permettono la gestione di grandi quantità di dati, video e audio da gestire in pochissimo tempo, di velocità dunque nel processo di montaggio, di praticità ed economicità dei processi stessi. Vediamo alcune prime domande per questa parte. Qual è la differenza sostanziale tra la fruizione di un'opera moderna e di un'opera postmoderna? Quali sono, secondo Laurent Joliet, le caratteristiche principali del cinema postmoderno? Che cosa si intende per montaggio ludico? Vediamo il secondo argomento, il montaggio rapido come attrazione e lo split screen. Entriamo dunque nel merito delle varie tipologie di montaggio ludico. Vedremo come il passaggio al montaggio digitale, al montaggio non lineare, ha importanti conseguenze relativamente anche ai modelli testuali sviluppati dal cinema della postmodernità. Isoleremo sostanzialmente quattro forme di montaggio, due delle quali il montaggio rapido e lo split screen, analizzeremo in questa parte della lezione, poi il montaggio di materiali del cinema espanso e l'intertestualità e il rimontaggio che invece affronteremo nell'ultima parte. E dunque vediamo il montaggio rapido. È un montaggio che evidentemente non nasce con il cinema postmoderno, ne abbiamo parlato ad esempio, se ricordate, con il cinema delle avanguardie europee, in particolare col cinema impressionista, ma è solo dagli anni 80 del Novecento che diventa quella della rapidità del montaggio, una tendenza generalizzata. In ogni parte del mondo, dunque non solo ad Hollywood, il montaggio, le forme di montaggio, le sequenze si montano a ritmi sempre più veloci. Per capire la maggiore velocità del montaggio possiamo guardare alla durata media delle inquadrature nei film nei vari decenni. Ora, tra gli anni 30 e gli anni 70 i film erano generalmente tra le 300 e le 700 inquadrature e la durata media di ogni singolo piano era tra gli 8 e gli 11 secondi. Molto diverso è già il contesto tra gli anni 70 e gli anni 80, perché ci sono film sempre più
frammentati tra le 1500 e le 3000 inquadrature.

e la durata media dei piani è tra i 5 e gli 8 secondi. Ancora di più, dagli anni 90 in poi si trovano anche film della durata media dei piani che è inferiore anche ai 2 secondi. Quindi possiamo dire che possiamo osservare come il cinema postmoderno faccia un uso del montaggio rapido che potremmo definire un uso attrazionale. Abbiamo introdotto questo termine attrazione a proposito del cinema delle origini, quando abbiamo notato come il cinema delle origini è qualificabile notoriamente per la sua intenzione più mostrativa, no? Che narrativa. Ma attrazione e narrazione sono due espressioni complementari del cinema di tutti i luoghi e di tutti i tempi, ma il montaggio rapido del cinema postmoderno sembra invece fortemente sbilanciato sul fronte attrazionale piuttosto che sul fronte narrativo, perché questi tagli adrenalinici di tanti film contemporanei non rispondono evidentemente e semplicemente alle necessità della narrazione, ma puntano piuttosto a colpire visceralmente noi spettatori, anche al prezzo di destabilizzare talvolta la narrazione. Vediamo rapidamente, è il caso di dirlo, alcuni esempi. Il primo esempio che possiamo fare è questo film, campione di incassi, famosissimo, Top Gun di Tony Scott del 1986, che attesta, direi, l'influenza del montaggio televisivo, specie quello dei videoclip musicali. Si parla non per caso di MTV Style, ma anche montaggi che possiamo riferire all'estetica pubblicitaria, quindi un'estetica sensazionalistica fatta di attacchi rapidissimi al ritmo di musica. La durata media delle inquadrature in questo film è compresa tra 3 e 4 secondi, valori che diventano anche inferiori tra 1 o 2 secondi in queste sequenze aeree che sono accompagnate, come è noto, dalla musica del premio Oscar italiano Giorgio Moroder. E una tendenza all'accelerazione del montaggio che è ancora più evidente se noi lo raffrontiamo con alcune sequenze del film Top Gun del 2022. Qui possiamo vedere come le inquadrature acrobatiche abbiano una durata anche molto inferiore al secondo. Quindi ecco, vedete come questa accelerazione vada di pari passo con anche l'avanzamento delle tecnologie digitali a servizio del cinema. È evidente che, come in un videoclip musicale o in uno spot pubblicitario, siano sequenze caratterizzate soprattutto da un tema, quindi il coraggio, l'astuzia, l'imprudenza, come nel caso di questa sequenza che stiamo vedendo, o anche da un'atmosfera, il rischio, l'eccitazione, la paura, piuttosto che dal compiuto articolarsi di un intreccio. E questo è un esempio, direi, assolutamente emblematico del tipo di cinema rapido di questi tempi. Il secondo esempio che vi voglio portare è quello di questo film di John Woo, The Killer. Tutto questo ci fa capire quanto il cosiddetto nuovo cinema di Hong Kong, a partire dai primi anni Ottanta, abbia portato una innovazione nel tipo di montaggio, con questa estetica fiammeggiante dei film d'azione. Penso a John Woo, ma anche Ringo Lam, Tsui Hark, sono tutti registi, autori che fanno del ritmo frenetico e della pulizia formale, soprattutto nelle scene di sparatorio, la cifra del loro cinema, che ha avuto un'influenza importante in tutto il film successivo. Ogni inquadratura non risolve mai un'azione per intero, ogni gesto è scomposto secondo prospettive visuali differenti, ma eppure ogni ripresa resta sempre perfettamente leggibile da parte dello spettatore. È l'azione ad essere in evidenza. Le traiettorie narrative non sono mai più di due,
E spesso, come vediamo in questa

La sequenza, i movimenti, le azioni cruciali sono stilizzate anche attraverso l'uso del ralenti. L'ultimo esempio di montaggio rapido che voglio portarvi è di questo film di Paolo Genovese, Perfetti Sconosciuti, che ha avuto un grande successo anche a livello internazionale. Ebbene, se noi andiamo a vedere questa scena, possiamo vedere come il montaggio rapido non sia ormai prerogativa solo dei film di azione, ma si insinui in film come questo, che è sostanzialmente, per chi l'ha visto, un film tutto centrato su scene di dialogo attorno a un tavolo. E sono inquadrature, come vediamo in questa scena, che non durano mai più di 1 o 2 secondi. Quindi vedete come il montaggio rapido si insinui anche in questo tipo in questa tipologia di film. E questo è chiaro che tutto questo, come dicevo prima, riesce ad essere possibile grazie ai nuovi strumenti digitali, con la moviola meccanica, ovviamente realizzare anche soltanto per le sequenze di dialogo, dei montaggi così rapidi, era un processo lungo, snervante, spesso anche poco preciso nella sua operatività fattuale. Oggi, con il montaggio digitale, le scene di dialogo possono essere appunto montate secondo ritmi sostenuti. E a questo punto possiamo vedere anche lo split screen. Ecco, lo split screen che cos'è? È una momentanea divisione dello schermo in due o più inquadrature presenti simultaneamente sullo schermo agli occhi dello spettatore. Anche questa è una pratica conosciuta dal cinema fin dalle sue origini. Qui possiamo ad esempio vedere questo film Life of an American Fireman, di cui abbiamo già parlando del cinema delle origini, in cui, come vediamo, lo split screen, quindi la divisione dello schermo in due inquadrature, è utilizzata per mostrare un pensiero. Oppure nel cinema delle origini, ma anche in diverso cinema successivo, è stato utilizzato emblematicamente per i topos delle conversazioni telefoniche, ad esempio. Però non era una pratica particolarmente diffusa fino a pochi anni fa. È la pratica dell'uso dello split screen che è stata rinvigorita appunto dalle infinite possibilità di manipolazione delle immagini e quindi delle inquadrature con l'avvento del montaggio digitale, del montaggio non lineare. Il cinema postmoderno però ne ha fatto un uso più o meno virtuosistico. Possiamo ad esempio vederne un uso in realtà narrativo, che però è anche un uso direi virtuosistico. In questo caso è utilizzato come un uso alternativo al montaggio alternato, è questo film Time Code, film del 2000 di Mike Figgis, qui rappresenta in realtà più sfide tecnologiche, perché sono, come potete osservare, quattro inquadrature montate contemporaneamente sullo schermo, che mostrano dunque quattro punti di vista sincronici della stessa storia, che evidentemente intrattengono tra di loro dei rapporti cogenti sul piano della storia raccontata. Lo spettatore evidentemente non può riuscire a seguire agevolmente lo svilupparsi contemporaneo delle azioni, ma è soprattutto il sapiente mixaggio delle tracce audio a indicargli di volta in volta qual è la finestra più rilevante per il racconto. L'altra estrema particolarità di questo film è il fatto che tutte e quattro queste storie raccontate sono girate in un'unica mono inquadratura, vale a dire in ogni singolo blocco è girato in un unico piano sequenza di oltre un'ora e mezzo, una sfida tecnologica che solo 2 anni dopo avrebbe raccolto con esiti estetici assolutamente importanti il regista russo Alexander Sokurov col suo celebre Arca Russa.
E

Quindi questo è sicuramente un film interessante sotto diversi punti di vista. Molto, direi, molto interessante è anche l'uso spettacolare dello split screen. Possiamo vederlo in questo film che anche a suo modo ha segnato un'epoca, questo film Hulk di Ang Lee, o per dire

rappresentati in una porzione di spazio e vengono invece riportati nella posizione opposta. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere con quali disturbi si associa frequentemente il negletto. Bene, passiamo ora all'ultimo argomento che ha a che vedere con la cognizione spaziale del negletto, la valutazione. Quindi presentiamo una serie di strumenti che servono per valutare e quantificare la presenza di neglect in un paziente con lesione all'emisfero destro. Dunque il neglect può in rarissimi casi presentarsi anche diciamo secondariamente a una lesione dell'emisfero sinistro. Ovviamente i sintomi vengono trasposti nel lato controlaterale, quindi a destra. Tuttavia, oltre ad essere molto rari i casi di neglect da lesione sinistra, diciamo che il disturbo di natura cognitiva o comportamentale è solitamente anche di natura molto diversa rispetto ai pazienti che presentano una lesione all'emisfero destro. Anche l'anosognosia, cioè la mancanza di consapevolezza del proprio disturbo, solitamente diciamo, è meno presente in pazienti con lesione all'emisfero sinistro. Però, ripeto, sono davvero molto rari i casi di neglect secondario a una lesione dell'emisfero sinistro. Bene, andiamo a vedere quali sono gli strumenti di valutazione per quantificare appunto la presenza di neglect. Dunque, un primo strumento che è una batteria che serve appunto a diciamo a valutare le capacità visuo-spaziali, quindi anche di elaborazione dello spazio, è il Visual Object Space Perception, quindi il VOSP. Una prova di questa batteria è quella di percezione di oggetti. Quindi le task sono lettere incomplete, silhouette, oggetti, silhouette progressive. Dunque queste sono un esempio di quali sono gli stimoli che vengono presentati al paziente, in quel punto il paziente deve in questo caso rispondere qual è la lettera presente all'interno di questo quadrato, qual è la lettera degradata che viene presentata qui, oppure dire il nome di alcuni oggetti o anche oggetti presentati in prospettive insolite. Un altro gruppo di test che fa parte di questa batteria è quello che ha a che vedere con la percezione spaziale. In questo caso le singole prove sono la conta dei punti, la discriminazione di posizione, la localizzazione di numeri all'interno di un pattern, analisi dei cubetti. Vediamo qui quali sono nello specifico queste prove, appunto in cui il paziente deve contare i singoli punti all'interno di un pattern, deve indicare qual è il numero corrispondente al puntino presentato in questo quadrato vuoto e in questa prova invece il paziente deve dire quanti cubi ci sono qui dentro. Dunque in questa prova ovviamente è una prova in cui sono coinvolte l'abilità di percezione visuospaziale ma anche capacità di astrazione che servono per esempio a capire che questo cubo ovviamente non poggia sull'aria ma che qui sotto c'è un altro cubo, anche se non si vede, quindi in assenza del percetto il paziente deve compiere un'astrazione e quindi contare anche per dire il totale dei cubetti che ci sono all'interno di questa figura, contare anche quello che è sotto a questo cubo sovrapposto. Vediamo ora invece quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati proprio per la valutazione specifica del neglect. Dunque un primo strumento molto utilizzato e anche molto semplice da utilizzare perché carta e matita è il test di barrage di linee. In questo caso viene presentato un foglio al paziente e chiediamo al paziente, molto semplice, di barrare tutte le linee che sono presenti su questo foglio. Tipicamente il paziente con neglect tenderà ad omettere una porzione variabile di linee che sono nell'emicampo sinistro e quindi tenderà appunto a segnare con la matita le linee che sono presenti sulla destra del foglio e a ignorare o omettere le linee che sono a sinistra. Viene considerata patologica anche una sola omissione a sinistra. Un altro test molto utilizzato è il test

di cancellazione di lettere. Bene, in questo test noi chiediamo al paziente di cancellare tutte le lettere H. Solitamente questo foglio viene, questo insieme di lettere viene stampato su un foglio A3, quindi un foglio molto grande che è davanti al paziente, e chiediamo al paziente di cancellare tutte le H presenti in questo foglio. Bene, qui vedete un esempio di prova di un paziente con neglect, in cui possiamo vedere che il paziente cancella tutte le H che sono nell'emicampo di destra, ignorando tutte quelle H che sono a sinistra. Bene, solitamente i pazienti, così questo dal punto di vista clinico e comportamentale, questi pazienti tendono anche a partire da destra, mentre diciamo un'esplorazione di un contenuto di lettere solitamente viene fatto partendo da sinistra a destra, ecco spesso questi pazienti partono proprio da destra, perché la loro attenzione è ancorata appunto alla porzione di campo di destra. Quindi questa è una prestazione tipica di un paziente con neglect. Vengono considerate come patologiche un numero di omissioni superiore a 5. Bene, questo invece è il test dell'illusione dell'area di Vungiastro. Bene, questa è un'illusione ottica. Diciamo storica, queste due linee diciamo, sono uguali come lunghezza, ma solitamente vengono percepite come non uguali, anzi viene percepito in condizioni normali che la linea di sotto è più lunga rispetto a quella superiore. Bene, questo quando le linee sono diciamo ancorate a sinistra, e quindi la differenza è qui a destra, il paziente con neglect non ha difficoltà, ma mostra un comportamento opposto quando la differenza che il paziente deve percepire è a sinistra. Quindi il paziente qui tenderà a dire che sono uguali invece di dire che sono diverse, comportamento che invece i soggetti sani, normali, hanno. In questa prova viene considerata patologica anche una sola omissione a sinistra. Un'altra prova molto utilizzata è la lettura di frasi. Bene, compito molto semplice, il paziente deve leggere una frase e solitamente il paziente tenderà ad omettere tutto quello che è a sinistra, e quindi a leggere, come in questo caso, carne, fame o me addirittura, o caffè, cioè tutto quello che è all'estrema destra rispetto alla frase. Quindi la tendenza ad omettere di nuovo tutto quello che è alla sinistra della frase stessa. Un altro compito molto utilizzato è la bisezione di linee. Il compito è molto semplice, viene messa davanti al paziente un foglio con tante linee orizzontali e chiediamo su ogni linea di tracciare quella che secondo loro è la metà. Ovviamente il paziente, non considerando una parte della linea, cioè quella che è alla sinistra del campo visivo, tenderà ad indicare come metà della linea una porzione che è ovviamente spostata a destra. Vedete, questa è la linea che viene presentata al paziente, la metà è grosso modo a questo livello, ma il paziente, non considerando la parte più estrema di sinistra, tenderà a indicare questa come la metà della linea. Bene, abbiamo detto però che esistono diversi riferimenti spaziali, quindi quello diciamo extrapersonale o peripersonale, come nel caso delle prove che abbiamo visto ad ora, indagano la presenza di neglect peripersonale, ma questo tipo di disturbo affligge anche lo spazio personale, quindi quello che viene definito il neglect corporeo, quindi neglect personale. Esistono prove molto semplici, anche molto ecologiche, per valutare la presenza di neglect personale. Come ad esempio la prova degli occhiali, in cui il paziente deve mettere gli occhiali. Solitamente il paziente affetto da neglect personale metterà gli occhiali in maniera storta, cioè diciamo, l'asticella di sinistra non poggerà sull'orecchio, ma sarà posta in alto o più in basso, proprio perché il paziente è affetto da neglect personale. Un'altra prova è il pettine, in cui il paziente tenderà a pettinare soltanto la parte destra dei propri capelli, della propria testa, omettendo ovviamente di pettinare anche la parte sinistra. E il rasoio o cipria nel caso delle donne, rasoio nel caso degli uomini, in cui il paziente tenderà ovviamente a passarsi il rasoio o la cipria soltanto nella emifaccia di destra, ignorando quella di sinistra. Bene,
una batteria generale che valuta la

la presenza di neglect è quella che viene definita la Behavioral Inattention Test, che è formata da prove convenzionali e prove ecologiche. Vediamo quali sono le prove convenzionali. Quindi la cancellazione di linee, di lettere e di stelle, questa appunto è una prova molto classica di appunto cancellazione all'interno di un foglio di linee, lettere e stelle. La copia di disegni e figure geometriche, anche questa è una prova molto semplice in cui il paziente deve copiare disegni e figure geometriche. L'ultima prova è quella di bisezione di linee. Come abbiamo già visto prima, il paziente deve bisecare, cioè individuare la metà di una linea. Tra le prove ecologiche, invece, abbiamo un certo numero di prove, cioè la descrizione di figure, comporre dei numeri telefonici, leggere degli articoli e un menu, distribuire delle carte da gioco, leggere o impostare l'ora, copiare una frase o un indirizzo ed indicare un percorso su una mappa. Bene, queste sono prove invece meno strutturate, un pochino più ecologiche, che hanno a che vedere con compiti della vita quotidiana. Bene, vediamo gli spunti di riflessione per questa sezione della lezione, quindi indicare i principali strumenti per la valutazione del neglect per il personale. Bene, facciamo un riassunto degli spunti di riflessione degli argomenti trattati all'interno di questa lezione. Quindi indicare diversi tipi di attenzione, indicare i principali strumenti per la valutazione dei disturbi di attenzione divisa, con quali disturbi si associa frequentemente il neglect, indicare i principali strumenti per la valutazione del neglect per il personale. Bene, questa lezione finisce qui, io vi ringrazio per l'attenzione, per approfondimenti o indicazioni bibliografiche potete consultare il sito web del corso. Vi ringrazio, arrivederci.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso. Sarà la seconda parte di sensazione e percezione. Argomenti: la vista, la trasduzione visiva dalle onde luminose agli impulsi nervosi, la visione della luce e l'adattamento al buio, la visione del colore. Il primo argomento è la vista. Il nostro sistema visivo è sensibile alla lunghezza d'onda compresa fra 700 nanometri rosso fino a 400 nanometri circa, blu-violetto. Come potete osservare da questo grafico, lo spettro di luce visibile all'occhio umano in realtà è uno spettro molto piccolo, da 700 nanometri a 400 nanometri circa. Tutte le lunghezze d'onda sopra e sotto queste misure non sono visibili all'occhio umano, ma chiaramente queste onde luminose sono presenti nell'ambiente. Altri animali hanno uno spettro visibile molto maggiore rispetto allo spettro umano, motivo per cui gli animali tendenzialmente vedono meglio dell'uomo. Noi non siamo, ad esempio, sensibili alle luci infrarosso, non siamo sensibili chiaramente alle microonde, ovviamente alle onde radio, non siamo sensibili all'ultravioletto, ai raggi X, ai raggi gamma. Il sistema visivo non registra semplicemente i segnali luminosi presenti nell'ambiente, ma li elabora. Il sistema visivo è un sistema molto complesso. L'occhio è un organo recettoriale per struttura e morfologia di per sé complessa e il processo che porta dalla ricezione dell'onda luminosa, dalla detezione dello stimolo luminoso alla formazione dell'immagine in corteccia e alla interpretazione dell'immagine che avviene a livello cerebrale è un processo assolutamente tra i più complessi dal punto di vista del sistema sensoriale e percettivo dell'organismo umano. L'occhio è l'organo sensoriale del sistema visivo. Trasduce gli stimoli luminosi in segnali elettrici utilizzati dal sistema nervoso per trasmettere l'informazione all'encefalo. L'occhio è vi dovete immaginare l'occhio come una sorta di macchina fotografica, al cui interno esistono una serie di strutture che fungono da lenti. Tutte queste strutture servono per rifrangere l'immagine che viene, come dire, portata dall'onda luminosa dall'esterno, dall'ambiente, verso l'interno del corpo. L'organo della vista, l'occhio in particolare, è una struttura caratterizzata da molteplici sottocomponenti che andremo a vedere in dettaglio nel corso della lezione. Le onde luminose entrano nell'occhio attraverso la cornea, struttura trasparente che protegge la parte anteriore dell'occhio. Come vedete in questo cartoon, qui c'è una rappresentazione grafica della struttura dell'occhio. La cornea è questa lente trasparente posta anteriormente a tutta la struttura oculare. Attraverso la cornea avviene il passaggio della luce dall'esterno verso l'interno dell'occhio e poi appunto da qui in poi come dire, andrà verso il sistema nervoso centrale, verso il cervello. Dietro la cornea si trova la pupilla, apertura regolabile che può dilatarsi e restringersi per controllare la quantità di luce che entra nell'occhio. La pupilla è quella parte dell'occhio che appare visivamente scura, nera. In realtà la pupilla è un'apertura. È un pertugio attraverso cui la luce dall'esterno, una volta passata la superficie, diciamo, trasparente della cornea, penetra dentro l'occhio per raggiungere la retina. Quindi la pupilla ha una capacità che è la capacità di contrazione. Le pupille sono contrattili, si contraggono o si decontraggono a seconda della quantità di luce. Più siamo in un ambiente ad alta luminosità, più le pupille tenderanno a contrarsi, quindi a restringere il proprio calibro.
Più siamo in un ambiente a bassa luminosità, più le pupille tenderanno a dilatarsi, quindi ad ampliare il proprio calibro. Perché questo? Perché chiaramente lo scopo della pupilla è quello di garantire che la giusta quantità di luce penetri nell'occhio per la formazione dell'immagine. Ma la luce chiaramente ha un effetto che può essere un effetto, accecante per l'occhio stesso, per la retina stessa, può produrre una luce eccessiva, troppo intensa, può produrre dei danni ai recettori retinici. Quindi l'occhio è in grado di regolare, autoregolare in maniera autonoma, senza controllo volontario, la quantità di luce necessaria a seconda delle condizioni ambientali per formare un'immagine sulla retina che sia nitida. Dietro la pupilla c'è il cristallino, struttura elastica che diventa più sottile per mettere a fuoco oggetti distanti e più spessa per mettere a fuoco oggetti vicini. Il cristallino, lo potete osservare qua, è una seconda lente presente nell'occhio. Anche questa lente ha una funzione contrattile, tende ad assottigliarsi o a diminuire o ad ingrossarsi a seconda della

distanza dell'oggetto esterno dall'occhio. Il cristallino ha la funzione di far formare l'immagine esattamente sulla retina, in un punto preciso della retina. Se l'immagine non cade esattamente sulla retina, non riusciamo a percepire l'immagine nitida. Il cristallino quindi ha questa capacità di accomodamento, si accomoda a seconda, come dire, della distanza ambientale tra l'immagine e la retina del soggetto che sta percependo in quel momento. Cosa succede quando il cristallino perde questa sua capacità di accomodamento, quindi questa sua capacità contrattile? Succede che le immagini non si formano più correttamente sulla retina, ma si formano ad esempio prima, e quindi la percezione dell'oggetto da parte di quella persona è una percezione di tipo sfocato. È ad esempio quello che succede alle persone miopi. Le persone miopi perdono questa capacità di contrazione autonoma del cristallino e quindi le immagini che provengono dall'esterno non cadono adeguatamente sulla porzione retinica, quindi non possono essere messe a fuoco, ma cadono prima e quindi non possono essere percepite in maniera corretta. Questo mette a fuoco l'immagine visiva sulla retina, tessuto a più strati sensibili alla luce, che si trova nel retro del bulbo oculare pieno di liquido. Allora, la retina è questa struttura che vedete qui, ed è la vera e propria struttura recettoriale dell'occhio, cioè è sulla retina che sono contenuti i recettori visivi. Tra il cristallino e la retina, l'occhio però non è vuoto, c'è l'humor vitreo, che è una sostanza gelatinosa che consente all'occhio di avere la forma rotondeggiante che possiede e gli dà anche una struttura, perché altrimenti, come dire, le pareti esterne dell'occhio tenderebbero a collassare su loro stesse. Quindi questo liquido serve fondamentalmente, ha una funzione fondamentalmente di lubrificazione dell'occhio, comunque una funzione di rifrazione della luce, ma anche una funzione proprio strutturale. Il cristallino rovescia l'immagine da destra a sinistra e dall'alto in basso quando la proietta sulla retina, ma il cervello rovescia l'input nell'immagine che percepiamo. Allora, quando avviene la percezione visiva, questa avviene con un sistema abbastanza particolare, perché abbiamo detto che si tratta di un sistema di rifrazione che avviene attraverso il passaggio tramite delle lenti, cornea, cristallino e via dicendo. Allora, quando l'immagine portata dalla onda luminosa raggiunge il cristallino cosa fa? Rovescia l'immagine e la proietta rovesciata sulla retina, su una porzione della retina. Ad esempio, se l'immagine da percepire è questo pino, cosa succede? Che il cristallino farà in modo che il vertice del pino venga proiettato nella porzione più bassa della retina. Il tronco del pino, la base del pino, venga proiettata nella porzione più alta della retina. Quando questa immagine però giunge al cervello, il cervello la rovescia nuovamente e la percepisce in maniera corretta, cioè con il vertice in alto e la base in basso. Perché? Perché un conto è la sensazione, quindi l'eccitabilità del sistema recettoriale, che in questo caso avviene tramite appunto i fotorecettori, attraverso appunto la captazione della luce. E un conto è la percezione, quindi l'attribuzione di significato, e quindi la costruzione della rappresentazione neurale della sensazione che avviene a livello cerebrale. La capacità di vedere con chiarezza dipende in parte dalla capacità del cristallino di mettere a fuoco l'immagine direttamente sulla retina ed è nota come accomodamento. Questo è il concetto che abbiamo introdotto precedentemente. Il fatto che il cristallino sia in grado di contrarsi significa che è in grado di accomodare l'immagine nel punto corretto della retina. Come potete vedere, ci sono dei punti della retina. Un punto è questa, ad esempio, la macula cieca. La macula è un punto cieco della retina in cui, se l'immagine cade in questa zona, non può essere percepita. In questa zona non ci sono recettori. Come potete vedere, l'occhio poi prevede anche la fuoriuscita in questa porzione di assoni recettoriali che costituiscono il nervo ottico. La retina, con i suoi neuroni sensoriali specializzati, può essere considerata un'estensione del cervello.
contiene due tipi di fotorecettori. Allora, la retina è una struttura sottile ma estremamente complessa. In realtà la retina è una vera e propria parte del sistema nervoso centrale, seppur dislocata rispetto al cervello, perché chiaramente è all'interno della struttura oculare. Bastoncelli, fotorecettori in bianco e nero, che funzionano al meglio quando la luce è scarsa. Sono circa 120 milioni. Allora, la retina contiene una serie di cellule. I fotorecettori, cioè le cellule retiniche deputate a captare le differenti bande dello spettro luminoso, sono i bastoncelli, che di fatto sono sensibili alla luce bianca e nera, quindi alle bande del bianco e del nero. Nell'essere umano i bastoncelli si trovano in tutta la retina, con eccezione della fovea, piccola zona al centro della retina che contiene solo una grande densità di coni. Qui non si vedeva meglio nel cartoon precedente, comunque a un certo punto c'è un'altra porzione di retina definita fovea. In questa fovea, in questa porzione, i bastoncelli non ci sono. Quindi che vuol dire? Che se l'immagine cade in quella porzione, noi non siamo in grado di percepire il bianco e il nero. In questo cartoon potete vedere la forma dei bastoncelli, che appunto dal punto di vista strutturale sembrano proprio dei bastoncini. Coni, recettori del colore, che funzionano al meglio con la luce forte. Nell'occhio umano sono circa 6 milioni. L'altra struttura recettoriale sensibile alla luce che è presente nella retina sono i coni, che potete vedere qua. I coni fondamentalmente sono delle strutture retiniche che rispondono a determinate lunghezze d'onda, quindi rispondono a determinati colori. E la psicologia ha cercato di spiegare attraverso dei modelli cognitivi il funzionamento della percezione del colore, e questa parte la vedremo più in dettaglio tra poco. La concentrazione dei coni diminuisce allontanandosi dal centro della retina. La periferia della retina contiene prevalentemente bastoncelli. I coni non sono distribuiti uniformemente nell'occhio, ma sono fondamentalmente concentrati al centro, nella porzione centrale della retina. Le porzioni più periferiche della retina invece contengono in prevalenza bastoncelli. Essi hanno collegamenti sinaptici con le cellule bipolari, che a loro volta formano sinapsi con uno strato di circa 1 milione di cellule gangliari, i cui assoni si raccolgono in un fascio che forma il nervo ottico. Allora, coni e bastoncelli sono recettori retinici, appunto, in quanto recettori sono cellule, abbiamo anticipato, del sistema nervoso. Questo che vuol dire? Che fondamentalmente sono delle cellule neuronali, o comunque hanno si comportano come se fossero dei veri e propri neuroni periferici. Che cosa fanno? Fanno sinapsi con le cellule bipolari, che a loro volta fanno sinapsi con le cellule gangliari, e le cellule gangliari hanno degli assoni. Gli assoni delle cellule gangliari di fatto formano il nervo ottico. Quindi, qual è il meccanismo sottostante? È un meccanismo abbastanza complicato. La luce dall'esterno penetra nell'occhio, raggiunge la retina, attiva i coni e i bastoncelli a seconda dell'onda luminosa, quindi coni se sono onde luminose colorate, bastoncelli se invece si tratta di luce in bianco e nero. Qui avviene un primo processamento dell'informazione sensoriale che viene inviata alle cellule bipolari, che attraverso una cellula di collegamento che si chiama cellula amacrina e cellula orizzontale inviano le informazioni alle cellule gangliari. Le cellule gangliari traducono l'impulso nervoso attraverso i loro assoni tramite il nervo ottico. Una volta che l'informazione nervosa è giunta al nervo ottico, da qui verrà spedita in corteccia, nel cervello. Però la trasmissione visiva è una trasmissione complessa. Quindi la trasduzione della traccia nervosa dalle cellule gangliari

in corteccia non è diretta, ma prevede una serie di passaggi complessi, una serie di stazioni intermedie. Il nervo ottico è formato dagli assoni delle cellule gangliari ed esce dal retro dell'occhio, non lontano dalla fovea, creando un punto cieco dove mancano i fotorecettori. Nel punto in cui il nervo ottico fuoriesce dalla retina, chiaramente non ci sono recettori, quindi quel punto lì, se è colpito dalla luce, non produce immagine. Questa zona qua. Vi lascio il primo spunto di riflessione. A cosa servono i coni? La trasduzione visiva dalle onde luminose agli impulsi nervosi. Bastoncelli e coni traducono le onde luminose in impulsi nervosi attraverso l'azione di molecole proteiche, dette fotopigmenti. All'interno dei bastoncelli e dei coni esistono delle sostanze che sono appunto i fotopigmenti. Questi fotopigmenti si attivano, cioè si eccitano, si agiscono in risposta alla onda luminosa, alla banda dell'onda luminosa da cui vengono colpiti. L'assorbimento della luce da parte dei fotopigmenti produce una reazione chimica che fa variare la frequenza di rilascio del neurotrasmettitore dalla sinapsi del recettore alle cellule bipolari. Quindi che cosa avviene? Avviene una eccitazione da parte dei fotorecettori, dei fotopigmenti nei fotorecettori. Questa eccitazione dei fotopigmenti causa una reazione di tipo chimico. La reazione di tipo chimico fa rilasciare in maniera diversa i neurotrasmettitori che sono contenuti all'interno delle cellule bipolari e delle cellule gangliari. E quindi in questo modo avviene il passaggio, la trasduzione dell'impulso luminoso. Maggiore è il cambiamento del rilascio del trasmettitore, più forte è il segnale che viene trasmesso alle cellule bipolari e a loro volta alle cellule gangliari. Chiaramente questo determina l'intensità della stimolazione luminosa. Quando veniamo colpiti da una stimolazione luminosa non è sempre della stessa intensità. Ci rendiamo conto se ad esempio una luce è troppo forte, troppo intensa quando colpisce il nostro occhio. Ecco, una luce tanto intensa causa un aumento della produzione e del rilascio di neurotrasmettitori periferici a livello oculare che quindi inviano un impulso di intensità, come dire, massiccia al cervello. Se uno stimolo scatena le risposte nervose a ciascuno dei tre livelli, bastoncello o cono, cellula bipolare e cellula gangliare, il messaggio viene inviato istantaneamente alla stazione di passaggio del talamo e da lì alla corteccia visiva del cervello, V1. Quando vi ho detto prima che il sistema di trasmissione dell'informazione visiva è un sistema complesso per cui l'attivazione del recettore periferico non trasduce l'informazione direttamente in corteccia, ma passa attraverso un passaggio intermedio, mi riferivo proprio alla struttura del talamo. Il talamo è un gruppo di nuclei che si trovano al centro del cervello, emisfero destro ed emisfero sinistro, e ognuno di questi nuclei hanno diverse funzioni. Ci sono dei nuclei, come il nucleo geniculato laterale, deputati esclusivamente all'analisi dell'informazione visiva. Qui, diciamo, in questa porzione di cervello, parte un secondo neurone che dal talamo giunge in corteccia. In realtà, però, la modalità attraverso cui noi vediamo è una modalità di per sé estremamente complicata. Vorrei illustrarvi questo cartoon. Immaginiamo che questo sia il nostro campo visivo di sinistra, campo visivo di destra, e qui c'è chiaramente la porzione mediana. Il campo visivo di sinistra è colorato convenzionalmente di rosso, quello di destra convenzionalmente di verde. Qui abbiamo la nostra struttura visiva, gli occhi, il nostro cervello e le vie nervose. Allora, vediamo che cosa succede. Osservate bene l'occhio destro. L'occhio destro presenta una porzione di retina esterna colorata di rosso. Anche l'occhio sinistro presenta una porzione di retina colorata di rosso, ma è la porzione interna. Se seguiamo queste frecce che partono dalla retina colorata di rosso dell'occhio destro e dell'occhio sinistro, vediamo che ci portano al campo visivo di sinistra. La retina però dell'occhio destro presenta anche una porzione di retina interna colorata di verde.

e l'occhio sinistro presenta una porzione di retina colorata di verde che però si trova nella porzione esterna dell'occhio. Queste porzioni di retina verde che cosa analizzano? Analizzano le informazioni provenienti dal campo visivo di destra. Quindi immaginiamo che dobbiamo percepire un oggetto che si trova nel campo visivo di destra, ad esempio una mela. La percezione di questa mela in realtà è un processo estremamente complesso. La mela si trova appunto collocata nel campo visivo di destra. Le caratteristiche strutturali della mela vanno a eccitare neuroni retinici sia dell'occhio destro che dell'occhio sinistro, ma in maniera differente. Che cosa succede? Succede che per quanto riguarda l'occhio di sinistra verrà eccitata la porzione di retina esterna, quella che vedete qui in verde. Come potete osservare, da questa porzione retinica di parte un assone, in realtà sono un gruppo di assoni, qui convenzionalmente rappresentato come un unico filamento, ma sono più filamenti che formano il nervo ottico. Questo filamento che forma il nervo ottico, dalla porzione dell'occhio della porzione retinica dell'occhio di sinistra, porzione esterna, decorre omolateralmente, cioè seguendo lo stesso lato, e raggiunge le cellule del nucleo geniculato laterale del talamo. Da qui si diparte il secondo neurone che dal talamo porta l'informazione visiva alla corteccia visiva primaria V1, nella porzione che vedete in verde dell'emisfero di sinistra. Cosa succede però all'occhio destro? Contemporaneamente le caratteristiche strutturali della mela che si trovano nel campo visivo di destra eccitano i neuroni retinici che vedete nella porzione verde dell'occhio, nella porzione interna dell'occhio destro. Da qui si diparte una serie di assoni appunto attraverso il nervo ottico, questi assoni decussano, cioè si incrociano in una struttura che si chiama chiasma ottico. Quindi cosa succede? Che gli assoni che provengono dall'occhio di destra decussano, si incrociano e vanno a raggiungere il talamo che si trova nell'emisfero di sinistra. Da qui fanno sinapsi, parte il secondo neurone che dal talamo di sinistra giunge alla corteccia visiva di sinistra. Quindi questo che significa? Significa che tutti gli oggetti che si trovano nel nostro campo visivo di destra, in realtà attraverso questo sistema che prevede una via diretta e una via crociata, vengono percepiti dalla corteccia visiva primaria di sinistra e viceversa. Gli oggetti che si trovano nel nostro campo visivo di sinistra vengono percepiti attraverso questo sistema, che da un lato prevede una via diretta e dall'altro prevede una via crociata, dalla corteccia visiva dell'emisfero di destra. Le proiezioni quindi visive sono proiezioni crociate fondamentalmente. La gran parte delle informazioni visive che noi processiamo derivano da assoni che decussano nel chiasma. Quindi tutto quello che sta a sinistra passa a destra, tutto quello che sta a destra viene percepito dall'emisfero di sinistra. Per questo vi ho spiegato che è un sistema, come dire, sensoriale altamente specializzato e molto complicato. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per trasduzione visiva? La visione della luce e l'adattamento al buio. L'adattamento al buio è il miglioramento progressivo nella sensibilità alla luminosità che avviene nel corso del tempo in condizioni di bassa illuminazione. È esperienza comune di ognuno di noi che se entriamo da una zona fortemente illuminata ad una zona a luminosità inferiore, inizialmente non riusciamo a vedere bene, ci dobbiamo adattare, cioè dobbiamo far sì che i nostri recettori si adattino al buio. Come potete vedere da questo schema, qui c'è l'intensità della soglia luminosa, quindi l'intensità della luminosità, no? Mentre qua su quest'altro asse c'è il tempo al buio in termini di minuti. Come potete osservare, man mano che diminuisce l'intensità della luminosità, quindi passiamo da una zona fortemente luminosa ad una zona meno luminosa, i coni cominciano a diminuire la loro attività e comincia a subentrare l'attività dei bastoncelli, che appunto sono quei recettori deputati alla visione in bianco e nero. Più tempo passiamo, diciamo, al buio, più i bastoncelli diventano fondamentalmente attivi. Questo
Questa è una cosa che ci capita abbastanza di frequente. Pensate ad esempio quando entriamo in una galleria in autostrada, inizialmente non riusciamo a vedere nulla, siamo come abbagliati, accecati, non distinguiamo i contorni. Man mano che percorriamo la galleria anche al buio, cominciamo a distinguere sempre meglio perché i nostri recettori si sono adattati al buio e quindi possiamo di fatto, in tempi relativamente brevi, passare da una situazione di forte luminosità ad una situazione di buio, mantenendo comunque una buona percezione, una buona acuità visiva. Dopo aver assorbito la luce, un fotorecettore viene privato delle molecole pigmentate per un breve periodo di tempo. Quello che avviene fondamentalmente è un processo di tipo chimico che avviene nei fotopigmenti contenuti nei fotorecettori. Se l'occhio è stato esposto a condizioni di elevata illuminazione, come la luce del sole, i fotopigmenti si ridurranno in modo sostanziale. Perché questo? Perché è necessario che la giusta quantità di stimolazione luminosa giunga in corteccia per evitare, giunga nella retina e dalla retina in corteccia per evitare una sovraesposizione alla stimolazione. Quindi, nelle situazioni di forte luminosità, ad esempio quando siamo in piena luce solare, i fotopigmenti producono poco pigmento, si attivano poco, ce n'è bisogno meno fondamentalmente per trasdurre l'informazione visiva. Durante l'adattamento al buio, le molecole dei fotopigmenti si rigenerano e la sensibilità dei recettori aumenta lentamente. Quando siamo in una situazione inversa, cioè ci stiamo adattando al buio, invece abbiamo bisogno di molti recettori specifici in quel momento. Quindi diminuiscono i fotopigmenti quando c'è alta intensità luminosa, aumentano quando siamo al buio. Il percorso dell'adattamento al buio viene indicato come grafico nel tempo. La curva è in due parti, una per i coni e una per i bastoncelli. Appunto, qui lo potete verificare facilmente. Questa è la curva dei coni, che ha un certo adattamento, un certo tempo. I coni si adattano, come dire, rapidamente, ma in un tempo breve. I bastoncelli hanno un adattamento più lento, più progressivo, ma più duraturo nel tempo. I coni si adattano completamente in circa 10 minuti, mentre i bastoncelli continuano ad aumentare la sensibilità per altri 20 minuti. Appunto, questa è la differenza di tempo che intercorre nell'adattamento al buio tra i coni e i bastoncelli. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa è l'adattamento al buio? La visione del colore. Gli esseri umani sono in grado di distinguere 7,5 milioni di variazioni di sfumature. Sembra un numero enorme, in realtà non lo è affatto, è un numero molto piccolo di variazioni di sfumature di colore presente nel nostro ambiente. Altri animali sono in grado di percepire una variazione di sfumature molto molto più ampia. Diverse teorie sulla visione a colori hanno cercato di spiegare come avviene tutto questo. C'è da dire che la psicologia cognitiva si è interrogata moltissimo sulle modalità attraverso cui viene visto il colore e sono state prodotte diverse teorie, ognuna delle quali ha cercato di spiegare in maniera specifica come avviene la percezione del colore. La teoria della visione a colori tricromatrica di Young ed Helmholtz presume che la percezione del colore risulti dalla mescolanza additiva dei coni che sono sensibili a blu, verde e rosso. Questa teoria, la teoria tricromatrica, è la prima teoria emersa in letteratura. È una teoria piuttosto semplicistica, cioè questa teoria prevede che esistono dei coni che rispondono alla luce blu, dei coni che rispondono alla luce verde e dei coni che rispondono alla luce rossa in maniera preferenziale, cioè il cono che risponde alla luce blu scarica e si attiva solo in presenza di luce che appartiene a quella banda luminosa. Stessa cosa per il verde, stessa cosa per il rosso. L'attivazione di queste tre bande contemporanea invece produce quella che è la luce bianca. Chiaramente i coni del blu, del verde e del rosso si trovano a livello retinico, sono i recettori della retina. Secondo tale teoria, nella retina esistono tre tipi di recettori del colore. Anche se tutti i coni possono essere stimolati da gran parte delle lunghezze d'onda che corrispondono a blu, verde o rosso,
Allora, ci sono dei, secondo questa teoria, ci sono dei recettori che preferenzialmente rispondono al blu, al verde e al rosso, ma secondo la teoria tricromatica, tutti i recettori, tutti i coni

presenti nella retina rispondono a una di queste tre, a uno di questi tre colori. La percentuale di attività nei tre tipi di coni facilita la nostra esperienza di una singola sfumatura o colore. Quindi, a seconda dell'intensità con cui un recettore viene stimolato, percepiamo una sfumatura di colore, motivo per cui siamo in grado di percepire diverse sfumature di rosso, diverse sfumature di blu, diverse sfumature di verde. Dipende dall'intensità con cui viene attivato il recettore retinico e l'intensità chiaramente dipende dall'intensità dell'onda luminosa che lo colpisce. Ciascuna di queste tre classi di recettori invia messaggi al cervello basati sulla misura nella quale sono attivati le lunghezze d'onda dell'energia luminosa. Quindi al cervello gli arrivano informazioni di intensità differente che sono in qualche modo rappresentativi dell'intensità di attivazione dei singoli recettori. Il sistema visivo poi combina i segnali per ricreare la sfumatura originale. Se i tre coni vengono attivati allo stesso modo, si percepisce il bianco puro. Quindi la sfumatura del colore in realtà è una percezione, quindi è una rappresentazione neurale, una ricostruzione neurale. Avviene a livello di corteccia visiva primaria e a livello di corteccia visiva associativa secondaria. Quindi i coni vengono attivati a livello periferico in maniera diversa, con intensità diversa. Questa diversa intensità produce uno stimolo nervoso di intensità variabile. Questa variazione di intensità attiva la corteccia visiva primaria e associativa in maniera differente. Questa differenza ci consente di percepire le diverse sfumature di colore. Se invece tutti i coni vengono attivati allo stesso modo, quindi con la stessa intensità, percepiamo il bianco puro. La teoria dei processi opponenti di Hering proponeva che ciascuno dei tre tipi di coni rispondesse a due diverse lunghezze d'onda. Una seconda teoria è questa di Hering, che è più complessa rispetto alla precedente. Secondo la teoria di Hering, ogni recettore in realtà risponde alla luce di due diverse lunghezze d'onda. Secondo Hering ci sono dei recettori che rispondono specificatamente al blu e al giallo, altri al rosso e al verde ed altri ancora al bianco e al nero. Questi recettori vengono attivati e trasducono la loro informazione al cervello. Chiaramente si tratta sempre di recettori che si trovano nella retina. Un tipo risponde al blu al giallo, un altro al rosso al verde, un terzo al bianco e al nero. Ciascuno dei recettori può funzionare in due modi possibili, a seconda delle lunghezze d'onda dello stimolo. Che cosa, quindi, attiva un tipo di colore in un recettore rispetto all'altro? La lunghezza d'onda luminosa con cui viene colpita la retina. Per cui le lunghezze d'onda relative al giallo attiveranno la porzione gialla del recettore, che però può scaricare anche in funzione del blu, e via dicendo. La teoria della doppia analisi nella trasduzione del colore. L'attuale teoria dei doppi processi combina l'esperienza tricromatica e quella dei processi opposti per spiegare il processo di trasduzione del colore. Le teorie precedenti erano piuttosto semplicistiche. La teoria, diciamo, più accreditata attualmente è una teoria che tiene insieme sia le informazioni della teoria tricromatica che le informazioni relative alla teoria dei processi opponenti, creando quindi un modello piuttosto complesso. Esistono quindi tre tipi di coni tricromatici. Un primo cono, ad esempio il cono questo qui, rosso, fondamentalmente scarica per la luce rossa e per la luce blu. Il cono verde scarica per la luce gialla e per la luce propriamente verde. Il cono blu scarica per la luce di tipo blu, la quale però, come possiamo vedere, è in qualche modo percepita anche dall'attivazione del cono rosso. Attraverso l'utilizzo di microelettrodi per effettuare registrazioni delle singole cellule del sistema visivo, hanno scoperto che le cellule gangliari della retina, così come i neuroni del gingivolato laterale del talamo e della corteccia visiva, rispondono come in un processo opposto, alterando il tasso di frequenza di attivazione. Fondamentalmente,
tutti i neuroni della catena visiva, sia i neuroni che si trovano a livello retinico, che i neuroni del talamo, che i neuroni della corteccia visiva, rispondono, cioè si attivano in maniera opposta a seconda dell'intensità luminosa, variando il loro tasso di attivazione. Ok? Quindi ci saranno dei neuroni che si attiveranno per la banda luminosa del rosso e che però andranno ad attivare non esclusivamente il neurone che codifica per il rosso, ok? Ma anche quello che attiveranno anche quelli che diciamo la porzione di neurone che codifica per la luce blu, attraverso un sistema di colori opposti fra di loro. I processi opposti rosso-verde sono scatenati direttamente dall'input proveniente dai coni della retina sensibili al rosso o al verde. L'attivazione dei coni sensibili al blu stimola direttamente il processo del blu lungo tutto il sistema visivo, mentre il processo opposto del giallo viene scatenato dall'input simultaneo dei coni sensibili al rosso e al verde. Che vuol dire questa spiegazione? Vuol dire che ci sono dei colori prevalenti, cioè che vengono, come dire, delle bande luminose che attivano un solo tipo di recettore e questo consente una percezione di quel determinato colore, come ad esempio il blu. Ci sono altri colori che per essere percepiti devono attivare diversi tipi di recettori, come ad esempio il giallo. Quindi ci sono dei colori in qualche modo più puri e dei colori che invece derivano dalla mescolanza dell'attivazione di recettori differenti. Spunti di riflessione. Cosa dice la teoria di Hering? Siamo giunti quindi al termine di questa lezione in cui abbiamo evidenziato il complesso funzionamento del sistema sensoriale visivo e della percezione del colore. Vi lascio quindi adesso un riepilogo degli spunti di riflessione. A cosa servono i coni? Cosa si intende per trasduzione visiva? Cos'è l'adattamento al buio? Cosa dice la teoria di Hering? La lezione termina qui, vi ringrazio e vi ricordo che ulteriori materiali li potete trovare sul sito dell'università.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24.

24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di UniNettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. UniNettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di UniNettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale UniNettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti UniNettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra UniNettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. UniNettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Benvenuti in questa nuova lezione, nella quale parleremo di Ecuba. Ecuba, la moglie di Priamo, madre di 19 dei suoi figli, è, secondo me, una delle figure più tragiche della storia e anche della mitologia greca. Come abbiamo organizzato questa lezione? Prima di tutto parleremo del sogno funesto

di Ecuba. Prima di affrontare l'epilogo della storia di Ecuba, epilogo particolarmente tragico, come vedremo. E iniziamo con il sogno funesto. Ecuba, come vi dicevo,

Ecuba sta dormendo. E sullo sfondo cosa vediamo? Vediamo la città di Troia in fiamme. Ecuba si sveglia dal sogno e confida al marito Priamo quello che aveva sognato. Aveva sognato che invece di partorire un figlio, aveva partorito una torcia che si spostava e incendiava l'intera città di Troia. Il vecchio Priamo, molto preoccupato ovviamente, d'accordo con Ecuba, dice: ecco, quando tu avrai partorito questo figlio, non lo possiamo tenere nella reggia, lo dobbiamo esporre su uno dei monti vicini a Troia, il monte Ida, e decideranno gli dèi cosa fare di questo bambino che purtroppo abbandoneremo sulla montagna. Ecuba partorisce un bambino bellissimo e, come deciso dai genitori, questo bambino viene portato sul monte Ida e abbandonato in un bosco. I genitori tornano a Troia e a un certo punto un pastore vede questo bambino abbandonato, lo raccoglie, lo fa allevare dalla sua compagna e questo bambino cresce e diventa un giovane bellissimo. Un giovane bellissimo che è anche un grande sportivo. E a un certo punto c'è una gara a Troia, organizzata dal sovrano Priamo, e a questa gara possono competere tutti i giovani che si sentono in grado di imporsi nella lotta, nella corsa e in queste mille manifestazioni sportive che erano molto care ai greci. E questo giovane, che veniva chiamato dal pastore Alessandro, questo giovane riesce a vincere. Priamo e Ecuba, incantati, dicono: ma questo ragazzo è troppo bello, troppo forte, lo dobbiamo accogliere nella nostra famiglia. E gli danno il nome di Paride. E così Paride torna a Troia, viene accolto nella numerosa famiglia di Ecuba e di Priamo e cresce in mezzo a questa corte estremamente brillante. A questo punto però intervengono gli dèi. Gli dèi, come vedremo spesso, sono implacabili. Implacabili e gli dèi, in definitiva, tendono sempre terribili tranelli agli uomini. Gli dèi si sono riuniti perché c'è una grande festa. La festa di un matrimonio. Il matrimonio tra Peleo, il re Peleo, e Teti, Teti la divinità del mare. E ovviamente tutti gli dèi sono stati invitati al grande pranzo organizzato per festeggiare il matrimonio tra queste due persone importanti. Tutti gli dèi no. Una dea non è stata invitata. E chi è questa dea? È Eris. Eris, che è definita da Omero la dea funesta. È la sorella di Ares.

il dio della guerra, e Eris è la dea della discordia. E gli dei hanno detto: ma non conviene invitare al matrimonio di questi due, Peleo e Teti, la dea della discordia, porterebbe sfortuna agli sposi. E quindi Eris viene estromessa dagli inviti. Ovviamente non è contenta. Non è contenta e si presenta ugualmente alla festa con un regalo per gli sposi. Quale regalo? Una bellissima mela in oro che getta nel cestino dove sono radunati tutti i regali per gli sposi. E su questa mela è incisa una parola terribile, alla più bella. Questa mela è destinata alla più bella delle dee che sono invitate al matrimonio di Peleo e di Teti. Vi rendete conto che vi sta in questa storia assolutamente il pomo della discordia? Perché? Ma perché tutte le dee si ritengono bellissime e ognuna di loro si ritiene la più bella. In particolare, tre divinità si presentano al giudizio di Zeus, il padre degli dei, il re degli dei, pregando Zeus di decidere chi è la più bella di loro tre. E chi sono queste tre divinità? C'è Era, c'è Atena e c'è Afrodite. Zeus è estremamente imbarazzato. Estremamente imbarazzato anche perché si rende conto che qualora decidesse lui a chi attribuire la mela, perché la persona a cui verrebbe attribuita la mela sarebbe considerata la più bella. E Zeus, vigliacco, decide di respingere la proposta fatta dalle tre dee e tiene questo discorso. Dice: guardate, siete tutte e tre bellissime. Io non posso decidere, ma sarebbe giusto che a decidere chi è la più bella di voi tre fosse l'uomo più bello del mondo, un mortale. E chi è quest'uomo più bello del mondo? Ebbene, lo conosco, dice Zeus. E Paride? Paride è quello che adesso è stato di nuovo accolto nella corte di Priamo. E le tre dee si presentano di fronte a Priamo. Ed è esattamente quella scena che vedete raffigurata da Rubens. Vediamo le tre dee, Era, Atena e Afrodite. E ben inteso, ognuna di queste dee vuole barare. In che senso? Ma promettendo naturalmente a Paride, qualora fosse la dea scelta come la più bella, di fare un regalo a Paride. Era dice: guarda, farò di te l'uomo più potente del mondo. Atena, ripeto, dea della guerra e dea dell'intelligenza, dice a Paride: Paride, guarda, scegli me, farò di te un grande condottiero e un uomo intelligentissimo. E Afrodite, la dea dell'amore, a sua volta fa una promessa a Paride e dice a Paride: guarda Paride, se vengo scelta io come la più bella delle dee, ti farò incontrare e ti darò come compagna la donna più bella del mondo.
E chi è questa donna più bella del mondo? È Elena, la moglie di Menelao, il re di Sparta. Questo tema è stato ripreso infinite volte, il tema del giuramento di Paride, dall'iconografia anche già nel mondo antico. Per esempio, troviamo a Pompei questo bellissimo affresco che raffigura Priamo con il piccolo Paride e Cassandra sullo sfondo che predice la caduta di Troia. E qui vediamo Elena e Paride. Paride, come vi dicevo, si reca alla corte spartana, seduce Elena e scappa da Sparta, tradendo ovviamente la fiducia del re di Sparta, per tornare a Troia con la sua preda, cioè con Elena. Questo scatena, ben inteso, la guerra di Troia. Questo scatena la guerra di Troia e i greci dicono che non possono accettare, ovviamente, che la moglie di uno dei grandi sovrani greci sia stata rapita, e quindi dichiarano guerra a Troia. È la spedizione contro Troia, che durerà tantissimi anni e che vedrà, a un certo punto, ne abbiamo già parlato nella lezione numero 1, il famoso duello tra il campione troiano Ettore e il grande campione greco Achille. Questa è la gara tra Ettore e Achille. Achille, aiutato da Atena, che non sopporta i troiani, perché Paride effettivamente ha dato la palma della bellezza a Afrodite, e quindi Atena fa vincere Achille. E Achille uccide Ettore e trascina sotto le mura di Troia il cadavere del povero Ettore. E sulle mura di Troia vedete il popolo troiano e in particolare Ecuba, Andromaca e le signore di Troia contemplare questo spettacolo atroce, il loro campione trascinato dal carro di Achille sotto i loro occhi. Il corpo di Ettore viene portato nella tenda di Achille, e qui vediamo su questo vaso greco Achille con ovviamente il corpo di Ettore che rimane non sepolto. Ed è una cosa terribile per i greci, perché il cadavere che non viene sepolto è condannato a girovagare eternamente nel dolore. Ogni cadavere deve poter essere sepolto e ricevere gli onori funebri. E il vecchio Priamo si presenta alla corte di Achille chiedendo la restituzione del corpo di Ettore, in modo che il corpo di Ettore possa essere sepolto. E la vecchia Ecuba, quando seppe che Priamo intendeva recarsi da Achille per chiedere la restituzione del figlio, gli dice: ma disgraziato, non andare nella tenda di Achille, questo ti ucciderà. Ho già perso tanti figli, ho perso il mio Ettore, quello che era il mio figlio prediletto, perché era lo scudo di Troia, era quello che gareggiava per difendere la sua città, per difendere la sua famiglia, per difendere i suoi genitori. Non andare nella tenda di Achille, non andare a supplicare quello che uccide i nostri figli. Ciononostante

vecchio Priamo andò nella tenda di Achille e ottenne la restituzione del corpo del figlio onde poter organizzare il funerale del povero Ettore. E qui arriviamo all'epilogo di questa storia, un epilogo tragico che è raccontato da uno dei grandi tragici greci, Euripide, in una bellissima opera letteraria chiamata Le Troiane, Euripide racconta quello che è avvenuto alle donne di Troia dopo il saccheggio della città. Cos'è successo? Ce lo racconta Euripide. Ce lo racconta mettendo in scena due divinità, Poseidone da una parte e Atena dall'altra. Poseidone, il dio del mare, era a favore dei troiani. E Poseidone, guardando le fiamme che stanno consumando la città di Troia, dice: ecco, sono stato sconfitto perché io volevo salvare Troia, io volevo che la città vincesse e che i greci se ne tornassero a casa loro, lasciando indenne la grande metropoli di Priamo. Invece sono stato sconfitto perché Atena in particolare è stata più potente di me. Mi tocca tornare nelle solitudini del mare e rimuginare questa sconfitta. A un certo punto, chi si presenta? Atena. Atena dice a Poseidone: ti saluto. Poseidone risponde: appena, le due divinità sono nemiche. Poseidone era per Troia, Atena era per i greci. E Atena dice: Poseidone, senti, vuoi collaborare con me? Poseidone dice: ma non abbiamo nulla in comune. Atena dice: voglio punire i greci. E Poseidone dice: ma perché punire i greci? Tu sei stata a favore dei greci, sei tu che hai fatto vincere i greci. Sì, ma i greci mi hanno mancato di rispetto. In che senso? Mi hanno mancato di rispetto perché hanno violato il mio santuario nella città di Troia. Atena, pur essendo una divinità a favore dei greci, nella città di Troia c'era un tempio dedicato a Atena. E in questo tempio c'era un altare. E dice Atena a Poseidone: e la sacerdotessa di Apollo, Cassandra, era abbracciata al mio altare. Ciò nonostante, Aiace l'ha trascinata e violentata. Lei, la vergine dedicata a Apollo, è posta sotto la mia egida e sotto la mia protezione. I greci devono essere puniti. E tu, Poseidone, mi puoi aiutare, perché voglio che, tornando a casa, tu scatenassi una tempesta terribile e affondassi le navi dei greci. Voglio che tutti gli scogli dell'Egeo siano coperti dai cadaveri di questi greci che hanno sconfitto la città di Troia. E Poseidone dice: sì, certamente farò come tu dici. E così, vedete, ci sono le premesse per il ritorno tragico dei greci vincitori di Troia nelle loro patrie.

tutti i comandanti greci hanno subito e dovuto subire infinite tragedie prima di rientrare nella loro patria e nei loro palazzi. E Euripide continua, facendo vedere poi in definitiva una cosa particolarmente tragica, la sorte delle donne di Troia. Qui vediamo un bellissimo vaso greco realizzato da questo grande pittore che era Eufronio e vediamo una scena tragica, vediamo l'uccisione del vecchio Priamo. Vedete, il vecchio Priamo è questo signore con i capelli bianchi che viene ucciso da Neottolemo, figlio di Achille, che usa come una clava il corpo del piccolo Astianate, il figlio di Andromaca e di Ettore, per uccidere il nonno. E nella parte superiore del vaso vediamo la povera Cassandra, trascinata, strappata all'altare di Atena da Aiace e destinata a essere violentata selvaggiamente da Aiace. Questa è la sorte, ovviamente, di tante donne vittime della guerra. Vi dicevo dell'altra scena tragica messa inserita nella tragedia di Euripide e le Troiane. La scena raffigura Ecuba fuori di una capanna. Ecuba si lamenta sulle sorti di Troia. Ecuba dice: "Ecco, Troia ormai è stata distrutta. E noi, le donne di Troia, siamo condannate a finire i nostri giorni nelle case dei vincitori, per essere maltrattate, per essere violentate, per dover dedicarci ai lavori più umili. Io che ero la regina di Troia, chissà dove andrò a finire, chissà chi mi toccherà di avere per padrone." Ecuba pensa alle sue figlie e pensa anche alla nuora Andromaca che sta all'interno della capanna. Tutte queste donne che aspettano di essere smistate verso i vari vincitori, i vari comandanti greci che hanno sconfitto Troia. Tra queste donne vi è Andromaca, vi è Cassandra, vi è Polissena, vi sono tutte le nobili dame di Troia che sanno benissimo che la loro sorte è segnata. E quando Euripide descrive questa scena nella tragedia alle Troiane, di queste donne e di questi bambini parcheggiati, aspettando di conoscere il loro destino, mi viene in mente un'altra immagine, questa immagine di Auschwitz, degli ebrei ungheresi che sono appena sbarcati dal treno che li ha portati al campo di concentramento, che guardano, vedete il loro sguardo disperato verso i tedeschi, i loro padroni, questi ebrei che aspettano di conoscere la loro sorte, questi bambini disperati. Guardate il volto di questo bambino che sta per piangere, il volto di questi poveri figli che non hanno più alcuna speranza,
perché capiscono che la brutalità dei loro carcerieri li destina a una sorte funesta. Ed è esattamente questa scena che descrive Euripide nelle Troiane. A un certo punto arriva un araldo greco che si rivolge a Ecuba e dice a Ecuba: guarda, adesso stiamo sorteggiando per sapere a chi dare ognuno di voi. Avete già iniziato il sorteggio? Sì, sì, abbiamo iniziato il sorteggio. Mia figlia Polissena, qui vedete un bellissimo quadro di Blondel che raffigura Ecuba e Polissena. La mia figlia Polissena a chi è stata destinata? Ah, dice l'araldo, è stata destinata alla tomba di Achille. Come la tomba di Achille? Sì, sì, bisognava fare un sacrificio sulla tomba di Achille e quindi Polissena è stata immolata sulla tomba di Achille per placare gli spiriti maligni e in definitiva consentire a Achille di raggiungere in pace l'Ade. Ecuba è sconvolta. La mia Polissena, la mia bella Polissena è stata immolata sulla tomba di Achille. E a un certo punto esce dalla capanna dove sono radunate, dovrei dire parcheggiate, le donne di Troia, esce Andromaca. E Andromaca dice a Ecuba: ho sentito quello che diceva l'araldo. Guarda, la sorte dell'araldo, la sorte descritta dell'araldo per Polissena è la sorte che augurerei a me stessa. È molto meglio essere morta che finire nella casa di uno di questi greci che hanno distrutto la nostra città. E a un certo punto dalla capanna dove sono parcheggiate le donne destinate a essere sorteggiate, ecco che esce Cassandra. Ricordate, ne ho parlato prima, Cassandra, la sacerdotessa di Apollo, che è stata strappata da Aiace all'altare di Atena e violentata. E Cassandra ha una lunga storia alle spalle, perché Cassandra era una bellissima ragazza, figlia di Ecuba e di Priamo, e come bellissima ragazza era ambita da Apollo. E Apollo la volle violentare, ma lei respinse il dio. Respinse Apollo e Apollo non insistette, però fece a Cassandra un regalo perverso. Qual è questo regalo? Potere di conoscere il futuro. Cassandra era la sacerdotessa di Apollo che aveva la capacità e il dono di conoscere l'avvenire. Ed è una cosa terribile per gli uomini, conoscere l'avvenire, perché finché non sanno quale sarà il loro destino, possono sempre immaginare un destino felice. Invece, se tu sai che in definitiva nel tuo destino c'è soltanto morte e disperazione, allora ovviamente non puoi neanche goderti un attimo di felicità. E esce Cassandra dalla capanna dove era rinchiusa con le altre donne troiane

e sta vaticinando, sta parlando del futuro. E Ecuba è vicina all'Araldo e dice all'Araldo: ma quale sarà il futuro di Cassandra? Ah, dice l'Araldo, Cassandra avrà un futuro glorioso perché è stata scelta da Agamennone, il capo della spedizione greca contro Troia, e scelta non per diventare sua schiava, ma per diventare sua moglie. Lei diventerà la regina di Micene. Tra parentesi, Agamennone era sposato con Clitennestra. E Cassandra comincia a vaticinare e dice: oh, io vedo il mio futuro, mi vedo sposa nella casa di Agamennone, però vedo quello che sarà il mio destino, vedo solo morte, vedo solo sangue, vedo solo disastri, vedo solo disperazione. Ed è, tra parentesi, quello che è successo, perché Agamennone, riportando a Micene Cassandra e introducendo Cassandra nel palazzo degli Atridi, suscita la gelosia di Clitemnestra e Clitemnestra uccide Agamennone e uccide Cassandra. Questo naturalmente è un'altra storia, però Cassandra aveva perfettamente capito, conoscendo il futuro, quale sarebbe stato il suo destino e anche il destino del sovrano greco che l'aveva scelta come sposa. Insieme a queste belle donne troiane destinate alla schiavitù, vi era anche Andromaca. Qui vediamo il sacrificio di Polissena, di cui vi ho parlato, Polissena immolata sulla tomba di Achille. E vediamo tra queste due belle donne Andromaca che già abbiamo incontrato. Andromaca esce e si avvicina a Ecuba e dice a Ecuba: quanto sarebbe bella la morte. Io per fortuna ho ancora tra le braccia questo bellissimo regalo che mi fece Ettore, il regalo del piccolo Astianatte, e laddove andrò non intendo separarmi da Astianatte, perché Astianatte è la mia speranza, ma anche la speranza di Troia, la speranza della nostra città martoriata e distrutta. E so, sento, che questo piccolo Astianatte, questo figlio che abbiamo fatto insieme Ettore e Dio, è in definitiva la fiamma della speranza per il futuro di Troia. A un certo punto si presenta di nuovo l'Araldo, l'Araldo che aveva annunciato a Ecuba la morte di Polissena, e l'Araldo si rivolge questa volta a Andromaca. E l'Araldo dice a Andromaca: senti, ti devo dare una notizia funesta. Andromaca risponde: ma quale notizia funesta? Noi siamo destinati alla schiavitù. Quale futuro più funesto di questo? No, no, per te c'è un dolore maggiore all'orizzonte. E quale dolore? Guarda, c'è stata una grande riunione di tutti i capi greci. E Ulisse in particolare ha preso la parola. E Ulisse ha detto che è impensabile lasciare in vita il figlio di Ettore, perché domani questo figlio potrebbe, una volta diventato adulto, radunare un esercito e voler vendicare la morte del padre e la distruzione di Troia. E questo

piccolo bambino che tu hai tra le braccia, non c'è niente da fare, lo dobbiamo uccidere. E l'assemblea dei greci ha deciso che lo dobbiamo prendere e gettare dall'alto della grande torre di Troia. Andromaca è disperata ed è esattamente quello che era figurato qui in questo disegno, Neottolemo, figlio di Achille, quello terribile che ha ucciso anche il vecchio Priamo, Neottolemo che getta il piccolo Astianate dalle mura di Troia. E la sorte destinata a Andromaca è la sorte tragica di tante donne di Troia e di tante donne vittime delle guerre e del sopruso degli uomini. Vediamo in questa immagine, questo quadro di Leighton, Andromaca in cattività e la donna vestita di nero, circondata da altre schiave che badano alla gestione della casa del loro padrone. Andromaca, la brillante moglie di Ettore, Andromaca che era destinata dopo Ecuba a diventare, una volta morto Priamo e Ettore diventato sovrano di Troia, la regina di Troia, Andromaca finisce in schiavitù. Questo, vedete, è la sorte di Ecuba, di Andromaca, delle donne vittime della violenza degli uomini e della crudeltà della guerra. Queste storie sono raccontate dai greci quasi 3.000 anni fa, in Omero 2.800 anni fa, Euripide 2.500 anni fa. E vediamo che in definitiva nella storia ben poche cose sono cambiate, le donne continuano ad essere vittime della guerra e i bambini implacabilmente sacrificati alla furia degli uomini e al tragico destino di chi esce sconfitto dalla guerra. Grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

0: Buongiorno, padre. Ben trovato.
1: Pace e bene a te, fratello. Ma non chiamarmi padre. Uno solo è il Padre nostro, e sta nei cieli.
0: Ti ho chiamato così perché questo è l'uso nella Chiesa romana. Al fondatore di un ordine spetta il titolo di padre, come a San Benedetto, per esempio.
1: Ma io non sono San Benedetto.
0: Vuoi dire che non osi paragonarti a lui?
1: Voglio dire che non sono lui e non ho fondato un ordine come ha fatto lui. Io ho solo deciso di seguire l'esempio di Gesù, di vivere povero come lui e nel suo nome. La mia idea è piaciuta a un gruppo di fratelli di Assisi, alcuni di loro amici da prima.
0: Allora siete andati da Papa Innocenzo, che vi ha riconosciuti come ordine.
1: Frate, lepre, come corri! Noi non chiedevamo nulla, solo che ci lasciassero riparare le chiese che andavano in rovina, che è uno spettacolo triste agli occhi del Signore, e poi che ci permettessero di aiutare i sacerdoti poverelli, i miseri, che non hanno di che nutrirsi e di che coprirsi, gli ammalati, e fra loro soprattutto quelli che tutti evitano e disprezzano, per cui hanno addirittura ribrezzo, i lebbrosi per esempio. Infine chiedevamo l'elemosina, ma non la volevamo gratis, come fanno le mosche e gli uccelli dei campi. Volevamo lavorare.
0: Quindi guadagnavate?
1: No, nessuno di noi chiedeva compenso per il suo lavoro. Quando ne riceveva per carità, lo spartiva con gli altri. A me piaceva lavorare i campi, cogliere i frutti.
0: E li mangiavi qualche volta?
1: Beh, di rado. Ma sì, qualche volta mordicchiavo qualcosa o ne aspiravo il profumo. Sai, sono un ghiottone.
0: Al punto che, dicono, addirittura in punto di morte, invece di pregare, chiedesti di poter assaggiare dei pasticcini.
1: Anche quella è preghiera, fratello. Laudato sì, mi signore, per frate Mostacciolo, che con la sua dolcezza ci rallegra. Ma ghiottone lo sono davvero. Da giovane mi piaceva molto mangiare, bere e far festa. Più tardi, una volta, un uomo malevole, ma che aveva ragione, mi ha sorpreso mentre addentavo un bel pezzo di cappone, ma Dio ebbe pietà di me e parve a tutti che quel pezzo di carne bianca e delicata fosse in realtà un pesce. Del resto si può essere ghiotti anche di pesce.
0: Gesù lo era, e anche lui una volta disse che temeva di passare per un goloso dal momento che lo si vedeva tanto spesso a cena.
1: Sì, certo, ma non è in questo che avrei voluto imitarlo. E poi lui era il Signore. Quanto a me, il vizio della gola non l'ho mai vinto davvero, nonostante tutte le penitenze e le quaresime. Un'altra volta mi sono buttato allegramente su un bel pezzo di pollo che mi era stato regalato. Chissà, può darsi che avessi troppa fame o magari mi ero solo lasciato tentare, ma provvidi subito a punirmi da solo. Ordinai a un frate di mettermi una corda al collo e di trascinarmi così, per strada, nella polvere, mentre gridava a tutti: «Ecco, guardatelo questo ingordo ipocrita che finge sempre digiuni e si rimpinza di nascosto di carne di gallina!»
0: E ne inscenavi spesso di spettacoli come questi, come quella volta a San Leo, che durante una festa per l'addobbamento di un cavaliere novello saltasti su un muretto e ti mettesti a cantare.
1: Ma quella era davvero gioia. Quando sono felice io canto e ballo. E poi mi piacciono i cavalieri. Da ragazzo avrei voluto diventare cavaliere anch'io.
0: Sì, ma un'altra volta hai addirittura predicato nudo e hai costretto il tuo povero amico Rufino a fare lo stesso. E tu magari ti ci divertivi, però lui si vergognava da morire. Non ci hai pensato a questo?
1: Doveva superare la sua vergogna. Senti, nessuno ha mai obbligato i miei fratelli a seguirmi. Nemmeno io li ho mai incoraggiati a farlo, ma il Signore mi ha dato una consegna. Se vogliono condividerla con me, è la mia forma di vita che debbono seguire.
0: Non ti sembra di essere stato spesso troppo duro con loro? E quanto ai cavalieri, al tuo predicar nudo, oppure a quella tua strana abitudine di cucire delle toppe di stoffa preziosa sul tuo povero saio di sacco?
1: Lo fanno anche i giullari.
0: Per l'appunto, come i giullari. come i pazzi.
1: Una volta l'ho detto. In questo mondo io voglio essere giudicato un pazzo, uno strano pazzo di Dio. Essere onnipotente e

0: deve voler scendere sulla terra, nascere nudo, al freddo, venir frustato e inchiodato sulla croce, morire di spasimi. Non è forse qualcosa che chiunque giudicherebbe da pazzi? Ma se lo ami, se vuoi seguire per quanto ti è possibile il suo modello, il meno che puoi fare è dimostrarti pazzo quanto lui.
1: Eccoci al punto, frate Francesco. Tu non sei solo un goloso, sei anche un vanitoso e un superbo. Ti diverti a dare spettacolo, a stupire, qualunque cosa pur di metterti al centro dell'attenzione del mondo, e scegli per te sempre la più difficile, la più impossibile delle mete: somigliare al Cristo.
0: Queste cose me le ha rinfacciate qualche volta il diavolo.
1: Vuoi dire che ti sto tentando? Che sto mentendo?
0: No, no, caro fratello. Che il diavolo sia un mentitore è vero. Ma anzitutto è un gastaldo del Signore, un suo servo. Il suo ufficio è saggiare la sincerità del cuore degli uomini, come sta scritto che fece con Giobbe. La gola, la vanità, la superbia sono vizi che mi riconosco. E anche un altro, la lussuria. Sì, mi sono sempre tanto piaciute le donne. Ma vedi, il punto è proprio questo. Voi vi immaginate che un santo sia perfetto. Un santo è un peccatore come gli altri. E i vizi, dopo che Adamo ed Eva hanno disobbedito al Signore, sono divenuti parte della nostra natura umana corrotta. Io ho solo cercato di correggermi.
1: Senza dubbio. E difatti, che eri sul serio un santo, se ne sono accorti tutti. Sei stato il primo a venir santificato dalla Chiesa appena un paio di anni dopo la tua morte. Magari lo hanno fatto perché gli servivi, però lo hanno fatto. E in questo non sbagliavano. Sai com'è che la Chiesa definisce la santità, vero? La pratica eroica delle virtù cristiane. E tu, frate Francesco, tu goloso, tu vanitoso, tu superbo, tu puttaniere, l'hai praticate sul serio le virtù, li hai tenuti sul serio a bada i vizi connaturati alla tua natura, e sì che ti hanno insidiato fino in fondo, e hai perduto spesso, hai sbagliato, hai peccato, sei caduto, ma ti sei sempre rialzato con gioia, al punto che morendo hai voluto dimostrare di averli battuti sul serio i tuoi vizi, e ti sei permesso di giocare con loro, e hai chiesto a una donna di portarti un dolce.
0: Dici che ho fatto tutte queste cose? Lo pensi davvero? Allora sono stato sul serio un cavaliere. Me l'aveva promesso lui una volta, mandandomi un sogno che io non compresi.
1: Già, il castello, l'amore, la principessa, le armi, la guerra. Ma Giotto...
0: Chi? Quel pittore fiorentino con tutta quella banda di suoi allievi, ragazzacci che ridevano, mangiavano, bevevano, la sera andavano a donne e poi al mattino sciamavano sulle incastellature di legno urlando e cantando canzonacce?
1: Sì, appunto, quelli là, nella tua casa, mentre affrescavano le pareti con le tue storie.
0: Sì, sì, certo, certo che me li ricordo. Com'erano simpatici, quanto mi piacevano. Ma quel loro maestro, quel fiorentino quasi calvo, sempre arrabbiato, con quella gran scarsella gonfia di monete d'argento alla cintola, lui gridava e diceva parolacce più degli altri. Solo che non dipingeva quasi mai. Saliva sulle incastellature e portava sul naso quei buffi cosi di vetro.
1: Gli occhiali. Una nuova invenzione prodigiosa.
0: Sì, sì, quelli. E teneva con una mano una lampada ad olio e in un'altra uno specchietto per controllare meglio le pitture. Che scenate faceva. E che ceffoni gli dava a quei poveri ragazzi quando secondo lui sbagliavano. E poi, raramente, chiedeva un pennello.

0: correggeva l'angolo di un occhio, ridisegnava un sorriso. Dicono che quegli affreschi siano suoi, ma lui di lavoro ce ne ha messo pochino. Solo che litigava sempre con i frati per l'oggetto e la sequenza delle scene. Aveva una guida, certo, la leggenda Maior di frate Bonaventura, e seguiva quella.
1: Lo hai detto come se non ti piacesse, come se ci trovassi degli errori.
0: Fratello mio, è già difficile raccontare la propria storia, figurati quella degli altri. Per me ci hanno provato in tanti, con impegno, con amore e anche con tanta voglia di farmi somigliare al modello che avevano in testa loro o a quello che qualcun altro aveva suggerito. Frate Bonaventura, per esempio, nel palazzo che sognai da ragazzo, ha messo le croci sugli scudi, io non me li ricordo, ma della principessa se n'è dimenticato. E Giotto ha seguito Bonaventura.
1: Ti dispiace?
0: Per la principessa, dici? Chissà, magari sì. Ma poi mi hanno dipinto tante di quelle volte mentre mi sposavo con Madonna Povertà. Una principessa molto bella, sempre, ma un po' magrolina e abbigliata con tanta modestia.
1: E chi avresti voluto, scusa, la Fata Morgana? E poi Madonna Povertà, mica è una donna vera. Insomma, non sei proprio soddisfatto dei biografi che hanno parlato di te, dei pittori che ti hanno ritratto.
0: Giotto mi ha fatto troppo bello. Ha disegnato il mio saio troppo nuovo e pulito e poi ha fatto anche altre cose di cui però preferisco non parlare.
1: Errori?
0: Diciamo interpretazioni che mi sembrano lontane dalla realtà come l'ho vissuta io.
1: Dimmene almeno qualcuna.
0: Di quelle di cui non voglio parlare non ti dirò nulla. Posso dirtene invece qualche altra che ho trovato curiosa. Mi ha divertito tutto quello svolazzar di diavoli, uccellacci fuori di Arezzo, quando la benedissi. Che ci fossero dei diavoli non c'è dubbio, lì la gente si ammazzava peggio che a Assisi o a Perugia. Io però diavoli non ne vidi. Benedissi la città, che era molto bella. E poi mi dissero che c'erano state delle paci improvvise tra gli abitanti. Oppure il sultano.
1: Ti è piaciuto il sultano, vero? Magari più di certi capi crociati.
0: Certo, era un gran bel principe, gentile, sorridente. E attorno a lui c'erano dei bei giovani, belle ragazze. Suonavano musiche dolcissime, con strumenti che scommetto non ce li avevano così nemmeno alla corte del conte di Tolosa. Io me ne intendo, sai, sono stato un po' trovatore. Ci offrirono dei dolci. Ne assaggiai qualcuno, erano squisiti, migliori dei nostri. Sapevano di fiore d'arancio, i profumi delle fiere che avevo aspirato tanti anni prima quando mio padre mi portava con sé oltre Alpe, a Lione, a Provence, e c'erano tutti quei mucchi di spezie. Chiusi gli occhi un attimo e fu come se fossi tornato bambino, con la mano calda e forte di mio padre che serrava la mia. Però Messer Giotto, presentando la mia visita al principe dei Saraceni, mi ha ritratto davanti a un gran fuoco acceso fra me e lui, che assiste alla scena piuttosto perplesso sedendo su un gran trono. Beh, veramente stava con le gambe incrociate su un tappeto e mi fece sedere accanto a lui. Fuochi poi non ne accese proprio nessuno.
1: Ma tu l'avevi davvero proposto il giudizio di Dio?
0: Io avevo solo detto al sultano, tramite l'interprete che ci assisteva nel dialogo, che sarebbe stato Dio a rivelare quale delle nostre leggi era la migliore. E lui mi aveva risposto che nel suo libro santo sta scritto che se Dio avesse voluto farci tutti aderire alla stessa fede, lo avrebbe fatto. E che se non lo aveva fatto, era bene rimanere ciascuno fedeli alla propria e fare la sua volontà.
1: Però non hai risposto. Sfidasti o no il sultano all'ordalia del fuoco?
0: Davvero? Non te l'ho detto? Ma a me quel che interessava non era mica il sultano. Lui, certo, l'ho incontrato volentieri, mi ha fatto anche un bel regalo, un corno da caccia. Da ragazzo ero bravo a suonarlo quando cacciavo sul subasio. Io, però, volevo incontrare i saraceni. Sono bella gente, coraggiosa in guerra, ma molto mite e cortese.

0: pace. A loro piace molto parlare, ascoltare, discutere. I loro cantastorie raccontano bellissime fiabe, almeno così mi hanno detto. I saraceni sono come gli uccelli. Quando gli parli di Dio, anche se non ti capiscono parola per parola, stanno attenti, quasi rapiti. Un anonimo pittore ha dipinto una pala d'altare che ora è in quella bella chiesa di Firenze, in Santa Croce. Lì sono ritratti insieme, uno sopra l'altro, le mie due prediche, sia ai saraceni, sia agli uccelli. È come se quel pittore avesse capito che si tratta della stessa cosa, che tanto gli uccelli quanto i saraceni rappresentano coloro che sembrano lontani da Dio e invece gli stanno vicini più di tanti buoni cristiani. Quel pittore ha capito anche altre cose, che non ci sono invece negli affreschi di Giotto, forse perché non ci sono nemmeno nella leggenda di Frate Bonaventura.
1: Ma la Chiesa è stata contenta di quegli affreschi, la gente li ammira ancora, non ti basta. Vedi, tu sorridi e ti stringi nelle spalle, quella è una delle cose che in te non ho mai capito. Per quanto mi sia sforzato di leggere le montagne di roba che studiosi senza dubbio molto intelligenti hanno scritto su di te, tu sei un uomo coraggioso, energico, a volte perfino duro. Lo hai dimostrato tante volte. Hai tenuto testa a tuo padre, a due papi, a vescovi, a principi, alle folle, al sultano, perfino al diavolo. Sei stato in guerra, hai passato il mare. Eppure su molte cose come tu sembra che non abbia avuto il coraggio di dare un giudizio. Hai taciuto, per quanto fossero in tanti ad aspettare che tu parlassi. Nessuno ha mai capito che cosa tu davvero pensassi della crociata, oppure del fatto che l'ordine era diventato tanto grande e potente, specie dopo il 23. Dopo che il Papa ha approvato con tanto di bolla pontificia quella regola così faticosamente scritta e poi emendata, che ti è costata tanto sforzo e tanto dolore.
0: Frate Satana, stai ricominciando a tentarmi. Non lo sai forse che di ogni parola, di quelle pronunziate e di quelle no, dovremo render conto nel giorno del giudizio? Il mio tempo per parlare e per tacere è finito quella sera del 3 ottobre di tanti anni fa sotto Assisi. Da allora, se vi interessa sapere che cosa pensassi, dovete solo meditare su quel che vi ho lasciato e arrangiarvi. Questo solo ti dico. Frate Francesco ha sempre seguito con fedeltà santa obbedienza e santa obbedienza ordina talora di parlare l'altra di tacere.
1: Il che significa che non è vero che chi tace acconsente. Chi tace, tace e basta.
0: Questo sei stato tu a dirlo, non io.
1: Vedo che questo argomento non ti piace.
0: Anche questo lo hai detto tu.
1: Bene. All'inizio di questo colloquio mi hai chiamato Frate Lepre. Ora forse ti sembrerò Sora Tartaruga, perché non mi avvicino mai sul serio al centro della tua proposta cristiana. Proverò a farlo. Torniamo alla questione del lavoro. Qui vado al centro della tua testimonianza. Molti pensano che esso consista in quella bella poesia che hai scritto, il Cantico, o negli episodi più noti della tua vita. La predica degli uccelli, l'incontro col sultano. A me sembra invece che il punto sia il tuo testamento. E lì tu non hai mai parlato né degli uccellini né dei saraceni. Hai parlato del lavoro e dei lebbrosi. Cominciamo dal primo. Voi, frate minori, dunque, dovevate lavorare.
0: Non dovevamo. Non dovevo. Io volevo lavorare con le mie mani. L'ho sempre fatto. Al principio nessuno mi diceva che cosa dovessi fare. Conoscevo poco la scrittura, ma ricordavo San Paolo: chi non lavora, non mangi. Con mio padre avevo imparato a fare tante cose,

0: stesse mani, quelli mi piacevano in modo speciale. Intrecciavo cesti di vimini, ero diventato molto abile in quell'arte. Il lavoro manuale è molto simile alla preghiera. Richiede attenzione, concentrazione, amore per quello che fai. E mentre le mani pregano lavorando, ti lasciano libera la testa. E lavorando puoi pregare anche tu. Lavoravo, certo. Ma nessuno ci obbligava. Ora et labora, ha insegnato Benedetto ai suoi. Ma il suo era un ordine. Noi no. Noi non eravamo dei monaci. Ci eravamo messi insieme poco a poco, più o meno come fanno i ragazzi quando giocano nei prati, vicino ai boschi. Si viveva in penitenza, ma con gioia. Messer Guido, il nostro buon vescovo, lo capì bene. Poi, quando Dio volle, quando stavamo diventando tanti, la Chiesa dispose che diventassimo un ordine.
1: Ci risiamo, sembra che ti dispiaccia.
0: Obbedire al Papa e alla Chiesa non mi è mai dispiaciuto.
1: Bene, come si usa dire, sei stato chiamato e ti sei convertito. Ma perché a te?
0: Che vuoi dire?
1: Voglio dire la stessa cosa che una volta ti chiese un tuo confratello, ricordi? Perché a te? Perché a te? Perché tutto il mondo ti viene dietro? Non sei bello, non sei nobile, non sei potente, non sei ricco. E allora? Tu rispondesti che forse Dio ti aveva scelto per innalzarti, ad esempio, e per provare la sua potenza, proprio perché eri l'ultimo di tutti. Oggi risponderesti la medesima cosa?
0: Oggi siete diversi da allora. 8 secoli sono tanti, non tantissimi poi. Ma voi altri, gente di quella che per me era la cristianità latina, ne avete fatta di strada. Ai miei tempi eravamo tutti convinti che stelle, pianeti, anche il sole girassero intorno alla Terra. Voi avete scoperto che la Terra si muove anche velocemente. Credevamo che le terre emerse fossero un piccolo cerchio di montagne, di prati e di fiumi attorno a Gerusalemme che stava al centro e intorno che ci fosse solo uno sterminato oceano. Voi avete scoperto terre e genti nuove. Avete portato loro il Vangelo, ma le avete anche spogliate della loro ricchezza e costrette ad abbandonare le loro tradizioni. Per noi, Dio era al centro e al vertice di tutto. Le cose avevano significato solo sulla sua misura e la morte era un passaggio, un transito. Voi avete lavorato un modo di vivere come se Dio non ci fosse. Ciascuno di voi ha messo se stesso al centro di tutto, eppure vivete come schiavi, impauriti, ossessionati dalla paura della morte. Quel che io ho cercato di testimoniare è solo quel che Gesù ci aveva insegnato. Amate Dio con tutte le vostre forze e amatevi tra voi, come ciascuno di voi ama se stesso. Invece, se c'è una cosa che voi amate oltre voi stessi, contro o nonostante tutti gli altri, è il denaro. Per giunta un buffo denaro. Il nostro almeno era di buon argento lucente. Il vostro è fatto di triste carta e molto spesso nemmeno di quella, addirittura di numeri. Roba che non si vede, non si tocca, non si pesa. Siete difficili da capire per me. Ma quel che soprattutto non capisco è come voi possiate amarmi tanto. Resto simpatico a tutti, non c'è nessuno che non cerchi di tirarmi dalla sua.
1: A chi pensi? Ai cattolici? Ai protestanti? Agli ortodossi? Agli ebrei? Ai musulmani? Ai socialisti? Agli anarchici? A Mussolini? A Gandhi? Al Che Guevara? A Rossellini? A Pasolini? A Paolo Coelho?
0: Penso che è strano per chi ha fatto di se stesso e del suo arbitrio e del danaro i suoi dèi provar simpatia proprio per Francesco di Bernardone, che ha rinunziato a qualunque potere.

0: si è spogliato nudo di tutto e ha paragonato il danaro allo sterco.
1: Eppure, almeno su un punto, oltre ad ammirarti, salvo poi vivere al contrario di come tu hai testimoniato, ti abbiamo sinceramente dato ragione in pieno, la dignità e la libertà delle donne. Non è questo che hai indicato a proposito di Chiara?
0: Non sono sicuro di averla mai capito del tutto, Chiara. A volte mi chiedo se davvero ho fatto bene a tenere lei e le povere dame di San Damiano sempre tanto lontane da me. Quello di cui sono certo è che lei ha capito bene me e ha capito Gesù. Lo ha dimostrato più volte, anche dopo la mia partenza, con la lucidità e l'energia con le quali ha difeso il nostro vero e santo tesoro, la povertà.
1: Già, Chiara, te ne ho chiesto troppo brevemente e solo alla fine del nostro incontro, perché ho avvertito la tua riluttanza a parlarne. Ci sarebbe un'altra cosa di cui vorrei parlarti, ma francamente esito a farlo.
0: Prova.
1: Le tue mani, frate Francesco, per tutto il nostro colloquio, le hai tenute nascoste sotto le maniche del saio. Che cosa vuoi dirmi al riguardo?
0: Quel che disse a un frate che mi rivolse la tua stessa domanda. De facto tuo cura. Veramente a lui glielo dissi in assiano. A te lo ripeto in latino, così sembra più gentile.
1: Ho capito. Ma dimmi almeno qualche altra cosa.
0: Solo questo per spiegarti la mia risposta. L'incontro con Dio lascia sempre un segno. De facto tuo cura. Chiediti qual è il segno che lui ha lasciato in te. Questo è il vero problema centrale della tua vita. Il Signore compie sempre prodigi. Chiediti qual è il prodigio che ha operato su di te, magari per nasconderlo subito dopo nel tuo cuore, dove tu non sei ancora riuscito a rintracciarlo. Fammi la carità di non chiedermi di vedere i segni che ha lasciato a me. Fa a te stesso la carità di scoprire quelli che ha lasciato a te.
1: È stato quello il premio che hai ricevuto per aver abbandonato la vita?
0: No, la vita non l'ho mai abbandonata. La conoscevo. Quando lui mi ha chiamato, ero già più o meno 25enne, un'età avanzata ai miei tempi, quasi matura. Avevo avuto delle donne, avevo fatto più volte l'amore, avevo anche ucciso cervi e cinghiali a caccia, anche gru e folaghe, poverine. Poi ero stato in guerra, avevo conosciuto la prigionia, la paura. La morte. Amavo la vita. Mi piaceva. Ne ero ebbro. Per questo provavo tanto ribrezzo dinanzi allo spettacolo della bruttezza, della miseria, della malattia. Il simbolo di tutte le mie paure, delle quali come aspirante cavaliere mi vergognavo perché il cavaliere sconfigge sempre la paura, erano i lebbrosi. Dovevo vincere me stesso per diventare perfetto cavaliere. Ma il cavaliere è cortesia e valore. Cortesia è generosità. Quella per me era facile. Una volta feci a un mendicante un'elemosina straordinaria, spropositata, perché me l'aveva chiesta nel nome di Dio. Che cosa gli avrei regalato se me l'avesse chiesta nel nome di un barone, di un principe? Ebbene, mi dissi, il gran re è molto più potente di tutti i baroni, di tutti i principi. Ma non ci voleva nulla a fare un gioco del genere. Ero già, per natura, uno scialacquatore. Ma c'erano prove più dure. Un giorno il Signore mi fece incontrare con qualcosa di più terribile di tutti i draghi e di tutti i giganti del mondo. Un lebbroso, con il suo lezzo di morte addosso, con il suo carico di miseria, di dolore. Ero molto ben abbigliato, ero profumato quel giorno. Scesi da cavallo

0: Avvolsi il suo corpo coperto di stracci purulenti, di croste, di pidocchi nel mio mantello morbido e fine e lo baciai come si bacia un'innamorata. Così proverò a Dio quanto è grande il mio coraggio, quanto degno io sia della cintura di cavaliere, pensavo. Invece fu lui a provarmi qualcosa di ben più alto. Provai la dolcezza dell'amore nel suo nome.
1: Qualcuno ha scritto che quel lebbroso era Gesù e che te lo rivelò dopo, in sogno.
0: Non so, si sogna spesso e non sempre si ricordano i sogni che si fanno, che però talvolta ci tornano alla memoria, magari dopo molto tempo, sotto l'apparenza di esperienze vissute davvero. Oppure ci succede qualcosa e poi ci sembra di aver sognato. È difficile separare i sogni dalla realtà, anzi, i sogni sono parte della realtà.
1: Ma vuoi dire che il crocifisso di San Damiano non ti ha mai parlato davvero? Che lo hai sognato?
0: Voglio dire che ci sono molti modi in cui Dio ci parla. Io sono comunque certo che mi abbia parlato, che mi abbia chiesto di restaurare la sua chiesa e che da allora la mia vita è cambiata. Da ragazzo volevo diventare un gran principe ed ero certo che ce l'avrei fatta. So che era Gesù a promettermi quella grazia. Dio mantiene sempre le promesse.
1: Ma è esistito un solo Francesco d'Assisi, e magari tanti santi, tante sante, ma gli altri, quelli che non ce la fanno, quelli che si perdono.
0: Bisogna amarli e non pretendere che diventino migliori di quello che sono. Questo è solo Dio che può farlo. Noi dobbiamo limitarci a dare una testimonianza d'amore, anche voi, nel vostro mondo così complicato e pericoloso. Basterebbe che riusciste ad amarvi. Quella sì, che sarebbe quella cosa che chiamate energia nucleare, ma solo nel bene.
1: Hai ragione, e invece temo che mai prima di oggi l'inferno sia stato tanto popolato.
0: Ti meraviglieresti se potessi invece sperimentare direttamente quanto lo sia poco?
1: Vuoi dire che la gente d'oggi è migliore di quanto non sembri?
0: Non so, forse. Quel che voglio dire è che Dio è molto più misericordioso di quanto la gente non creda.
2: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
3: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
4: Sono Oreste Cavuto, sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
5: Sono Francesca Selva, sono un'atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
2: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
3: Mi sono iscritta psicologia.
5: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
4: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
3: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
4: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
4: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
3: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore e di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
5: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
4: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, se riesco

0: nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con l'Unienettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con l'Unienettuno, perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Benvenuti a questa seconda lezione sulla lingua egizia. Titolo della seconda lezione: il sistema grafico e la scrittura. Gli argomenti: il sistema grafico, la classificazione dei segni geroglifici, i metodi della scrittura geroglifica, la traslitterazione. Cominciamo quindi dai primi dettami di quello che può essere considerato il sistema grafico della lingua antico-egiziana. La lingua antico-egiziana si sviluppa a partire, ovviamente inteso come proiezione visiva della lingua, quindi associata chiaramente alla scrittura, che verrà chiamata geroglifica, si sviluppa intorno al 3300 avanti Cristo, in piena età predinastica e poi protodinastica, che significa in quel momento, durante la formazione dello Stato egiziano, che coincide pressappoco con naturalmente il formarsi di entità, di piccoli regni, di piccole entità che tra di loro nell'antico Egitto, nella valle del Nilo, cominceranno in qualche maniera a instaurare rapporti sia di belligeranza che di chiaramente commerciali e di contatti culturali. In questo caso cominciano le prime espressioni grafiche di quello che era, diciamo, l'esigenza di quello che serviva ai fini del mantenimento di questa piccola comunità. Quando queste piccole comunità, unendosi tutte insieme, cominciano a dare una definizione, potremmo, chiaramente, possiamo cominciare a chiamarle protostati, allora l'idea della scrittura pian piano prende forma. Prende forma perché per esigenze di natura amministrativa e protocollare. Dunque, nel momento in cui, sotto il primo re della prima dinastia, che è attribuito chiaramente a Narmer, si parla di inizio.

inizio dello Stato egiziano, il concetto di Stato. Ci ha centrato in una sorta di grande palazzo, in una capitale, in una grande capitale che all'epoca si è pensato fosse Menfi, e quindi la scrittura entra a far parte del sistema gestionale dello Stato. Già in quest'epoca, chiaramente nelle prime dinastie vengono definite tininte. Noi abbiamo già una prima definizione di quello che può essere il concetto di regalità. Quindi stiamo parlando di una scrittura che chiaramente è, pian piano è iconografica, cioè ovvero rappresenta per esempio uno dei segni che troviamo nelle prime dinastie e chiaramente il falco Horus che rappresenta in questo caso, viene chiamato in una specie di, viene posizionato su una sorta di castello o porticina, è fatta così, che rappresenta chiaramente il palazzo reale. Questo concetto viene chiamato Serek ed è praticamente l'antesignano, cioè il valore grafico precedente a quello che poi diverrà il concetto di cartiglio regio. A questo punto, nelle prime dinastie noi abbiamo quindi già lo sviluppo di segni che rappresentano la lingua, quindi è una proiezione visiva della lingua parlata. Chiaramente la nascita quindi di questa forma di scrittura, noi abbiamo detto, la possiamo situare tra il 3300 e il 3150 avanti Cristo, in cui abbiamo già le prime attestazioni compiute di una scrittura che non solo ha una natura protocollare, ma ha anche una natura amministrativa, quindi probabilmente per la gestione dei beni, quindi l'inventariazione dei beni del palazzo, la gestione già del territorio, e quindi il concetto di Stato si identifica quasi sempre non tanto nell'idea di una regalità, ma quanto di un'unità centrale che nel suo concetto manageriale del territorio gestisce di fatto le terre, i possedimenti e anche chiaramente i beni materiali che ne derivano. Quindi stiamo parlando di una società che per quanto diciamo storica agli inizi della sua storica è già evoluta in quel senso e la scrittura quindi fa parte di questo contesto. A questo punto chiaramente abbiamo detto che è una scrittura iconografica, che significa che qualsiasi oggetto rappresentato, sia esso essere umano, oggetto o già in questo momento piano piano viene fuori l'idea di concetto di divinità, deve essere connesso a una serie di parametri grafici. Quindi l'egiziano svilupperò quasi sempre nei segni, nella scrittura geroglifica il concetto proprio di parametro grafico legato anche all'espressione della rappresentazione. Quindi se un uomo, noi vedremo chiaramente un uomo per esempio assiso, che verrà rappresentato con tutti i suoi elementi di base, e quindi la testa, le mani, ovviamente il corpo e le gambe accovacciate, quindi in posizione seduta. Come si vede chiaramente, oppure anche la donna verrà rappresentata in questa maniera, con la parrucca e quindi fatta in questa maniera, proprio perché la necessità da parte egiziana è quella di rappresentare le forme. Voi sapete che si parla quasi sempre della presentazione egiziana, sempre un po' particolare, cioè le mani viste di profilo, le gambe, le mani, le braccia viste di profilo, il torace visto frontale e il volto sempre visto di profilo. Perché questo? Affinché la rappresentazione dia il massimo dell'espressione. Quindi, diciamo, si prende frontalmente il torso perché dà la sua massima, diciamo, la sua massima larghezza proprio frontalmente, mentre le braccia, le mani e il volto se vengono rappresentate di profilo è proprio perché danno così, diciamo, una descrizione fattuale di quelle che sono le proprie, diciamo, caratteristiche. A questo punto, chiaramente, tutto quello
che è legato, diciamo, all'espressione, segue questi parametri. Per esempio, il vaso noi lo troveremo fatto in questa maniera, con l'orlo e il suo profilo panciuto. Oppure, se prendiamo ad esempio una canna di papiro, la troveremo in questa maniera, sempre di profilo, o anche, come abbiamo visto, un volatile verrà fatto in questa maniera. Vedete, con le ali, la sua coda, chiaramente il becco anche. Quindi l'espressione, dal punto di vista del sistema grafico egiziano, è fatta in maniera tale che i segni geroglifici debbano dare, diciamo, debbano avere una sorta di, gli si dà quel rispetto espressivo atto a delinearne tutte le caratteristiche. A questo punto, gli spunti di riflessione. Che tipi di sistemi grafici adopera la lingua egiziana? Abbiamo detto l'iconografia. Quando si sviluppa la scrittura geroglifica? Abbiamo detto che lo sviluppo della lingua, intesa come scrittura della stessa, come proiezione visiva della stessa, si attua in un periodo, ovviamente, diciamo protostorico, ecco, più che preistorico, protostorico, viene chiamato da predinastico, protodinastico. Classificazione dei segni geroglifici. A questo punto procediamo oltre nel comprendere esattamente come si sviluppa l'idea, ovviamente, di scrittura. I segni geroglifici devono essere classificati in base alla loro natura. Allora, i segni geroglifici rappresentano, come abbiamo detto, una sorta di realtà visiva che viene in qualche maniera impressa, quindi ovviamente vergata su papiro, incisa su pietra, su supporto, e quindi danno anche una sorta non solo di una descrizione, ma hanno anche un valore chiaramente semantico, fonetico e noi li chiamiamo logogrammi, invece anche di ideogrammi. Allora, ad esempio, facciamo un piccolo esempio, questo simbolo che vedete, secondo gli egiziani, è una stella. Questa stella, naturalmente, stiamo parlando di un sistema che non prevede l'uso dell'alfabeto, quindi non isola dei suoni. Un tot di suoni li utilizza per qualsiasi tipo di parola. È fatto in maniera tale che ciascuna parola, pur avendo lo stesso suono, ma ha diversi significati, deve essere distinta. Nelle lingue alfabetiche solitamente si interpreta la parola in base al contesto. In questo caso l'egiziano invece, per diciamo, il sistema egiziano, prevede una sorta di rispetto. Viene chiamato così, cioè ogni parola deve avere la sua completezza e deve avere il suo significato. E quindi vedete questo disegno che significa stella, vista così, a questo punto deve essere dotato di un complemento fonetico. E deve essere anche dotato, quello che noi chiamiamo determinativo, di un altro simbolo, un altro segno, che sta ad indicare la categoria semantica. Facciamo un piccolo esempio. Questo, come abbiamo visto, abbiamo detto che si chiama stella, cioè, e questo ovviamente vale per l'egiziano SB, e questa stella. Strano segno che sono due ain che poi spiegherò, è una A, quindi mettiamo questa A. Quindi SBA per l'egiziano rappresenta la stella. Il complemento fonetico sono dei simboli che ovviamente anche questi esplicheremo, ma giusto a guisa di introduzione, diciamo, li citiamo. Un complemento fonetico serve, chiaramente, vedete, questa gamba significa B. E naturalmente la A è descritta mediante un falchetto. Ora, SBA abbiamo detto che significa stella, cioè quello che l'ideogramma rappresenta.
Ma per distinguere i vari significati, l'egiziano che cosa fa? Solitamente aggiunge un determinativo, cioè un simbolo semantico di valore che dà il valore semantico per distinguere una parola dall'altra. Seba significa stella, ma significa anche porta e significa anche insegnare. Quindi l'egiziano come fa a distinguere se si tratta di stella, di porta e di insegnare? Fa in questa maniera: se si tratta di porta, aggiungerà il simbolo semantico di porta. Se invece vuole indicare insegnare, trascriverà accanto a questi segni che abbiamo detto che compongono semplicemente, vedete, il simbolo ideogramma più i due complementi fonetici, quelli che suggeriscono il suono, metterà ad esempio un omino con in mano un bastone che significa insegnare ma anche percuotere, cioè significa, dà proprio diciamo, il significato di quello che gli antichi docenti facevano. Quindi abbiamo insegnare, porta, e per stella invece, l'egiziano, siccome questo da sé significa già stella, l'egiziano che cosa fa? Aggiungerà un segnetto diacritico 1 per indicare che quello che l'ideogramma rappresenta è di fatto una stella. Quindi vedete tre significati differenti afferenti alla stessa parola. Quindi in questa maniera, a differenza delle lingue alfabetiche, l'egiziano deve sempre esattamente esplicare ciò che la parola significa, cioè non c'è possibilità di confusione di significati. A questo punto è bene chiarire i segni di che cosa, in che cosa li possiamo in qualche maniera suddividere. Allora, i segni egiziani si suddividono in monolitteri. Monolitteri significa che hanno un solo suono, per esempio il falchetto A. Poi ci sono i bilitteri, sono segni che hanno praticamente due suoni, cioè da soli valgono due suoni. Vedete, l'uccelletto con le ali spiegate vale pa. Poi ci sono i trilitteri, cioè quelli il cui ideogramma rappresenta tre suoni. Ank. Vedremo adesso il concetto di traslitterazione, lo riporteremo in ultima fase della lezione, ma già avete visto che per poter in qualche maniera indicare e leggere i simboli abbiamo bisogno di una serie di lettere con cui poter, diciamo, pronunciare il valore fonetico di questi simboli. E poi abbiamo i quadrilitteri. Per esempio, U-Jat, l'occhio di Horus. Esiste anche una categoria di quinquilitteri, ma sono abbastanza rari, quindi fondamentalmente diciamo, le quattro categorie, tipologie, diciamo, nella classificazione dei segni geroglifici, seguono principalmente queste quattro categorie, proprio dettate dal numero dei suoni. A questo punto, per comprendere la fonetizzazione e per poi esplicheremo naturalmente anche la traslitterazione, abbiamo bisogno di che cosa? Di elencare quelli che sono i segni monolitteri. I segni monolitteri sono importanti per noi perché costituiscono la base fonetica di tutti i segni egiziani. Quindi, come abbiamo già visto, il monolittero A, il bilittero avrà sempre una A accanto, il trilittero, cioè sono tutti suoni che noi prenderemo da un elenco che adesso ci apprestiamo a fare, e quindi a disegnare, e su cui si basa la traslitterazione.
abbiamo il falchetto, abbiamo detto A, rappresenta una A piena, poi naturalmente abbiamo una stele di canna, quindi I, con due stele di canna o due segni diagonali in questa maniera, noi abbiamo Y, I. Poi abbiamo una manina con ovviamente un pezzo di spalla che è una Ain tipo araba, cioè una Ain leggermente più corta. Poi abbiamo un piccolo pulcino che rappresenta una U e che viene in qualche modo, per questioni ovviamente di scuole filologiche, viene tradotta con la doppia U, ma per noi è una U. Poi chiaramente abbiamo una B, poi abbiamo uno sgabello P, abbiamo una vipera cornuta, vedete, con fatto questo un serpentello vipera cornuta che è la F, poi una civetta che rappresenta la M, l'acqua che rappresenta la N, la bocca che rappresenta la R, e poi abbiamo, secondo quello che è anche l'accordanza con le lingue semitiche, di cui l'egiziano è un po' una branca particolare, gli si avvicina, abbiamo quattro tipi di H. Questa che rappresenta una H semplice, non viene quasi, diciamo, letta, e rappresenta una dimora con l'ingresso e una camerina all'interno, oppure un nodo fatto in questa maniera e l'H col punto che, diciamo, viene pronunciato come H. Poi abbiamo una matassa con questo segno sotto l'H, è come la IH del tedesco, H, un pochino più spessa, e poi naturalmente una sorta di ventre di bue fatto in questa maniera, che è una H con un trattino sotto, che è una K un pochino più dura. A seguire, chiaramente, andiamo con le sibilanti, e quindi questo chiavistello per chiudere la porta, che viene detto Z, è una Z, diciamo, sonora Z. Poi abbiamo questa specie di asciugamano ricurvo che è una S normale, e poi abbiamo la S, viene messo un trattino su e si legge S di scimmia. Poi a seguire abbiamo un'altura con la K leggermente aspirata, H. Poi abbiamo un vassoio con manico che è K, la K. Successivamente abbiamo un altro sgabello che viene chiamato G, ed è come G di gatto. Poi un pane viene detto T. Una pastoia con la T sottolineata che si legge C di ciao, C di ciondolo, ecco, T si legge C, la T normale. E poi naturalmente una mano messa di profilo, come avevamo detto, diciamo, quasi tutti i segni tendono a essere o frontali per dare il massimo, oppure di profilo, una D normale, e in ultimo l'ultimo segno, che è un cobra di profilo che ha una D sottolineata che viene letto G, G di gioco. Quindi, come si vede, dal compendio dei segni che abbiamo finora delineato, quindi abbiamo disegnato, è possibile trarre, poi verrà tratta, il concetto di traslitterazione. Quindi, come abbiamo detto, questi sono tutti segni monolitteri. Attenzione, non fungono da alfabeto, cioè non isolano i suoni. Servono semplicemente, cioè non fungono da elementi a sé stanti, ma devono sempre legarsi o far parte delle parole. E in questo caso, ecco perché non funzionano da alfabeto.

L'egiziano solitamente inserisce questi elementi all'interno delle parole o ne può utilizzare alcuni, come vedremo nella prossima lezione dedicata ovviamente agli elementi di grammatica, come preposizioni o particelle. Quindi in questo caso capite bene che questi fungono da singoli segni. Procediamo ancora. Quindi abbiamo detto che in questo caso abbiamo l'idea dei segni monolitteri. Come è fatta dunque la parola egiziana? Abbiamo già detto che è fatta da un logogramma, un complemento fonetico che aiuta la lettura del logogramma, è già contenuta nel logogramma, ma aiuta la lettura, cioè viene inserito proprio a guisa di completamento, diciamo, della lettura della parola. Più abbiamo detto un determinativo. Ad esempio, il logogramma adesso lo facciamo in colore rosso. Ecco, il logogramma abbiamo detto per questo simbolo significa anche. Riprendiamo quindi quei singoli segni monolitteri che abbiamo visto finora per capire che il logogramma ha una A, una N e una anche, che significa, il significato di anche è vita, anche. Il complemento fonetico che noi indicheremo con l'azzurro sarà. Ovviamente che cosa fa l'egiziano? Il primo suono ovviamente non viene indicato nei complementi fonetici, vengono indicati sempre gli ultimi due. O il secondo, cioè gli ultimi due se sono tre, se sono dei bilitteri, cioè due singoli suoni, l'ultimo, se sono dei quadritmi, gli ultimi tre. Quindi in questo caso complemento fonetico noi avremo N e poi naturalmente la matassa. Quindi questo vale N, questo vale H, quindi anche, e in più gli dobbiamo mettere il determinativo. Il determinativo noi lo scriveremo qui in verde, che è un simbolo, un segno, ecco, un segno semantico del papiro arrotolato che sta ad indicare genericità. Questo papiro non viene mai letto, quindi serve semplicemente per indicare anche, che corrisponde in questo caso al significato generico di vita, vita. Ecco. Se tuttavia, facciamo un esempio, ci dovesse essere una parola che ha anche come, diciamo, come elemento esplicativo, allora l'egiziano cambierebbe chiaramente il determinativo e posizionerebbe il determinativo opportuno. Per esempio, ammettiamo che un personaggio, un uomo, abbia come nome Ankh. Ecco. Allora, in questo caso, l'egiziano formulerebbe chiaramente Ankh, vedete, in questo caso, in questa maniera così, da questo toglierebbe il semantico così e ci metterebbe l'omino. In questo caso, vedete, anche sta ad indicare che l'omino ha a che fare con questa parola. Quindi, si tratta ovviamente di un sistema molto complesso. Cosa ha fatto Champollion? Ha capito che in questo caso il valore fonetico e dell'ideogramma si fondevano insieme al determinativo. Cioè, la parola egiziana è dunque formata da tre elementi fondamentali. Logogramma, complemento fonetico, determinativo. In questo modo è possibile quasi sempre definire tutte quelle che sono le varianti tra le parole. Ad esempio, ne citiamo un altro, prendiamo il bilittero per, vedete, in questo caso, questo qui è l'ingresso di una casa e un'abitazione vista dall'alto, quindi l'ingresso. Io ho messo il diacritico. Questo PR, per, significa casa. E fin qui va bene. Abbiamo detto che usiamo i diacritici quando dobbiamo esattamente indicare cosa è rappresentato col segno. Però per esempio, indica anche uscire. Allora cosa fa l'egiziano? Quando il logogramma rappresenta ciò che rappresenta,
ed ha significato proprio di casa, non ha bisogno di mettere il complemento fonetico e il determinativo, lo lascia così com'è, cioè indica semplicemente col diacritico questo. Quando invece, per esempio, in questo caso noi dobbiamo dire uscire, vedete, metterà il secondo complemento fonetico, sono due, lui indicherà come complemento fonetico la R. Non va letta, è sempre per, soltanto che questo serve a aiutare nella lettura. Quindi per, e qual è il determinativo che si aggiungerà? Vedete, le gambette che si muovono. In questo caso la parola significa sempre per, ma significa uscire. Torniamo dunque al discorso che la parola egiziana deve essere univoca. Non deve avere possibilità e non può avere possibilità di doppia o tripla interpretazione, proprio perché l'egiziano ritiene le parole, ovviamente il gergo della scrittura giovane, delle parole sacre e come tali devono soddisfare a determinati principi grafici e soprattutto di, ovviamente, di uniformità per quanto riguarda il significato e la tipologia di rappresentazione. Spunti di riflessione. Dunque, sulla base di quello che abbiamo, diciamo, poc'anzi detto, in quali tipologie si possono suddividere i segni geroglifici? Ricordate, in base alla tipologia dei suoni, cioè un suono, due suoni, tre suoni e così via. Qual è la differenza tra logogrammi, fonemi e determinativi? Abbiamo quindi detto che la parola è formata da questi tre elementi. Uno rappresenta di fatto l'ideogramma, il logogramma, quello che in qualche maniera guida la parola, cioè è l'essenza stessa della parola. Il fonema, cosa abbiamo detto, ha la possibilità di suggerire qualcosa, quindi la lettura, e in ultimo il determinativo che non va letto serve semplicemente perché cosa? Per individuare qual è la categoria semantica in cui la parola ovviamente si va a classificare, quindi se è un'attività umana, se è come per esempio l'uscire o essere un nome, oppure se ovviamente al diacritico semplicemente sarà che cosa? Eviterà il determinativo e il complemento fonetico perché rappresenterà esattamente ciò che è. Del tipo, giusto a guisa di un'ultima, diciamo, chiarimento, vedete il vasetto? Questo significa nu, nu. Gli mettiamo un diacritico, significa proprio vaso. Se invece deve avere altri significati, l'egiziano toglierà questo e ci metterà ovviamente innanzitutto gli metterà la U, vedete, N-U-N-U, e gli dovrà mettere chiaramente un determinativo che sarà per esempio un omino che si chiama Nu. E allora a questo punto, vedete, dal vasetto semplice a questa parola c'è una differenza. E la differenza sta nel fatto che il logogramma è sempre lo stesso, ma cambiano ovviamente gli altri elementi. A questo punto proseguiamo con i metodi della scrittura geroglifica. Nella nostra concezione spaziale della distribuzione dei segni, avete notato, per esempio, nel precedente esempio che io ho fatto, che i segni si sono inseriti all'interno di un certo quadrato di disposizione degli stessi, cioè gli egiziani hanno l'horror vacui, cioè dovendo scrivere questi segni con questa certa precisione, solitamente non riportano mai dei segni che potrebbero essere, vedete, in questa maniera. Guardate, ecco. Non scriverebbero mai anche in questa maniera, ma fanno in maniera tale da inserire il geroglifico all'interno di una sorta di quadrato ideale, suddiviso in quadrati. Vedete? I segni lunghi generalmente vanno da soli, perché riempiono un bel po', almeno uno o due quadrati. I segni corti invece tendono a stare possibilmente tutti insieme, non più di tre, cioè non possono superare una certa soglia, anche per una questione stilistica e soprattutto una questione di, diciamo, anche di visibilità, di buona visibilità. Quindi, vedete, in questo caso è così. Cioè, cosa fanno? Si raccoglie in una sorta di spazio ideale che gli egiziani in qualche maniera hanno mentalmente, per cui la scrittura geroglifica fa in maniera tale, vedete,
simbolo alto, simboli bassi. Vedete? Cioè, chiedo scusa, simboli corti. E quindi in questo caso l'egiziano può fare in questa maniera. Come vedete, in questa specie di spazio ideale, il simbolo alto viene mantenuto e questi qui invece vengono messi in piccoli registri uno sull'altro. Quindi si intende per concetto di spazio ideale, uno spazio bene o male fatto in maniera mentale da parte degli egiziani che odiano, come abbiamo detto, il concetto di horror vacui. Ora, abbiamo anche visto che, abbiamo fatto anche prima, questo piccolo esempio. Abbiamo messo il per, vedete, e le gambette. Ricordo e evidenzio soprattutto il fatto che i simboli egiziani, questi segni, in realtà hanno la particolarità di modificare anche il significato. Per esempio, il vasetto nu che avete visto, questo nu, se io lo doto di gambe, si trasforma in ini, cioè portare. Quindi è bene chiarire che alcuni di questi segni possono essere modificati o essere aggiunti ad altri segni in maniera tale da fare che cosa? Da fornirgli movimento, da fornirgli talvolta anche diciamo, degli altri significati. Per esempio, se io prendo un vaso d'acqua, vedete, questo è un vaso, gli metto l'acqua qui, da vaso si trasforma in frescura. Quindi la capacità egiziana è quella di mettere in movimento gli oggetti e soprattutto anche i geroglifici, che come ricordo sono simboli magici e quindi sono sottoposti a una serie di regole che poi vedremo performative, cioè di protezione, proprio perché essendo magici, l'ideale, l'ottica egiziana è che possano, che vivano, a prescindere dal fatto che non li abbiamo bergati su papiro incisi. Questa è una caratteristica tipica della lingua egiziana. Comunque, i metodi della scrittura geroglifica prevedono uno spazio ideale e un senso di lettura. Allora, a questo punto ricordate che il senso di lettura è di solito sempre l'opposto. È sempre in senso opposto a dove guardano i segni, cioè se in questo caso vedete la civetta guarda verso di noi, ma è, diciamo, disegnata in maniera tale da offrire il petto verso questa direzione, la lettura va nel verso successivo, cioè nel verso opposto. Quindi chiaramente la capacità di un egittologo è anche quella di poter disegnare al contrario, perché altrimenti ovviamente la lingua egiziana prevede anche questa tipologia di applicazione. Vedete, in questo caso, ecco, questo per dirvi che in questo caso le figure guardano di qui e quindi il senso di lettura è questo, così e così. E ciò vale anche per vale anche per, diciamo, quelle parole o quelle frasi o diciamo, quelle iscrizioni che sono anche verticali, quindi possiamo fare così. Questo è il pesce, per esempio, fa così, ecco, in questa maniera. Come vedete, anche questo rispetta questa tipologia, cioè, vedete, la canna è rivolta verso di qui, quindi il senso di lettura è sempre quella e poi verso il basso. La stessa cosa potremmo fare dall'altra parte qualora la canna fosse messa in questa maniera. Quindi così e verso il basso. Ci sono dei testi particolarmente, diciamo, un po' difficilotti, talvolta nella letteratura egiziana, che vengono chiamati bustrofedici, proprio perché una linea viene letta in una certa maniera, per esempio, e quella successiva, per esempio, arriva fino alla fine del rigo, dall'altra parte in poi noi abbiamo, per esempio, ecco, una lettura completamente diversa, cioè dalla parte opposta. Quindi così e così, questo è il senso bustrofedico. Quindi, detto questo, è bene chiarire un ultimo piccolo aspetto legato proprio allo spazio ideale. Ricordiamo sempre che nello spazio ideale, anche quando i segni vengono posti uno dopo l'altro, devono sempre avere un certo spazio di delimitazione, piccolissimo.
Perché questo? Perché, come abbiamo visto, tutte le parole egiziane solitamente tra di loro sono sempre unite. Quindi, ad esempio, questo che significa uomo, ecco, uomo, dovessi mettere anche, ad esempio, la donna, ecco, vedete? Ciò che divide le parole in realtà non c'è un tipico spazio, quello che divide le parole è solitamente il determinativo. Tuttavia, nella composizione, solitamente l'egiziano, ecco per nella giusta posizione dei segni, tende sempre a fare in maniera tale che, pur essendo uniti, rispettino una sorta di equilibrio delle forme. Per cui, se io ho una parola, per esempio, che mi dice dire, lui dice questo, per esempio, lui dice, non so, questo dell'uomo, lo sgabello dell'uomo, vedete, è fatto in maniera tale che i segni non sono talmente, diciamo, condensati e permettono quasi un ampio respiro degli stessi. Quindi, pur essendo una scrittura che prevede l'uso, ovviamente, delle parole unite, sono sempre in qualche maniera ben equilibrate in maniera tale da essere unite, ma anche visibilmente molto più, come posso dire, molto più comprensibili. Cosa che non accadrà quando arriverà ovviamente il dominio tolemaico, perché la scrittura tolemaica è molto più ricca di segni, ma tende quasi sempre a, diciamo, condensare maggiormente i segni, quindi è un pochino più anche da un punto di vista dello stile, diciamo, della visibilità, anche un po' meno, talvolta un po' meno gradevole. Allora, in quello spazio ideale sono scritti i segni geroglifici, abbiamo detto con quale orientamento possono essere scritti i segni geroglifici, abbiamo detto la parte opposta rispetto a dove osservano, dove guardano. E vediamo quindi la traslitterazione. Abbiamo detto che la traslitterazione si fonda su che cosa? Si fonda essenzialmente su quel novero di suoni che io vi ho fatto vedere in precedenza, cioè su questi, per cui questi sono i suoni che abbiamo isolato e che possono consentirci di fare, ovviamente, e che hanno consentito anche, voglio dire, agli studiosi da cui Champollion, quello di isolare ovviamente i vari segni. Allora, per esempio, questo simbolo qua. Ecco, che vale VA, UA per esempio, oppure abbiamo detto il volatile ad ali spiegate che si chiama PA, vedete, sono tutti suoni che noi abbiamo preso dai monolitteri. E anche per esempio una delle famose parole che praticamente è la tavola offertoria, che significa anche pacificato, diciamo anche soddisfatto, e vedete? Hotep, Hotep, HTP. Breve considerazione, quindi, che solitamente nella storia degli studi e di quello che attiene proprio alla lingua egiziana, sotto ogni geroglifico, quindi sotto ogni, diciamo, parola, va quasi sempre inserito, vedete, la sua traslitterazione. Un'ultima notazione degna di rilievo che è fondamentale per noi, come abbiamo visto, giusto per dare un accenno, le parole egiziane in realtà, se vedete, non hanno tra di loro vocali, salvo queste, la A, allora abbiamo visto la A il braccetto, quella più corta, la I, la Y e la U. Questi sono gli unici segni che fungono un po' da vocali e che possono trovarsi all'interno, wa, pa per esempio. Ma nella maggior parte dei casi, solitamente, da un punto di vista fonetico, l'egiziano non inserisce le vocali, inserisce quindi, determina e quindi idealizza soltanto le consonanti. Quindi è un problema per noi, e lo fu anche per Champollion, capire quali erano i sistemi di lettura. A questo punto, per una questione di semplicità, si suole inserire vedete, tra i suoni, tra i diversi fonemi, una E. Hetep. Oppure, per esempio,
abbiamo visto per. Quindi è semplicemente una forma, ovviamente, che noi utilizziamo, semplicemente per consentirci di...

di leggere delle parole che altrimenti sarebbe impossibile leggere perché le dovremmo leggere tipo otp, pr. Invece in questo caso otep, hetep, per ci consentono in qualche maniera

unito in un vocabolario, il vocabolario fornirà naturalmente la lettera di riferimento, per esempio la A, e tutte le parole con la A, che potrebbe essere per esempio ATP, allora troveremo ATP, poi a seguire. Quindi in un vocabolario che utilizziamo, il dizionario che noi utilizziamo, solitamente vengono utilizzati per suono, quindi si parte dalla A, poi tutte le parole con la I, le parole con la Y, cioè sono tutte quelle parole il cui logogramma comincia per questa lettera. E quindi basta in qualche maniera andare a trovare il simbolo con la traslitterazione di riferimento, andare nel vocabolario e vedere chiaramente in questo caso, vedere la traduzione. E allora, per esempio, nel vocabolario noi troveremo questo per casa. Uscire e così via. Cioè, ogni parola avrà la sua estensione, il suo determinativo e in qualche maniera verrà data la descrizione. Ecco perché la traslitterazione è importante per noi, perché ci consente quindi di far cosa? Di poter leggere. I temi da approfondire a fine e a guisa di conclusione di questa lezione sono il sistema grafico. Quindi ricordate, gli egiziani solitamente utilizzano dei segni che possono avere un valore di ideogramma, alcuni, come abbiamo visto, sono quelli singoli, fungono da complementi fonetici, solo questi fungono da complementi fonetici in genere, e poi chiaramente i determinativi, che sono un'altra classe di segni che vedremo poi nel corso della successiva lezione, che non vanno letti ma che servono di fatto alla lettura. Quindi la parola egiziana, ricordate, è formata dai tre elementi che ho testé detto, cioè uno per il significato della parola in sé, quindi che raccoglie tutti i suoni, il logogramma, poi quello fonetico dell'aiuto e poi chiaramente quello che aiuta al valore, che dà un'indicazione del valore semantico. L'orientamento, come abbiamo detto, è fondamentale proprio per stabilire i modi di lettura e già esplicato, già diciamo accennato, serve chiaramente per una corretta lettura del segno. E l'ultimo, la traslitterazione, che come avete visto si collega agli altri temi proprio perché la parola deve essere univoca, ma deve avere la possibilità di poter essere letta. Cioè, attraverso la traslitterazione noi siamo sicuri, questo lo spiegheremo chiaramente più avanti, che la parola di fatto ha una e un'unica valenza di traslitterazione, perché poi, come vedremo, ci sono delle parole che, pur essendo differenti graficamente, hanno la stessa traslitterazione e viceversa. Quindi questi sono ovviamente concetti che daremo poi nella successiva lezione, ma per quello che attiene questa nostra seconda lezione, diciamo il novero delle nozioni che abbiamo voluto qui brevemente illustrare può essere sufficiente. Vi ringrazio e concludo quindi questa lezione.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che cori, Silvia mia, quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolore di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni i figli tuoi? All'apparir del vero, tu misera cadessi. No, tu pria che l'erbi inaridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano la fredda tomba, la fredda morte, ed una tomba ignota mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è contabilità delle imprese, cioè come le imprese tengono i conti delle loro operazioni. Gli argomenti di questa lezione: funzione della contabilità, scritture obbligatorie, rilevanza della contabilità, trasparenza e certificazione. Funzione della contabilità è il primo argomento, cioè a che serve la contabilità, perché le imprese devono tenere i conti dell'attività svolta. Fattore organizzativo. I quadernacci di Francesco Datini sono stati conservati. Chi era Francesco Datini? Un importante mercante che nel 300, parlo del 1300, 1360, 1400, operava in tutta Europa, dalla Spagna, la Francia, e naturalmente doveva tenere i propri conti. Teneva i conti e teneva la corrispondenza. Ha voluto alla sua morte, l'ha scritto nel testamento, che tutti i suoi quadernacci, così chiamava questi libri di conti, venissero conservati. Sono giunti fino a noi. È una fonte preziosissima per conoscere che cosa

si faceva, come si operava appunto in quegli anni. Sono alla memoria dell'impresa. Naturalmente Francesco Dattini ci ha lasciato alla memoria di un'impresa del 1350-1400, ma tutte le imprese devono tenere la memoria. La memoria serve per sapere che cosa si è fatto e per capire che cosa si deve fare, eventualmente per correggere qualche errore. Organizzazione e controllo dell'impresa sull'attività. La tenuta della contabilità serve per tenere sotto controllo l'attività che si è svolta, ma anche un fattore organizzativo. Le imprese, diciamo, si avvalgono di collaboratori. Il titolare dell'impresa, attraverso la contabilità, conosce come sta funzionando la sua impresa. Naturalmente vuole che questo controllo sia un controllo accurato sulla base della contabilità che viene tenuta. Controllo interno, partita doppia divulgata da Luca Pacioli nel 400. Nel corso di queste lezioni parlerò spesso di mercanti e studiosi che si sono occupati di imprese e di contabilità nei secoli scorsi, perché proprio nel periodo tra il Medioevo e il Rinascimento che si è formata la scienza dell'amministrazione dell'impresa. Ecco, la contabilità non serve soltanto come fattore organizzativo, serve anche per evidenziare eventuali errori, come l'hanno inventato in quegli anni lì, in quei secoli lì. Luca Pacioli non ha inventato la partita doppia, semplicemente l'ha divulgata in un libro scritto in volgare, cioè in italiano, perché fosse accessibile a tutti, anche quelli che non conoscevano il latino. La partita doppia prevede che ogni operazione sia scritta in dare ed avere, cioè ogni operazione commerciale viene scritta due volte, in dare ed avere. Faccio un esempio abbastanza semplice. Se un mercante vende della merce e riceve in pagamento il prezzo, che cosa segnerà? Segnerà come uscita dal magazzino quella merce e come entrata nella cassa i soldi. Se invece la merce viene venduta a credito, cioè senza pagamento immediato del prezzo, segnerà come attivo un credito verso il terzo che deve pagare. Ecco, segnare con la partita doppia, cioè una doppia annotazione in due conti distinti, consente al mercante, e ora diremo l'imprenditore, di conoscere subito se ci sono eventuali errori, perché le somme devono essere uguali. Inizio del Novecento, break-even point. Passiamo molto più avanti nel tempo, quando nel Novecento sono iniziate le imprese industriali, quelle che richiedevano grandi investimenti. Pensate alle imprese che nell'Ottocento e poi nel Novecento costruivano delle ferrovie. Sì, erano imprese che spendevano tanti soldi per produrre quel bene, nel caso specifico, realizzare la ferrovia, le strade ferrate, tutti i percorsi che devono essere fatti. Ovviamente nel primo periodo non c'era nessun guadagno, c'erano soltanto spese. Oppure la produzione di certi prodotti ha dei costi fissi. Ecco, il break-even, cioè il punto, indica il punto in cui c'è un ritorno. Si costruiscono tanti beni, per costruirli si spende tanto. Quando è che si inizierà a guadagnare? Ecco, il buon imprenditore deve saper fissare fin dall'inizio il break-even, cioè a che punto potrà guadagnare, perché soltanto facendo questo controllo saprà se quell'investimento è un investimento che sarà redditizio oppure sarà una mera perdita. Controllo di terzi solo ex post. Ho parlato prima del fattore organizzativo dell'impresa, il fattore di controllo, scoprire anche anticipatamente quando si potrà realizzare un utile. Tutto questo riguarda il titolare dell'impresa che conosce le scritture contabili. Il controllo dei terzi avviene solo ex post, solo successivamente. Non sono autorizzati a conoscere le scritture contabili, tranne i casi particolari che vedremo tra poco, perché quello è un fattore appunto organizzativo. Le scritture contabili non sono pubbliche. Le scritture contabili sono un elemento molto importante dell'impresa. Ma l'impresa non è tenuta a renderle pubbliche, perché è anche conoscere come vanno le imprese, specie se sono concorrenti, può essere di aiuto per fare concorrenza a quelle imprese che hanno magari un momento di difficoltà. Ebbene, le scritture contabili non sono pubbliche perché sono un fattore organizzativo interno dell'impresa stessa. Solo in sede giudiziaria e con ordine di esibizione. Le scritture contabili non sono accessibili neanche all'autorità giudiziaria, se non su ordine del giudice con l'esibizione. Vedremo poi
in quale occasione è possibile chiedere l'esibizione delle scritture contabili.

possibili verifiche degli uffici tributari. Questa preclusione alla conoscenza non vale però per gli uffici tributari. Le scritture contabili sono un obbligo civilistico, e spiegherò tra poco che cosa bisogna tenere, ma sono anche un obbligo tributario. Le imprese che svolgono un'attività commerciale devono tenere una contabilità anche ai fini fiscali. In questo caso gli uffici tributari sono, diciamo, autorizzati a compiere degli accessi nella sede d'impresa per controllare che le scritture contabili siano tenute regolarmente. Si tratta però soltanto ai fini fiscali, non sono certamente divulgabili a terzi, quindi gli ufficiali della Guardia di Finanza che fanno questi controlli sono tenuti alla riservatezza, perché le scritture contabili comprendono indicazioni, situazioni che sono riservate al massimo. Pubblicità dei bilanci. Solo per le società di capitale. I bilanci, ne parlerò in modo specifico in una lezione sui bilanci delle società. I bilanci sono l'aspetto finale, esercizio per esercizio, cioè anno per anno, della contabilità, su una specie di quadro riassuntivo. Ecco, questo quadro riassuntivo, che è il bilancio, non è accessibile ai terzi. Devono tenere i bilanci, devono redigere tutti gli anni tutte le imprese, ma soltanto per le società di capitali è obbligatorio renderli pubblici, col deposito nel registro delle imprese. In un'altra lezione abbiamo parlato del registro delle imprese, è un ufficio apposito che tiene tutti gli atti relativi alle imprese, e questo ufficio, il registro delle imprese, consente a chiunque, il registro delle imprese è tenuto adesso telematicamente, quindi è accessibile online, e chiunque può accedere all'ufficio del registro delle imprese per consultare i bilanci e quindi il risultato di un anno di esercizio di un'attività commerciale. Ma questi bilanci sono pubblici e c'è l'obbligo di depositarli nel registro delle imprese soltanto per le società di capitale. Accessibilità online con la documentazione relativa. Per le società di capitale c'è l'obbligo di depositare nel registro delle imprese il bilancio d'esercizio, quello che si chiude alla fine di ogni anno. Il bilancio è un documento, anzi sono un insieme di documenti che servono per conoscere come è andata l'annata, si chiama esercizio sociale, per l'anno che si chiude. Ecco, c'è anche il verbale dell'assemblea che approva il bilancio. Tutti questi documenti sono accessibili online, chiunque può consultarli. Spunti di riflessione. A che serve tenere la contabilità dell'impresa? Scritture obbligatorie. L'argomento riguarda le scritture contabili, ovviamente, che sono obbligatorie, perché le imprese possono tenere tante scritture, ma ce ne sono alcune che sono obbligatorie. Soggetti obbligati. Secondo il codice civile, imprese commerciali non piccole. Faccio questa differenza secondo il codice civile, perché poi, come ho già accennato, ci sono anche degli obblighi di contabilità per motivi fiscali. Ovviamente nel corso di diritto commerciale parlo degli obblighi civili. Secondo il codice civile, le imprese commerciali non piccole sono tenute a tenere e conservare poi le scritture contabili. Le piccole imprese invece sono esentate. Nel diritto tributario tutte le imprese con varie modalità. Nel diritto tributario invece sono tenute all'obbligo delle scritture contabili tutte le imprese, piccole, grandi, medie, di ogni genere. Soltanto che il diritto tributario, per le sue finalità, prevede le modalità, ma soprattutto che tipo di contabilità deve essere tenuta. Ci sono i bilanci semplificati, i bilanci invece così, più accurati e così via. Le scritture possono essere tenute in vari modi. In generale, sempre secondo il codice civile, si parla di scritture, ma non è detto che devono essere tenute con la penna che scrive su un foglio. Possono essere tenute in vari modi e ovviamente attualmente prevale il sistema della tenuta della contabilità attraverso i computer, nelle memorie computer e così via. Scritture obbligatorie. Libro giornale degli inventari. Sono due libri. In italiano libro indica un insieme di pagine raccolte, unite con una cucitura, quello è il libro. La parola libro, il libro giornale, il libro inventario fa pensare quindi ad un libro in senso proprio, una sorta di quaderno, ricordo i quadernacci
di Francesco Dattini, con le pagine bianche e si scrivono certe cose, appunto le scritture contabili. Libro giornale degli inventari sono due documenti, chiamiamolo così più esattamente, che devono essere tenuti dall'impresa. Altre scritture richieste da natura o dimensione dell'impresa. Non si tengono soltanto il libro giornale e il libro di inventari, ma ogni altra scrittura che è richiesta da natura o dimensione dell'impresa. Faccio un esempio sulla natura dell'impresa. Se c'è un'impresa che opera prestando soldi dietro costituzione d'impegno, deve tenere un libro apposito su quelli che hanno costituito il pegno. Dimensione dell'impresa. Se un'impresa ha più sedi, deve tenere un libro giornale per ciascuna delle sedi in cui opera. Documenti di ogni affare compiuto. Libro giornale, libro degli inventari. Ma l'impresa deve tenere non soltanto questi due libri, ma deve tenere o altri libri che sono necessari a seconda della natura o dell'emissione dell'impresa, ma deve tenere anche tutte le scritture che vengono fuori dall'attività svolta. Quindi l'impresa deve tenere, quindi conservare poi, la corrispondenza, le lettere che vengono scritte, quelle che vengono ricevute, deve conservare la copia di tutti i contratti. Ecco, tutte queste cose fanno parte delle scritture contabili, anche se ovviamente non si tratta di mere scritture, ma si tratta di fatti o operazioni che sono stati compiuti. Libro giornale, articolo 2216 del Codice Civile. Libro giornale, ho già detto che pur parlandosi di libro dobbiamo tenerlo in senso figurato, soprattutto oggi. Perché giornale? Giornale perché fin dall'origine era allora una pagina o più pagine che dovevano registrare tutte le operazioni che l'impresa aveva compiuto quel giorno. Giorno per giorno, per questo in questo senso è giornale. Riporto tutte le operazioni di gestione, doveva riportare tutte le operazioni compiute dall'impresa quel giorno, ovviamente poi si passava ad un'altra pagina nel giorno successivo e così via. Operazioni riportate in successione cronologica, anche annotate dopo qualche giorno. Non è necessario che alla sera, come forse faceva Francesco Dattini, chiusa la bottega, si ritirava al lume di candela, scriveva la pagina nei suoi quadernacci. Quel che importa, attualmente, quello che si richiede è che si tenga giorno per giorno, quindi in successione cronologica, può essere fatto tutti i giorni, oppure può essere fatto anche dopo qualche giorno, purché sia rispettata la successione cronologica, per vedere che cosa è successo quel giorno in quell'impresa. Libro dell'inventario. Articolo 2217, tenuta all'inizio dell'attività e poi ogni anno alla fine dell'esercizio. Libro giornale indica l'operazione giorno per giorno e quindi si compila, diciamo, tendenzialmente ogni giorno, ogni un certo numero di giorni. Il libro dell'inventario è un qualcosa che si tiene invece una volta ogni tanto. Quando? La prima volta si tiene all'inizio dell'attività. L'imprenditore che inizia a svolgere la sua attività deve annotare sul libro degli inventari le cose che sono messe nell'impresa. Ha preso delle merci, ha acquistato delle attrezzature. Se si tratta di imprenditore individuale, deve anche mettere tutte le cose che sono di sua personale utilizzazione. All'inizio dell'attività e poi anno per anno, alla fine dell'esercizio. L'esercizio è una ripartizione temporale dell'attività dell'impresa, 12 mesi sostanzialmente. Per le imprese individuali questa ripartizione dell'esercizio è fatta con riferimento all'anno solare, per le società di capitale invece lo statuto si indica l'inizio dell'esercizio, può essere dal 1 febbraio al 31 dicembre dell'anno successivo, quello che si voglia, purché sia di 12 mesi. L'esercizio è molto importante perché si segmenta l'attività dell'impresa in periodi standard. Alla fine di questo esercizio, qualche giorno dopo ovviamente, si deve redigere il libro degli inventari facendo l'inventario delle cose che si trovano. Sostanzialmente la contabilità nel libro giornale è un film, diciamo, rappresenta nello svolgimento del tempo, giorno per giorno, che cosa è accaduto. Il libro dell'inventario invece è come una fotografia che si fa alla fine dell'anno, ovviamente dopo.

qualche giorno. Non è possibile farlo se finisce il 31 dicembre, alla mezzanotte del 31 dicembre, indica che cosa c'è, qual è la composizione dell'attività dell'impresa. Valutazione di attività e passività dell'impresa, comprese quelle personali. Attenzione, ho parlato prima di indicazione di beni, ma non si indicano i beni, si indica il valore dei beni. Devono essere indicate sia nel libro giornale, sia nella contabilità, nell'inventario, i beni nel loro valore, sia all'attivo che al passivo. Se l'impresa è individuale, anche devono essere riportate nell'inventario anche i beni personali. Libro dell'inventario comprende il bilancio. Il libro dell'inventario, tante volte avremmo visto in qualche negozio, qualche altra impresa chiusa, chiuso per inventario. Stanno facendo, si dice, la conta delle cose, sapere cosa c'è in magazzino. Ma non c'è nel libro dell'inventario soltanto la conta delle cose, le cose che ci stanno, ma c'è anche un vero e proprio bilancio, anche se in modo semplificato, salvo che per le società ci sono delle regole particolari su come si tiene il bilancio. Modalità di tenuta delle scritture contabili, formalità estrinseche, articolo 2215. Vi ho detto che le scritture contabili sono obbligatorie per tutte le imprese, tranne le piccole imprese, almeno dal punto di vista civilistico. E queste scritture contabili però devono essere affidabili. Come? La prima cosa che si richiede è le formalità estrinseche. Partiamo dall'origine, quello del libro in senso proprio, il libro composto di tante pagine. Ecco, per il codice civile queste pagine dovevano essere numerate, dovevano essere, uso il passato perché ve lo spiegherò tra poco, dovevano essere bollate con un marchio che si imprimeva sopra per indicare che, poi non, e poi dovevano essere numerate affinché non si strappasse poi qualche pagina. Queste formalità sono rimaste tuttora, ma in modo diverso, nel senso che quel che importa è che il libro giornale, in qualunque modo sia tenuto, consenta di accertare che tutto quello che è stato scritto sia tuttora presente e che non sia possibile asportarne una parte, come nel caso del libro o del quaderno, strappando una pagina o scrivendo in piccoletto alla fine di ciascuna pagina. Queste sono le formalità estrinseche. Ma poi ci sono le formalità intrinseche, previste dall'articolo 2219. Formalità intrinseche sono le formalità di tenuta in modo preciso delle scritture contabili. Faccio un esempio di che cosa prevede. Le scritture contabili devono essere scritte, non dico di getto, perché tanto devono essere annotate con calma in modo che siano precise, però può essere che ci si sbagli. Si è annotato, non so, una vendita per 150 euro e invece non era 150, ma era 1.500 euro. Se si è scritto 150 al posto di 1.500 o viceversa, non si può semplicemente cancellare, magari con la gomma, quella scritta e sovrapporgli l'altra. Bisogna fare una correzione che sia percepibile, nel senso che si consenta di conoscere che cosa è stato cancellato e quello che si mette a fianco. Scritture tenute anche con sistemi automatici, purché non modificabili. Attualmente le scritture contabili non vengono più tenute sui libri alla stregua di quel mercante di Prato, ma vengono tenute, diciamo, col computer, con delle memorie, con dei programmi. L'importante è che si raggiunga lo stesso risultato ottenibile dalla scrittura materiale. Bisogna che siano tenuti in modo tale che quei programmi non consentono le cancellazioni, che quei programmi consentono di verificare la continuità delle scritture contabili e così via. I numeri dell'impresa, contabilità numerica. Parlando di conti, può sembrare una cosa ovvia, ma è molto importante tener conto, sapere che le scritture contabili comprendono dei documenti, comprendono quindi degli elementi materiali, ma comprendono soprattutto numeri. Cioè, quindi la contabilità è una contabilità di numeri, è una cosa molto importante. Annotati in valori monetari, precisamente in euro. Non sono soltanto i numeri, quando anche si fa l'inventario non si segnano soltanto non so, quante autovetture ci sono diciamo, nel magazzino, o meglio il magazzino,

nel garage dell'impresa, ma si indica il numero delle autovetture, ma si indica soprattutto il loro valore, come espresso in euro. Numerizzazione, ora digitalizzazione dell'attività. La numerizzazione, cioè le annotazioni contabili fatte con numeri, sono molto importanti. Probabilmente le contabilità non si possono ottenere se non appunto attraverso i numeri, ma ora diciamo, i numeri, essendo un fattore digitale, sono suscettibili di elaborazioni. Si fanno delle somme, si fanno dei confronti, si fanno delle verifiche sempre numeriche. E ora è digitalizzata pure l'attività, anche la produzione delle imprese risente di questa digitalizzazione. Per questo si parla di impresa digitale e l'impresa di oggi non può fare a meno di questi strumenti importantissimi che sono il computer, gli laboratori elettronici e così via. Conservazione e scritture per 10 anni. Vi ho detto che sono obbligatorie le scritture contabili. Non solo bisogna tenerle, ma bisogna conservarle per almeno 10 anni. Diciamo, dopo i 10 anni si possono distruggere, ma non prima. Anche su supporto informatico. La conservazione, diciamo, un tempo richiedeva che questi registri, chiamiamoli così, delle scritture contabili, potessero essere conservati in magazzini enormi, perché ci sono imprese che magari nell'arco anche di un anno devono utilizzare tanti registri. E conservare per 10 anni era una cosa improba, ma soprattutto rendeva poi difficile andarla a ricercare. Adesso è tutto semplificato perché le scritture contabili, sia quelle tenute direttamente sul supporto informatico, sia quelle tenute anche in modo cartaceo, non c'è nessuno che le tiene più in modo cartaceo, ma la legge certo non lo vieta, possono essere conservate sul supporto informatico. E possono essere conservati anche presso terzi, cioè l'impresa può delegare qualchedun altro che tenga e conserva queste scritture contabili per non ingombrare la sede dell'impresa. Ci sono imprese di archiviazione, ci sono delle imprese che si occupano dell'archiviazione dei documenti contabili, li tengono per 10 anni e dopo 10 anni, adesso è molto semplificato, non c'è neanche bisogno di buttare via questa roba, basta un clic per cancellare dalla memoria di un computer, di un server e così via, le scritture contabili che possono, diciamo, non sono più da tenere. Spunto di riflessione. Il libro giornale può essere tenuto sul computer? Rilevanza della contabilità, cioè a che serve tenere la contabilità? Qualcosa l'ho detto, ricordo che però, essendo un corso di diritto commerciale, quel che importa è la rilevanza giuridica delle scritture contabili. Mancato e regolare tenuta in via diretta non c'è nessuna sanzione. Vi ho parlato di un obbligo, e però il diritto si preoccupa sempre. Se questo obbligo non è rispettato, che cosa succede? Ecco, se vengono tenute, non vengono tenute o vengono tenute in modo irregolare scritture contabili, in via diretta non c'è nessuna sanzione. Le scritture contabili sono un fatto interno dell'impresa, salvo i fini fiscali, come preciso sempre, ma immediatamente non c'è nessuna sanzione. Sanzioni indirette, impossibilità di avvalersi in sede giudiziaria. Ci sono sanzioni indirette, cioè l'impresa che ha tenuto male o non ha tenuto affatto le scritture contabili non può avvalersi delle scritture contabili in sede giudiziaria. E quindi questa è una forte spinta all'impresa a tenerle e tenerle bene perché può avvalersi, ora vedremo tra poco, come se si possono utilizzare le scritture contabili in sede giudiziaria. Bancarotta in caso di liquidazione giudiziale, già fallimento. Dicevo che non ci sono sanzioni dirette in caso di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, però se succede un fatto molto grave, qual è l'insolvenza dell'impresa, e questa insolvenza porta alla dichiarazione del procedimento per la liquidazione giudiziale, si chiama ora così col codice della crisi, ma possiamo ancora ricordare il suo vecchio nome che persegue la contraddistinto questa procedura, il fallimento. In caso di liquidazione giudiziale o a suoi tempi del fallimento, basta la mancato o irregolare tenuta di scrittura contabile perché si verifichi un reato, il reato di bancarotta. E la bancarotta è un reato molto pesante che porta in galera, non so, in Italia e anche all'estero, molti amministratori o titolari di imprese che hanno tenuto di scrittura contabile.

che non le tengono, è un po' difficile che non le tengano, quel che succede è che le tengo in modo irregolare, falsando l'attività svolta. Utilizzazione delle scritture in giudizio contro un debitore. Le scritture contabili sono tenute dall'impresa, non sono conoscibili dai terzi, però non c'è una sanzione, salvo in caso di bancarotta, non c'è una sanzione immediata in caso di mancata tenuta. Ma tenerle e tenerle bene provoca dei vantaggi all'impresa che per questo è incentivata a rispettare questo adempimento. Posso essere in giudizio contro un debitore, cioè l'impresa tiene scritture contabili in cui annota certe cose, può utilizzarle contro un altro soggetto per ottenere un suo credito. Articolo 2710, efficacia probatoria tra imprenditori. Innanzitutto, nel caso di controversie tra imprenditori per cause relative all'attività dell'impresa, le scritture contabili fanno prova a favore, una norma eccezionale perché normalmente i privati, se si annotano, pensiamo a un privato che annota, Tizio mi deve 100.000 euro, lo scrive lui, non può certo portare in giudizio questa annotazione come prova nei confronti di Tizio che a suo dire deve questi 100.000 euro. Perché nessuno può precostituirsi una prova a proprio favore. Nelle imprese, però, siccome c'è l'obbligo reciproco di tenere scritture contabili, le scritture contabili tenute regolarmente per cause inerenti all'attività dell'impresa sono utilizzabili a favore dell'impresa che le ha tenute contro un altro imprenditore. Perché? Perché quest'altro imprenditore potrebbe liberarsi, fornire la prova contraria, portando le sue scritture contabili. Se non le porta perché non le ha tenute bene, o non ha notato perché è vero quello che dice l'altro, basta questa scrittura contabile per ottenere il risultato della vittoria nella causa. Decreto ingiuntivo anche con non imprenditori. Nelle cause di un'impresa contro un non imprenditore, la scrittura contabile comunque fa prova, non è fine della decisione della causa, ma ai fini di ottenere il decreto ingiuntivo, cioè un provvedimento del giudice che ordina all'altra parte di pagare una certa somma di denaro sulla base della scrittura contabile che ha verificato. Se l'altra parte non fa opposizione, diventa definitivo, per cui è un modo anche questo di ottenere ragione sulla base delle scritture contabili. Il terzo potrebbe fare opposizione, allora si svolge un giudizio ordinario in cui si forniranno le prove che non saranno soltanto le scritture contabili, ma anche altrimenti di prova. Estratto autentico delle scritture contabili. In giudizio come si utilizzano le scritture contabili? Non si portano i libri contabili, ma si porta l'estratto autentico della scrittura contabile. Si va dal notaio, o il notaio va alla sede dell'impresa, constata la regolarità delle scritture contabili e estrapola la parte relativa a quello che si vuole dimostrare in giudizio. Esibizione e comunicazione delle scritture. Esibizione di singole scritture su ordine del giudice. In giudizio, diciamo, una delle parti può chiedere che il giudice ordini di esibire all'impresa singole scritture. Singole scritture, attenzione. Comunicazione integrale solo in caso di scioglimento della società, di comunione, di bene o di successione ereditaria. Singole scritture possono essere ordinate in ogni caso, quando il giudice ritiene che quella scrittura possa essere utile per dimostrare qualcosa in ambito alla causa, ma non tutte le scritture. In taluni casi, scioglimento della società, quindi quando c'è un contrasto, una causa tra i soci, in caso di scioglimento della società. Di comunione di beni, quando i partecipanti alla comunione intendono mettere in discussione la gestione delle cose comuni, o in caso di successione ereditaria, e sono casi specifici, solo in questi casi è possibile chiedere al giudice di ordinare la comunicazione integrale delle scritture contabili. In tutti gli altri casi, invece, c'è soltanto l'esibizione di singole scritture. Spunto di riflessione. Che sanzioni ci sono per l'impresa che non tiene regolarmente la contabilità? Trasparenza e certificazione, un altro argomento. Trasparenza e certificazione è un abbinamento, adesso spiegherò che cosa significa. Tutela di terzi. In passato sulle imprese c'erano controlli pubblici anche preventivi, dimostrati inefficaci.
l'attività dell'impresa

porta a rapporti con i terzi e questi terzi in qualche misura devono affidarsi dell'impresa. Pensate a chi finanzia l'impresa, la banca, ma anche il privato che ordina un bene che gli dovrà essere consegnato in seguito. Come fa ad affidarsi dell'impresa? In passato c'erano dei controlli pubblici. Per esempio, una cosa molto importante, le società di capitale, lo sapete, poi si parlerà in un'apposita lezione, ma le società di capitale rispondono limitatamente al capitale. Chi sottoscrive delle azioni o delle quote, versa del denaro e poi viene gestito dagli amministratori. È affidabile quella società o no? In passato c'era addirittura un'autorizzazione governativa per le società di capitale. Si muoveva il ministro per decretare che quell'impresa poteva beneficiare da responsabilità limitata. Il risultato qual era? Che le società di capitale, diciamo, incorrevano anch'esse, come anche le imprese individuali o le società di persone, in fallimenti, perché non era quel controllo che veniva fatto anticipatamente che assicurava la solvibilità di quella società. E allora adesso ai controlli pubblici si sono sostituite le norme che devono essere osservate, perché quei controlli pubblici comunque si erano dimostrati inefficaci, oltre ad essere molto complicati. Ora ci sono soprattutto regole da osservare, ci sono delle regole. Per le società di capitale sono previsti un minimo di capitale, dei controlli fatti dal collegio sindacale e così via. Sono regole da osservare. Pubblicità e trasparenza in modo da consentire ai terzi scelte consapevoli. È successo in passato che qualcheduno abbia sottoscritto azioni di una società che poi si dimostrava inconsistente. Blue Sky Law, diritto di cielo blu sarebbe sostanzialmente. Passato è successo che qualcuno abbia creduto che ci fossero delle società che avevano degli investimenti tali, attiravano tanti capitali e poi si dimostrava che quelle azioni rappresentanti la partecipazione al capitale erano come pezzettini di cielo perché non c'era nient'altro. Ora non c'è nessun controllo, come vi ho detto, però ci sono, in caso di operazioni finanziarie importanti, una forma di pubblicità e di trasparenza, in modo tale che siano gli interessati a rendersi conto se è o conveniente fare una certa operazione, intrattenere rapporti con una certa impresa. Trasparente disclosure, solo in taluni casi, cioè l'impresa non deve rivelare tutto quello che sta facendo e perché lo fa. Soltanto in taluni casi è obbligatorio che rendano noto perché si fanno certe cose nell'ambito dell'impresa. Prospetto informativo da predisporre per sollecitazione pubblico risparmio. Se un'impresa sollecita raccolta di pubblico risparmio, pensate per fondi di investimento o anche le emissioni di azioni e così via, allora in questo caso deve predisporre un prospetto informativo. Non c'è un'autorizzazione, nessuno controlla che le cose siano vere, c'è però un prospetto, un'indicazione, una analitica, talvolta i prospetti sono anche molto, molto complessi, che obbligatoriamente devono essere predisposti da chi chiede la sollecitazione di pubblico risparmio e che devono essere forniti in copia a chi intende investire in quell'operazione. Trasparenza sulle operazioni finanziarie. Così per le operazioni finanziarie possono essere di grande o di piccolo valore, per quando ci sono operazioni finanziarie bisogna rendere note le condizioni. Se apriamo un conto corrente in banca dobbiamo sapere, ed è obbligatorio che ci forniscono, le condizioni di quel conto e ci facciano il rendiconto e così via. Quindi c'è una trasparenza sulle operazioni finanziarie. Preposto ai documenti contabili nelle società quotate, dirigente preposto, si chiama così, Chief Financial Officer, con un incarico che deve essere dato nelle società quotate. L'obbligo di nominare il soggetto preposto alla tenuta dei documenti contabili nasce da due situazioni molto gravi che si sono verificate ormai parecchi anni fa, il crack della Cirio e della Parmalat. E in tutti e due i casi si era scoperto che gli amministratori, approfittando del fatto, dicendo loro che i bilanci non li redigevano loro e quindi non tenevano le scritture contabili, ovviamente non l'ho detto, ma quando si tengono nelle grandi società gli amministratori sono obbligati a tenere le scritture contabili, però materialmente non è che possono fare tutto.

hanno gli impiegati che tengono queste, che con questi adempimenti. E, diciamo, hanno cercato di nascondersi in quei due crack, i grossi fallimenti, dicendo che loro non si erano resi conto delle annotazioni errate. Era scritto che c'era un deposito in una banca straniera di un elevato importo di denaro e poi invece in realtà non c'era. Ecco, allora per evitare queste situazioni, ricordo che gli amministratori di società non devono avere una preparazione specifica, ma le fanno i soci se scelgono come amministratori persone incapaci in senso non professionalmente preparate, però non c'è nessun divieto, anche un qualunque cittadino può essere nominato amministratore. Nelle società quotate, però si vuole che ci sia qualcuno che sia tenuto a controllare la contabilità e che sia poi responsabile, avendo le capacità per fare questi controlli, appunto ad essere il dirigente preposto, introdotto per gli scandali Parmalat e Cirio, deve possedere requisiti di professionalità, deve dimostrare, per poter essere nominato, che abbia la capacità di svolgere l'attività di controllo. Responsabilità come per gli amministratori, poi risponderà nei confronti dei terzi come rispondono gli amministratori della società. Revisione contabile, obbligatoria nelle società quotate, articolo 155 del testo unico della finanza. La revisione contabile è un controllo fatto da terzi, indipendente rispetto alla società, che deve essere fatto sia su quelle scritture contabili sia sul bilancio. È obbligatoria la revisione contabile nelle società quotate e deve essere affidata a società di revisione, cioè società apposite che hanno come compito quello di revisionare i bilanci delle imprese. Relazione di revisione con o senza rilievi. Alla fine dell'esercizio la società di revisione fa la sua relazione indicando se ci sono anche, cioè innanzitutto, se certifica il bilancio, ma anche quando lo certifica può anche indicare degli aspetti critici che sono presenti nell'attività dell'impresa. Nelle SPA non quotate, revisore o collegio sindacale. Nelle società per azioni non quotate, la revisione contabile può essere svolta da un revisore, cioè da un professionista, un dottore commercialista sostanzialmente, oppure può essere affidata al collegio sindacale, che è uno degli organi delle società per azioni. Società di rating, società private di livello internazionale. I controlli sui bilanci attengono allo svolgimento dell'attività, ma c'è un altro aspetto molto importante, cioè le imprese, anche se tengono i bilanci e la contabilità per bene, saranno in grado di rispettare gli adempimenti nei confronti dei terzi, cioè chi presta denaro ad un'impresa, diciamo, corre un rischio, perché se un'impresa che in quel momento, non importa in quel momento, ma importa successivamente, al momento della scadenza, non è in grado di adempiere e non c'è niente da fare, non può adempiere. Allora, le società di rating sono società di livello internazionale che svolgono questa attività di controllo sulle capacità di adempimento delle imprese e anche degli stati. Voto sull'affidabilità di un debitore, azienda o stato. Cioè esprimono valutazione sulla capacità di quelle imprese, nella previsione, di adempiere alle proprie obbligazioni. Ne abbiamo sentito parlare spesso, soprattutto verso la fine dell'anno, quando gli stati, tra cui lo Stato italiano, devono tenere la loro contabilità e se c'è un'affidabilità o meno nei confronti di coloro che hanno finanziato lo Stato sottoscrivendo buoni del Tesoro o d'altro. Ecco, le società di rating hanno questa funzione che esprime un giudizio sulla affidabilità di un debitore. È un freno reputazionale. Niente impedisce a un soggetto di finanziare un'impresa che si è valutata male, però certo troverà più difficoltà, non impossibilità, più difficoltà a trovare colui che presta i soldi a quell'impresa. Tre principali, Standard & Poor's, Moody's e Fitch. Le società di rating sono tante, non tantissime, ma sono tante, e sono di livello internazionale, ce cioè ne sono tre molto note, Standard & Poor's, Moody's e Fitch. Mostro qua i criteri con cui vengono valutati, ho indicato quelli di Moody's e Standard & Poor's. Ecco, vedete, Moody's e Standard & Poor's. In questa colonna sono le varie gradazioni da AAA fino a A3 di debitori affidabili.

questa in verde da B fino a, a BB meno di investimenti con grado diciamo, di affidabilità ridotto, e qua invece in cui queste due società, esprimendo queste valutazioni, indicano che non è non è che non è possibile, non è conveniente perché quelle sono imprese quindi che non dovrebbero essere finanziate. Come dicevo, ci sono anche altre imprese che finanziano soprattutto diciamo, imprese con gravi difficoltà. Perché? Perché chiedono degli interessi così elevati che il rischio, perché ovviamente un rischio c'è sempre, il rischio è ripagato ampiamente dagli interessi che nel frattempo possono aver maturato. Spunti di riflessione: perché per certe operazioni si richiede la trasparenza? Riepilogo degli spunti di riflessione: a che serve tenere la contabilità dell'impresa? Il libro giornale può essere tenuto sul computer? Che sanzioni ci sono per l'impresa che non tiene regolarmente la contabilità? Perché per certe operazioni si richiede la trasparenza? E con questo abbiamo finito la lezione sulla contabilità delle imprese. Vi ricordo, come sempre, che altre indicazioni e materiale potete trovarle sul sito dell'università. Grazie.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, sono il professor Gianluca Della Maggiore, insegno in quest'Ateneo e mi occupo specificamente di ricerca nel campo del cinema, della televisione, della fotografia e dei nuovi media. In questo corso di film e visual culture, affronteremo l'argomento cinema a partire dalla particolare prospettiva aperta dagli studi di cultura visuale. Gli studi di cultura visuale sono un campo di ricerca che è piuttosto recente, possiamo farlo partire alla fine degli anni 90 del secolo scorso e si occupano dell'intero dominio delle immagini.

evidentemente anche delle immagini in movimento e delle forme di esperienza visiva ad esse correlata attraverso una prospettiva transdisciplinare. Questo corso mette proprio al centro questo: da un lato gli studi di cinema, da un lato gli studi di cultura visuale. E quindi vediamo come sono gli argomenti, i macroargomenti di questo corso. Partiremo sempre in ordine cronologico, alternando le due visioni, studi di cinema e studi di cultura visuale. Partiremo dunque dal cinema delle origini, per poi declinare un particolare caso di studio dei film realizzati a fine Ottocento su Leone XIII, che ci permettono di entrare nell'ambito della cultura visuale del periodo. Affronteremo poi la cultura del montaggio delle avanguardie e la cultura visuale staliniana, dunque partiremo con l'analisi delle culture del montaggio di quelle che sono le avanguardie cinematografiche storiche degli anni 20 e 30, pensiamo all'impressionismo francese o al cinema delle avanguardie sovietiche, per poi soffermarci appunto su un caso di studio molto particolare che cambia completamente il quadro della cultura sovietica, vale a dire la cultura visuale negli anni staliniani, dagli anni 30 agli anni 50. Affronteremo poi il cinema classico hollywoodiano e la cultura visuale di Hitchcock, sempre con questo duplice sguardo. Faremo un focus generale su quella che è il cinema narrativo classico di Hollywood, quindi la Hollywood degli anni 20 e degli anni 60, declinando tutte le varie tipologie di forme cinematografiche di quel periodo, per poi soffermarci su un caso di studio interessante, che è quello della cultura visuale propria di un regista dei più importanti della classicità hollywoodiana, che è Alfred Hitchcock, che lo faremo attraverso gli strumenti della cultura visuale, che ci permetteranno anche di fare dei collegamenti molto interessanti con la storia dell'arte e la storia delle immagini presa nel suo senso complessivo. Un altro argomento che affronta questo corso è quello della crisi della forma classica del cinema moderno e la cultura visuale dell'Italia del 1948. Vedete come c'è sempre questo intreccio tra una descrizione ampia e articolata di un momento storico per il cinema, quindi la crisi della forma classica del cinema moderno fa riferimento a tutte quelle correnti cinematografiche che hanno definito la modernità del cinema, il neorealismo italiano, la nouvelle vague francese e la New Hollywood degli anni 70, quindi affronteremo in senso generale, per poi andare nel particolare analizzando quella che è stata la cultura visuale in un momento storico particolare dell'Italia del dopoguerra, nel 1948, andando a analizzare in particolare quello che è il cinema di propaganda. Infine affronteremo l'argomento della nuova spettatorialità ludica del cinema postmoderno e la musica visualizzata. In questo caso il quadro ampio è quello di una nuova forma di visione in senso ludico, il bagno di sensazioni proposto dal cinema della postmodernità che va declinato nel suo senso complessivo, per poi arrivare ad un caso di studio specifico che ci immette in quello che è il flusso intermediale, ipertestuale, ipermediale della musica visualizzata, dalla nascita del videoclip negli anni 80 per arrivare alla musica visualizzata di TikTok, che contraddistingue l'humus social mediatico dei nostri giorni, a noi contemporaneo. Bene, questo è sono queste le macro aree del nostro corso di Film and Visual Culture. Io vi saluto, spero di vedervi davvero numerosi a questo corso e vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento relativi a questo corso si trovano sulla pagina web del corso sul sito di questo Ateneo. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti di nuovo a tutti e tutte. Adesso ci occupiamo della seconda parte dell'approccio informativo. Gli argomenti di questa lezione sono: che cosa significa analytics, termine che non traduciamo perché viene usato sempre così in inglese, tipi di data analytics, tipo di analytics dei dati, quanti tipi di analytics si possono fare. Cominciamo con che cosa significa analytics, perché noi siamo abituati tradizionalmente con la parola analisi. Data analysis significa analisi dei dati. Adesso improvvisamente viene introdotta questa parola da una decina d'anni, almeno, analytics. Qual è la differenza e in che cosa è diversa dalla data analysis? Cominciamo a definire la data analysis, l'analisi dei dati. Tipicamente si riferisce al processo di ispezionare, pulire, trasformare e organizzare i dati per scoprire dei patterns, dei modelli, dei trend, cioè delle tendenze e delle relazioni all'interno dei dati. Spesso implica la statistica descrittiva e la visualizzazione di questi risultati. E questo più o meno ce lo potevamo aspettare e lo sapevamo. Quando invece si parla di data analytics, è un campo più vasto che sorpassa la semplice analisi dei dati. Implica l'uso delle tecniche di analisi dei dati per disegnare le conclusioni, per fare previsioni e per

gli strumenti e le tecniche dell'analisi dei dati in contrapposizione agli strumenti e alle tecniche della data analytics. L'analisi dei dati spesso usa gli strumenti statistici e le tecniche statistiche di base di visualizzazione dei dati, strumenti software per visualizzare i dati e semplici domande per esplorare e capire come sono messi i dati. La data analytics usa degli strumenti più avanzati e delle tecniche più avanzate, come il machine learning, gli algoritmi di machine learning, quelli che noi, parte dei quali abbiamo definito sistemi artificiali adattivi, come per esempio l'analisi regressiva, il clustering, la previsione delle serie temporali, per estrarre delle informazioni più profonde rispetto ai dati, quelle che noi abbiamo chiamato informazioni invisibili. Come avviene il processo? Nell'analisi dei dati, l'analisi dei dati è spesso il passo iniziale per i processi di data analytics. Implica la pulitura dei dati, profilare i dati, spesso purtroppo eliminare gli outlier, l'analisi esplorativa, vedere come sono distribuiti i dati, e sono praticamente delle attività preparatorie alla più profonda data analytics. Infatti, la data analytics è un processo più comprensivo che include la preparazione, il modeling, il testing degli strumenti e l'uso di modelli analitici e di soluzioni innovative. Richiede un obiettivo ben definito ed è spesso usata come pilota per prendere decisioni. Che vuol dire prendere decisioni? Nell'analisi dei dati, l'analisi dei dati può informare rispetto al prendere decisioni, fornendo una migliore comprensione della storia dei dati e delle loro tendenze. È utile per fare reporting, cioè per fare come dire, sintesi e per monitorare come i dati cambiano nel tempo. La data analytics è qualcosa di più. È direttamente legata al prendere decisioni, fornisce delle entrate che sono già delle proto-azioni e delle predizioni che possono portare a costruire strategie di business, a ottimizzare il processo e a migliorare le uscite del sistema. L'analisi dei dati è una componente della data analytics e primariamente ha il ruolo di esplorare e comprendere come sono messi i dati che vogliamo analizzare. La data analytics, dall'altra parte, è un processo molto più estensivo che include la data analysis, ma è focalizzato nell'estrarre tratti che possono portare direttamente ad azioni e a prendere decisioni che sono guidate esclusivamente dai dati. Quindi, l'analisi dei dati è l'esplorazione dei dati e una loro sintesi secondo le tecniche della statistica classica e dei sistemi tipici di interrogazione dei dati. Questa analisi ovviamente si serve del computer, hardware e software e usa la computazione come supporto. La data analytics è un uso specifico invece dei sistemi artificiali adattivi per estrarre associazioni altamente non lineari a partire dai dati stessi, che sarebbero praticamente invisibili agli approcci classici. Per data analytics, ogni informazione nascosta nei dati e non apparente ai tradizionali approcci ha un valore predittivo. Cosa voglio dire? Normalmente, quando si parla di predizione o di previsioni, prediction, si intende qualcosa che si stima prima che avvenga, quindi legato alla linea temporale. Questo è l'approccio seguito molto spesso dai fisici, per cui di previsione si parla soltanto per qualcosa che deve avvenire dopo. Se ho un titolo di borsa,
e voglio predire come questo titolo di borsa sarà domani, uso la serie storica di come si è comportato quel titolo fino a quel momento e uso quei dati con delle tecniche di sistemi

artificiali adattivi, abbiamo visto reti neurali particolari, per predire quale sarà il valore di quel titolo il giorno successivo. Ma questa è una definizione un po' restrittiva, legata soltanto alla previsione temporale. Perché? Noi dobbiamo immaginare, ad esempio, che immaginiamo che abbiamo delle lastre MRI, ecco, quindi risonanza magnetica di un polmone. Benissimo, il nostro sistema di sistemi artificiali adattivi, ad esempio, individua una zona sospetta e predice che quella zona potrebbe contenere una radice tumorale. Ora, è chiaro che questa è una previsione, perché rispetto a noi e al radiologo che si trova di fronte a quella lastra e magari non aveva notato nulla di strano, quella è una predizione. Dice, guarda, lì in quella zona c'è qualcosa di sospetto, fai una biopsia in quel posto per capire di che cosa si tratta, cioè se ho ragione o no. Ma è chiaro che non è una previsione temporale. Perché? Perché se fosse vero che quella zona contiene una radice tumorale, tramite la biopsia lo vedo, ma vado a verificare qualcosa che si era già verificato al momento in cui la lastra è stata messa di fronte al sistema. Quindi non ha fatto una previsione temporale, ha fatto una previsione perché ha svelato un'informazione che era invisibile all'occhio del radiologo e ai sistemi artificiali normali, classici, e quindi ha svelato un'informazione nascosta. Anche in questo caso crediamo che si debba parlare di prediction, di previsione. Un altro esempio, immaginate un sistema che ha imparato a capire qual è l'associazione tra la distribuzione dei resti di una città a livello archeologico e se sotto quella città ci sono altri reperti interessanti. Quindi è stato fatto un dataset in cui c'erano delle pezzi di terra dove gli archeologi avevano lavorato e sotto si sapeva che c'erano stati dei reperti importanti che erano stati scavati. E quindi ci diceva, guarda, questo pezzo di terra apparentemente, come dire, normale, contiene dei reperti nascosti per cui vale la pena di scavare. Poi altri esempi gli sono stati dati nei quali c'erano altri pezzi di terra nei quali si diceva qua sotto è stato scavato ma non è stato trovato niente, per cui il sistema imparava a capire dalla forma del pezzo di terra se valeva la pena di scavare o no. Mettiamo conto che di fronte a un nuovo pezzo di terra, dove gli archeologi devono decidere se vale la pena di scavare o no, il sistema dice sì, sotto questo pezzo di terra vale la pena di scavare. Lo stesso varrebbe per il petrolio, ma abbiamo fatto l'esempio più neutro dell'archeologia. Bene, se dopo aver scavato quel pezzo di terra si trovano dei reperti, cosa dobbiamo dire? Che il sistema aveva predetto, giustamente, però aveva predetto al passato, perché i reperti c'erano già, c'erano ancora prima che gli archeologi si rendessero conto che quel pezzo di terra esistesse. Benissimo. Quindi anche in questo caso la parola previsione può essere usata per significare come tramite uno strumento particolare di sistemi artificiali adattivi, reti neurali in questo caso, è possibile estrarre dell'informazione nascosta, coperta, incastrata nei dati ma non visibile all'occhio esperto e o alle tecniche di analisi tradizionali. Quindi volevo estendere il concetto di previsione non soltanto a ciò che viene dopo nel tempo, ma a ciò che è impossibile rilevare con strumenti classici o con esperienza del settore tipica. La domanda che a questo punto lasciamo sospesa è semplice. Perché le analytics sono un concetto più complesso dell'analisi dei dati? E adesso occupiamoci dei tipi di data analytics. In altre parole, quanti tipi di data analytics possiamo fare usando i sistemi artificiali adattivi, quindi quei sistemi che si adattano come sistemi naturali ai dati e tentano di far emergere spontaneamente dal basso la logica, il modello intrinseco dei dati, cioè quei sistemi che sono metamodelli, perché sono modelli che generano modelli in accordo alla geometria.

materia interna che i dati nascondono. La prima che vediamo è quella che viene chiamata Representational Analytics. Non la traduco perché sarebbe analitica rappresentazionale, veramente brutto in italiano. Possiamo chiamarla anche analisi esplorativa, però è un termine un po' vecchio che allude ad altri tipi di analisi. Per cui Representational Analytics, vediamo di capire in che cosa consiste. Poi abbiamo un'altra analytics, che è la Prescriptive Analytics. Adesso ne vedremo una alla volta. Poi abbiamo una Diagnostic Analytics, cioè un'analisi, un'analitica di diagnosi. Poi una Predictive Analytics, qui nel senso più banale per essere in accordo con la maggior parte della letteratura, di previsioni che avvengono nel tempo, ma quello che ho detto prima vale anche per quello che sto dicendo adesso. Poi la Graph Analytics, cioè come usare la teoria dei grafi per rappresentare queste relazioni nascoste trovate con gli strumenti delle altre analytics. La Simulation Analytics, che vedremo in che cosa consiste, sarebbe una sorta di what if analysis fatta con sistemi artificiali adattivi. La Space Analytics, ne abbiamo visti piccoli esempi, cioè come partendo da alcuni punti geografici è possibile fare inferenze su da dove è partito il processo che si è manifestato in questi punti, che siano i punti rappresentino le città di un'epidemia o che siano i punti dove sono stati fatti degli attacchi terroristici, dov'è la base logistica dalla quale è probabile che siano partiti questi attacchi o le basi logistiche. Poi vedremo una singolare analytics, la pixel analytics, cioè quel tipo di sistemi artificiali che si usano per analizzare non tante immagini e associarle tra loro, ma una sola immagine e di scoprire quali sono i legami invisibili tra i pixel di quella immagine e quindi qual è la geometria inerente, intrinseca, nascosta che quell'immagine manifesta. E adesso le vediamo una per una. Innanzitutto, Representational Analytics tende a capire la struttura profonda dei dati e i collegamenti nascosti tra i dati. A un livello elementare, questo tipo di analisi può essere fatta con la statistica elementare, ma è un livello molto superficiale, shallow, da cui si tira fuori poco e niente. A un livello intermedio si usa da sempre l'analisi lineare multivariata, ma come abbiamo detto in precedenza, si tratta di ottimizzare iperpiani che considerano i dati in quanto tali come rumore in proporzione alla distanza che hanno dall'iperpiano ottimo che è stato trovato. Quindi anche questa la consideriamo un'analisi molto approssimativa. Infine, a un livello profondo, quindi proprio per rispettare il compito di questo tipo di analytics, trovare la struttura profonda dei dati e i suoi collegamenti nascosti, usiamo delle reti neurali profonde non supervisionate, cioè alle quali non diciamo che cosa devono apprendere, ma gli diciamo tenta di trovare il collegamento molti a molti tra ogni variabile di input e ogni altra variabile di input. Qui un esempio banale che poi però potremo approfondire in successivi incontri. Vedete sulla sinistra questo dataset, che vedete è fatto di sei colonne che sono dei tipi di stanza, c'è il bagno, c'è la cucina, c'è la stanza da letto, il salotto, l'ufficio e il corridoio. In ognuna di queste stanze, sulle righe, trovate 50 oggetti. Ok? Di ognuno di questi oggetti vi viene detta la probabilità con la quale, dopo un'analisi di oltre 2500 appartamenti, era presente l'oggetto. Per esempio, al 100% la scrivania è presente in ufficio. 1, 100%. Mentre il portacenere, al 44% lo si trova nei bagni, al 22% nelle cucine,
nella stanza da letto nel 66% e così via. Per cui sono dei dati aggregati, degli indicatori che ci dicono qual è la frequenza.